0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
0: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
2: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico di Salman Khalid e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21:30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio, oggi è domenica 6 settembre, sì, e ancora appunto staremo insieme per circa un'ora e 30 con un po' di novità discografiche, un po' di annunci, ricominciano i primi festival, le prime stagioni, quindi è giusto segnalarle quando possibile. Ci siamo alternati io e Carlo Centemeri per questa settimana, quindi la settimana prossima poi tornerà il consueto via vai di conduttori dai microfoni della conduzione musicale della domenica mattina con la musica classica, ma appunto settimana scorsa e oggi sono volentieri tornato dalle ferie per ascoltare un po' di musica con voi. Quando dico con voi intendo che ovviamente ci fa sempre piacere che voi scriviate per suggerimenti, per richieste, per domande, quello che volete. Lo potete fare al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. I messaggi possono essere mandati via SMS, Telegram, WhatsApp, tutto quello che volete. Ed è da voi che arriva la richiesta di, per esempio, questo brano, il Rondò per pianoforte e orchestra, uno dei lavori senza numero d'opera, o quantomeno opera, numero d'opera tardivo, il numero 6 di Beethoven. Alfred Brendel al pianoforte, la Wiener Volksoper, orchestra diretta da Wilfried Böttcher. Si dice forse la prima versione del terzo movimento del secondo concerto del pianoforte e orchestra, ma non tutti i musicologi sono molto d'accordo.

E in effetti c'è un motivo se il titolo di questa, del cofanetto da dove ho tratto la registrazione di Alfred Brendel al pianoforte per questo rondò, insomma, di numero senza numero di opera 6, numero 6, di Beethoven, e perché il cofanetto si intitola The Legendary Mozart and Beethoven Recordings, quindi le registrazioni leggendarie di Mozart e Beethoven da parte di Alfred Brendel sono un buon numero di volumi, e per la Brilliant c'è un giovanissimo Alfred Brendel in copertina in bianco e nero, una bellissima foto. E per cui, insomma, è uno dei tanti motivi per cui mi sono incuriosito e sono andato a riascoltare questa versione del rondò per pianoforte e orchestra di Beethoven. Grazie a Claudio per avercelo suggerito, per avercelo richiesto settimana scorsa. Io, appunto, vi ricordo, se volete, potete farlo sempre al 331-621-4013, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Vi dicevo, ci sono un po' di appuntamenti questa settimana che vale la pena segnalare. Sicuramente il più importante è l'inizio del la ventesima stagione del Festival Mito Settembre Musica. Ve lo ricordate, era il 2007 quando per la prima volta a Milano veniva aperta, come dire, la costola milanese di un festival che era in realtà più antico, cioè Torino Settembre Musica, e le due città si sono da allora unite. Sono cambiate tante cose, ma non forse lo spirito, cioè quello di cercare il più possibile di mettere assieme tante diverse anime e coinvolgere il più possibile la città come spazi, come istituzioni. Dell'inaugurazione, che è proprio peraltro questa sera, ne parleremo magari più avanti, ma c'è un concerto che vale la pena segnalare sicuramente anche per gusto mio, per i miei interessi. Giovedì sera al Dal Verme alle 8 passano da Milano Les Arts Florissants con il loro, insomma, fondatore e direttore William Christie. È uno di quei concerti che dà modo a Les Arts Florissants di fare sfoggio anche della bravura dei loro non studenti, ma insomma dei loro, chiamiamoli, laureati. Le Jardin de Voix è l'accademia, diciamo, de Les Arts Florissants, che William Christie e Paul Agnew, che di fatto ne è l'assistente successore, portano avanti ogni anno, e da cui sono usciti tutti, o la maggior parte, dei grandi nomi di cantanti di musica barocca oggi. Ecco, loro presenteranno a Mito giovedì sera al Dal Verme due diversi, chiamiamole, opere, anche se di fatto sono, insomma, una soprattutto un'opera allegorica, un po' più una cantata. Si chiama proprio Les Arts Florissants ed è quella che dà il nome all'ensemble, l'opera allegorica di Marc-Antoine Charpentier, e sempre di Charpentier, La Descente d'Orfeo aux Enfers, quindi la discesa d'Orfeo agli inferi. Stavo sfogliando l'elenco dei nominativi di chi quest'anno compone le Jardin des Voix, e sono tutti giovani, senza neanche un italiano. Vedo che non, a meno che non sia qualcuno di seconda generazione, ma sono tutti nomi chiaramente non di origine italiana, il che è un peccato, visto che dalle Jardin des Voix sono usciti alcuni dei più, insomma, dei maggiori cantanti, interpreti di musica barocca oggi italiani. Insomma, sarebbe il caso di continuare questa buona tradizione. Ascolterei un pezzo, sembra bolognese, un pezzo da Discesa di Orfeo agli Inferi di Charpentier. È una versione, come dire, edulcorata del mito, tanto che finisce addirittura con diciamo, la richiesta di Orfeo a Plutone, che ha successo, e quindi tutto, come dire, il secondo disastro, il secondo voltarsi di Orfeo è completamente assente. I musicologi sono un po' indecisi se questo significa che in realtà l'opera non era mai stata finita, o se invece è proprio concepita così. La ascoltiamo con lo stesso Paul Agnew, che adesso fa l'assistente, ma insomma all'epoca cantava nella parte di Orfeo. Les Arts Florissants e William Christie è un loro disco del 96, e Cesse fameux coupable, cioè la grande, appunto, richiesta a Plutone.

non proprio la vera e propria richiesta a Plutone, quanto la prima, quella che Orfeo rivolge alle furie, alle prime ombre che incontra scendendo agli inferi per recuperare Euridice. Paul Agnew, il tenore in questa edizione, per la Etichetta Erato, uno dei primi dischi prodotti da Les Arts Florissants con William Christie, e loro stessi saranno a Milano giovedì sera alle 20 al Teatro Dal Verme all'interno del cartellone del Festival Mito per proprio l'esecuzione di questa opera di Marc-Antoine Charpentier al 1680 qualcosa, La Descente d'Orfeo aux Enfers, la discesa di Orfeo agli Inferi, insieme all'altra opera, diciamo, opera cantata allegorica, si chiama proprio Les Arts Florissants, una sorta di allegoria in cui la personificazione della discordia attacca al fiorire delle arti e quella della pace invece lo difende. Non sono così convinto che funzioni così con le arti, non sempre la pace è quella che le fa fiorire, ma evidentemente a Versailles all'epoca la pensavano così. Ancora un ascolto, invece questa volta ci spostiamo in zona novità discografiche, una bellissima copertina per una nuova registrazione di musiche di Poulenc. La copertina è della Divine Art, che è un'etichetta che onestamente ascolto. Invece questa volta ci spostiamo in zona novità discografiche, una bellissima copertina per una nuova registrazione di musiche di Poulenc. La copertina è della Divine Art.

avevano fatti bellissima. E c'è anche una, e questo vi consiglio di cercarvelo sulle varie piattaforme di streaming perché è più difficile da ascoltare, estraendone delle parti. Le Voyage en Amérique sono 15, 16, 16 tracce, una più bella dell'altra, molto legate più alle immagini perché pensate anche come colonna sonora. Ma se devo scegliere di fatto uno dei brani che mi ha divertito di più ascoltare, loro due tanto sono bravissimi, ma soprattutto sono anche particolarmente bravi intanto nell'aver scelto una sonorizzazione dei due pianoforti molto ben fatta. Devo dire, forse una delle migliori registrazioni di musica per due pianoforti che si possa ascoltare, c'è cioè una nitidezza e anche una chiarezza dei vari piani sonori non indifferente. E poi anche perché si capisce che si divertono molto nel farlo, anche in brani dire, più corposi e per certe parti serie come la sonata per due pianoforti, di cui in effetti ascolterei proprio il secondo movimento, l'Allegro molto, che è uno dei brani anche tecnicamente più impegnativi e dove Anthony Gray e Rob Howe ne escono assolutamente vittoriosi.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

The Bluebird, un'opera 119 numero 3, uno dei brani forse qui da noi in Italia non tanto conosciuto, molto di più in Inghilterra, di Charles Villiers Stanford, uno di quei compositori che va tra 800 e 900 inglese, rappresentato in questo disco nuovo dei Gesualdo Six, guidati da Owen Park. I Gesualdo Six sono questo ensemble nato a Cambridge nel 2014, sono sei giovani voci, il loro direttore Owen Park fa il basso, ha 10 anni meno di me, quindi 33, e i Gesualdo Six hanno sempre in effetti concentrato un po' il loro repertorio soprattutto sul repertorio sacro inglese ma anche italiano, ed hanno inciso per Hyperion diverse volte, ma a questo giro hanno deciso, forse un po' per festeggiare anche ormai i 12 anni di attività, ma anche per uscire un po' dal seminato, di proporre questo disco. Si intitola Wishing Tree, appunto l'albero dei desideri in un certo senso, e sono una raccolta o di canzoni popolari tradizionali riarrangiate ovviamente per ensemble vocale a cappella, o anche grandi classici del repertorio tra virgolette non tanto tradizionale quanto profano, dal Grillo di Josquin a brani di Vaughan Williams, ma anche William Byrd, Orlando Gibbons, c'è anche Poulenc, anche quello era un altro ascolto che sarebbe stato molto bello fare, ma avevamo appena ascoltato la sonata per due pianoforti con Anthony Gray e Rob Howe. Insomma, è un disco che vale la pena ascoltare, perché in effetti si capisce sia che i Gesualdo Six sono ovviamente in grado di anche di dare senso e anche una certa pathos a un repertorio che non sia per forza sacro. Dall'altro però devo dire, è un bellissimo disco, ma non è eccezionale forse come le altre uscite dei Gesualdo Six, sembrano un po' come meno ispirati, ecco, sempre tecnicamente, o anzi, a dire la verità, neanche sempre tecnicamente pulitissimi. Si vede che forse, come dire, hanno scelto anche volutamente nel cambio di repertorio di scegliere anche di cambiare un po' forse impostazione vocale, non lo so, o forse semplicemente nel frattempo l'ensemble è anche cambiato come voce, quindi anche come equilibri. Devo dire, rimane ovviamente un disco di altissimo livello, forse non all'altezza di altre registrazioni come quelle per esempio appunto del compositore che dà loro il nome, cioè Gesualdo da Venosa, che devo dire sono fra i capisaldi ormai della discografia di un repertorio tardo rinascimentale. Da The Bluebird di Charles Stanford e Gesualdo Six ci spostiamo invece, torniamo a Milano. Oltre a Mito c'è un altro appuntamento in questi giorni che ormai è diventato una sorta di ricorrenza annuale, cioè l'inaugurazione di Banda, la Biblioteca degli Alberi, con un concerto. In questo caso il Back to the City Concert è dedicato a Tchaikovsky e è stato chiamato Spira Mirabilis, l'ensemble che dalle parti di Formigine a Modena prova, mette insieme strumentisti da tutte le parti del mondo quasi, e senza direttore, quindi in maniera autonoma studiano con delle prove, anche prove aperte, incontri con la cittadinanza, un repertorio in cui credono particolarmente, e poi lo eseguono e lo portano in giro. In questo caso per il concerto di BAM, che sarà il 10 settembre alle 20, quindi si sovrappone alle Arts Florissant di Mito, ma insomma sono anche due pubblici forse diversi. Nell'area dei Cedri bisogna prenotare sul sito di BAM fondamentalmente. Il programma è La Bella Addormentata, cioè una selezione delle musiche del balletto di Tchaikovsky. La Bella Addormentata, che di fatto è la musica di cui Tchaikovsky andava più orgoglioso. Tchaikovsky, un po' come Brahms, era non esattamente un ottimista della vita, e quindi non gli andava mai molto bene praticamente niente. Della Bella Addormentata invece sappiamo che era contento molto meno dell'aspetto musicale. Il problema della Bella Addormentata è che è risaputo essere un balletto da un punto di vista drammaturgico di una noia mortale, perché di fatto non succede quasi niente, è molto, come dire, tutta la favola è anche un po' ridotta all'osso, non funziona molto bene, diciamo, da un punto di vista proprio scenico, La Bella Addormentata di Tchaikovsky. Però della musica c'è una bellezza straordinaria, lo sapeva bene anche la Disney quando ne ha utilizzato il valzer per il suo cartone animato. Ci sono diverse registrazioni meravigliose della Bella Addormentata di Tchaikovsky, sia nella versione per pianoforte sia nella originale ovviamente per orchestra. Uno dei brani che a me piacciono di più, come peraltro succede anche nello Schiaccianoci, è il passo a due, e in particolare l'intrada e l'adagio, quindi insomma l'attacco, l'inizio del passo a due dal, se non sbaglio, secondo atto della Bella Addormentata di Tchaikovsky. Lo ascoltiamo in quello che è un po' un classico delle registrazioni di questo repertorio, Mikhail Pletnev alla guida della Russian National Orchestra.

Il passo a due dal terzo atto della Bella Addormentata di Tchaikovsky, come giustamente mi fate notare, non è il secondo. Mikhail Pletnev alla guida della Russian National Orchestra, cioè proprio quel suono, no? Idiomatico direi, della musica per balletto russo, che è difficile da ricreare. Io dal vivo solamente l'orchestra di San Pietroburgo, o diretta da come si chiama? Oddio, mi viene da Chernyakov, ma Chernyakov è il regista, adesso mi verrà in mente, insomma, anche Gergiev negli anni d'oro, o appunto Mikhail Pletnev, hanno inciso negli anni, e anche dal vivo eseguito alcune delle più belle esecuzioni dei balletti di Tchaikovsky. Questo era La Bella Addormentata. L'appuntamento è per il Back to the City Concert, il concerto, insomma, di ritorno in città, a BAM, alla Biglietteria degli Alberi, il 10 settembre, quindi giovedì sera alle 20. Bisogna prenotarsi, poi il concerto si svolge nell'area Cedri. Sul sito trovate anche tutte le indicazioni per l'area accessibile, con ingresso e accoglienza dedicati. Cioè, insomma, c'è, devo dire, una non comune attenzione agli aspetti di accessibilità, proprio per un concerto che in effetti vuole essere aperto a tutta la cittadinanza. Dal disco dei Gesualdo Six all'appuntamento di BAM, invece, vi dicevo, avevo aspettato, ma mi tornava bene adesso ascoltare quello che è il brano con cui, sì, insomma, il lavoro con cui si apre poi effettivamente quest'anno Mito Settembre Musica, quantomeno a Milano. Il calendario, infatti, prevede che questa sera alle 20 al Teatro alla Scala il concerto inaugurale veda il War Requiem di Britten, diretto da Simone Young, quindi la direttrice australiana, con Elena Guseva, soprano, Nikki Spence, tenore, Boscovus, baritono, il coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino e l'Orchestra Sinfonica della RAI con il coro del Regio di Torino. Quindi di fatto sono i torinesi che sono in trasferta. Il War Requiem non è, devo dire, un brano che si ascolta frequentemente dal vivo e anche abbastanza impegnativo da eseguire, lo sapeva benissimo lo stesso Britten, perché purtroppo esiste la registrazione fatta dalla BBC della primissima esecuzione nella cattedrale di. Adesso mi verrà in mente, scusate, domenica mattina anche per me. Insomma, della cattedrale di Coventry, scusate, finalmente, che è stata ricostruita dopo le bombe. Le bombe del 1940, e per la quale appunto War Requiem fu eseguito per la prima volta il 30 maggio del 62, e esiste appunto la registrazione, ed è abbastanza disastrosa, nel senso che Britten poi sappiamo che si lamentò non poco della impreparazione delle masse, sia orchestrali sia corali, e quindi quel disco è lì giusto a testimonianza storica, ma non va preso come buono, perché poi di fatto invece Britten tornerà in sala di registrazione per Decca con tutti i crismi. E quella edizione del War Requiem, fatta un anno dopo, nel 63, è quella più o meno definitiva. Ci sono state tantissime, insomma tantissime, un buon numero di registrazioni di War Requiem negli anni, ma nessuna, devo dire, si è avvicinata poi a quella mitica incisione in sala di registrazione con Britten e la London Symphony Orchestra and Chorus. L'appuntamento invece appunto a Milano per il War Requiem, la scelta, devo dire, del War Requiem per un festival che quest'anno Speranza Scappucci, che è la nuova direttrice artistica, ha dedicato al tema armonia. Certo, lei stessa dice che l'armonia non è eliminare il conflitto, ma trasformarlo in possibilità di ascolto. È abbastanza indicativa, sicuramente, di guerre in questo momento ce ne sono tante. Non c'è bisogno di entrare nei dettagli, verosimilmente, del perché è stato scelto il War Requiem di Britten, però comunque rimane una scelta non scontata. Io del War Requiem, praticamente, insomma, ci saranno almeno sette momenti che trovo bellissimi, ma sicuramente è che forse quello più adeguato all'ascolto della domenica mattina è il bellissimo, insomma, il bellissimo finale, l'ultima parte del Libera Me, che diventa poi di fatto, sulle le parole, In Paradisum per le voci bianche, la registrazione di Benjamin Britten con la London Symphony Orchestra and Chorus, mentre qui a Milano sarà l'orchestra del Nazionale della RAI con il coro del Regio di Torino, diretti da Simone Young.

Il finale dal War Requiem di Benjamin Britten, l'opera che inaugurerà questa sera alle 20 al Teatro alla Scala il Festival Mito, giunto alla sua 20ª ormai edizione. A Milano sarà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con il coro del Teatro Regio di Torino e il coro delle Voci Bianche, anche ovviamente del Regio, diretti da Simon Young, a farci ascoltare questo capolavoro dove liturgia latina, ma anche le poesie di uno dei grandi poeti pacifisti, però che vengono proprio dalla guerra, cioè Wilfred Owen, colui che ha di fatto scritto le poesie forse più vivide proprio relative all'esperienza della guerra. Ecco, questi testi così complessi, cioè una musica, devo dire, di altissima e grandissima intensità. Noi abbiamo ascoltato il finale della edizione, quella del 63 per Decca, con lo stesso Benjamin Britten alla guida della London Symphony Orchestra and Chorus. Rimane una bellissima incisione, ma ce ne sono altrettante, anche più recenti, che vale la pena andare a cercare. Se non sbaglio, la diretta Antonio Pappano, c'è una bellissima diretta da Richard Hickox, Gianandrea Noseda. Insomma, è anche un po' il cavallo di battaglia di alcuni direttori, ma sicuramente di fatto il modello rimane quello. Con un tempismo pazzesco mi scrivete che non c'è abbastanza Mozart nelle nostre conduzioni. A me sembra di avere Mozart più o meno sempre, quando ci sono io, perlomeno quasi sempre in scaletta, proprio perché ci tengo. Tant'è che, per esempio, oggi, però giustamente ci ricordavate che il nostro amato Pier Francesco Vitale dall'alto ci sgrida che non mettiamo abbastanza Mozart, ma appunto. Rimedio con un brano che avevo comunque in scaletta in questo momento, perché volevo ricordare il soprano Iliana Kotrubash che ci ha lasciati a 87 anni lo scorso 20 agosto. Io l'ho scoperto in realtà solamente questa settimana, non mi era sfuggita la notizia, e devo dire diversi dei dischi, soprattutto dei miei primi dischi di opera che ho comprato, hanno avuto lei come protagonista, anche se di fatto non per coincidenze di età, appunto era nata nel 39, e di fatto poi, come dire, Iliana Kotrubash si conosce per poche incisioni che hanno fatto discutere, questo possiamo dirlo, per esempio soprattutto la Traviata diretta da Carlos Kleiber, quindi insomma un disco che potenzialmente poteva essere un capolavoro, che poi era stato un po', come dire, un po' a metà, forse perché proprio la voce di Iliana Kotrubash, che era di fatto un soprano lirico, proprio lirico leggero quasi, non era forse la voce più adatta quella di Violetta, ma di fatto appunto in Italia la si conobbe soprattutto nel 75, quando c'è questo evento che rimane un po', come dire, un po' un'aura di mito, cioè il suo arrivo a 15 minuti prima dell'apertura del sipario per salvare una recita della Bohème, della mitica Bohème Scaligera con la regia di Zeffirelli, per sostituire Mirella Freni che non poteva, e arrivato appunto 15 minuti prima, pare che pubblico e critica l'abbiano eletta una delle migliori Mimì di sempre, e da allora è rimasta una beniamina un po', insomma, di vari palcoscenici e appunto sale di registrazione. Vi dicevo, Mozart. Avevo scelto il Così fan tutte perché di fatto è intanto il primo disco di opera che mi sono comprato quando ero piccolo, tra virgolette, ero al liceo, e me lo ricordo perché il nostro professore, a cui peraltro va un ricordo, cioè Angelo Foletto, ci portò a vedere Così fan tutte, l'ultima regia di Strehler al piccolo, e quindi io mi comprai il mio buon disco. Era un cofanetto, un disco della Philips, nella serie della Complete Mozart Edition, quella del 91, e nel Così fan tutte, diretto da Sir Colin Davis, oltre a Montserrat Caballé, a Janet Baker, la parte di Despina della servetta irruente è cantata, devo dire, divinamente, anche con un gusto, con uno spirito che mi sono proprio rimaste impresse da Iliana Kotrubash, appunto.

0: Sorella, cosa dici?
1: La voce che per me sarà sempre quella di spina di Ileana Kotrubas, che ci ha lasciati lo scorso 20 agosto, Colin Davis alla guida dell'orchestra della Royal Opera House, Covent Garden di Londra, scusate, il Così fan tutte di Mozart, uno dei dischi, secondo me, che rappresentano meglio la carriera di Ileana Kotrubas, che poi in realtà ha nella sua carriera interpretato di tutto, non solo Mozart ovviamente, ma anche tanto Verdi, l'Onegin, Peleas, dove ha debuttato insomma a Bucarest nel 64, cioè ha un repertorio decisamente vasto. Poi di fatto lei si è ritirata dalle scene nel 90 ed è diventata una grande insegnante e per esempio non so, Angela Gheorghiu è stata una delle sue allieve forse più, più celebri. Torniamo a qualche novità discografica, volevo tornare all'etichetta Harmonia Mundi, che ci ogni settimana più o meno almeno uno se non più dischi che escono. A questo giro è la volta di Handel, si intitola Handel's Italians, Italian Castrati in the London Oratorios, insomma gli italiani di Handel, il titolo e il sottotitolo i castrati italiani negli oratori di Handel. È di fatto un recital di Carlo Vistoli con le concert d'astre dirette da Emmanuel Haim, quindi insomma una direttrice che con Handel ha dimostrato di avere una grandissima affinità. E Carlo Vistoli qui il concetto è quello di ascoltare come Handel, che dalla insomma, metà degli anni 30 sempre più abbandona l'opera e si dedica al genere dell'oratorio, sacro ma non solo, perché per un assurdo, come dire, ossimoro, esistono anche oratori non sacri, e di fatto quello che fa è in molti casi, perché alcuni oratori o erano già stati scritti diversi anni prima, per esempio quelli che aveva concepito per il suo primo viaggio in Italia, quello all'inizio del Settecento, e poi ripensati e riscritti per i palcoscenici inglesi, quindi col testo in inglese, o in alcuni casi ripensati per cambi di cast, come nel caso per esempio di Atalia, l'oratorio che Handel scrive nel 1933 per Oxford, per una delle cerimonie di inaugurazione dei college, il Public Act, e Atalia, che è, come dire, anche qui ambientato, diciamo, insomma, di fatto di ambientazione, cioè, è stato sulla tragedia di Racine, Atali, ma nel 1935 Handel lo risistema leggermente per un'esecuzione dove ha fra le mani niente meno che Giovanni Carestini, uno dei grandissimi primi uomini, dei grandi voci di castrato dell'epoca, soprattutto in Inghilterra, e quello che fa è, poiché la richiesta ovviamente come sempre spesso in questi casi da parte delle grandi star dell'epoca era di poter inserire arie di baule letteralmente, cioè arie che i cantanti si portavano in giro o che comunque sapevano i compositori essere disposti a lasciare inserire a forza nel tessuto drammaturgico delle opere, perché di fatto il pubblico un po' si aspettava anche quello. Quello che Handel fa, è stato anche una delle cose che ho studiato di più mentre facevo il mio dottorato, è proprio quello di giocare con le aspettative sonore di ascolto del pubblico, e quindi tutto il fenomeno del prestito, dell'autoprestito di Handel, secondo me è tutta una strategia proprio di gioco con il pubblico sul riconoscimento o meno. In questo caso in Atalia, che è riscritto semplicemente per il fatto che Handel scrive tecnicamente delle arie nuove per Carestini, che qui Carlo Vistoli incide nel disco, ma di fatto sono palesemente delle leggerissime riscritture di, per esempio nel caso dell'aria in italiano, peraltro col nome, col titolo in italiano Angelico Splendor, sono palesemente una versione leggermente rivista dell'ultima aria dopo Notte atra e funesta dall'Ario Dante, che guarda caso Carestini aveva appena eseguito solo tre mesi prima, con peraltro un enorme successo. Quindi insomma, non mi stupisce che Handel abbia concesso e anzi forse favorito l'inserimento di un'area che inizialmente non era prevista in Atalia, ma per far splendere non solo la bravura di Carestini, ma soprattutto, come dire, in generale la performance stessa, il fatto che il pubblico possa essere sempre più esaltato in un certo senso nel riconoscere la musica, nell'essere stimolato dal fatto che il compositore stesso gli dice: sapete che io so cosa volete.

Angelico Splendor, l'aria dalla versione del 1735 dell'oratorio Atalia di Handel, Carlo Vistoli con Le Concert d'Astrée diretta da Emmanuel Haim. Il disco è appunto uscito questa settimana proprio per Armonia Mundi, si intitola Handel's Italians ed è appunto una serie di esecuzioni di fatto arie recitativi dai grandi oratori insomma, del periodo degli anni 30 e poi anche più avanti, insomma. Di Handel, Esther, Deborah, Belshazzar, Teodora e poi appunto il Saul, Atalia e anche il Messiah. Ma il bello qui appunto è proprio la scelta, l'idea di vedere in che modo Handel adattava questi oratori a seconda di chi li cantava. Nel caso di Atalia l'abbiamo ascoltato appunto nella versione riadattata per Giovanni Carestini, il grande primo uomo a Londra nella metà degli anni 30. Altro nuovo disco, invece torniamo in casa Deutsche Grammophon, perché è un altro di quei dischi a concetto che Deutsche Grammophon aveva già cercato di portare avanti qualche anno fa. Mi ricordo per esempio quando Yannick de Zessegen con l'orchestra di Filadelfia ha inciso le trascrizioni, soprattutto le trascrizioni di Bach, ma anche altre fatte da Leopold Stokowski, che era insomma, il grande mitico direttore stabile della Philadelphia Orchestra, e appunto l'idea era quella in disco di riproporre non solo, come dire, l'esecuzione di una trascrizione fatta da un altro direttore, ma soprattutto anche l'idea in un certo senso di omaggiare la direzione di quel disco, che è una cosa un po' meta da fare, ma non era male come idea. Non so se ci siano riusciti all'epoca, sicuramente l'intento è anche in questo caso quello di Maria Duenas, la violinista spagnola che in sala di registrazione ha voluto omaggiare quello che lei dice essere il suo mito, e anche il violinista che, insomma, grazie a cassette e la collezione di vinili dei suoi genitori le ha dato la spinta a iniziare a studiare violino, cioè Jascha Heifetz. Il titolo del disco Deutsche Grammophon appena uscito è Homage to Heifetz. Di fatto la scelta è stata quella proprio di riproporre un disco che per Maria Duenas era il disco che appunto la cui copertina particolarmente costruita, molto verde e gialla, con questa grande gigantografia della mano destra di Heifetz, l'ha appunto quasi ispirata per il resto della vita. È un disco della RCA Victor dove Heifetz incideva il concerto per violino di Korngold insieme alla Sinfonia Spagnola di Lalo, e infatti il disco di Maria Duenas con Gustavo Dudamel alla guida della orchestra Simon Bolivar è proprio interamente, ricalca più o meno integralmente quel disco di Heifetz, e quindi ci sono sia Lalo e sia il bellissimo, devo dire, concerto per violino di Korngold. Poi in realtà Maria Duenas ha inserito anche diversi classici bis che Heifetz faceva in concerto, da Debussy a Manuel Ponce, Strellita, però io ascolterei con voi la meravigliosa romanza L'Andante dal concerto per violino in re maggiore di Korngold. Lei è Maria Duenas all'orchestra I Ragazzi della Simon Bolivar Orchestra del Venezuela, diretti da Gustavo Dudamel.

0: Non so quanto poi l'esecuzione mitica di Jascha Heifetz qui venga del tutto poi omaggiata, sicuramente lo è nello spirito, da Maria Duenas al violino, l'orchestra Simón Bolívar del Venezuela guidata da Gustavo Dudamel. Questa era la romanza l'andante dal concerto per violino in re maggiore, opera 35 di Erich Korngold. Il disco per Deutsche Grammophon si intitola Homage a Heifetz, Homage a to Heifetz, e è appunto un omaggio alla mitica incisione per la RCA Victor che Heifetz fece di Korngold e di Lalo. Vi lascio insieme a Claudio Ricordi per un'introduzione alle note ai ricordi d'archivio di oggi, ovviamente alle 15.35 come sempre. Quello che dice Claudio sulla scelta di oggi, c'è cioè un'intervista a Luigi Pestalozza, è che oggi è il giorno esatto del Gran Premio di Formula 1 di Monza, e per cui dice Claudio che si è ricordato di uno strano e divertente incontro con Luigi Pestalozza una decina d'anni fa, perché si chiedeva spesso come mai dici di non chiamarmi mai la domenica pomeriggio, e lui rispose: beh, ovviamente perché guardo la Formula 1.
1: Io ho trovato sempre questo sport uno sport d'arricchimento per le automobili, ma non determinato dalla corsa al guadagno da parte dei corridori. Questo perché io sono venuto su con dei piloti che erano pagati in maniera media, non in maniera strepitosa. Nuvolari è uno che non ha mai pensato alla corsa come super guadagno, ma l'ha sempre pensata come corsa. Ma questo devo dirlo anche Varzi, che era il mio nemico, ovviamente perché la

0: per anni la competizione era Nuvolari Varzo, Nuvolari Varzo.
1: Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari.
2: Per sempre antifascista, partigiano e grande critico musicale, musicologo, insomma, Luigi Pestalozza è anche voce per Radio Popolare, per, insomma, a Roto Classica. Me lo ricordo ancora, lo celebriamo oggi, Ricordi d'Archivio. Da Carlo Lanfossi è tutto, vi saluto, ci sentiamo fra un paio di settimane e come sempre, vivete felici.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Popolare Network.

0: Dopo Mosca a Kiev, oggi gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno il presidente ucraino Zelensky. Ieri il colloquio con Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che annunceremo nelle prossime settimane, hanno detto gli emissari di Trump. La Germania si prepara alla vittoria del partito neonazista AfD in Sassonia, elezioni regionali che avranno conseguenze politiche nazionali e a cui guardano i partiti di estrema destra di tutta Europa. Femminicidio di Lorena Isceri, Meloni ne approfitta per farsi pubblicità, sui social rivendica l'azione del governo in materia, ma i fatti, dalla mancata legge sul consenso all'abolizione dell'educazione socioaffettiva nelle scuole, la smentiscono. Plastic Overshoot Day, da oggi tutta la plastica prodotta nel mondo supera le capacità di gestione e smaltimento. L'appello del WWF, non basta riciclare, bisogna ridurre drasticamente la produzione. Sono le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, la prima edizione del giornale radio. Secondo giorno di tregua nei bombardamenti sulle rispettive capitali tra Russia e Ucraina. Uno stop di 72 ore durante la missione in corso degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ieri hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin e oggi saranno a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky. Tregua che coinvolge le due capitali, Kiev e Mosca, ma non altre zone dei due paesi. Nella notte infatti i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio 150 km da Mosca e i russi hanno compiuto attacchi di vario tipo, in particolare nella regione di Zaporizhia. Gli inviati americani hanno detto di avere discusso con Putin di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Di questi piani discuteranno oggi a Kiev con Zelensky. Per Donald Trump il conflitto russo-ucraino è anche una questione di politica interna. Sentiamo Roberto Festa.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Alexander Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
0: E come dicevamo, tra poche ore Witkoff e Kushner saranno per la prima volta insieme in Ucraina da Zelensky. Sentiamo come Kiev attende questo passaggio. Sabato Angeri.
2: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. I uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il quinto anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane, settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
0: In Germania giornata elettorale molto importante, inizia per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD potrebbe vincere e governare una regione, la Sassonia-Anhalt, vittoria che avrebbe conseguenze politiche su tutta la Germania e anche fuori dai confini tedeschi. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: 15.000 persone hanno partecipato ieri a Magdeburgo alla manifestazione di protesta indetta da oltre 100 organizzazioni contro l'avanzata dell'estrema destra in difesa della democrazia e dei diritti civili. L'atmosfera nel capoluogo della Sassonia-Anhalt è molto tesa in vista delle elezioni regionali di oggi che prevedono una vittoria schiacciante del partito ultranazionalista di estrema destra dell'AfD che nei sondaggi viene attestato intorno al 40%. A votare solo 1.700.000 cittadini e per la prima volta dal 1945 in un Land della Germania un partito di dichiarata ispirazione neonazista potrebbe tornare al potere e minare così le fondamenta democratiche e civili del paese. Mai un'elezione amministrativa tedesca ha suscitato così tanta attenzione e così tanti timori come quella di oggi. L'AfD punta a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento locale e già sogna di salire al potere anche a livello nazionale, approfittando del diffuso malcontento nei confronti dei partiti tradizionali e del governo federale di Friedrich Merz. Una netta affermazione dell'ultradestra potrebbe far vacillare il cosiddetto Brandmauer, il muro di contenimento eretto da tutti gli altri partiti democratici che escludono a priori ogni tipo di collaborazione e alleanza con l'AfD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E ieri in Inghilterra, a Dover, un centinaio di estremisti di destra incappucciati e vestiti di nero hanno bloccato per mezz'ora il porto sulla Manica, appunto d'approdo dei migranti che sbarcano via mare dalla Francia. Al grido di fermiamo le barche, a organizzare la manifestazione un gruppo di estrema destra della galassia della English Defence League, già organizzatrice di recenti manifestazioni anti-immigrati a Londra. Sentiamo il collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
4: Incappucciati, vestiti di nero e al grido di stop the boats, fermate le barche. La polizia non ha arrestato nessuno e indaga ancora su chi abbia organizzato questa protesta durata solo mezz'ora ma che ha bloccato il porto di Dover, maggiore scalo nel Regno Unito per chi attraversa la Manica. Vi transitano oltre 9 milioni di persone all'anno. Rabbia di automobilisti e passeggeri dei traghetti, ma tra i cittadini della città del Kent c'è stato anche chi ha applaudito i manifestanti mentre sfilavano per le strade. Un gruppo di estrema destra, Patriot Platform, ha rivendicato l'azione in rete.
0: A Belgrado sono in corso in questi giorni i funerali solenni, come promesso dal governo, del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo. Mladic era stato condannato per il genocidio di Srebrenica. Ieri una cerimonia militare, domani sarà invece il giorno del funerale vero e proprio. Bruxelles aveva diffidato Belgrado dal trasformare le esequie in una glorificazione di Mladic, cosa che invece è successa, sta succedendo. La commissaria all'allargamento Kos ha dunque annullato una visita programmata in Serbia. I funerali di Mladic non sono però l'unico ostacolo all'ingresso della Serbia in Unione Europea, come spiega la giornalista italiana che vive a Belgrado, Ludovica Passeri.
5: Se stiamo alle parole della commissaria all'allargamento, questo è un test non superato. Ha utilizzato proprio questa parola, test. Un test non superato, e ha detto che avrà un impatto sul percorso di adesione della Serbia. Ricordiamo che però il percorso di adesione della Serbia è in stallo da molto tempo, quindi questo elemento si sommerebbe a una serie di altri elementi. Ricordiamo che c'è una risoluzione del Parlamento europeo di ottobre 2025 che critica, dobbiamo contestualizzare anche tutto questo rispetto alla situazione politica di un paese estremamente polarizzato in cui dalla fine del 2024 vanno avanti le proteste guidate dal movimento studentesco universitario, una risoluzione quindi che criticava come dire, anche la repressione e la polarizzazione diretta anche dalle autorità. Quindi la situazione è molto complessa. Il funerale di Mladic, la glorificazione di Mladic, questa è l'espressione utilizzata, si inserisce in un quadro politico estremamente problematico.
0: La politica sia unita contro la violenza è l'appello del padre della donna Lorena Isceri, scusate, uccisa giovedì scorso dall'ex compagno che le ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1. Appello diffuso ieri e seguito a poca distanza da un lungo intervento sui social di Giorgia Meloni, che ha colto l'occasione per rivendicare l'azione del governo in tema di femminicidi, ma dall'abolizione dell'educazione sessuaffettiva nelle scuole al pantano in cui è finita la legge sul consenso, i fatti la smentiscono. Valeria Valente, Partito Democratico, è l'ex presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio.
6: Per onestà, una Presidente del Consiglio che ascolta un appello così drammatico di un padre che ha perso una figlia dovrebbe davvero ascoltarlo. Quel padre in quell'appello ha detto sostegno ai centri antiviolenza e poi ha parlato di educazione. Com'è possibile che invece questo governo può mettere in campo un disegno di legge che vieta l'educazione sessuale affettiva nelle scuole primarie? Proteggere, direi che lo Stato tante volte non ce la fa. E allora educare le nuove generazioni a una cultura diversa. In questa legislatura troppo spesso abbiamo sentito parlare addirittura di denunce false, ma diciamo anche che riscrivere il reato di violenza sessuale sarebbe culturalmente ancora più potente, perché significa dire che solo un sì è un sì. E lì invece abbiamo visto una resistenza, c'era stata la stretta di mano, addirittura un voto, credo che sia la prima volta nella storia che c'è un voto unanime in un ramo del Parlamento e poi si blocca nell'altro ramo del Parlamento. Quindi mi verrebbe da dire a Giorgia Meloni: è questa l'unità che volevi?
0: Si avvia a conclusione il forum Ambrosetti di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea, come il giovane segretario del Rassemblement National francese Bardella oppure l'ex generale Vannacci. Oggi sarà invece il giorno delle opposizioni, perlomeno italiane, con i leader del campo largo attesi tutti insieme a Villa d'Este. Che significato può avere questo appuntamento? Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
7: Non vedo un grande significato, diciamo, in prospettiva, se non ovviamente quello di fare da contraltare alla sfilata dei ministri che c'è stata fino ad oggi. Non difficile che possa emergere già fin d'ora qualche elemento sulla piattaforma comune dell'opposizione. La platea è una platea che ascolta prevalentemente con un occhio che è legato esclusivamente agli interessi delle grandi imprese e del business, quindi forse l'unico interrogativo che può esserci è quanto moderatismo dovrà essere messo in campo per non spaventare i grandi elettori con interessi economico-finanziari.
0: Oggi 6 settembre, il giorno in cui a livello globale la plastica che produciamo supera la nostra capacità di gestirla in sicurezza, di smaltirla o riciclarla. Le associazioni ambientaliste e ricercatori lo chiamano il Plastic Overshoot Day. Ogni anno, con l'aumentare delle capacità di gestione e smaltimento delle plastiche, questo giorno cade un po' dopo durante il corso dell'anno, significa che ricicliamo in percentuale ogni anno un po' di plastica in più sul totale di quella prodotta rispetto all'anno precedente, ma siccome la produzione aumenta sempre, la frazione di plastiche non gestite è in termini assoluti ogni anno più grande, come spiega Giorgio Bagordo del WWF Italia.
8: L'Italia si posiziona leggermente meglio rispetto a quella che è la media a livello globale. Siamo lontani da quelli che sono i migliori paesi performanti, abbiamo ad esempio l'Europa europeo, la Svizzera, la Francia, e però ovviamente abbiamo anche paesi che sono molto molto indietro. Abbiamo, per esempio, guardando a quelli che sono paesi che danno sul mediterraneo, abbiamo l'Egitto, in cui Plastic Overshoot Day cade il 9 febbraio, e questo fa capire ovviamente la difficoltà anche di gestire un problema a livello globale. Quindi anche avendo un miglioramento di gestione, non è detto che la dispersione possa essere ridotta, tant'è che se guardiamo un attimo le statistiche, malgrado negli anni il Plastic Overshoot Day sia andato a migliorarsi nel tempo, per esempio nel 2021 ricadeva ad agosto, nel 24, il 1 settembre, l'anno scorso era il 4 settembre. Quello che vediamo è che in termini di dispersione, visto che comunque la percentuale di plastica gestita in maniera non corretta è comunque molto elevata, l'aumento di produzione porta a un aumento anche della dispersione in ambiente. Questo ci fa capire quanto sia un problema e quanto la gestione non sia solamente la soluzione, ma bisogna cercare di ridurre a monte quella che è la produzione e il consumo.
0: Sono le 8:46, si conclude qui questa edizione del giornale curata da Roberto Maggioni e Diana Santini. Le notizie tornano alle 10:30, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona giornata.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
14: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
13: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
14: Il programma su spaziocinema.info.
15: Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
15: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
16: pigiamarun.it.
17: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Scisciana 20 a Busto Arsizio.
18: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
19: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
20: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
19: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adler, regista premio Oscar per No Other Land.

0: Domenica 6 settembre, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Questa è l'ultima puntata di Itaca. Andiamo in viaggio fra le notizie, interviste, commenti, anche chiacchierate fra di noi in studio Angelo Miotto. Fra poco vediamo i giornali insieme, poi nella seconda pagina di Itaca giochiamo con Sandrone Dazieri, scrittore, giallista. Giocheremo su temi che riguardano la Russia, la Gran Bretagna, l'Europa e però tanta anche informazione e strategia di propaganda, punto di domanda. E poi nella terza parte pensavo di chiudere questa stagione di Itaca con un discorso che riguarda l'ascolto. L'ascolto è una cosa difficile e ascoltare vuol dire anche, per esempio, come ci poniamo rispetto a quello che scriviamo molto spesso sui social, quanto siamo capaci di ascoltare gli altri anche, per esempio, nelle loro opinioni che sentite anche qui a Radio Popolare, a Popolare Network. Ne parleremo con Massimo Guastini, che è un bravissimo copywriter pubblicitario. Ma adesso tuffiamoci nei giornali con la nostra rassegna stampa.
1: Adè, adè, adè, due, tre, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Il Manifesto apre con "crolla il muro", la foto è per Ulli, come lo chiamano il candidato della AfD Sigmund, con la bandiera tedesca che gli sventola davanti, è un comizio, ha in mano un microfono, la sua postura è una postura da duro. Dopo più di 80 anni un partito neonazista AfD potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt e l'organizzazione della fascio populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. Il Manifesto a taglio medio, inviati negli Stati Uniti a Mosca per la nuova pace, tra virgolette. C'è la ricerca del whistleblower che sconvolge tanto Trump, e quindi macchina della verità al Pentagono. E poi abbiamo il taglio basso, una definizione antisemita di antisemitismo, scrive Donatella Della Porta, perché in settimana arriva alla Camera il disegno di legge sull'antisemitismo che, ahimè, è assai pericoloso, vedremo perché. Al via la mobilitazione alla Camera, appunto il DDL che imbarazza il PD, e di fianco Palestina, Gaza non sa più dove seppellire i propri morti. La vignetta di Michael e Mirko, il bambino chiede al vecchio: nonno, ai tuoi tempi c'erano i nazisti? E lui risponde: meno di adesso. Vannacci esalta l'Europa di Le Pen e AfD, e in Gran Bretagna marcia neonazi su Dover, la polizia li lascia fare, belli neri e incappucciati. Allora andiamo alla Stampa, tregua ma solo per 3 giorni. Il caso, più Africa, meno Stati Uniti, il nuovo planisfero dell'ONU ridisegna il mondo. Forse l'avete visto in giro, no? Hanno ridisegnato la grande mappa del mondo con le dimensioni reali e poi trasportate su mappa, e l'Africa ovviamente è molto più grande di quella che ce l'hanno venduta per così tanti anni. Sembra una stupidaggine, ma in realtà non lo è. L'analisi è di Francesca Sforza, echi di guerra nelle urne dell'Europa. Bardella è intervistato da 3 giornali, d'altronde era Cernobbio e quindi ne hanno approfittato, e lui ovviamente si è concesso. Qui sulla Stampa, migranti, un referendum per ridurre i diritti. La foto grande è per Nanni Moretti, che ci guarda serio dal red carpet di Venezia. L'amore secondo Nanni, Venezia, Moretti torna al lido dopo 37 anni, dalla crisi della sinistra a quella dei sentimenti. Abbiamo la D di Leonardo, che ci guarda soddisfatto da questa foto, e Mariani dice: a fine anno il Michelangelo Dome diventerà realtà. Povero Michelangelo, è diventato un nome per un ombrello antidrone. E poi vediamo un po' l'Avvenire. L'Avvenire, titolo: meno armi più cure. Pegoraro, Pontificia Accademia per la Vita, la sanità non può prevedere un servizio alla morte. Questo invece è l'attacco al fine vita. Serve una norma nazionale, prima applichiamo le leggi che ci sono già. Il primo diritto è vivere, le ACLI si schierano, sia il Nobel ai bimbi di Gaza. Ancora foto grande per un uomo che a Filadelfia è stato scagionato dall'accusa, un'accusa veramente orribile, lo chiamavano il mostro, Kirk Bloodsworth, era stato condannato alla camera a gas per lo stupro e l'omicidio di una bambina di 9 anni, ma era innocente, scagionato dopo 8 anni grazie al test del DNA, ha fatto dell'abolizione della pena di morte la sua vita, e c'è un'intervista con lui. Gli editoriali sono di Pasquale De Sena, La zona grigia delle parole, se il linguaggio anticipa la guerra, e l'altro invece di Giovanna Iannantuoni, Il talento delle donne, il nostro futuro, ricchezza ai margini. Qualcosa lo vedremo, il taglio medio di Avvenire per Mosca e Kiev. E poi invece andiamo al Fatto Quotidiano, più 12 miliardi in armi e zero per pagare i prof, povera scuola, riparte il 10, aule fatiscenti, salari da fame, questo è il grande titolo. E invece Travaglio si esercita e scrive su il confronto di ieri fra Mario Monti e Roberto Vannacci. Secondo me avete andati a sentire, avete sentito come Monti gelidamente è riuscito a dire alcune cose precise sul fascismo a Vannacci. che si è andato invece a accreditare ovviamente nel Salotto Buono. La Repubblica, tutta pagina, un'onda nerissima, emette i tre caposaldi di questa apertura. Vannacci a Cernobbio con il suo arsenale di slogan mussoliniani, Monti, due punti, un fascista, Schlein, vada ad Ongo, critica Forza Italia. In Germania, oggi in Sassonia-Anhalt, la estrema destra AfD potrebbe conquistare per la prima volta il potere in una regione fiato sospeso nella Unione Europea. E poi la Serbia, omaggio nazionalista a Belgrado per Mladic, il macellaio militare di Srebrenica, tra i fan presenti anche i membri del governo, un vero affronto, diciamo così, alla giustizia internazionale, non soltanto insomma alla giustizia della storia. Bardella anche qua si fa intervistare con Le Pen, stop ai migranti in Costituzione, taglio medio Mosca, inviati statunitensi da Putin, foto grande per Moretti. E poi c'è l'appello del papà di Lorena Isceri, la politica sia unita contro la violenza, e speriamo che qualche cosa, ma non siamo molto fiduciosi. Di Battista non torna, operato a Cuba, le condizioni sono gravi, scrive Repubblica. E Ezio Mauro invece sulla questione di Mosca firma un editoriale: se lo zar vota Trump, riferendosi al midterm. Corriere della Sera, Ucraina, tre giorni per trattare, la vignetta di Giannelli, c'è Vannacci con scritto sotto Maria Monti e vicino c'è Monti che lo guarda con scritto sotto Monti. Ecco, direi che dice tutto. Monti punge Vannacci, non la retorica fascista è il titoletto della notizia, ma l'apertura appunto sull'Ucraina, mentre l'apertura fotografica è divisa in due. Uno è Nanni Moretti, che torna dopo 37 anni, non ce l'avevo con la mostra, e l'altro è il campionato, doppietta di Lautaro, rimonta show dell'Inter a San Siro, la Roma ribalta l'Atalanta. Barbara Stefanelli firma invece un editoriale, la lezione del Danubio giallo, clima, fronte comune, e poi ci sono vari richiami in prima pagina, fra cui quello per Milano. Povera Milano, chiazza di 28 chilometri lungo il Naviglio. Il Giorno, mi è capitato qua, volevo metterlo più giù, ma va bene. Il Giorno, come promesso ieri, apre con un padino, si dice, e cioè con un quattro fogli che poi contengono dentro il giornale, su Francesco Guccini, e quindi fa un alfabeto gucciniano, mentre nell'apertura la concessione di Putin, tregua solo di tre giorni, e poi la foto per il papà di Lorena Isciera e i politici, siate uniti contro la violenza e tante altre notizie. Allora, il Sole 24 Ore, giornale di Confindustria, corsa dei bond, l'84% rende oltre il 4%, foto grande per la Formula 1 a Monza e Imola, per l'ACI vale quasi 90 milioni, sotto previdenza complementare, subito la scelta con l'assunzione. Dal 1 luglio i dipendenti del settore privato, quando vengono assunti, devono informare l'azienda sulle scelte che riguardano la previdenza complementare. Poi abbiamo Tronchetti provera di taglio medio, all'Europa serve un cambio di governance, e ancora fra i commenti c'è Sergio Fabbrini verso le elezioni, le destre nazionaliste e l'Unione Europea. Libero, siamo già ai giornalacci, sì, siamo già ai fogliacci della destra. Libero, il dietrofront di Vannacci, il grande titolo, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso tra virgolette moderato, ma viene accolto da gelo, ironie, puntini di sospensione. Sotto la testata di Libero c'è un riquadro con scritto «L'Europa ha puntato le nostre case», la foto per Ursula von der Leyen, il regolamento di Bruxelles sugli affitti brevi divora i nostri diritti, e qui insomma si capisce chi ha le case da affittare. L'editoriale invece di Niccolò Zanon va a picchiare su Mario Calabresi, Calabresi figlio in corsa per chi non pianse per suo padre. E vabbè. Poi la scuola riparte con i prof Propal a strapparare in classe, più trivelle il piano di Meloni fa impazzire la sinistra, e la furia dell'ex inguaia la vittoria, la bomba innescata da Libero con intervista all'amica di lui. E insomma, queste le notizie di Libero. Il Giornale invece c'è Feltri che si dà del profeta da solo. Il generale non sia l'arma dell'opposizione, come vedete la campagna anti Vannacci è un martello su questi giornali, ovviamente Vannacci è un pericolo e un'arma in mano a sinistra? Si chiede Feltri in maniera assolutamente retorica. Sì, se gliela lasciamo, questo è il mio pensiero, lo dice la mia esperienza. Non è infallibile, ma le scommesse in politica le ho vinte tutte. Bravo Vittorio. Report, la foto, le spie, Conte Premier la vide. Allora, la svolta nell'indagine sull'autogrill, la conferma, il leader dei 5 Stelle fu informato delle immagini quando era a Palazzo Chigi in ruolo dei servizi. È criptico, bisognerebbe leggerlo qua, ma intervista ad Arianna Meloni, ci chiama con una fotografia di Arianna Meloni tutta sorridente e dice la stabilità, un successo per gli italiani, la sinistra è rimasta senza idee, Vannacci rimandato in economia di taglio medio, Cernobbio prudente sul generale e invece terzo tempo la rubrica parla del film d'amore di Moretti che si ispira, secondo Alessandro Gnocchi, al campo largo, l'incomunicabilità dei protagonisti ricorda quella di Schlein e Conte, che noia sta cosa di dover politicizzare tutto, anche un film sull'amore. La verità, l'armata di medici che tifa clandestini, nuove sorprese dall'inchiesta di Ravenna. Monti fa un regalo a Vannacci, gli dà del fascista, qui qualcuno vuole gonfiare il generale contro Giorgia, dice Maurizio Belpietro, ma insomma, case sequestrate, il PD scodinzola dietro l'Unione Europea. Poi c'è un riquadro con l'atto antivendita che inguaia Sala, scrive La Verità, San Siro ipotecato, non si tocca, la denuncia che può bloccare tutto, secondo La Verità, è stata iscritta ai registri. Abbiamo la lettura con una bella copertina di Marcos Morau per i 150 anni Corriere della Sera. Non ve la racconto perché non è facilissimo da raccontare, c'è una scalinata, ci sono dei cactus, c'è un controluce, una bellissima corona sotto, c'è un tondo rosso che esalta la grafia nera. Vabbè, detto così non rende molto, se vi capita dateci un'occhiata in edicola. La democrazia ce la farà, questo è il titolo invece del dibattito e le idee, e parla di Darren Acemoglu, che è un sociologo. Darren Acemoglu, scusate, non nega che i nostri valori se la stiano passando molto male, ma conserva un lucido ottimismo. Lo spazio per rilanciare i principi fondanti del liberalismo, che non è il liberismo, c'è ancora. Addirittura l'economista premio Nobel nel 2024 immagina che possa restituire voce alla classe lavoratrice tagliata fuori dalle elite emergenti. Virgolette, dall'avanzata delle forze ostili non ci si salva puntando sulla tecnocrazia, ma su libertà, comunità e prosperità condivisa. Interessante questa cosa che si punti sulle relazioni, le questioni culturali, altra frase che citiamo, l'inclusione sociale, non la discriminazione, sono importanti. Il liberalismo sostiene le persone svantaggiate, i valori non vanno imposti in modo coercitivo, servono compromessi. Belle le illustrazioni. La Domenica del Sole, l'ho lasciata qua, vicino alla lettura, la biblioteca di Eco, Costellazioni di Storie, l'Ordine dei Libri e del Mondo, approdata all'Università di Bologna, la collezione del lavoro del grande scrittore e semiologo, vanta oltre 44.000 titoli, uno dei curatori spiega i criteri con i quali è stata organizzata, foto grande per i libri in mano a quello che dovrebbe essere Eco, visto così. Mi perdonerà l'illustratore che è Franco Matticchio, bravissimo, complimenti, però a me sembra un po' Bersani, però vabbè, ecco. La Gazzetta Sportiva, pagina rosa, Inter infinita, Lautaro è esultante perché ha ribaltato con una doppietta l'esito della partita, show a San Siro, Lautaro al 91esimo e Thuram decisivo, Chivu sono stufo di certi attacchi, Allegri è già a meno 6, anche Gasper ribalta la sua dea, è un segnale vincere così, Sarri sono impressionanti, Juve Milan, le mosse di Spalletti e Amorim è la partita per tornare grandi, in fondo Toro che reazione, crisi fiorentina, grosso 2 punti, non mi dimetto, poi c'è anche ovviamente Monza, le Ferrari ci credono, e azzurre, euro finale per il triplo oro, c'è contro tutta la Turchia. Bene, queste erano le prime pagine della delle testate che abbiamo qui in redazione oggi. Adesso andiamo con un abile esercizio, eccoci qua, a vedere invece alcuni temi che fanno parte dei commenti. Allora, a partire dalle donne, che Avvenire, che oggi è un titolo estremamente di sinistra, meno armi più cure, scrive con Giovanna Iannantuoni: il talento delle donne è il nostro futuro. Un paese che vuole attrarre e trattenere i talenti non può permettersi di lasciarne indietro metà. Questo è l'incipit. Valorizzare le competenze femminili non è soltanto una questione di equità, che sarebbe già una ragione decisiva, ma è anche una condizione di competitività, innovazione e crescita. Ogni volta che una donna qualificata rinuncia a un percorso professionale, abbandona la ricerca, rinvia un progetto imprenditoriale o non raggiunge un ruolo di responsabilità, a perdere non è soltanto lei, è un fallimento dell'intero sistema. I dati raccontano una distanza ancora profonda tra l'Italia e il resto d'Europa. Nel 2024 il divario fra il tasso di occupazione maschile e quello femminile era, sentite bene, del 17,4. Nel nostro paese, il più alto dell'Unione Europea, è quasi il doppio della media europea, pari a 9,1. Nell'Unione Europea lavora il 70,8% delle donne contro l'80,8% degli uomini. L'Italia non soltanto occupa meno donne, ma non riesce a tradurre le loro formazioni in partecipazione, autonomia e crescita professionale. Il problema non è l'assenza di talento. Le studentesse si laureano prima e meglio dei loro colleghi. Abbiamo le aule più femminili e più uffici più maschili d'Europa. Tra il giorno della laurea e il primo ruolo di responsabilità, l'Italia perde 50 anni. È lì che il percorso si interrompe o rallenta. Quando arrivano i primi contratti, le responsabilità familiari, la maternità, la necessità di conciliare i tempi del lavoro con quelli della vita, la selezione raramente è esplicita, si manifesta attraverso carriere più lente, retribuzioni inferiori. Tra i laureati il divario raggiunge il 16%, dice l'Istat, minori opportunità di accesso alle reti professionali, una presenza ancora troppo ridotta nei luoghi in cui si prendono le decisioni. Così Giovanna Iannantuoni su Avvenire questa mattina, mi sembrava assolutamente doveroso. Andiamo a vedere invece la questione dell'AfD, che tiene banco ovviamente da diverso tempo, perché già in rassegna stampa sono almeno 10 giorni che spuntano reportage, anche perché è letto come un fattore destabilizzante che potrebbe essere un fattore che si moltiplica. Ed eccoci al Manifesto a pagina 3. E Marco Bascetta che scrive: tenuta democratica perché non basta la paura, e scrive fra l'altro: certo che il carico simbolico che grava sull'elezione di oggi è grandissimo, tale da terremotare l'intero quadro politico federale. Grande è anche la paura, in primo luogo fra i cittadini antifascisti della Sassonia-Anhalt, che vedono incombere sulla loro regione un restringimento degli spazi di agibilità democratica, un diluvio di misure discriminatorie e una completa sottrazione di risorse alle iniziative della società civile, non in sintonia con il catechismo dell'estrema destra. Molti dicono di aver preparato le valigie, non essendo disposti a vivere sotto un governo fascista, altri non vogliono mollare, promettono battaglia, ma sono ben consapevoli che sarà dura. Anche i partiti tradizionali fanno appello alla paura, alla necessità di fermare ad ogni costo l'ascesa della AfD. La minaccia è diffusamente e profondamente percepita e non mancherà di influire sul voto, come già una lieve ripresa di SPD e Verdi negli ultimi sondaggi sembrerebbe indicare. Tuttavia, scrive Bascetta, questa posizione è quasi esclusivamente difensiva e segno inequivocabile di debolezza. La paura non può dar vita a nessun programma, a nessuna proposta, e col tempo la resistenza stessa è destinata a logorarsi. Il campo del cambiamento della proposta viene lasciato interamente alla AfD, che lo riempie di contenuti radicali di chiara discendenza fascista, ma trasmessi questa volta con un linguaggio borghese e rassicurante. Interessanti le analogie di questa vicenda. Andiamo a vedere ancora Il Sole, eccolo qua, per fortuna è salmonato così lo acchiappo subito, a pagina 1 e 6, che mettiamo vicino a questa lettura della AfD, le idee di Sergio Fabbrini, che scrive fra l'altro: ci sono due predominanti teorie sul ruolo dei nazionalisti nell'Unione Europea, quindi andiamo giochiamo di scala, andiamo in alto. La prima sostiene che esse rimarranno marginali perché incapaci di fare i conti con la complessità del sistema sovranazionale intergovernativo allo stesso tempo che si è istituzionalizzato a Bruxelles. Vediamo la seconda, quindi andiamo a pagina 6 del Sole 24 Ore, eccolo qua. La seconda, ah no, lui dice anche l'evidenza empirica però dimostra il contrario, attenzione. La seconda sostiene invece che i nazionalisti sono destinati a essere europeizzati, ovvero a melonizzarsi, come ha argomentato la stampa internazionale guardando all'esperienza del governo italiano attualmente in carica. Dopotutto, viene detto, nessun governo nazionale può esercitare un'influenza a Bruxelles se non impara ad agire secondo le regole di quest'ultimo o quest'ultima. Secondo questa teoria, l'esperienza italiana mostra che i leader della destra nazionalista, andati a Bruxelles per far finire la pacchia, tendono ad adattarsi con successo al funzionamento dell'Unione Europea. Il melonismo è un eurorealismo che agisce pragmaticamente all'interno delle regole dell'Unione Europea. È così? No, non sembra proprio. Dice poi però Sergio Fabbrini, sbaglia il centro-sinistra italiano a sostenere che il nostro governo abbia fatto poco o nulla a Bruxelles. In realtà esso ha contribuito a trasformare dall'interno l'Unione Europea, rendendola sempre di più un'organizzazione basata sui governi nazionali e non sulle istituzioni sovranazionali. Come si è visto nella crisi di Ceuta della fine del luglio scorso, il governo italiano ha contribuito a politicizzare il Consiglio europeo, facendo emergere la maggioranza nazionalista conservatrice al suo interno. La critica politica alle scelte spagnole di regolarizzazione degli immigrati è stata virulenta, con la Commissione europea schierata con la maggioranza nazionalista conservatrice. Al punto che, come ha fatto notare l'editoriale del Financial Times del 5 agosto scorso, Ursula von der Leyen ha atteso giorni prima di comunicare la sua dovuta solidarietà al governo spagnolo per l'aggressione subita. Rafforzare la logica intergovernativa significa però dividere l'Unione Europea. Politicizzare il suo funzionamento in assenza di istituzioni adeguate significa indebolirla. Questa è la tesi di Fabbrini, estremamente interessante. Non è vero che Meloni non ha fatto niente in Europa, anzi ne ha minato, diciamo così, tutto il lato più di unione, perché per dire la verità, e invece andare a rafforzare di più gli stati nazionali. Allora, andiamo avanti con vediamo un po' l'elenco che mi sono fatto. Allora, sì, c'è una cosa che volevo leggere, andiamo a leggerci un attimo sulla stampa a pagina 7, perché i temi sono massicci come al solito ovviamente sui giornali, ma a pagina 7 abbiamo della stampa, abbiamo l'ONU corregge la mappa del mondo e ora l'Africa ha la dimensione giusta. E graficamente devo dire che se vi capita oggi sia in rete che sui giornali di carta, andate a darci un'occhiata sul prima e dopo come fa la stampa, perché effettivamente cambia la percezione di quanto sia grande, e quindi anche banalmente verrebbe da dire in maniera anche quasi superficiale, no? Quanto sia più importante verrebbe da dire, no? In base ha una teoria quantitativa, però è interessante questo discorso perché Nicolà Lozito ci scrive: la risoluzione presentata dal Togo a nome del gruppo africano è stata approvata con 164 voti a favore, uno contrario, 6 astensioni, l'unico no è arrivato dagli Stati Uniti, vabbè, questo come al solito. Il testo sostiene l'adozione di proiezioni equivalenti, cioè capaci di conservare correttamente i rapporti fra le superfici, e indica tra le scelte migliori quella di Equal Heart. Un mondo giusto comincia da una mappa giusta, ha detto il ministro degli esteri togolese Robert Dussy. Per il Togo le formazioni di Mercatore hanno ridimensionato, Mercatore ricordiamo che è cartografo fiammingo, 1569, siamo ancora lì, eravamo ancora lì anzi. Per il Togo le deformazioni di Mercatore hanno ridimensionato anche la percezione dell'Africa nell'immaginario collettivo, quello che stavo dicendo prima. Gli Stati Uniti hanno contestato proprio questa impostazione, la rappresentante americana Yarina Ferenc-Seitz ha definito la risoluzione superflua, la Francia al contrario ha annunciato che adotterà la proiezione Eckert 4, anch'essa rispettosa delle superfici reali. Cambiare la mappa non cambia il mondo, ha osservato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, ma correggere una rappresentazione che lo distorce è già un atto di verità, aggiunto. E la chiusura interessante, sono quattro righe, la geografia, possiamo dire, ha una storia e una politica, guardare la mappa del mondo con altre proporzioni forse aiuterà le future generazioni a non commettere gli errori del passato. La mappa è un tema affascinantissimo e dalle mappe vi assicuro che siano cartacee, che la loro storia, che siano digitali, che sia l'utilizzo che facciamo smodato e utile di Google Maps o altri strumenti, discendono diversi risultati, diversi anche per la nostra impostazione di pensiero che manco ce ne accorgiamo. Allora andiamo a vedere la questione autistici inventati e banca etica, che ha fatto discutere, perché come sapete appena gli Stati Uniti arbitrariamente, del tutto in maniera arbitraria, l'hanno messi nella lista dei terroristi addirittura, il conto è stato bloccato. Devo andare sul Manifesto a pagina 7, ci arrivo, eccoci qua, pagina 7, sono a pagina 5, 6, 7, non è pagina 7, è a pagina 8 in realtà. La foto è per Alessandro Messina, che abbiamo avuto anche qui ospite a Itaca, intervista all'esperto, il problema è l'amministrazione statunitense, l'istituto deve mobilitarsi. Alessandro Messina, direttore generale di Banca Etica dal 2015 al 2021, nel 2025 candidato alla presidenza della banca quando fu sconfitto dall'attuale presidente Aldo Solli. Oggi Messina è consulente per diversi istituti nel settore della finanza etica e della lotta al riciclaggio. Domanda: c'erano margini per provvedimenti meno estensivi nei confronti di autistici inventati da parte di banca etica? Risponde: l'esclusione da circuiti di pagamento statunitensi come Visa era prevedibile. Va detto però che in Europa è il servizio gestito dalla controllata inglese Visa UK e in Italia le carte sono messe da Nexi, che ha tra le sue partecipate anche Cassa Depositi e Prestiti e quindi il governo italiano. Perciò l'automatico collegamento con i provvedimenti emanati dagli Stati Uniti è da dimostrare. In ogni caso rimarrebbe accessibile il circuito nazionale Bancomat, su cui non ci sono interferenze statunitensi, e i pagamenti telematici non legati agli Stati Uniti, come ad esempio Satispay. Banca Etica avrebbe potuto limitarsi a escludere autistici inventati dal circuito Visa e mantenere operativi gli altri servizi. In più, la sanzione da tempo fino al 25 settembre per la sua attuazione, non c'era ragione per attivarsi con questa rapidità. Quindi un'opposizione legale, dice Messina, a mio avviso è fondata. Sentenze recenti su casi simili negano ogni automatismo fra le sanzioni statunitense e i provvedimenti delle banche di altri paesi. La sua analisi, dice Andrea Capocci, si basa sul diritto finanziario internazionale. L'amministrazione Trump ha già dimostrato di rispettare solo la legge del più forte. Risponde Messina: è chiaro che il problema sta nell'amministrazione statunitense, che manca un intervento dell'Unione Europea. Qui però sembra valere la legge del più pavido, non del più forte. Qualunque banca dovrebbe difendere i suoi clienti, anche solo per logiche commerciali. Non è escluso che autistici inventati possa trovare ascolto presso altri istituti. La funzione delle banche è valutare i rischi, compresi quelli geopolitici. Dichiararsi sconfitti in partenza significa venire meno alla propria missione. Allora, da Banca Etica andiamo a Gaza, stiamo sul Manifesto e siamo nella ultima, la foto per una donna palestinese che viste i propri familiari in un cimitero di Gaza City, l'espressione evidentemente è triste, ma la faccia è appoggiata sul palmo della mano sinistra, c'è un orologio sul polso, lei è vestita di nero ed è accovacciata in questo cimitero che è fatto di lapidi di pietra. Cimiteri distrutti, cimiteri troppo pieni, il genocidio passa anche per le difficoltà a seppellire i propri morti, c'è chi usa gli spazi fra le tende e chi usa una sola tomba per un'intera famiglia. Vediamo il racconto di Omar, ce lo racconta Emana Abu Yazayed da Gaza City. Quando Omar è arrivato al cimitero per seppellire il padre, ha trovato tombe affollate e ravvicinate con cumuli di sabbia che coprivano i corpi sepolti durante la guerra. Alcune tombe erano state contrassegnate solo da una pietra, un foglio di carta con il nome del defunto. Le famiglie non sono in grado di costruire e preparare adeguatamente le tombe come farebbero normalmente a causa della mancanza di spazio e delle condizioni create dall'offensiva israeliana, virgolette. Mi trovavo in mezzo al cimitero e vedevo tantissime tombe, racconta Omar. C'erano montagne di sabbia, con persone sepolte sotto. Una tomba era solo una pietra con un foglio di carta su cui era scritto il nome del martire, senza che la tomba fosse stata costruita o preparata adeguatamente, come prima della guerra. Omar ci spiega che attualmente una tomba costa circa 500 shekel, circa 140 euro, una somma che la sua famiglia faticava a sostenere. E poi aggiunge, non c'era nemmeno spazio per una nuova tomba. Abbiamo dovuto seppellirlo nella tomba di mio nonno. Altre testimonianze nell'ultima pagina de Il Manifesto, che abbandoniamo per andare invece a questo punto al Fatto. Sì, sono nei tempi, andiamo al Fatto. Eccolo qua. La foto è per un insegnante con punto al Fatto. Sì, sono nei tempi, andiamo al Fatto. Eccolo qua. La foto è per un

7, il passante, cioè le due pagine accostate, che dedica il fatto a miliardi in bombe e spiccioli per pagare i prof. Il dossier non è un paese per studenti. L'articolo 34 sulla scuola è più importante della nostra Costituzione, scriveva Piero Calamandrei, e Piero Calamandrei viene ripubblicato, almeno alcune sue sentenze vengono ripubblicate in questo articolo dal titolo Svilire la scuola pubblica annienta la democrazia. Il libro è Per la scuola, sono 164 pagine e edito da Sellerio, ci ricorda il fatto. Vediamo il catenaccio, cannoni e banchi, nessun aumento sull'istruzione. Mentre le spese per armi salgono di 12 miliardi, per i docenti salari calati del 4,4% in questi 10 anni. La foto per il ministro dell'istruzione, tutto contento che cammina, ma noi guardiamo i numeri da conoscere. 4% percentuale del PIL, l'Italia sotto la media dell'Unione Europea, che sta al 4,8% per investimenti nell'istruzione rispetto al PIL, in testa la Svezia col 7,2% del prodotto interno lordo. 12 miliardi in più per le armi, nel 2024 la spesa dell'Italia per armamenti era di 33, nel 2025 è stata di 45 miliardi. Meno 33% il gap degli stipendi. In Italia la retribuzione effettiva degli insegnanti della primaria è inferiore di un terzo rispetto ai lavoratori, più di un terzo, rispetto ai lavoratori a tempo pieno. 40% edifici scolastici, su oltre 7.000 edifici scolastici dei capoluoghi nel 2024, soltanto il 47% disponeva del certificato di agibilità. Beh, sono numeri che ci possono fare tranquillamente dire che schifo, perché la scuola è esattamente il luogo invece che noi vorremmo vedere, noi tutti, credo, senza divisioni politiche, direi neanche, come un posto non soltanto accogliente, ma anche ben retribuito, all'altezza della formazione per i giovani studenti, le giovani studentesse. Andiamo a vedere adesso, a questo punto, invece, la guerra con Avvenire a pagina 11. Eccolo qua, Avvenire, che titolava Meno armi, più cure. Mi ha ricordato quel titolo di Avvenire che fece alcuni anni fa, Lavorare meno, lavorare tutti, anche quello è un titolo estremamente interessante, anche questo Meno armi, più cure è forte, è interessante come titolo su Avvenire. E andiamo a vedere, dicevo, a pagina 11, eccoci qua, Un diritto, obiettare alla guerra, ci fa un articolone Avvenire con Cinzia Arena. Da Emergency arriva una proposta di legge iniziativa popolare per dire no alla militarizzazione della società. Il magistrato Gallo, due punti, la legge è stata abolita nel 2010, il servizio militare è solo sospeso. È interessante perché con questa campagna che voi conoscete sicuramente, si chiama Ripudia, Emergency ha chiesto al governo di sospendere la collaborazione militare con Israele e ha promosso e partecipato a iniziative contro il riarmo. Quello di ieri è un passo avanti, tentativo di gettare il cuore oltre l'ostacolo, la proposta di legge iniziativa popolare, che per essere depositata ha bisogno di 50.000 firme raccolte in 6 mesi, verrà presentata ufficialmente, tenetevi pronti e pronte, ad ottobre, ma il testo è già praticamente pronto. Si tratta di un passaggio importante, eccetera, eccetera, dice Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency. La militarizzazione della società è evidente, il tema della paura ci accompagna da mesi. Noi crediamo nella necessità di pensare a qualcosa di diverso, come ci ha insegnato il nostro fondatore Gino Strada. Vogliamo che venga riconosciuto un diritto che riguarda tutti, non solo i giovani che rischiano di dover tornare a fare il servizio militare, ma anche le donne e tutte le persone adulte, perché oltre all'obiezione della leva prevede anche la possibilità di obiettare sul posto di lavoro. Sarà interessante vedere. C'è un tentativo, dice il magistrato Gallo, direi un impegno della politica, di far diventare i nostri giovani dei guerrieri con iniziative nelle scuole decise dall'Unione Europea. La promozione della carriera militare, giochi di ruolo ispirati alla guerra. Nel disegno di iniziativa popolare si punta a tutelare anche un altro tipo di obiezione, quelle dei lavoratori che indirettamente, ad esempio, nel campo della logistica si trovano al servizio dell'industria delle armi, loro malgrado. Al momento il ritorno della leva obbligatoria sembra essere lontano. Il ministro della Difesa Crosetto ha più volte ventilato un'operazione simile a quelle fatte da Francia e Germania all'insegna della volontarietà. L'idea sarebbe quella di costituire una riserva militare ausiliare dello Stato con determinate spese.

0: specializzazioni per aumentare il numero delle attuali forze armate. Questa invece è l'idea che hanno nei ministeri della guerra, per chiamarli così. Poi da lì andiamo invece in conclusione, direi, perché ci siamo. Dunque, guerra, me l'ho segnato anche Stampa a pagina 20. Ecco qua la Stampa, torniamo sulla Stampa, andiamo a pagina 20. Bello rumore dei fogli, eh? Allora, ed è Lorenzo Mariani, tutto soddisfatto, che ci guarda, la D di Leonardo, pronti i primi tre sistemi di alleanza con Baikar, e quello che vi dicevo prima, no? C'è uno scudo che hanno inventato, si chiama Michelangelo Dome, scudo antidroni, che aspetta anche l'Ucraina per proteggersi dagli attacchi dei droni russi. Virgolettate. Lo sviluppo sta andando bene, la misurazione sull'avanzamento delle attività programmate per la capacità antidrone artigliera. Mettere artiglieria da 30, 40, 76 mm in rete, coordinate da un sistema di comando e controllo con un buon sensore, selezionando l'arma e i tempi giusti. L'abbiamo realizzato, lo stiamo provando in maniera incrementale in Italia e lo proveremo in Ucraina. È stupenda questa cosa, no? Cioè, dove si va a provare le cose. I tempi per la sua applicazione concreta non sono lontani. Entro fine anno iniziamo a provarlo, poi per ottimizzarlo ci metteremo qualche mese. Poi c'è la componente missilistica, abbiamo riportato al tavolo MBDA. Per fare un esempio, una nave italiana attaccata da un drone può reagire con un missile Aster che costa 3 milioni di euro, o con una raffica da 76 mm che costa molto meno, ma con una garanzia di abbattamento leggermente minore, siccome per una, eccetera, eccetera. Cioè qui stiamo ragionando con il linguaggio proprio degli investimenti, e avete sentito la cosa che si può dire tranquillamente, che si vanno a testare le armi dentro sul campo del conflitto, armi di Leonardo, armi italiane, le andiamo a testare in dei famosi teatri di guerra. Per chiudere, proprio perché sono molto in ritardo, spero non mi tagli la pubblicità, la lettura ve la segnalo, dove l'ho messa, mannaggia, adesso devo correre ma non so se ce la faccio, la lettura, eccoci qua a pagina 18, e dai, coi pollicioni ce la possiamo fare, 13, 15, 17, 18, il titolo è interessantissimo, lascio a voi, Yanez corregge Salgari, ora parlo io. Luigi Guarnieri immagina che l'anziano avventuriero portoghese venga a conoscenza della storia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

Sono 9.33, bentrovati ascoltatrici e ascoltatori. Angelo Miotto in studio per questa puntata, l'ultima puntata di Itaca di quest'anno. La pubblicità mi ha tagliato, mi ha segato, mi è decapitato. Io ero abituato, essendo vecchio, a pensare che avevo uno sforo, come si dice in linguaggio qui, di qualche minuto in più, e invece no, tutto è molto più veloce adesso. Però chiudo questa cosa che avevo cominciato perché mi dà fastidio. Vi stavo leggendo da pagina 18 la lettura del Corriere. Yanez corregge Salgari o Salgari, fate voi, litigate voi su questa cosa, io lo chiamo Salgari. Ora parlo io. Luigi Guarnieri immagina che l'anziano avventuriero portoghese venga a conoscenza della storia scritta dal giovane autore italiano e racconti la sua versione dei fatti. Sandokan e Marianna, Sir Brooke e l'isola di Mompracem. Tutto torna. È un libro Einaudi e lo trovate dall'8 settembre, è qui su pagina 18 del Corriere. Ermanno Paccagnini ne scrive. Bene, allora adesso posso dichiarare ufficialmente chiusa la rassegna stampa di oggi, domenica 6 settembre. Un brano di musica prima di passare al prossimo argomento, che sarà un'intervista con un ospite a noi caro, si tratta di Sandrone Dazieri. Prima però facciamo una pausa da tanto parlato, che insomma siamo partiti presto stamattina. Intanto sempre buongiorno e bentrovati qui sulle frequenze di Radio Popolare.

0: 9:38 minuti, riprendiamo qui in studio 1 da Itaca e andiamo a salutare gli Abba che ci cantano ancora nelle orecchie, per salutare invece Sandrone Dazieri. Buongiorno Sandrone.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Come stai?
1: Bene, stavo ballando sulle note degli Abba, naturalmente, come tutti gli ascoltatori.
0: Certo, con un completo bianco con le frange, immagino.
1: Con le paillettes, con le paillettes.
0: Senti, allora, Sandrone Dazieri, noto giallista, noto scrittore e tanto altro, in realtà, anche per quanto riguarda la storia.
1: Sono anche scrittore.
0: Dimmi?
1: Famigeratissimo
0: scrittore, perché ho pensato a un certo punto che oggi potevamo giocare con Sandrone Dazieri su un tema serio in realtà, ma dove potremmo scatenare un po' anche la nostra fantasia. Vi dico l'antefatto, fra poco ci sarà un festival che si chiama DIG, documentari, inchieste e giornalismi, a Modena, e io coordino la sezione dei podcast. Fra i podcast che ho dovuto valutare ce n'era uno che si chiamava The War Game, estremamente interessante. Cosa fa War Game? Simula uno scenario di crisi e un potenziale attacco russo contro il Regno Unito, esplorando le decisioni governative, e poi guarda anche la tenuta e la deterrenza, il ruolo degli alleati della NATO. Quindi siamo su un qualche cosa che è stato realizzato chiamando le persone che hanno delle responsabilità vere a giocare su delle ipotesi che al momento sono verosimili, chi lo sa, finte diciamo al momento, ma verosimili. Poi però
1: il cielo non ce l'abbiamo noi.
0: Ecco, però queste cose man mano, da quando è successa questa produzione di Wargames, sono andate invece infestando, come dico io, le prime pagine dei giornali. C'è, prima cosa che ti chiedo, Sandro Dazieri, cosa hai notato anche tu, e poi diremo anche, se vuoi, un particolare della tua storia, però cosa c'è dal tuo punto di vista, leggendo i giornali, secondo l'informazione, rispetto a come ci sta operando anche una parte, diciamo, più psicologica, più della famosa propaganda anche che riguarda armi, guerra e conflitti?
1: Allora, intanto bisognerebbe, noi siamo al centro di una battaglia psicologica manipolatoria, eccetera, che non viene solo, chiaramente, solo dalla Russia con i suoi bot e le persone pagate per, ma anche da altre parti del mondo, come sappiamo. In qualche modo la battaglia che si gioca, quella dell'informazione, quella della propaganda, è apertissima. Poi noi riusciamo a vedere con meno fastidio la propaganda che arriva dall'Occidente, ma c'è anche quella. Detto questo, al momento non sto vedendo un possibile pericolo di invasione russa nell'Italia, questo almeno in questo momento. Se questa cosa deve accadere, sarà, diciamo che avverrà attraverso sistemi che non sono quelli che ci immaginiamo della guerra classica, cioè quindi con l'arrivo dei carri armati attraverso le Alpi o qualcosa del genere. Però l'idea che noi, come Italia, come Europa, ci si debba armare a tutti i costi, che bisogna ragionare su uno scenario sempre più apocalittico, questo qui è qualcosa che andrebbe fatto una de-escalation, cioè andrebbe fatto un ragionamento diverso.
0: Ecco, ma come te lo spieghi? Cioè, come te lo spieghi, ce l'hai appena detto, ma soprattutto come lo vivi come autore di gialli? Cioè, qualche cosa che voi scrittori, soprattutto di gialli, potete prendere ovviamente dalla realtà, e in qualche maniera c'è anche un po' di drammaturgia in tutto ciò?
1: Guarda, il problema è duplice. Quando scrivi un romanzo oggi, io cerco sempre di essere legato alla realtà, quando scrivi un romanzo sai già che quando uscirà è cambiato qualche cosa dallo scenario geomondiale, geopolitico mondiale, e questa cosa ti blocca tantissimo. Io mi ricordo, ho scritto una volta un romanzo, eravamo nel pieno del Covid, e dicevo, dopo, come sarà il mondo? E ce lo siamo dovuti inventare, magari ci sarà ancora il Covid quando esce il libro. Ecco. Questo vale anche per gli scenari di guerra. Nessuno di noi, credo, aveva in mente l'arrivo di Trump, non in quel modo. Quindi immaginiamo tutti i romanzi che sono stati scritti di fantapolitica o di thriller che prevedevano gli Stati Uniti, non so, in guerra oppure alleati e così via. Con l'arrivo di Trump è cambiato tutto l'immaginario. E in questo momento io, da, diciamo, cittadino del Mediterraneo, non so bene da chi guardarmi per primo, se da quella persona là con i capelli tinti negli Stati Uniti che ogni giorno se ne inventa uno, se Putin o i suoi sosia che stanno in Russia, se l'invasione cinese. Noi siamo in mezzo in questo momento in una trasformazione globale e noi siamo al centro. Come scrittore faccio molta fatica a capire cosa succederà domani. Quello che so però è che c'è un clima di paranoia. Cioè, quando ragiono su cosa possono fare, non so, i servizi segreti, la polizia, cosa può accadere nel nostro paese dal punto di vista sotterraneo, penso sempre: questi si stanno preparando alla guerra, questi si stanno preparando a fare qualche casino, a mettere qualche arma in più, a creare qualche cosa di segreto che scopriremo a un certo punto. Cioè, l'idea è che stiamo in un momento veramente in cui la paranoia è altissima.
0: Ecco, e tra l'altro è una paranoia che, per quanto riguarda noi poveri mortali, è una paranoia che riceviamo e che poi rigiriamo con i nostri ragionamenti o con quello che vogliamo sui social, su quello che scriviamo, eccetera. E molto spesso non sappiamo, se non andando a vedere nelle radici storiche di tanti fatti che sono accaduti, dove possiamo invece avere delle riprove, che i livelli sono molto più profondi, cioè quello che ci viene detto molto spesso è molto meno di quello che noi dovremmo sapere, giusto?
1: In realtà io credo che viviamo in una sorta di simulazione, non è quella che dicono quelli che dicono che non esiste il mondo, sai, che è tutta una simulazione, che siamo dentro un computer. Però la cosa che è accaduta, diciamo, dall'invento delle nuove tecnologie, quindi dai social in poi, poi con l'intelligenza artificiale, è che è sempre più difficile capire cosa sta succedendo davvero. Cioè, paradossalmente, nonostante i mezzi sono molto più diffusi, nonostante la tecnologia ci permette il contatto immediato, una volta non c'era internet, non c'erano queste cose, ma oggi hai la sensazione che le informazioni che ricevi intanto non è detto che siano vere, e sono mescolate comunque a menzogne, sono a esagerazioni, a punti di vista storti. Cioè, basti pensare a quello che è la battaglia ideologica, per esempio, sulla guerra in Ucraina. Cioè, quello che sta accadendo lì, ogni giorno ci viene i racconti sono completamente diversi a seconda di chi li faccia. Per anni siamo andati avanti con l'idea che la Russia avrebbe vinto quella guerra in 5 minuti, poi non l'ha vinta, poi è arrivato Trump che diceva che avrebbe messo la pace in 5 minuti, cioè non c'è stata. Cioè, in qualche modo c'è costantemente un racconto ficzionale che si sovrappone alla realtà. Ma questo vale ovviamente in Occidente, come vale anche in Russia, come accennavi tu prima. Io, la mia famiglia per metà è russa, per cui ho anche voci dall'altra parte.
0: E cosa ti dicono?
1: Allora, il cittadino medio, da quello che capisco io, non sa. Non capisce cosa sta succedendo. Dovete immaginare che la Russia è un posto enorme, cioè è grandissimo, quindi a seconda di dove abiti hai una percezione differente di quello che accade. Se stai vicino alla frontiera, per esempio la mia famiglia ha una casa abbastanza vicino alla frontiera con l'Ucraina, lì vedi volare i droni, magari vedi saltare un deposito di petrolio, cose del genere, allora dici: cavolo, c'è la guerra. Altrove questa cosa non ti arriva, se stai in Siberia mica te ne accorgi che c'è questo, certo, questo problema alla frontiera. E in compenso c'è una crisi economica fortissima, però non puoi protestare, per cui se protesti ti mettono in galera. E quindi anche le informazioni interne sono bassissime, controllano internet, hanno chiuso i social, quindi in qualche modo vivono in un mondo anche lì fantastico, che però secondo me è lo specchio di quello nostro. Là, quando ho parlato con i miei vecchi amici, spero che torneranno vecchi amici, dicevano che erano pronti a scendere per difendere la Russia dall'invasione ucraina. Cioè, c'è un ribaltamento totale della questione da quelle parti. Cioè, non dico invasione ucraina, quelli sono stati loro, ci attaccano, ci dobbiamo difendere. Ecco, come dentro la Russia questo accade, ovviamente accade anche in Europa. Cioè, quello che noi sappiamo di quello che accade davvero è pochissimo.
0: Certo.
1: Non sappiamo neanche quanto parte di questa guerra si sta giocando sull'immaginario, perché l'immaginario poi è quello che ti fa vincere o perdere le guerre, diciamo. Se in questo momento siamo tutti convinti che c'è qualcuno che è l'impero del male, mentre dall'altra parte c'è l'impero del bene, allora tutti noi ci schieriamo per l'impero del bene contro l'impero del male. Però purtroppo non è così, cioè non è così semplice il mondo.
0: Le questioni sono sempre complesse. Un'ultima domanda per te, Sandro Nozzieri, giochiamo di fantasia sul finale. Ti do questa traccia velocissima e tu dimmi se secondo te regge o come la svilupperesti. In realtà Trump, quando va a trovare Putin, come è successo già in passato, sono vecchi amici e si prendono tranquillamente il tè, ridendosene e sganasciandosi sul potere che hanno sul mondo. Possibile?
1: Oddio, sì e no, nel senso che da un lato certo è possibile, perché siamo in un mondo talmente fantastico che può accadere qualsiasi cosa, e magari poi c'è anche, che ne so, Stalin redivivo che ride pure lui perché l'hanno scongelato, qualcosa del genere, tutto può accadere, ormai siamo a quel livello. Però è anche vero che stiamo parlando di due persone, sì che hanno il potere, ma con degli enormi problemi. Da una parte c'è Trump, che è una persona instabile,
0: certo.
1: Instabile, purtroppo anziana, non è colpa sua, viva gli anziani, ma non capisce il futuro di quello che succede, e quindi, come tutte le persone anziane che vivono quel problema, vivono nella paranoia. Cioè, perché sai, comincia a dimenticare le cose, comincia a non poterti più fidare di quelli che c'è attorno, cambi idea rapidamente, cioè vivi in uno stato di confusione mentale. Mentre Putin, cioè che noi pensiamo sia Superman, no? Superpotente, è intanto anche lui una persona molto anziana, sta diventando sempre più anziana, ed ha capito che nel momento in cui molla con la guerra o mollasse qualcosa, lo prendono e lo buttano giù dalla finestra pure a lui, per cui cioè, hanno tutti e due dei grossi problemi di sopravvivenza personale, e questo fa sì che siano molto pericolosi.
0: Sandrone, io ti ringrazio moltissimo, stai lavorando al prossimo?
1: Sì, come sempre, stai con me, devo pagare l'affitto.
0: Grazie mille, grazie Sandrone Dazieri. Grazie. Ciao. Sandrone Dazieri al microfono con noi qui a Radio Popolare, a giocare un po', ma anche a dire cose estremamente interessanti riguardo alla percezione che abbiamo di notizie e di propaganda, perché la propaganda, ahimè, è qualche cosa che quando c'è la guerra, le guerre o anche gli atti unilaterali di aggressione come quelli rispetto all'Iran da parte degli Stati Uniti, tutta la questione del genocidio, avete visto, no? Come l'informazione, quella vera, abbia pagato un prezzo altissimo di sangue con l'uccisione dei giornalisti di Gaza, o ovviamente con il divieto per qualsiasi giornalista internazionale di entrare nella striscia. Quindi abbiamo pensato che fosse bene fare due chiacchiere anche con lui per vedere qual è appunto fiction, realtà, propaganda, e lanciare qualche segnale di allarme. ...9:50, ben svegliati, domenica 6 settembre, Angelo Miotto in studio per questa ultima puntata di Itaca.

0: genio e il concerto vale per i domo.
1: Eccoci qua alle 9:54 minuti, fra poco abbiamo un po' di pubblicità da ascoltare, da passare, e poi torneremo con la terza pagina di Itaca, che un po' va un po' in scia, ecco, diciamo così, e con la quale sono contento di chiudere questa stagione di Itaca, perché voglio parlarvi di ascolto. L'ascolto è una cosa importante, ed è forse una pratica che si è persa, si sta perdendo, sicuramente negli ultimi anni si è persa in maniera importante, sia nelle trasmissioni che vedete in televisione, dove ci si parla addosso, difficile che una persona ascolti l'altro. Se voi recuperate qualche tribuna politica di quelle in bianco e nero, lo dico magari anche ai più giovani che non le hanno viste, la cosa che colpisce, al di là dei tempi che sono lentissimi rispetto a quello che succede oggi ovviamente nella nostra vita in televisione, anche c'era l'ascolto dell'altro, che è in qualche maniera la legittimazione del fatto che lo stai rispettando, anche se è un tuo nemico, anche se è una persona che non stimi, anche se è una persona che dice le cose contrarie alle tue. Però si ascoltavano e poi si rispondevano, mentre noi siamo ormai abituati a questo tremendo rumore di fondo di ma io non t'ho interrotto, lasciami parlare, la conduttrice, il conduttore che non riescono più neanche a fare le domande spesso, Quindi fra poco, dopo la pubblicità, riprendiamo questo tema. Lo faremo con qualcuno che gioca con le parole da tanti anni e con la capacità di intercettare gli umori della società, come deve fare la pubblicità, quindi con un bravissimo pubblicitario, copywriter e maestro anche yoga, Massimo Guastini, quindi lo faremo poco con lui. Adesso pubblicità, torniamo, sigla, terza pagina di Itaca.
2: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
3: Mi faccia sentire. Effettivamente.
2: E cosa mi consiglia, dottore?
3: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
2: La ringrazio, dottore.
4: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
2: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
3: Fiatoailibri.it.
5: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
5: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
8: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton. Oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
5: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
8: istitutoconfucio.unimi.it.
9: Per quando farà buio, Che pensi mi ti regala un bel abbonamento al buio del teatro della cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
10: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
9: Info@teatrodellacooperativa.it

0: Sono le 10 in punto a Radio Popolare, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori, ben svegliati per molti di voi, altri sono già in piedi dal mattino. Vi stavo dicendo che questa terza pagina di Itaca la vorrei dedicare all'ascolto, vi raccontavo appunto di come stiamo assistendo molto spesso a esempi di non ascolto dalle fonti che vediamo tutti i giorni, televisione, social soprattutto, dove ognuno scrive un po' quello che pensa, ma poi se l'altro gli risponde scatta subito il litigio, oppure la stessa parola che viene scritta, una parola odiosa, nel senso che non ascolta, non legge, non ragiona, non riflette su certe cose e parte immediatamente la filippica. Allora, vi faccio un piccolo esempio, mi chiedo scusa già a Pablo, non è che ce l'ho con te Pablo, ma per esempio Sandrone Razzieri ci dice delle cose che gli raccontano suoi amici o ex amici in Russia e Pablo ci scrive: ma cosa dice questo signore? Impossibile che ci sia un abitante di Russia che non si sia accorto che c'è in corso una guerra. I ragazzi che non tornano più dal fronte cosa pensano? Li hanno rapiti gli extraterrestri? E certo, questo è un ragionamento che logicamente ci sta, Pablo, però è anche vero che Sandrone Dazziede ci ha raccontato una sua esperienza. Quindi cosa sta dicendo questo signore? Dice quello che ha sperimentato, ti sta raccontando una cosa, per esempio, ma tanti sono gli esempi che potremmo fare sulle vostre chat qui a Radio Popolare, per esempio, o anche sui nostri microfoni aperti, è un dato che insomma è ormai un dato assodato, direi, che è difficile ascoltare. Anche Franco ci sta scrivendo e dice: l'ascolto è conseguenza del rispetto e stima, che abbruttimento c'è in Parlamento. Sì, ma d'accordissimo. Ma andiamo a vedere anche a casa nei nostri rapporti, forse più stretti anche, no? Franco, ma io questo tema lo voglio affrontare, vi dicevo, con Massimo Guastini, che saluto intanto. Buongiorno Massimo.
1: Ciao Angelo, buongiorno, mi senti?
0: Sì, ti sento abbastanza bene, sì. Allora, Massimo Guastini, io ti ho
1: collato alla bocca.
0: Ti ho presentato come pubblicitario, copywriter e maestro yoga, ma immagino tu voglia dirmi qualcos'altro, forse non lo so, sono rimasto indietro?
1: No, essenzialmente sono un copywriter, consulente di comunicazione e insegno yoga. Tutto.
0: Ecco, sì, abbiamo una comunicazione un po', sei un po' in una caverna, secondo me, come
1: re. No, sono col cellulare phone, sono vicino a una connessione potente.
0: Bene, ok, proviamoci allora. Allora, con Massimo vorrei ragionare su questo, cioè io lo chiamo l'ascolto, ovviamente anche e soprattutto è la parola, l'espressione. Che cosa noti tu, che hai un'età giusta anche per farlo, Massimo Guastini, nel senso che hai visto nascere e crescere i social e lo hai fatto da una posizione appunto, come ci hai detto, di copywriter, cioè di persona che è a contatto con la pubblicità, con la comunicazione e con la parola. Noti che sono i tempi della fine dell'ascolto, questi di un rispetto che è venuto a mancare dell'opinione altrui?
1: Caspita, allora, ho l'età giusta relativamente, nel senso che sono alla soglia del rincoglionimento come boomer, quindi uso apposta il termine boomer perché è uno dei termini assoluti e sono tanti che ricorrono e che ci fanno pensare che sì, in effetti il linguaggio si sta radicalizzando. Sarebbe anche da chiedersi, secondo me, se si sta radicalizzando il linguaggio o si stanno anche radicalizzando le persone. Tanto è che laddove il linguaggio tende a radicalizzarsi e non ridicolizzarsi, anche se le due cose potrebbero coincidere, dicevo, laddove il linguaggio si radicalizza è chiaro che l'ascolto tende a venire meno. Dobbiamo però procedere con un po' di ordine per non andare un po' oltre il mi sembra, mi pare. Allora, sicuramente osservando le varie conversazioni, i vari thread online, io tuttora seguo una pagina di ANPC Animal Protection che ha quasi 800.000 followers, quindi è un buon campo di ascolto. Quello che noto è che alcune cose, intanto crescono gli assoluti, cioè le posizioni sono assolute, vengono espresse attraverso termini assoluti, sempre, mai, tutti, nessuno, dappertutto, è evidente, lo capirebbe anche un coglione, cioè veramente, posizioni assolute, e quindi la realtà viene sempre più raccontata dalle persone, come dire, meno come probabilità e sempre più come una certezza. Queste sono le cose apparenti, io le certo. considero ancora apparenti, però è quello che appare. Proliferazione delle cosiddette etichette identitarie, no? Buonista, woke, comunista, sinistroide, fascista, sovranista, razzista, boomer. E in questo caso secondo me le etichette vanno un po' a sostituire l'argomentazione, quindi il dibattito, cioè io non rispondo a ciò che mi dici, ma ti rispondo ipotizzando chi sei e con questo ti attribuisco un'identità e un pregiudizio. E così spesso il dissenso diventa poi morale, non sto a discutere su quello che hai detto e dentro, come dire, nei termini della questione, ti giudico una cattiva persona, non giudico l'idea, metto in dubbio il valore morale dell'interlocutore, anche questo compromette l'ascolto, liquida completamente la situazione. E un'altra cosa che si nota è sta sparendo il dubbio. Cioè, nei social è sempre più raro leggere, ma forse mi sbaglio, secondo me, credo che. Tutti i dati non sono ancora conclusivi, viene enfatizzata la certezza a discapito del dubbio. Però, ripeto, la questione che secondo me diventa rilevante è: si sta radicando solo il linguaggio, si sono radicalizzate le persone, il linguaggio alla lunga può radicalizzare le persone, ecco questo. Per quanto riguarda la prima domanda, si sono radicalizzate le persone, è una speranza. L'esperienza ce la dà, me l'ha fatto venire in mente un vecchio aneddoto, è una storia che racconta un etologo molto famoso negli anni 70, Conrad Lorenz, dove in uno dei suoi libri racconta un'esperienza. Lui tutti i giorni andava in giro con il suo cane e passava davanti a una strada in cui c'era una rete, una recinzione, e dall'altra parte un altro cane molto grosso, molto aggressivo. I due cani, attraverso la rete, e sottolineo la parola rete, sembravano, cioè mostravano i denti, si slanciavano contro la recinzione, sembravano sul punto di ammazzarsi, e l'avrebbero fatto probabilmente se non ci fosse stata la recinzione. Un giorno successe che durante la sua passeggiata di Conrad Lorenz, la recinzione era sparita per dei lavori in corso. I cani non se ne accorsero immediatamente e quindi cominciarono il loro solito minuetto di insulti, ostentazioni di aggressività, eccetera. Poi si accorsero che la rete era sparita e rimasero lì fermi e non si uccisero, non si scannarono, non si mossero, non accadde nulla. E da questo punto di vista che l'etologo Conrad Lorenz si chiese se a volte sono le ghiere, le reti, le divisioni apparenti a, come dire, alimentare di aggressività senza poi però portarla a aumentare l'aggressività e il conflitto senza però degenerare in violenza. Quindi noi spesso usiamo l'espressione leone da tastiera. Sarebbe interessante vedere se quelle stesse persone che in un thread su un social sembrano sul punto di mordersi, se poi, in assenza della rete, che come dire pregiudica gran parte della comunicazione extraverbale, che è il 93%, in assenza quindi di rete, davvero poi si scannerebbero.
0: Senti, un'altra domanda, poi ti lasceremo Massimo, ma Questo tipo di realtà, questa realtà che esiste, che ci stai anche raccontando rispetto a dei dati che ci dai, ma quanto incide poi al momento di andare a scrivere parole pubblicitarie? Questo mi interessa perché in realtà la pubblicità, che sia sotto ogni forma ormai, no? In rete, in video, quindi sempre in rete anche, e anche quella che vediamo invece nelle affissioni e via dicendo, è qualche cosa che fa parte della nostra realtà e a sua volta poi modifica anche e intercetta i nostri bisogni, le nostre, o perlomeno pensa di farlo, e poi a sua volta però può modificare. Allora, è più facile, più difficile? È un clima difficile quello che ci hai descritto per riuscire poi, per esempio, a vendere un'emozione, un prodotto, un qualche cosa che dovete studiare?
1: Allora, per quanto riguarda la riflessione di questa, quanto questa situazione rifletta sulla pubblicità e sulle strategie di comunicazione, è un discorso molto complesso, Angelo, e non è neanche tanto interessante, secondo me, è chiaro che se ne tiene conto, ma come dire, la pubblicità sta attraversando un travaglio determinato da mille fattori e questo non è il più rilevante. Quello che secondo me invece vale la pena soffermarsi ancora un momento è questo. Giulio De Mauro, non so se te lo ricordi, lui diceva che la qualità della democrazia dipende dalla qualità del linguaggio pubblico. Uh-huh. Ecco, pensando a questa frase che mi è venuta in mente, mi chiedo se l'ambiente comunicativo dei social favorisca oggi davvero quella qualità. Una domanda aperta. Mi seguo, il linguaggio politico è sempre stato duro, no? Io ho vissuto la stagione degli anni 70 e quindi il linguaggio politico era duro. C'è cambiato l'ambiente. Un tempo il linguaggio passava attraverso giornali, partiti, sindacati, associazioni, confronti in piazza. Oggi passa attraverso piattaforme che osservano continuamente quali contenuti trattengono maggiormente l'attenzione. Allora qui varrebbe la pena fare un discorso sul cosiddetto algoritmo. L'algoritmo non ha idee politiche, però fa una cosa molto semplice. Impara da ciò che gli utenti fanno. Quindi se milioni di persone reagiscono maggiormente a messaggi semplici, assoluti e molto emotivi, quei messaggi, quel modo di porsi avrà maggiore visibilità, viene favorito dall'algoritmo. E qua arrivo e chiudo, secondo me è interessante un altro aspetto. È stato uno psicologo negli anni 50, si chiamava...
0: No, ci siamo persi il nome, Massimo. Ci siamo persi il nome. Si chiama?
1: Hobland, è scritto H-O-B-Land come termine.
0: Ok, Hobland.
1: Lui distingueva tra comunicazione unilaterale e comunicazione bilaterale. La comunicazione unilaterale, per capirci, è quella che nel caso specifico, quando queste cose vengono testate, dobbiamo distruggere i giapponesi, ci hanno attaccati senza dichiarazione di guerra, attaccati. La bilaterale era, ci rendiamo conto che buttare una bomba atomica su due città una grave responsabilità morale, però se non lo faremo la guerra continuerà e moriranno decine di migliaia di americani. La comunicazione unilaterale era più adatta alle classi socioculturalmente più depresse. La comunicazione bilaterale era invece quella più indicata per persuadere gli strati della popolazione socialmente più acculturati. Quello che è successo nei social, secondo me, sottolineo secondo me, è che si è passati dalla prima fase in cui, forse per la composizione dell'audience e degli autori, prevaleva la fase bilaterale, la comunicazione bilaterale, quella che prendeva, coltivava il dubbio, prendeva anche uno stesso argomento da più punti di vista. Oggi sta prevalendo, l'algoritmo la favorisce, la comunicazione unilaterale, e gli argomenti poi dei social finiscono per dettare l'agenda politica, perché se una volta era la televisione, i giornali a orientare i dibattiti politici, oggi secondo me sono i thread sui social poi a determinare le discussioni politiche in televisione e sui giornali.
0: Massimo Guastini, io ti ringrazio moltissimo, grazie di questo tempo che ci hai dedicato. Adesso sentiamo anche gli ascoltatori che ne pensano. Un abbraccio.
1: Ciao caro, grazie, buona domenica. Ciao.
0: Grazie, buona domenica. Massimo Guastini, la linea era un po' disturbata, ma ce l'abbiamo fatta però a sentire quello che ci ha raccontato. E adesso anche un po' a voi, insomma, per chiudere questa puntata di Itaca, per chiudere Itaca di questa estate. E a parlare un po' di noi, anche di come avete sentito, di come comunichiamo, di come ci poniamo, le nostre certezze, l'esempio di Cora Lawrence, bellissimo questa cosa dei due cani che si abbaiano e si lanciano uno contro l'altro finché c'è la rete, poi quando togli la rete è tutto un altro discorso, no? E questo lo sappiamo. Allora 02 33 001 001, 331 invece per la diretta, 331 invece 62 14013 per i messaggi, oppure diretta @popolarenetwork.it. Paolo dice: aggiungo una riflessione scontata ma sempre utile, credo in tempi complessi la semplificazione risolve, impoverendo di conseguenza dialettica, usa del dubbio e altro.

0: Giussa scrive: come ci può essere ascolto in un mondo dove le idee nascono non dal dialogo ma da prese di posizione? Ha ragione la Russia, si sta difendendo da uno stato nazista. Ha ragione l'Ucraina, si difende da uno stato imperialista. Impossibile discutere di ciò che sta in mezzo. Non spostiamola qui, per piacere, perché sennò... Però l'esempio è calzante, quello che ci fa Giussa. Se volete 02 33 001 001, racconti personali, cosa ne pensate, vi siete trasformati? Questa è una grande domanda, perché anche io nel mio piccolo noto che mi trasformo, che reagisco a quel tipo di scrittura che leggo sui social, per esempio, e che poi si trasforma quando trovate poi il tempo di andare, adesso che abbiamo avuto un po' di pausa, vacanze o meno, di pausa estiva, quando vi trovate con gli amici, le discussioni che nascono sono interessanti. A quel punto i toni come sono? Sono toni dove si ascolta, sono anche i toni che riflettono ormai una certa abitudine che abbiamo rispetto alla nostra comunicazione sui social, o se non comunichiamo attraverso i social, rispetto a quello che noi sentiamo della comunicazione e che subiamo anche in parte la comunicazione. Basta, 02 33 001 001, 331 6214 013 per i messaggi. C'è una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei?
1: Pronto? Ciao, ciao, sono Mattia.
0: Ciao.
1: Ti ascolto sempre con grande interesse.
0: Grazie, Mattia.
1: Grazie mille per questi approfondimenti che sono gustosissimi e istruttivi, oltre che gustosi.
0: Che ne pensi allora?
1: Allora, io penso che intanto sono riflessioni attualissime e sono riflessioni molto credibili, molto attendibili. E io ti aggiungo una esperienza estiva nella comunicazione che ho avuto con un mio conoscente, quasi amico, diciamo, vabbè. Ma le affermazioni molto spesso non danno conto delle fonti, cioè si sparano giudizi, si sparano affermazioni anche di un certo rilievo, ma dico, ma da dove ricavi, dov'è la fonte, su che basi affermi una cosa del genere? Cioè, molto spesso questo tipo di scrupolo viene ben passato, cioè si sparano cose, si dicono giudici, cioè, ma dico, ma da dove ricavi questo? Ma
0: non viene detto, questo è chiaro.
1: È una roba sconcertante.
0: Ti ringrazio, Mattia. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Eh sì, questo è un dato, tra l'altro c'erano anche altri esempi di politici che andavano in televisione sventolando fogli con dati che erano sbagliati, anche questo c'è da dire, no? Per cui poi alla fine c'è anche chi invece esibisce i dati, ma pro domo sua. Ciao Angelo, dice Andrea. Ciao Andrea. Lato professionale, da copy c'è là dietro l'angolo la tentazione di urlare di più, di spararla grossa per avere una micro attenzione e farsi sentire in un'arena digitale dove tutti gridano, tutto è assoluto, definitivo, imperdibile. Molti colleghi cedono, ma per fortuna ci sono sacche di resistenza. Vilma ci scrive: ascoltare l'altro è segno di rispetto sempre. Ok, siamo d'accordo. Il problema, Vilma, è che ti pare che accada, ti senti in questa condizione, ma io dico proprio in tutti i nostri ambiti, siamo anche agli echi che si trascinano dal dibattito, diciamo così, sui social o anche nelle varie trasmissioni che sentiamo, anche in famiglia, per esempio, no? Anche quello è un altro grande tema che riguarda invece la nostra vita familiare. 10:21, ancora qualche minuto insieme, se ci sono un paio di telefonate o se volete ancora un paio di messaggi, poi siamo alla fine di questo bellissimo viaggio di Itaca, che si chiude oggi perché da domani ricomincia il palinsesto collezione autunno-inverno-primavera. con le trasmissioni del cuore per tutti voi che ricominciano, tutto si rimette in moto. E quindi anche io, anche Itaca, riprende il mare sostanzialmente, magari chissà, tornerà forse l'anno prossimo.

0: Luigi dice: a me sembra che questo degrado della comunicazione sia perseguito deliberatamente dagli strateghi della destra. Dai giornali ai social si alzano e volgarizzano il livello, è facile che qualcuno risponda a tono, così siamo fritti. E Luigi, anche qui le parole di Massimo Guastini erano interessanti, no? Quando dice, ok, per esempio, prendiamo i giornalacci della destra, lo fanno, ma perché? Sanno di poter avere presa? Sanno che c'è una classe sociale ormai che è abituata a quello che una volta chiamavamo il dibattito da bar? Sanno che facendo così, usando quel vocabolario, non è che ne conoscono solo quello, assolutamente no, ma loro lo usano scientemente. Pensano di andare a prendere più lettori, di essere più credibili o di condizionare maggiormente, è un po' quello che dici. Ma è anche un po' quello che c'è, che forse vi aiuta in questo. Ultima telefonata che poi chiudiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei?
1: Ciao, sono Margherita.
0: Ciao Margherita.
1: Ascolta, dimmi. Io sono velocissima.
0: Sì.
1: Ti voglio dire, bastava guardare la Meloni lì l'altro giorno.
0: A Bari.
1: A me mi sembra...
0: Ultima telefonata che poi chiudiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei?
1: Ciao, sono Margherita.
0: Ciao Margherita.
1: Ascolta, io dimmi. Sono velocissima.
0: Sì.
1: Ti voglio dire, bastava guardare la Meloni...

0: Sì,
1: che riceviamo
0: anche la sinistra
1: quello.
0: Si dovrebbe dare una sveglia. Guarda, io ho 81 anni compiuti, ho lottato tutta la vita, ma questi qua mi sembra veramente che sono mezzi addormentati.
1: Ti ringrazio moltissimo.
0: Tra di loro.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Quindi con questo andiamo alla nostra sigla, ed eccoci qua, sono le 10.25. Beh, ci sono i ringraziamenti doverosi che vorrei fare a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare Itaca con le loro interviste che avete sentito, quelle che abbiamo ricevuto molto spesso da Summertime, o chi le ha preparate anche per noi, grazie ai nostri ospiti e alle nostre ospiti che abbiamo sentito in questa stagione di Itaca, grazie soprattutto alle colleghe e ai colleghi, io preferisco dire compagne e compagni del giornale radio che sono stati gentilissimi a passarmi le telefonate degli ospiti, a darmi una mano nei momenti difficili, quando c'era bisogno di acqua o quando c'era bisogno di un consiglio rispetto a dei mixer che sono cambiati rispetto a tanti anni fa, quando avevo cominciato a fare a Radio Popolare. Quindi grazie a tutte voi, grazie a tutti voi da parte di Angelo Miotto. Buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Popolare e di Popolare Network e buon inizio al nuovo Paninsesto.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Popolare Network.

0: Le 10:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. Ucraina, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno in giornata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il colloquio di ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane, così hanno detto i due emissari di Donald Trump. In queste 72 ore di colloqui è in corso una tregua dagli attacchi sulle due capitali, Mosca e Kiev. Fuori dalle due città però la guerra prosegue. Nella notte droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio a 150 km da Mosca e i russi hanno compiuto attacchi di vario tipo nella regione di Zaporizhia.
1: Ci sono stati attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da fonti mediche palestinesi, ci sarebbero almeno 7 palestinesi feriti da attacchi che sono arrivati via mare. Le forze navali israeliane hanno infatti aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, nella parte nord-occidentale di Gaza City. Almeno 1.344 palestinesi sono stati uccisi e oltre 4.000 feriti negli attacchi israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'11 ottobre scorso.
0: E Israele ha annunciato di aver effettuato alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di droni a opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'esercito israeliano che erano in servizio nella zona di sicurezza. Secondo Beirut, questi raid hanno provocato almeno 4 morti, in particolare tra queste 2 donne.
1: Ultimo giorno di lavori alla Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria del capitalismo italiani. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi sarà invece il giorno dell'opposizione con i leader del campo largo attesi tutti insieme a Villa d'Este. Gli organizzatori hanno reso pubblici proprio stamattina i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emerge che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni, l'86% boccia l'operato dell'opposizione. È un modo per metterci a nostro agio, il commento ironico di Angelo Bonelli dei Verdi, oggi sul palco con gli altri leader del campo largo.
0: Urne aperte nella regione tedesca della Sassonia. Gli aventi diritto al voto sono appena 1.700.000, il 3% dell'elettorato tedesco. Ma il rinnovo del Parlamento della regione dell'ex Germania orientale ha un alto valore politico. Il partito di estrema destra dell'AfD è dato in larghissimo vantaggio e potrebbe centrare la maggioranza assoluta dei voti. Se andasse a finire così, sarebbe la prima volta dal 1945 che una regione tedesca viene guidata da un partito di chiara ispirazione neonazista. Nel programma di AfD si parla di scuole separate per stranieri e disabili, di remigrazione, di abolizione dell'obbligo scolastico e di arte al servizio dello spirito tedesco.
1: In Nepal una donna è stata salvata dalle macerie della sua casa 10 giorni dalla disastrosa alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio himalayano. Una squadra di polizia l'ha trovata per caso durante un'operazione di ripulitura della zona da fango e detriti. Completamente coperta di fango, la 64enne è stata trasportata in elicottero a Kathmandu per ricevere cure mediche. Nel complesso tra Tibet e Nepal le vittime accertate dell'alluvione salgono a 1.375. Almeno 5.500 persone risultano ancora disperse.
0: Dieci a 34 minuti è tutto per questa edizione. La prossima, il giornale alle 13. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Ogni
3: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
8: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. artedelnarrare.com 349-3206-832.
9: Anteo porta il cinema nei municipi.
10: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
9: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
10: Il programma su spaziocinema.info.

0: Bentornate, bentornati, questa è Letti e Lettini, la trasmissione che ormai da 5 anni, anche se abbiamo cambiato orario e giorno, siamo di domenica alle 10.35, vi accompagna percorsi di lettura durante l'estate di Radio Popolare. Letti e Lettini, appunto, il settimanale dedicato alla lettura di Radio Popolare, è sempre strutturato con una conversazione con un protagonista o una protagonista del mondo della cultura che ci racconta del proprio lavoro, del proprio percorso e poi ci offre alcuni spunti di lettura per l'estate, i libri del cuore, insomma quelli che ama da tanto tempo, anche libri recenti, titoli recenti. Nella seconda parte, come sempre, scopriremo una nuova libreria indipendente italiana. L'ospite di quest'oggi a Letti e Lettini è Michele Losi, che sentiamo spesso durante il quotidiano culturale di Radio Popolare per parlare di che cosa si fa a Campsirago, di molti festival importanti, ma di molte altre iniziative. Abbiamo anche parlato di Olimpiadi invernali. Buongiorno Michele, bentornato.
1: Buongiorno, ciao Ira, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Allora, questa è l'occasione per riassumere anche il tuo percorso personale, non solo quello dei collettivi e delle iniziative di cui ti occupi. Vogliamo proprio parlare con te come ospite della trasmissione. In realtà, quanti anni sono che ti occupi di spettacolo dal vivo?
1: 25 ormai, per cui 27 anni. E dal 99, quindi 27 anni.
0: 27 anni e come è cominciata?
1: Ma è cominciata quasi per caso, è cominciata per amore, ero uno studente a Bologna, anzi avevo già finito forse a Bologna in realtà di storia e filosofia, avevo incontrato già l'arte e la musica con la scuola civica di Villa Simonetto di Milano, studiavo pianoforte, avevo incontrato Danny Manfredini ed altri grandi maestri sulla mia strada, però in maniera assolutamente trasversale. In realtà quell'epoca portavo le persone in montagna a camminare o a scalare, e, oltre a fare l'università, e a un certo punto mi sono innamorato di un'attrice, quindi mi sono buttato nel teatro.
0: Insomma, a volte accade che quello sia lo spunto, anche se magari c'era già un terreno fertile, un interesse, avevi appunto già avuto, no, esperienze artistiche e incontri. E quindi poi cosa avete fatto?
1: Ma in realtà il nostro primissimo lavoro è stato un lavoro che mise insieme l'Università di Bologna, il Dipartimento di Discipline Storiche e tutta una serie di artisti del teatro in un progetto che poi andò in Kosovo, che si chiama The Design Body, il corpo esiliato, in cui lavoravamo facendo un lavoro di ricerca storica che si chiamava Archivi della Memoria, e in parallelo di appunto ricerca e formazione artistica sulle popolazioni che in quel momento stavano vivendo, subendo la guerra in Kosovo, per cui con la minoranza sia serbo-kosovare che invece con la maggioranza albanese. Quindi è un'esperienza teatrale, come anche poi la nostra compagnia, che si è fondata su una situazione di guerra, cioè durante la guerra dei Balcani, diciamo la seconda, quella dopo gli accordi di Dayton, quella della NATO mossa contro la Serbia.
0: Infatti, quindi un'esperienza che ovviamente immagino vi abbia non solo arricchito ma anche un po' cambiato, insomma, un portato significativo, e quindi vale la pena di ricordare anche che poi avete cominciato a costruire proprio dei progetti.
1: Sì, siamo partiti da quel progetto, poi in realtà all'inizio eravamo una compagnia appunto che si occupava prevalentemente di teatro sociale, con degli spettacoli e dei laboratori che nel 2001-2003 trattavano i temi chiaramente della guerra dei Balcani, piuttosto che nel 2003 producemmo uno spettacolo che si chiamava Scirocco Ballata di Viaggio, che inaugurò al dormitorio per senza tetto, che allora non si chiamava ancora Iannacci, ma ne era ancora stato intitolato Iannacci, ma lì fu proprio la prima del nostro spettacolo. nell'ambito di un festival bellissimo che c'era allora a Milano, che si chiamava i Giardini di Expo, con la cura di Gancitano, di Antonella Cirigliano, e quindi diciamo che i primi anni furono molto dedicati al teatro sociale, al teatro civile, e nel 2005, quando iniziò il Festival dell'Isteria, e pian piano ci trasferirono da Milano, Torino, verso San Sirago, questo luogo tempo è entrato nella nostra anima, essere in mezzo ai boschi, alla natura, avere un luogo che ai tempi era diroccato, adesso l'abbiamo in 20 anni e passa sistemato, però davvero non avevamo una sala prove, non c'erano i tetti fatiscenti, non c'era il riscaldamento, insomma, diciamo che il vivere questo tipo di luogo e radicarci in questo tipo di luogo ci ha portato poi nel tempo verso l'arte performativa più legata alla natura, anche di fatto d'anima comunque molto. Lotowski con il lavoro di Attila Sestiato, una tira di tutti quegli artisti e quelle artiste che già allora si occupavano di teatro natura e di teatro nel paesaggio. Questo parallelamente, questo radicarsi andava ancora oggi in parallelo invece a una forte volontà invece di fare progetti che ci mantenessero nomadi, e uno tra tutti, quindi Odyssey, un progetto che dal 2013 al 2016 ci porta in giro per 13 paesi europei con una marca, partendo da San Pietroburgo arrivando a Istanbul in 3 anni, con una odissea completamente fuori di testa.
0: Sì, però, mi ricordo. Sono...
1: Sì.
0: Mi ricordo. Sì, allora parliamo anche di progetti futuri, ovviamente, oltre ai festival che organizzate, alle iniziative che organizzate di cui parliamo spesso. Cosa avete intenzione di fare nel prossimo futuro?
1: Innanzitutto, Can Sirago, stiamo finendo la ristrutturazione della chiesa e stiamo per aprire un ostello della gioventù.
0: Per però.
1: Questo luogo diventerà sempre di più un luogo per artisti, nomadi digitali, persone. La chiesa che diventa un altro spazio per prove, spettacoli, mostre, eccetera, eccetera. Quindi penso che questo luogo diventerà sempre di più un posto in cui artisti potranno venire in residenza, persone che decidono di venire su a studiare avranno un luogo in cui stare, oltre che se diciamo della residenza anche proprio l'ostello. Quindi questo è un progetto da una parte. Un altro progetto a cui tengo tantissimo, che viene un po' dal nostro peregrinare nei mari del nord Europa, è il progetto In Sauna. Abbiamo appena costruito una sauna, a fine dicembre debutterà uno spettacolo che si chiamerà In Sauna, che sarà uno spettacolo per corpi non solo dei performer ma anche degli spettatori, quindi performer e spettatori insieme in sauna a confrontarsi su tutte quelle tematiche che hanno a che fare col corpo.
0: Bene, allora ho scoperto in realtà che c'è uno spettacolo simile che debutta al Summer Hall di Edimburgo nell'ambito del Fringe Festival prossimo, che si terrà in agosto, quindi evidentemente la sauna è luogo come dire suggestivo per gli artisti di teatro e il rapporto con il loro pubblico. Dove trovarvi? Beh, lo sappiamo, insomma, però ricordiamolo ancora una volta, come si fa a seguire tutto quello che fate, le novità?
1: Ma un po' sul nostro canale Instagram, un po' sul sito che è canfiragoresidenza.it.
0: Allora, adesso ti chiedo se c'è un brano che hai per la mente in questi giorni, oppure un brano a cui sei particolarmente affezionato che vogliamo ascoltare.
1: Ma guarda, I treni a vapore di Fossati in questi giorni mi piace tantissimo.
0: I treni a vapore.
1: La sua versione live mi piace tantissimo.
0: Va bene, allora l'ascoltiamo.

0: Siamo sempre collegati con Michele Losi, che appunto è personaggio multiforme dell'ambito della scena contemporanea italiana, direttore artistico, regista, creatore di progetti, insomma molte cose ce le ha raccontate, molte altre insomma le abbiamo scoperte negli anni oppure le scopriremo in futuro. Adesso siamo al momento in cui gli chiediamo di darci qualche consiglio di lettura. Da cosa cominciamo?
1: Allora, da un libro che ho appena letto, che mi è piaciuto tantissimo, di Susanetti, Il vertigine della foglia. È un saggio che parla di foglie, sono 22-23 capitoli, ciascuno che va a trattare una foglia particolare, molto legata al mito classico, ma non solo. È un libro molto denso, ma che secondo me ha tantissime suggestioni. Questo è quello da cui partirei, è uno dei libri degli ultimi mesi che più...
0: Vertigine della soglia è insomma un saggio filosofico che molti mi hanno detto essere davvero interessante, no? Davide Susanetti, edizioni Tlon, lo specifichiamo. E poi invece che cosa ci suggerisci?
1: Poi di Vittorio Lingiardi, che penso che insegni alla facoltà di psicologia della Sapienza a Roma, sì, o comunque di un'università romana, Mindscape. Anche questo è un lavoro molto interessante che mostra come in realtà la psicologia e la mente umana sia tantissimo collegato al visivo e ai paesaggi, cioè come costruiamo le nostre narrazioni. E la storia della nostra vita e anche poi la nostra psicologia a partire proprio dai luoghi, dai paesaggi, quindi attraversandoli o attraversandoli diamo un significato. Anche questo mi sembra una cosa molto interessante.
0: Mindscapes, Vittorio Lingiardi, che è stato anche più volte ospite in questi studi, Psiche nel paesaggio, Raffaello Cortina, editore. E poi?
1: Poi un libro che ho letto tantissimi anni fa, che voglio rileggere quest'estate, che è Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. Questo perché mi sono reso conto nel tempo che con la vecchiaia capisco tante cose che prima non capivo, no? Cioè, penso che sia proprio una questione di esperienza di vita, cioè tanti libri che ho letto quando avevo 20-25 anni, che per me allora erano pura teoria, poi dopo 30 anni di vita vissuta diventano in realtà qualcosa che ha molto più a che fare con la propria esperienza o con l'esperienza delle persone che ci circondano. Perché mi capita spesso di rileggere dei libri e di vederli in maniera completamente diversa, perché io decido di rileggermi Barthes.
0: Quindi il famoso Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, edizioni Einaudi. E infine?
1: Infine, un libro che mi ha consigliato mia moglie Claudia, che non ho mai letto, Siroli, Atti e Sceni, il luogo privato. Mi ha detto che è molto bello, quindi che mi affido a lei e l'ho letto.
0: Ah, quindi non l'hai ancora letto?
1: Questo non l'ho ancora letto, però mi fido.
0: Va bene, allora ringraziamo Claudia naturalmente. Ha vinto il premio Mondello un po' di tempo fa, no? Cioè, per cui è un libro che è anche stato molto ben recensito. E dunque, Marco Missiroli, Atti osceni in luogo privato. Non ricordo la casa editrice, ma la sto cercando insieme a te, per cui vediamo se riesco a trovarla, altrimenti insomma vi dovrete accontentare del titolo. Allora, intanto, augurando a Michele Losi e a tutti coloro che lavorano e costruiscono incessantemente spettacolo dal vivo insieme a lui, una buona estate, ci risentiremo presto, credo, e naturalmente anche buon lavoro. Grazie Michele.
1: Grazie a voi, grazie e buon'estate.
0: A risentirci.

0: Bentornate e bentornati, ascoltatrici e ascoltatori, a Letti e Lettini, la rubrica di Radio Popolare, dove ogni domenica ci confrontiamo, facciamo un po' due chiacchiere con quelle che sono le librerie indipendenti di tutta Italia. Oggi siamo a Milano di persona e siamo alla libreria Il Trittico con Pietro Linsalone,
1: Sì,
0: giusto?
1: esattamente Giorgio. Ciao Giorgio, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Pietro e grazie intanto
1: Grazie a voi, bell'invito, che bella cosa.
0: per averci ospitato in questa cornice, devo dire, veramente stupenda. Mi piace molto il tuo negozio e mi chiedevo se avessi voglia di raccontarci un po' due parole su di te e com'è nata questa libreria.
1: Grazie Giorgio, è una libreria che ormai ha veramente qualche decennio, perché nasce nel 58, nei pressi della Cattolica, e alla fine degli anni 80 si trasferisce proprio qui in via San Vittore, animando, diciamo, la vita del quartiere e le necessità anche degli studenti della Cattolica, del liceo Manzoni che sta qui vicino, in qualche modo fornendo tutto quello di cui c'è bisogno per la formazione non soltanto degli studenti, ma anche, insomma, dei lettori e di quelli che amano ancora leggere. Ecco.
0: Esatto, siamo tra l'altro a 2 minuti dalla fermata di
1: Sì,
0: Sant'Ambrogio.
1: ormai abbiamo qui diverse metropolitane, la verde e la blu, che sicuramente, insomma, ci rendono raggiungibili facilmente un po' da
0: Esatto,
1: molti. Ecco.
0: sì. E ascolta, mi chiedeva invece il nome come nasce, già nel
1: Guarda,
0: 58?
1: già nel 58 sì, viene determinato questo nome, purtroppo non mi è dato, insomma, di sapere perché. Probabilmente erano tre vetrine. Ad ogni buon conto, nel tempo si sono seguite, sono susseguite tre, diciamo, gestioni della libreria fino alla fine degli anni 90, quando sono subentrato io insieme ad altri soci. È giusto ricordare però che 4 anni fa più o meno è entrata nella compagine sociale insomma un nuovo soggetto importante per la libreria e anche il suo possibile futuro orientamento, che è la casa editrice Neri Pozza, casa editrice che ne ha rilevato il 100% proprio dal sottoscritto, e con la quale abbiamo cominciato a collaborare per cercare di capire che tipo di sinergia possa venire fuori da una casa editrice come la Neri Pozza, che ha, insomma, quest'anno festeggia proprio gli 80 anni di storia con tutta una serie di iniziative, e una libreria cosiddetta indipendente di quartiere come questa, che ha la sua storia ormai chiara e assodata, e devo dire che è un bel sodalizio che produrrà sicuramente degli effetti belli e benefici per tutti.
0: Devo dire, Pietro, che questi effetti si vedono e si sentono un po' già. Io quando sono entrato, per esempio, ho avuto il piacere di origliare mentre consigliavi dei libri a una cliente. Adesso, anche interessante questa vicenda dell'acquisizione, diciamo, qui a Milano si parla tanto della mission, no? Diciamo, gli obiettivi che un'azienda in genere si pone, ma è chiaro che anche qui c'è una passione personale. Quale diresti che è la missione, un po' la dichiarazione di intenti di questo luogo?
1: Ma guarda, è una bellissima domanda, rispetto alla quale occorre, come dire, mettersi in gioco pressoché quotidianamente, con quello che si sa fare, ma anche con quello che si può pensare di fare, che forse occorre fare. È un anno particolarmente complesso questo per le librerie della città, lo sappiamo, insomma, la vicenda della Oepli in qualche modo è lì che ci dice qualche cosa di importante, ci sprona a determinare anche, come dire, delle pratiche, delle politiche politiche sempre migliori e virtuose per cercare di portare avanti i nostri mestieri e insomma onorare un po' tutta la filiera industriale che sta dietro, diciamo, il momento della vendita finale al cliente finale. Dobbiamo ripensare un po' tutto quanto e per esempio il Trittico sta pensando insieme alla casa editrice Neri Pozza, che ovviamente determina e favorisce questi sviluppi, sta pensando di, come dire, uscire un po' fuori da se stessa e un po' sul marciapiede. Un progetto bello e importante in questa direzione è la casa della frutta. Che cos'è la Casa della Frutta? È un luogo a 10 metri dalla libreria, quindi prossimo alla libreria, che prima era un fruttivendolo e che invece adesso è stato preso dalla casa editrice Neri Pozza e nel tempo, si spera nel giro di un paio di mesi, diventerà un luogo per proporre tutta una serie di iniziative, corsi, seminari, ma anche organizzare momenti di formazione laddove richiesti dalle aziende, un'apertura al territorio rispetto a quello che il territorio può richiedere ma può anche offrire, quindi l'idea di un'apertura verso, come dire, anche il terzo settore, un certo tipo di necessità, ecco. Tutto questo per rimanere legati a Milano non soltanto con il proprio mestiere ma anche con un occhio un poco più politico di coinvolgimento sul territorio.
0: Sì, quindi non solo libri ma anche momenti di confronto, scambio,
1: sì,
0: quindi
1: sempre più importanti.
0: Organizzate anche eventi attualmente? C'è qualcosa?
1: Sì, come puoi immaginare, tra luglio e agosto insomma l'attività è un po' ferma, però siamo già pronti con un calendario che da settembre diventa frizzante, con una serie di presentazioni e di libri e anche di corsi di letteratura.
0: Qualcosa di prossimo?
1: Qualcosa di prossimo è la proposta di allora, 5 appuntamenti legati come suggestione anche un po' letteraria e cinematografica al film, dunque 5 matrimoni e un funerale,
0: 4
1: non me lo ricordo, 4 matrimoni e un funerale, ecco, su questa traccia un valente traduttore che si chiama Nicola Manuppelli, amico della libreria, terrà una serie di lezioni.
0: Quando sarà questo?
1: A settembre cominciamo e sui social ovviamente ne daremo conto.
0: Quindi seguiremo la libreria, il Trittico, per tutti gli aggiornamenti. Un'ultima domanda prima di andare in pausa: a noi di Radio Popolare incuriosisce sempre appunto l'aspetto anche del contatto con il cliente, con il pubblico, e una domanda che facciamo spesso è, diciamo, qual è nella vostra libreria la, noi usiamo il termine, tribù, che tipo di clientela c'è, come vi approcciate anche a livello sociologico, ci interessa osservarlo.
1: Ma guarda, questa è una domanda ricorrente, ma devo dire che sì, abbiamo una serie di clienti affezionati, e come definirli sarebbe anche, come dire, poco elegante, non saprei. Devo dire una cosa, che in una libreria come questa siamo pieni di giovani, cioè di ragazzi che leggono, contrariamente all'idea piuttosto avvilente ma ricorrente che i ragazzi giovani non leggano niente. Invece non è così, probabilmente non comprano più tanto i libri universitari all'interno delle librerie, ma vengono a comprare letteratura, vengono a comprare altro tipo di saggi, cioè c'è un bisogno chiaro di nutrimento. Alla fine, insomma, dopo un po' di anni di lavoro, io dico sempre che compra libri chi ha fame, e questo è un luogo di passaggio dove c'è tanta gente che esprime, diciamo, questa necessità.
0: Beh, che bello, e da giovane posso confermare, è uno stereotipo che ormai ormai va superato, quello dei giovani che non leggono. Bene, noi adesso andiamo in pausa con un brano che chiedo a te, Pietro, cosa ti andrebbe di sentire?
1: Ma guarda, una delle ultime canzoni dell'album, dell'ultimo album di Paul McCartney.

0: Bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici alla rubrica di Radio Popolare Letti e Lettini, dove ogni domenica facciamo due chiacchiere con quelle che sono le librerie indipendenti di tutta Italia. Torniamo a Milano, torniamo alla libreria Il Trittico e siamo qui con Pietro. Ciao Pietro.
1: Ciao Giorgio, ciao ciao.
0: Ci chiedevamo per chiudere questo momento, Pietro, tre consigli letterari, tre libri che ci consigli di leggere in questa estate 2026.
1: Allora, sono tre libri ovviamente molto diversi l'uno dall'altro. Partiamo con un libro della Neri Pozza, di Alessandra Carati, dal titolo Atto di famiglia. È un libro piuttosto snello, in cui prima parla lui, poi parla lei e poi parla la figlia, tutti e tre appartengono ad una famiglia che si sta disgregando, ed è molto interessante come conduce la narrazione Alessandra Carati, perché ognuno dei tre ha delle ragioni, ma anche delle necessità e forse anche delle responsabilità a cui far fronte. E lo fa con uno stile molto scarno, quasi appunto da atto giudiziario, ma in realtà è quello che succede appunto in una famiglia. Forte e interessante. L'altro libro è un titolo di evasione pura. Leggerlo mi sembrava di leggere uno dei primissimi libri di Stephen King, Tutti i colori del buio, di Chris Whitaker dell'Einaudi, un libro corposo ma molto bello, avvincente, in cui si ritrovano i destini di questi ragazzi che stanno un po' sul crinale tra una gioventù che sta per finire, l'età adulta che invece comincia in maniera anche violenta e un po' buia, per l'appunto.
0: Un po' alla Stand By Me, oppure
1: un po' alla Stand By Me, un po' alla Stand By Me, sì, perfetto riferimento.
0: Okay.
1: E devo dire che il terzo libro da segnalare, e questo va detto, è Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone XIV. Questo perché? Allora, le encicliche le abbiamo sempre vendute in una libreria come questa, ma mai così tanto, in maniera così trasversale come quest'ultima. I temi dell'enciclica di Papa Leone sono legati ovviamente alle questioni dell'intelligenza artificiale, ed evidentemente la richiesta da parte di molti, ripeto, in maniera trasversale, significa che in molti abbiamo bisogno di chiarirci le idee e probabilmente di farlo insieme. Insieme per trovare un senso a quello che sta succedendo,
0: soprattutto di questi tempi, diciamo, un senso è un po' quello che andiamo cercando. Domanda bonus che mi viene in mente, stando in questo spazio, sì, che è l'area infanzia e ragazzi, diciamo, che anche questa è molto ben fornita. Così, a sangue freddo, ti verrebbe in mente un consiglio anche di letteratura per l'infanzia o per ragazzi?
1: Guarda, assolutamente sì, da questo punto di vista ci piace consigliare questo piccolo libro della caritrice Gallucci, Lupo a stolfo, di Chiara Lorenzoni. È un libro divertente in cui di Lupo a stolfo si può sottolineare l'aspetto della diversità, contrariamente a quello che si ritiene debba essere un lupo. Lupo Astolfo è simpaticissimo e ci fa venire in mente tutta una serie di domande.
0: Cavoli, con quel ciuffetto viola devo dire che non ti ho colto in fallo neanche sulla letteratura per l'infanzia. Allora io ti ringrazio Pietro, ringrazio la libreria Trittico per averci ospitato, e l'invito a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori è quello di rimanere con noi anche domenica prossima per la prossima puntata di Letti e Lettini. Ciao Pietro.
1: Ciao Giorgio e grazie.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi, questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. Artedelnarrare.com 349 3206 832.

0: Bastoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi naviga nella laguna di Venezia. Per navigare nella laguna veneta avevamo bisogno di una guida. E per fortuna abbiamo un'amica di Radio Popolare che è in grado di farlo, e poi scoprirete durante la trasmissione il perché. Giorgia Fazzini, bentornata sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti.
0: Cittadina del mondo, ma oggi nelle vesti di indigena, perché è tua Venezia.
1: Io sono veneziana di laguna, d'acqua.
0: Lo scopo del viaggio di quest'oggi è, ma Venezia è condannata a diventare una Disneyland per vecchi e ricchi americani, o ci sono delle chance? Dove ci porti?
1: Sì, ascolteremo San Francesco del Deserto, il Lazzaretto Nuovo, e la risposta è ovviamente no. Non siamo destinati a morire come Disneyland per i ricconi d'altro oceano.
0: L'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna tra i suoi patrimoni. Prima di partire per il nostro viaggio in compagnia di Giorgia, su suo suggerimento, abbiamo interpellato Luca Mizzan, direttore del Museo di Storia Naturale di Venezia, un'istituzione con una spiccata vocazione didattica che funge anche da archivio fisico delle trasformazioni del territorio. A Luca Mizzan abbiamo chiesto perché l'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna tra i suoi patrimoni.
2: L'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna, perché non è tutelata, questo è un caso molto particolare, perché non è tutelata la città, eccezionale, fantastica, bellissima, ma è sotto tutela dell'UNESCO a Venezia e la sua laguna, proprio perché è un esempio unico al mondo di coevoluzione. Un ambiente in cui è nato seriamente una serie di insediamenti che poi storicamente si sono spostati fino alla località attuale, che è quella di Venezia, ma era un arcipelago abitato una volta più verso Altino, poi Torcello, poi quella che è adesso Venezia.
0: Sì, sì, quasi 120 isole, no? 118 se non sbaglio.
2: Sì, beh, adesso è difficile perché alcune scompaiono, altre si formano, delle motte stanno adesso diventando delle piccole isole, quindi diciamo che il censimento è in continuo aggiornamento. Una volta erano moltissime di queste abitate, la maggior parte erano abitate, oggi sono pochissime quelle abitate, ma appunto questa evoluzione, questa coevoluzione a un certo punto è stata guidata dall'uomo, perché senza l'uomo la laguna di Venezia non esisterebbe più. Una volta c'era una cintura intera di laguna come quella di Venezia, che andava da Grado e arrivava giù dopo il delta del Po fino all'Emiliano, e quello che è rimasto, quella più grande che è rimasta, è la laguna di Venezia, proprio perché i veneziani a un certo punto hanno cominciato, per loro interesse, a mantenere la laguna ad un certo livello di equilibrio che fosse sufficientemente marina, quindi con canali eccetera per poter navigare, ma sufficientemente laguna bassa per fungere da enorme fossato, come fosse un castello. Infatti Venezia è l'unica città medievale che non ha un muro di cinta, perché ha il più grande fossato naturale che esista, e quindi i veneziani sono stati molto attenti a mantenere la laguna. C'era il magistrato alle acque che aveva potere anche di morte, perché si doveva governare l'ambiente, e questa cosa è stata riconosciuta all'UNESCO perché a un certo punto quella che sarebbe stata la dinamica naturale della laguna è stata in qualche maniera fermata dall'uomo, che ha coevoluto la sua storia con la laguna. Quindi è un esempio di città e ambiente che si sono sviluppate con un reciproco guadagno, fino almeno poco fa.
0: Ecco, lei ha usato un'espressione, governare l'ambiente, e ovviamente quando si tratta di governare una realtà si devono fare delle scelte, e ci sono sempre dei pareri positivi, dei pareri negativi. Adesso anche a chi non conosce bene le realtà veneziane, se pensa a una di queste operazioni umane, pensa subito al Mose, che è una realtà più volte citata, che magari innanzitutto magari non tutti sanno che cos'è, quindi le chiedo di ricordarcelo sinteticamente. E poi l'altra cosa strettamente collegata è se ci stiamo muovendo bene per riuscire a mantenere una realtà lagunare particolare come quella di Venezia?
2: Allora, il tema è complesso. Mose è un acronimo che gioca anche sul fatto di Mosè, che divide le acque. È un acronimo che sta per modulo elettromeccanico di sollevamento, quindi è una struttura che serve a chiudere le bocche di porto, che sta normalmente sommersa e viene alzata quando ci sono delle alte maree particolari. Allora, il discorso che si diceva prima, l'uomo, i veneziani hanno governato il territorio con grande saggezza, i più grandi ingegneri idraulici a partire dal Sabbadino eccetera si sono esercitati qui, c'erano le chiuse, Venezia è sempre stata una città attentissima alla tecnologia perché aveva bisogno della migliore tecnologia disponibile al mondo per appunto governare il territorio, per scavare i canali, per scavare il fango, per ricreare le sperimentazioni, portare l'acqua dolce, non c'era solo il discorso di erosione da una parte, ma c'era impaludamento dall'altra, i fiumi con l'acqua dolce portavano sedimenti, quindi tendevano a impaludare. E quindi c'era un gioco continuo di bilanciamento fra proteggere la laguna dal mare con i murazzi rinforzati eccetera che tendeva a eroderla e proteggerla all'interno dai fiumi che sono stati in gran parte deviati al di fuori della laguna perché tendevano a impaludare oltre che a portare acqua dolci che erano portatrici di malaria e quindi di insalubrità come sì. Si diceva. E quindi il magistrato dell'acqua era molto attento a questa cosa, c'era il collegio dei savi, c'era comunque una filosofia di sperimentazione e di reversibilità, perché tutti gli interventi che venivano fatti con un concetto di proviamo e casomai torniamo indietro. Questo concetto di reversibilità è stato quello che ha governato e quindi ha permesso di sbagliare ma di non fare mai errori irreversibili e questo è arrivato fino a poco tempo fa perché anche la legge speciale per Venezia prevedeva sempre il concetto della reversibilità. Il Mose, come sappiamo, è stata una scelta non reversibile che ha sicuramente salvato Venezia, almeno adesso ha delle chiusure continue sempre più frequenti, purtroppo, perché le acque alte diventano sempre più frequenti con i cambiamenti climatici, uh-huh. Con l'innalzamento del mare, quindi i pro li vediamo tutti i giorni, i contro sono diversi e la punto principale è stato quello di aver abbandonato il principio di cautela, di reversibilità. C'erano probabilmente altri progetti, c'erano probabilmente altre possibili soluzioni, ma si è deciso di andare in quella direzione e ormai la cosa è fatta, diciamo ormai siamo in ballo. Adesso bisogna capire quanto durerà, quanto costerà la manutenzione e che effetti comunque ha fatto e continua a fare sull'ambiente lagunare e che faranno le chiusure sempre più frequenti del Mose sulla laguna.
0: Messo a fuoco l'universo in cui andremo a muoverci, inizia il nostro viaggio. La prima meta è l'isola di San Francesco del Deserto. Per raggiungerla dobbiamo andare a Murano, dove qualcuno ci darà un passaggio. E lungo il viaggio sul vaporetto passiamo davanti a un isolotto. Giorgia, questo isolotto sta morendo.
1: Sì, non sta morendo, in realtà è soggetta sostanzialmente all'erosione. La Madonna del Monte era un'isola molto più grande dei pochi ruderi che si vedono emersi, sia degli edifici ma anche proprio del terreno, perché è sulla linea Murano-Burano, che è una linea ad alto scorrimento, diremmo, sì. Se fossimo in terraferma, perché ovviamente l'overtourism che colpisce Venezia, giusto per capirsi, su Burano più o meno gravita 1 milione di visitatori l'anno, con imbarcazioni anche molto grosse, non solo i vaporetti di linea ma anche proprio le imbarcazioni turistiche vere e proprie private. E quindi la Madonna del Monte, anche rispetto a come me la ricordo io ne ho 45, quindi sono testimone, diciamo mezzo secolo di laguna, l'ultimo mezzo secolo, sta sì letteralmente più che morendo scomparendo.
0: Ci sono dei ruderi, quello che
1: sì, era un'isola come tutte le isole della laguna. Oggi diciamo visiteremo un pezzo di arcipelago della parte nord della laguna. La laguna, lo ricordiamo, è la laguna più estesa del Mediterraneo. Ne sono 550 chilometri quadrati, ne vedremo un pezzettino. Io lo considero un acquapelago, cioè i veneziani di Laguna vivono l'arcipelago non come con l'acqua come separatore, ma come l'acqua come connettore, insomma, con tutti poi quelli che sono d'anima navigante. E quindi appunto è una zona molto particolare, molto vissuta ancora rispetto a una Laguna Sud che è molto meno abitata, anche nel, soprattutto nella parte insulare, limitandosi a, insomma, ad essere abitata lungo i litorali, no? Quindi il Lido, Pellestrina. La Laguna Nord invece ha ancora le isole interne abitate, tra cui appunto alcune isole minori particolari.
0: Quest'oggi avremo anche qualche scampolo di approfondimento naturalistico e direi che poi dopo, perché siamo quasi arrivati dove ci aspetta con la sua barca il frate.
1: Fra Carlo ci aspetta col suo Toppo, che è una barca da lavoro veneziana.
0: È quello là che c'ha il telefono, che sta telefonando.
1: Yes, Fra Carlo, saliamo.
0: La navigazione dura una decina di minuti, 10-15 minuti. Arrivati a San Francesco del Deserto, iniziamo la nostra chiacchiera con Fra Carlo, che su quest'isola ci vive.
3: Ci troviamo su quest'isola, questa isola di San Francesco del Deserto, che è una piccola isola nella laguna di Venezia, tra Burano e Sant'Erasmo. Questo luogo significativo per il passaggio di Francesco. Nel 1220 Francesco, tornando dalla Terra Santa sulla strada verso Assisi, si ferma qui per un momento, un tempo di preghiera.
0: Non si è fermato tanto. Ricordiamo da dove arrivava e cosa lo aspettava una volta che fosse ripartito da qui.
3: Rientrava dalla Terra Santa, dove aveva accompagnato la Quinta Crociata. Non era riuscito a raggiungere il Santo Sepolcro come avrebbe desiderato, ma in quell'occasione incontrò il Sultano d'Egitto, aprendogli una prospettiva, ecco, su una fraternità ben più allargata. Due grandi umanità, due grandi uomini, e nell'umanità, come dire, è custodita tutta una spiritualità, ma quando si parte dall'umanità anche le spiritualità possono dialogare.
0: Ricordiamo che erano i periodi in cui andavano di moda le crociate.
3: Esattamente, Francesco era andato in Terra Santa proprio accompagnando la Quinta Crociata, cercando di portare un orizzonte evangelico, un orizzonte di pace là dove cristiani e musulmani combattevano.
0: Fa tappa qui prima di tornare ad Assisi aveva qualche rogna che l'aspettava.
3: Partendo per questa missione, Francesco aveva affidato l'ordine a dei confratelli, ma in quegli anni in cui l'ordine era in esplosione, ecco, e poi noi lo chiamiamo ordine successivamente, ma sappiamo che Francesco non aveva ideato un ordine, aveva iniziato a vivere, si era unita a lui una fraternitas, no, coi primi frati, ma nel giro di poco tempo tanti uomini dalle condizioni più disparate si uniscono a lui. Nella difficoltà, ecco, poi di una gestione di tutti questi confratelli. E quindi un frate aveva raggiunto Francesco in Terra Santa dicendogli torna, perché insomma ci iniziano a crearsi dei conflitti, delle visioni diverse, tutte legittime, ma che inevitabilmente ponevano delle questioni.
0: Lasciamo un attimo da parte San Francesco, che poi riprendiamo. Posso fare una domanda personale? Tu invece qua come ci sei finito?
3: Io sono venuto qui perché nella nostra vita, ecco, cioè, viviamo una dimensione di itineranza e quindi dopo ogni tot anni giriamo, cambiamo. Venivo da Milano, a Milano mi occupavo di un servizio totalmente diverso, una presenza in mezzo alla gente di strada, alle grandi fragilità, soprattutto poi nel tempo del Covid, che è stata insomma una bella sfida.
0: Non sei venuto a chiuderti in un monastero, anche perché monastero è una parola che non si addice a un francescano.
3: Esattamente, qui la nostra presenza è un convento, quindi convenire, venire insieme, ed è un'isola che, come desiderava Fra Bernardino da Porto Gruaro, che è stato colui che ha anche un po' rilanciato nell'Ottocento la presenza sull'isola dopo le soppressioni, e è un luogo dove i frati vengono e vanno, convenire, venire insieme, e io uso immagini che mi sta a cuore sempre un po' come le api, no? Che vanno e poi tornano al convento, quindi è una casa, diciamo, aperta, è un'isola, è un approdo, speriamo, di pace.
0: Da un punto di vista naturalistico, quando venne Francesco, che cosa ha trovato? Su Wikipedia si legge stormi di uccelli che cantavano da mane a sera.
3: Questo possiamo fare delle ipotesi, ecco, nel senso che sicuramente quando Francesco arriva sull'isola, questa era chiamata l'isola delle due vigne, quindi c'era un vigneto, era un terreno coltivato come erano queste isole. Sicuramente c'era, come dire, una vitalità, ecco, c'era una flora, una fauna molto più preservata di quella di oggi. Sappiamo che la laguna è un territorio molto molto fragile, che quindi chiede ancora oggi, anche per noi, uno sguardo di cura, e che è quello che cerchiamo anche di fare facendo delle scelte che sempre di più cercano di tenere presente la biodiversità, tenere presente un po' una cura, ecco, del creato, come Francesco e come ancora poi Papa Francesco ci hanno insegnato, facendo le sfide però con il tempo di oggi, ecco, e quindi con anche il cambiamento climatico.
0: Ci sono due parole fondamentali: autonomia e cambiamento. Tutto ruota intorno a queste due parole.
3: Credo che siano due chiavi che ci permettono di capire un po' la presenza. Autonomia, come dicevamo, perché per vivere sull'isola bisogna essere autonomi. È un luogo bello, ma è in cui sei immerso anche in tutto il creato, non solo negli aspetti più piacevoli, ma anche nelle quelli più problematici, che possono essere la nebbia, che possono essere il vento forte. Lo viviamo oggi che abbiamo tutta una serie di agevolazioni, motori, l'elettricità, dobbiamo immaginarci un tempo, e quindi bisognava sempre più essere autonomi per garantire la vita sull'isola anche in condizioni a volte estreme.
0: Sì, anche l'isola si è guadagnata questo nome perché a un certo punto avete dovuto andarvene.
3: Se c'era stata un'epidemia che aveva colpito l'isola della Laguna, i frati avevano dovuto abbandonare l'isola. In un'altra fase, quindi nell'Ottocento, le soppressioni, quindi una situazione un po' più di conflitto, ancora una volta un disagio creato dagli uomini, avevano come dei frati avevano dovuto andare via. L'altra parola è il cambiamento, nel senso che per poter vivere sull'isola bisognava essere sempre in cambiamento, adeguarsi alle necessità. Questo ce lo racconta sia l'architettura, ma anche proprio la forma dell'isola. E ancora oggi, cioè, per poter garantire delle condizioni vitali, cioè di un'esperienza che sia vitale, gioiosa, che sia un luogo accogliente, siamo chiamati sempre al cambiamento, che è una dinamica di vita ed è anche una dinamica che credo Francesco ci insegni in un'itineranza, che non è solo uno spostarsi da un luogo all'altro, ma è un cammino che uno deve fare se stesso e anche all'interno della comunità.
0: Per vivere sull'isola non è che si può andare al supermercato a comprarsi le vivande tutti i giorni, c'è ovviamente e c'è stato storicamente l'orto, gli animali da accudire. Oggi come oggi fa colpo per esempio il pollaio, tot di galline, ognuna con il suo nome. Qual è che ora che fa l'uovo migliore?
3: Sono tutte bravissime,
0: sbilanciati,
3: le conosciamo,
0: una che fa l'uovo migliore c'è.
3: Io direi, citiamo Chanel, che è quella che cova, è una grande covatrice, adesso sta covando dei pulcini. Sì, e come dicevamo, ecco, ovviamente l'autonomia, ecco, anche alimentare, adesso in questo tempo è cambiata, stiamo cercando di portare avanti un po' di orto, appunto le galline, un tempo c'erano mucche, c'erano maiali ed l'isola era molto più coltivata, ma dobbiamo tenere presente che una volta abitavano anche 30 frati e adesso siamo in 6.
0: Perché stare su un'isola per un francescano?
3: Tanto la nostra presenza è proprio custodire il passaggio e la presenza di Francesco, ma non ultimo condividere, no? La visione francescana della condivisione, questo ci permette, stare qui ci permette di condividere questa cosa con le persone. Ogni persona che passa sull'isola, le più disparate, credenti, non credenti, giovani, anziani, possono trovare qua, ecco, un luogo, come dire, di pace, di meditazione, dove lasciare emergere le domande e le sfide che abitano la loro vita.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, il fil rouge che unisce un po' gli incontri che cerchiamo di fare durante questo nostro viaggio a Venezia, è capire se il destino di questa città è quella di necessariamente diventare una sorta di Luna Park per ricchi o se c'è qualche alternativa.
3: Ma dal mio punto di osservazione direi che noi siamo qui esattamente per, forse anche per testimoniare qualcosa di diverso, che c'è una possibilità diversa di stare al mondo, di stare a Venezia, ma di stare, forse di abitare questa nostra terra, questa nostra casa comune, come direbbe il Papa. È ovvio che questo chiede dedizione, impegno e chiede anche delle scelte. E scelta che significa mettere dei limiti, riconoscere innanzitutto i propri limiti, ma mettere anche dei limiti. La banalità di limiti di orari, limiti di possibilità di accoglienza, numeri, cioè a volte magari noi diciamo no a numeri troppo grossi che vogliono venire qui a vivere un'esperienza di ritiro, e quindi sono delle scelte ovviamente sempre parziali, ma che tendono proprio a custodire, no? Pensiamo anche alla grande metafora del giardino, dell'hortus conclusus, che appartiene alla realtà monastica e non solo, quindi pensiamo anche ai giardini, hanno, come dire, un contorno, hanno un limite che può essere quello di un muro, in questo caso sono le sponde dell'isola, ecco, che mettono un limite che va custodito, credo che questa sia una cosa importante, ognuno di noi, ma va anche difeso forse un po'. Questo è un limite che deve essere qualcosa di permeabile, ecco, non un muro chiuso e impermeabile, no? Io dico sempre un po' uno slogan che dico: noi siamo isolani, ma non siamo isolati e non siamo isolanti. Di un limite che dice custodia, ma che non dice chiusura.
4: I pronipoti di quegli uccelli che cantavano quando c'era Francesco passano ancora qualche volta.
3: Li vediamo, attraversano la strada, attraversano il canale, a volte appunto quando stai, prima di qui ero a Milano e quindi immaginatevi un contesto totalmente, come dire, di traffico totalmente diverso, ecco, qui quando alla mattina andiamo a Burano a prendere il pane, ti attraversano la strada, il canale, il colibrì che fa il nido appunto nelle mura del convento, piuttosto che i cigni, qualche volta il fenicottero, lo svasso, la beccaccia di mare, anche secondo proprio della stagione, no? Il passaggio dei vari uccelli ci raccontano anche la stagionalità.

On the Road. Buongiorno, buongiorno.

0: Apriamo una parentesi, lasciamo Venezia per qualche minuto e torniamo a Milano per segnalare ai nostri ascoltatori un appuntamento per il 4 ottobre. Quest'anno la celebrazione di San Francesco è in pompa magna perché sono 800 anni dalla sua morte e per l'occasione siamo tutti invitati alla mensa dell'Opera San Francesco in Corso Concordia. Chi passa da quelle parti quotidianamente vedrà sempre una fila di persone in coda per andare appunto a mangiare alla mensa dell'Opera San Francesco. Potremo andarci anche noi per stare insieme agli ultimi come faceva Francesco. Una giornata e un pranzo particolare. Lo chef di questo pranzo è uno chef che molti ascoltatori conoscono. Il sottoscritto lo conosce, non è mai andato a mangiare al suo ristorante, ma copia le sue ricette nei reel che pubblica sulle sue pagine social. Sto parlando di Cesare Battisti. Siamo andati insieme in coda un giorno lì alla mensa, dove potremo andare e ritornarci tutti quanti il 4 ottobre. E questa è la chiacchierata che ho fatto con lui quel giorno. Cesare Battisti, 4 ottobre, che appuntamento c'è?
1: 4 ottobre c'è un appuntamento che reputo molto importante, non solo per me ma per tutta la città. Sono gli 800 anni della festa di San Francesco. Sono stato chiamato dall'Opera di San Francesco a cucinare nelle loro mense, ne sono molto onorato, una cosa che faccio con molto piacere e molto rispetto. Io la farò e cucinerò qui in Corso Concordia, dove ci sarà un pranzo con gli ospiti soliti dell'Opera San Francesco, ma quella giornata sarà aperta anche dei cittadini, per cui stesso menù, stessa coda, stessi tavoli, stesso cibo, stessa dignità, per cui è un'occasione da non perdere per riflettere sul futuro del cibo e sulla dignità delle persone che ancora nel 2026 in una città come Milano non hanno accesso al cibo.
0: Milano, che è una delle città capitali del food.
1: Sì, sì, è una delle candidate a essere una delle capitali del food europee, ma credo che ci sia bisogno di una riflessione, perché noi non possiamo permetterci di avere così tante persone che non hanno accesso al cibo.
0: Tra gli elementi hai citato anche la coda. Tu oggi hai fatto la coda.
1: Io ho fatto la coda, certo, no?
0: È un'esperienza che lascia il segno.
1: L'hai fatta anche te.
0: L'ho fatta anch'io.
1: Eravamo assieme. No, un'esperienza che lascia il segno è rispetto. Noi oggi siamo ospiti per vedere come funzionava l'Opera di San Francesco, però non vedo perché bisogna passare davanti a delle persone che magari sono state in piedi tutta la notte. E stamattina, quando siamo venuti qua alle 10:30, cercavo parcheggio e c'erano già persone in coda, per cui nessun diritto di passare davanti a nessuno.
0: C'è un comitato di una quarantina di persone, si chiama Comitato Concordia, di persone che abitano qua, che stanno spingendo affinché questa realtà dove siamo adesso non stia proprio in centro, che non sta bene, deve essere portata in periferia.
1: Ma io di questo non ne sono a conoscenza, ma sai, credo che tutto trovi il tempo che lasci il tempo che trova, nel senso che insomma sono di fianco a un albergo, lo Chateau Montfort, che è un 5 stelle lusso con cui vanno d'amore d'accordo. Ecco, le persone, se gli danno fastidio vedere persone poco abbienti in coda, penso che dovrebbero cambiare. Ma poi è un pensiero personale.
0: Francesco era uno che amava far incontrare le culture. Tornato dall'Egitto con il sultano d'Egitto, ha conosciuto per esempio anche le poesie di Mulanà. Quel giorno lì tu dovrai fare anche tu un lavoro di incrocio, perché tra i commensali di quel pasto ci saranno persone di culture diverse e quindi anche per la preparazione del cibo dovrai pensare alle diverse culture che si incroceranno quel giorno a tavola.
1: Ma guarda, questo io è un lavoro che faccio da quando lavoro, da 35 anni, nel senso che io ho la mia identità e devo ringraziare proprio allo scambio culturale che ho avuto con gli altri. Noi siamo anche nel periodo politico che stiamo vivendo, lo stiamo vivendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. La tua identità la trovi con lo scambio, cioè se ti chiudi in casa tua e continui a dirti come sono bravo senza confrontarti con gli altri, tu non troverai mai da solo la tua identità. Continuerai a dire sono più bravo, ma questo è. E a tavola sì, fortunatamente nel mondo non siamo tutti uguali, ci sono religioni che non mangiano il maiale, alcuni, non so, gli indiani non mangiano la mucca, per cui dovremmo trovare
0: formaggio,
1: dovremmo trovare una via di mezzo. Fortunatamente le verdure mangiamo tutti.
0: Ecco, ti chiedo di chiudere magari con una sorta di, esagerando, chiamiamolo elogio alla povertà, che era una cosa cara a Francesco. Beh, io sono un litigo con la mia direttrice a Radio Popolare, tutte e due cerchiamo di emulare le tue ricette sui reel. Gli elementi, gli ingredienti a volte non devono essere l'ira di Dio, bastano anche ingredienti poveri per costruire
1: un
0: buon piatto.
1: Sai, non esiste una cucina povera o una cucina ricca, esiste un'alimentazione intelligente, cioè esiste la stagionalità, esiste il rispetto per la materia prima, il rispetto per il territorio e il rispetto per i produttori. Insomma, è questo, è cercare di cucinare un po' a fianco alla natura senza sfruttarla.
0: E chiudiamo con l'invito appunto ai cittadini milanesi a partecipare a questo incontro.
1: Assolutamente, vi aspettiamo tutti il 4 di ottobre all'Opera di San Francesco in Corso Concordia.

0: Torniamo a Venezia, torniamo nella laguna veneta e riprendiamo il nostro viaggio sfumando Leonard Cohen. Leonard Cohen che piacerà di sicuro a Frate Carlo, ma secondo me piace anche a San Francesco questa canzone qua. Comunque, appunto, torniamo a Venezia, dirigiamoci verso la prossima meta, che è l'isola del Lazzaretto Nuovo. Per raggiungerla, prima Fra Carlo ci ha dato uno strappo alla fermata di un vaporetto, che però è diverso da quello che abbiamo preso prima, Giorgia, vero?
1: Prima eravamo sulla linea 12, che dalle Fondamenta Nuove porta a Burano, da cui siamo andati a San Francesco. Adesso da San Francesco ci facciamo dare, come si dice in veneziano, un butto, un passaggio, un traghetto all'isola di Sant'Erasmo, dove riprendiamo, invece prendiamo la linea 13, che Tre Porti porta di nuovo alle Fondamenta Nuove e viceversa, e andiamo, posso dirlo, a casa?
0: Sì, a casa. Beh, specifica perché a casa.
1: Andiamo a casa perché io sono letteralmente cresciuta nel recupero dell'isola del Lazzaretto Nuovo, che è una delle poche isole abbandonate, recuperate con un progetto non profit. La stragrande maggioranza dell'arcipelago veneziano, che io chiamo acquapelago, composto, diciamo, una sessantina di isole, facciamo una trentina, sono quelle minori, a conferma che Venezia è abitata e le sue isole, abbiamo i bambini intorno. Questa è l'isola che, diciamo, prima di chiunque altro, perché la prima concessione festeggerà i 50 anni il prossimo anno, è una concessione 77, ha iniziato a essere recuperata. Io ci sono cresciuta e il recupero ha portato l'isola dall'abbandono, una giungla inestricabile, ad essere un ecomuseo, dall'archeologia all'ambiente, workshop, visite guidate, scuole, progetti di ricerca, visitata oggi da circa 5.000 persone in 6 mesi, quindi siamo parte del 20% dei beni ambientali e culturali più visitati del paese, ed è casa ed è un'isola estremamente simbolica, lo scopriremo adesso esplorandola, lo è anche per il progetto di recupero, ha un'importanza storica, come vedremo, un'importanza ambientale, un progetto di recupero che ne fa la terza importanza, perché è un modo di fare comunità, di fare città, cioè il recupero, quella che oggi si chiama rigenerazione urbana partecipata.

0: parte lo sciabordio delle acque, Giorgia, ho fatto partire il brano che mi hai suggerito prima. Di cosa si tratta?
1: Si chiama Premere Stair ed è di Contrada Lori, che è un gruppo in realtà venonese. Come vedremo oggi, ci sono, Venezia è sempre stata terra di migranti, di persone che arrivano da altrove e fanno cose. Premere Stair sono i due gesti fondamentali della voga alla veneta, all'impiedi. E ci porta in isola, perché io in isola ho cominciato ad andarci, ad esempio anche a Remi. Adesso non è più possibile per il moto ondoso, però è il modo per vivere la laguna. Barca a fondo piatto, fondali bassi e andare per isole.

0: sbarcati sull'isola del Lazzaretto Nuovo c'è un primo edificio, lo si bypassa, si apre uno spazio verde e in mezzo c'è uno splendido viale alberato. Dove conduce questo viale alberato? Lo chiediamo a Gerolamo Fazzini, presidente dell'Archeoclub di Venezia, che con Giorgia è il responsabile di tutto quello che è stato messo in piedi su quest'isola. A lui appunto chiediamo, ma dove conduce questo viale?
1: Oltre al Tejon Grande, l'edificio principale, che è l'edificio usato ai tempi del Lazzaretto detto Nuovo per l'espurgo delle mercanzie. Cioè questo grande edificio serviva come struttura per immagazzinare e creare correnti d'aria con gli archi tutti aperti e quindi depurare le mercanzie.
0: Ecco, perché qua veniamo al senso che ha avuto quest'isola quando è nata, no? Lazzaretto, una parola che poi, come vedremo, verrà asportata in mezzo mondo, perché l'idea che ebbero i veneziani era non curare chi era malato, ma, visto che c'erano persone che arrivavano da mezzo mondo, cercare di evitare che loro portassero dei germi e delle malattie all'interno della città. Questo era un concetto rivoluzionario.
1: Sì, a difesa dei propri commerci, Venezia adotta questo sistema della prevenzione. Erano malattie terribili, la peste, l'infezione batterica che non dà scampo, e quindi bisognava assolutamente prevenire.
0: Sì, a parte che tra l'altro mi ha spiegato che quando uno vuole esagerare dice la peste bubbonica, c'è di peggio.
1: C'è di peggio, c'è la peste polmonare che è mortale nel 100% dei casi, mentre invece dalla peste bubbonica teoricamente si guariva.
0: Allora le persone che arrivavano dovevano stare in questo spazio per i canonici 40 giorni?
1: Ma poi si afferma il periodo di 40 giorni, in realtà erano periodi di settimana in settimana, in genere si parla di 28 giorni, quindi quasi un mese. E i veneziani parlavano prevalentemente di contumacia. La parola quarantena è più tarda.
0: Successiva, la parola giusta era contumacia.
1: Contumacia, cioè isolamento. Viene usata un'isola, si usa il termine di isolamento. Se fosse usato un castello si parlerebbe
0: di castellamento.
1: Castellamento.
0: Senta, ma come venivano divisi a seconda della località da cui arrivavano?
1: Ogni nave aveva la sua zona indicata, l'isola era suddivisa in 10 zone di riserva sanitaria con vari nomi, con ingressi indipendenti, quindi ogni equipaggio andava alloggiato in una zona separata dagli altri.
0: Ma cosa facevano per le settimane che erano qui? Fate mente locale, gente che aveva viaggiato per il mondo, che probabilmente non aveva un lavoro ma ne aveva più di uno, nel senso che sapeva fare più cose, e si trova immobilizzato. Fate mente locale a quello che è successo anche a voi pochi anni fa.
1: Ma secondo me più che altro si riposava e accettava di buon grado il fatto della contumacia, perché viaggiare per mare è un lavoraccio. Cioè bisogna essere sempre là a tirare scotte, a fissare alberi, vele, eccetera, eccetera. Quindi stare comode a spese dello Stato o del mercante che sia in attesa, cioè il 90% non erano malati, qui venivano i sani, era soltanto una prevenzione queste che facevano. Quindi addirittura parlavano del paese di Cuccagna. Questo era il paese di Cuccagna.
0: 40 giorni spesati, sfamati.
1: Dove chi manco lavora più guadagna.
0: E quindi c'era il problema di tirare sera, qualcuno divenne sostanzialmente, oggi diremmo, uno writer, perché una delle cose più affascinanti sono delle scritte sui muri che troviamo anche oggi.
1: Sì, le scritte traggono origine dall'esigenza pratica che avevano i guardiani di sanità di riportare le merci dopo le varie movimentazioni nel posto giusto, quindi perché i facchini non sbagliassero, i cosiddetti bastasi, incaricati appunto dello spostamento delle merci non sbagliassero, ricopiavano sulle pareti dai sigilli in piombo degli imballaggi i loghi dei vari mercanti che indicavano le proprietà delle merci. Quindi c'era la disponibilità di una pittura a base di terre rosse, di pigmenti naturali, ossido di ferro in sostanza, e che poi chiunque ha usato per lasciare ricordo di sé, per raccontare viaggi, provenienze.
0: Ci sono scritte, ci sono disegni, ci sono simboli più o meno esoterici, su quei muri c'è un po' di tutto.
1: Sono centinaia di metri di edificio, il Tesoro Grande è un edificio immenso, e le pareti sono ricoperte di queste pitture parietali, c'è di tutto, simboli magici, simboli amorosi, religiosi, esoterici, pornografici, c'è di tutto.
0: Ecco, all'interno di questa grande struttura, Tesoro Grande, c'è materiale per qualsiasi interesse che uno ha. Per esempio, troviamo della ceramica ottomana, tutto una sezione dedicata alle pipe, e lei mi diceva che era legato anche al discorso che uno pensava che fumare faceva bene.
1: Sì, le pipe erano usate in massima parte dai bastasi, che disinfettavano l'aria. Si pensava che il tabacco, il fumo profumato del tabacco, servisse a disinfettare l'aria, quindi c'era uno scopo terapeutico. Pipe in quantità, abbiamo tutta la gamma delle pipe, dalle prime inglesi, olandesi, a quelle turche, a quelle dell'Ottocento.
0: C'erano un piccolo cimitero, anzi ce n'erano due, uno per i cattolici, uno per i musulmani, cimitero che per esempio poi, essendoci ancora dei resti, possono essere anche utilizzati per degli studi. Ma mi soffermerei su un'ultima cosa. In quella parte museale abbiamo visto anche dei Green Pass, sostanzialmente, quelli che noi abbiamo chiamato così.
1: Sì, permessi di libera circolazione per chi aveva fatto la quarantena. I priori dei lazzaretti erano autorizzati a certificare il buono stato di salute.
0: E allora l'ultima cosa che le chiedo è, voi avete fatto delle visite, non ovviamente nel periodo della quarantena quando non si poteva, ma nel periodo immediatamente successivo, quando magari con distanze, mascherine e quant'altro, qual era l'emozione di cittadino che aveva appena vissuto il Covid e che veniva qua al lazzaretto a vedere come stavano in isolamento i suoi avi?
1: Beh, è stato anche per noi motivo di soddisfazione, cioè vedere che un museo serve a una funzione civica, proprio di spiegare un po' come stanno le cose. I veneziani sono riusciti, in un'epoca in cui non esistevano medicine possibili, sono riusciti a risolvere il problema del contagio della malattia terribile, inventandosi questo principio della prevenzione sanitaria, della quarantena. E in questo sono stati molto lungimiranti. Quindi
0: i Novax non ce n'erano.
1: Non c'era la pena di morte che metteva d'accordo tutti.

0: usciamo da questo grande edificio, dal Teson grande, e con Giorgia raggiungiamo l'inizio del sentiero delle Barene, dopo aver oltrepassato il muro di cinta che circonda l'isola.
1: Sentiero delle Barene, sì, perché le Barene sono l'ambiente più particolare dell'ecosistema lagunare e il nostro è proprio un sentiero. Che cos'è? È l'antico giro di ronda dei militari. L'ultimo uso dell'isola con gli austriaci e poi con i lagunari, quindi l'esercito italiano, è stato militare, e questo era il giro di ronda che facevano le sentinelle. Noi l'abbiamo riaperto a inizio anni 90 e oggi è una passeggiata naturalistica con un suo bel nome, perché è proprio un sentiero delle Barene, e racconta in una dozzina di pannelli allestite con il Museo di Storia Naturale di Venezia la laguna di Venezia e come si forma una laguna fino a quando rischia di scomparire, di essere distrutta.
0: La vegetazione è folta, c'è una ricca vegetazione sulla terraferma dell'isola, e poi ci sono tutte quella vegetazione nelle Barene. Sono 12 le tipologie di piante?
1: Una dozzina, sì, diciamo che la differenza fra la flora, diciamo, di terra normale e quella di Barena è che sono pochissime le piante che riescono a sopravvivere nelle condizioni delle Barene, che sono simili al deserto, per ricollegarci alla scorsa isola, nel senso che hanno delle criticità di ossigenazione, salinità e sommersione che fanno sì che poche riescano a proliferare e sopravvivere. Le Barene sono il paesaggio su cui è stata costruita Venezia, quindi quello che noi vediamo dall'isola, anche dal suo bel vedere sulle mura, sulla cinta di mura, è il paesaggio che hanno visto i primi veneziani, diciamo. È una nursery per il Mediterraneo, di riproduzione, di nidificazione per diverse specie animali, e appunto ha una flora particolarissima.
0: Sì, che tra l'altro 3 volte all'anno uno la
1: cambia,
0: vede con colori completamente diversi.
1: Sentiero delle Barene è una delle visite speciali, ad esempio, del Lazzaretto Nuovo. Facciamo delle visite proprio solo sulla parte naturalistica ambientale, e a primavera, come la possiamo vedere, è ancora un pochino in dormiveglia. D'estate può colorarsi anche tutta di viola perché fiorisce il limonium, e verso l'autunno c'è la roscanella, ad esempio, insomma diventa di un rosso fuoco. E quindi, ad esempio, noi facciamo 3 visite speciali Sentiero delle Barene di primavera, d'estate e d'autunno per mostrare questa particolarità. Apparentemente sono appunto dei banchi di limo, poi in realtà hanno una vivacità e aiutano a raccontare come un ecosistema, quello lagunare, ma non solo, si possa fare in un metro di sommersione di alta e bassa marea, e abbia tutti dei piccolissimi anellini che se salta uno salta tutto.
0: La parte del leone tra la vegetazione, in questo caso la fa la salicornia, che ormai è diventato assolutamente un'entità alla page.
1: Sì, è la rucola di oggi, la trovi un po' ovunque. In realtà è una pianta che ha aiutato anche nei secoli. Tutte le piante sono legate anche alla cultura, alle tradizioni anche culinarie veneziane. Ad esempio, i marinai veneziani morivano meno, marinai e mercanti veneziani nelle lunghe attraversate morivano meno di scorbuto o scorbuto, perché nutrendosi delle piante di Barena assumevano, che come dire, resistevano più della frutta e della verdura, assumevano vitamine e quindi arrivano di meno, per questo che è uno dei grandi problemi, insomma, delle lunghe navigazioni. Quindi viva la salicornia, viva le piante.
0: Diamo anche giustizia alle altre, anche l'obione, il limonio, anche loro hanno un utilizzo, un uso.
1: Sì, beh, è un gioco di sistema, loro fanno un gioco di squadra fra le varie piante. Ci sono quelle che stanno più sul dente, più sul bordo della Barena, sono più biocostruttrici, ad esempio, quindi trattengono i sedimenti, permettono alla Barena di rigenerarsi, altre che stanno a diverse altezze, insomma, fanno gioco di squadra. Il bello, ad esempio, è vedere come reagiscono, come gestiscono il sale. L'obione, ad esempio, ha la foglia larga e la sputa fuori, che ne è molto argenteo.
0: E invece c'è la zostera, che dicevi è la pianta del mare.
1: La paglia di Venezia, la zostera. Le fanerogame venivano seccate e usate, ad esempio, per imballare i vetri di Murano.
0: Per quanto riguarda invece gli uccelli, bazzicano sull'isola?
1: Allora, l'isola, tra l'altro, nell'ultimo decennio, devo dire, negli ultimi 10-15 anni è diventata un'oasi di nidificazione. Ad esempio nidifica anche il gabbiano comune, che uno dice, se è comune, cioè vediamo gabbiani ovunque. In realtà sono pochissime le coppie che nidificano in laguna. Abbiamo il Cavaliere d'Italia, abbiamo la Beccaccia, insomma c'è una biodiversità che è garantita anche, tra l'altro, da una vegetazione vegetazione, anche di terra, diciamo, non di terraferma, siamo su un'isola, che fa sì che quest'isola sia una delle più ricche di biodiversità della laguna, e da questo punto di vista fa parte un po', cioè è un ingrediente fondamentale di quello che è il progetto, come dire, complessivo di un'isola, che è il rapporto di reciproca cura fra luoghi e persone, che è una cosa che, di cui abbiamo fatto addirittura un laboratorio universitario con la Statale di Milano, e che riprende il tema della quarantena e che si basa sulle tre grandi caratteristiche dell'isola. Una è la profondità storica, e quindi il pensiero che non siamo all'interno di un flusso, insomma quel tipo di stratificazione. La seconda cosa è la relazione con l'ambiente, questa è un'isola molto selvatica, volutamente molto selvatica, e la terza è il progetto di recupero, quindi questa grande forza della collettiva che dalla fine degli anni 70 ad oggi ha recuperato un bene di 9 ettari, quindi non poco.
0: Tanto lavoro, ma specifichiamolo subito, è un po' l'antitesi del giardino.
1: Lo è assolutamente. Credo che la cosa sia venuta molto naturale a persone, ad esempio come mio padre e me, che siamo cresciute alla fine in laguna. Io nella fattispecie non riesco a dimenticarmi gli infiniti pomeriggi che ho passato appollaiata letteralmente sugli alberi dell'isola. Ne avevo specificatamente un gelso all'interno e un albero esterno lungo quello che oggi è il sentiero delle Barene, e stavo lì appollaiata in mezzo agli uccelli, e quindi selvatico è per me, la natura è selvatica, anche i gelsi che abbiamo, quel viale monumentale meraviglioso che abbiamo all'interno, in realtà hanno 200 anni, e cerchiamo di rendere, come dire, il più possibile naturale. Sembra assurdo in un territorio molto antropizzato, molto antropico come la Laguna di Venezia, ma in realtà è uno degli effetti benefici di questo luogo, lo vediamo a cominciare dai visitatori.

0: l'isola di San Francesco del Deserto e l'isola del Lazzaretto Nuovo saranno due delle mete di uno dei prossimi viaggi di Radio Popolare, dal 5 al 7 ottobre. Il 4 ottobre abbiamo l'impegno, perlomeno chi sta a Milano qua, del pranzo all'Opera San Francesco. Il 5 e il 7 possiamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, appunto con le isole di San Francesco del Deserto e del Lazzaretto Nuovo. Non faremo solo quello, visiteremo anche la Scala Contarini del Bovolo e al Lido di Venezia andremo nel locale dove andava Corto Maltese a farci una birretta, uno spritz, un bicchiere di bianco, ma anche per sentire una storia bellissima che non c'entra con Corto Maltese, ma riguarda una persona in carne e ossa che frequentava quel localino dove andremo noi. Veramente bella. Dal 5 al 7 ottobre, viaggio nella Laguna di Venezia. Trovate tutti i dettagli chiaramente sul sito di Radio Popolare. Chi invece ha acceso la radio adesso e ha sentito il sottoscritto che ricordava l'impegno del 4 ottobre qua a Milano all'Opera San Francesco, ne abbiamo parlato prima con lo chef Cesare Battisti, che cucinerà per coloro che sono i tradizionali ospiti dell'Opera San Francesco, che vanno lì a mangiare tutti i giorni, ma per un giorno potremo mangiare tutti quanti insieme, mettendoci in coda con loro, facendo tutta la coda e poi entrando per conoscere un po' più da vicino questo mondo e magari per dargli poi una mano, perché ovviamente ne hanno bisogno. Quel giorno che, come vi ho raccontato, ci sono andato così per preparare questo 4 ottobre con Cesare Battisti, con noi c'era anche un musicista, Dardust, uno che ha composto tra l'altro canzoni di grande successo per Mahmood, per Jovanotti e per se stesso. Ecco, era anche lui in coda con il sottoscritto e con Cesare Battisti, perché anche lui ha preso un impegno per l'Opera San Francesco. Me la son fatta raccontare quel giorno lì, che eravamo in coda. Beh, la location per questa chiacchiera è insolita, glielo dici tu dove...
1: Sì, siamo qui facendo la fila per fare il pranzo alla mensa di Opera San Francesco, e è un'esperienza abbastanza singolare, ma molto formativa, è sul lato spirituale, quindi bello.
0: Quest'anno è un anno rotondo per quanto riguarda la storia di San Francesco, ci sono una serie di iniziative. Ci sarà anche una che ti coinvolgerà personalmente.
1: Sì, il 10 dicembre al Conservatorio è un concerto di raccolta fondi, sempre per Opera San Francesco, e è bello quando la musica, oltre a scandire i nostri ricordi, a darci le emozioni, può essere un motivo di incontro anche sul lato simbolico e può nobilitare il nostro lavoro, soprattutto se è...
0: Facciamo due passi perché non perdiamo la fila.
1: Soprattutto se è per la solidarietà, quindi questi eventi è sempre bello farli comunque.
0: Come pensi la situazione? Palco scarno?
1: Ma guarda, io cerco di fare il mio concerto senza tagli, senza cambi, perché sono in tour da circa 2 anni con questo concerto che si chiama Urban Impressions, che è tra l'altro un concerto molto catartico anche sul lato spirituale, che ha dei simboli, è una sorta di percorso che secondo me è perfetto per questo evento qui, quindi cerco di rifare quello senza cambiare nulla. Sicuramente magari all'interno della scaletta ci sarà un momento o due dedicati, però cerco di fare il meglio di quello che ho fatto negli ultimi 2 anni senza tagli.
0: Ecco, un'ultima cosa, tu misceli spesso suoni diversi, Francesco per il suo mestiere faceva altrettanto. Una delle pagine più clamorose quando ho incontrato...
1: Quello che ho fatto negli ultimi 2 anni senza tagli.
0: Ecco, un'ultima cosa, tu misceli spesso suoni diversi, Francesco per il suo mestiere faceva altrettanto. Una delle

0: da culture diverse, da Stromae a Mahmood, passando per tanti altri, e è quella la cosa bella, è rompere i perimetri, rompere gli steccati e contaminare un genere, perché la purezza non serve a nulla secondo me nell'arte, perché ti chiude in uno steccato, quindi quando si rompono gli argini e arrivano nuovi colori è lì che esce il nuovo e la creatività si apre, quindi credo che sia la base della creatività per quello che mi riguarda.
1: In sottofondo un brano di Dardust, The Wolf, il lupo, un brano che sono convinto, come la canzone che abbiamo ascoltato prima di Leonard Cohen, anche questo è un brano che sarebbe piaciuto a San Francesco, d'altronde il lupo era uno dei suoi animali preferiti. Con questo brano chiudiamo la puntata odierna, io vi ricordo che vi aspettiamo il 4 ottobre per questo pranzo all'Opera San Francesco e per chi volesse il 5, il 6 e il 7 nella Laguna Veneta per scoprire dei mondi inaspettati, ve l'assicuro. On the Road si ferma qui, Claudio Agostoni vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima. Podcast di queste e di tutte le altre puntate di On The Road le trovate sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .com. A domenica prossima.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Buona domenica a tutti quanti, un saluto da parte di Nicolo Vecchia, ben ritrovati e ben ritrovate con C'è di Buono che anche quest'oggi vi accompagna fino alle 13 circa parlandovi di cose buone, di cose che portiamo sulle nostre tavole, di cultura gastronomica in queste puntate estive con cui vi ho tenuto compagnia anche nei mesi di luglio e di agosto e anche in questo pezzettino di settembre. Abbiamo iniziato una marcia di avvicinamento a un appuntamento che vedrà coinvolta Radio Popolare in diverse giornate con diverse trasmissioni in diretta da Torino per la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, una edizione importante, significativa perché celebra i 40 anni

0: dell'associazione Slow Food celebra anche il ricordo del suo fondatore Carlin Petrini, morto qualche mese fa. Sarà quindi un appuntamento ricco di molti contenuti che proveremo a raccontare con appunto diverse trasmissioni che nelle giornate dal 24 al 27 di settembre si susseguiranno nel centro di Torino. La manifestazione, infatti, dopo alcune edizioni in luoghi diversi, più decentrati, ritorna invece proprio nelle strade principali di Torino per festeggiare appunto i 40 anni di Slow Food Italia. I presidi Slow Food sono al centro di questa nuova edizione di Terra Madre, anche perché il tema portante di questa nuova 16ª edizione è la biodiversità, e per la difesa della biodiversità i presidi Slow Food sono stati uno dei primi progetti che Slow Food ha messo in campo. E in queste settimane stiamo raccontando la storia, le storie di alcuni dei presidi Slow Food più antichi o comunque più particolari. Questo seguendo un'ispirazione che a C'è di Buono abbiamo avuto sin dall'inizio. Le prime tre stagioni di questa trasmissione abbiamo sempre avuto degli spazi dedicati proprio ai presidi Slow Food italiani, e anche oggi vi porterò a scoprire la storia di un presidio che questa volta non si degusta su un piatto, ma invece in un calice, in un bicchiere, e ha appunto una storia molto affascinante e anche piuttosto antica. Tra poco, con l'ospite di oggi, racconteremo questa storia. Se invece siete interessati a scoprire gli altri presidi Slow Food di cui abbiamo parlato nel corso di quest'estate, sul sito radiopopolare.it, nella trasmissione C'è di Buono, trovate tutti i podcast di queste ultime puntate e anche delle precedenti. Allora, come vi dicevo, quest'oggi a C'è di Buono il nostro ospite ci parlerà di un vino molto particolare, il Moscato al Governo di Saracena. Andiamo in Calabria, quindi, e in Calabria incontriamo il referente dei produttori del presidio Slow Food del Moscato al Governo di Saracena, che è Luigi Viola. Io intanto gli do una buona giornata, grazie di essere sulle frequenze di Radio Popolare. Buongiorno.
1: Bene, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Luigi Viola, ci racconti intanto come primissima cosa, perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possano capire da subito qualcosa in più. Il Moscato al Governo di Saracena, che tipo di vino è e come possiamo immaginarcelo? È un vino dolce? Che tipo di vino è il Moscato al Governo di Saracena?
1: Allora, il Moscato di Saracena è un vino per molti aspetti veramente straordinario, perché intanto si produce un vino che si produce da secoli, quasi certamente dal tempo della Magna Grecia, con una vinificazione che è particolarissima, unica al mondo. E si produce un vino che si produce soltanto a Saracena. Questa è un'altra particolarità, perché noi lo consideriamo un vino molto molto buono, e così l'hanno considerato anche i maggiori esperti di vini in Italia.
0: Certo.
1: È un vino che purtroppo non è stato mai commercializzato, se non per un breve periodo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma poi chi ha cominciato a commercializzarlo, per raggiunto il limite di età, insomma, non ha più continuato. E praticamente possiamo dire un vino mai commercializzato, quindi un vino sconosciuto a tutti gli esperti. Era un vino che veniva prodotto da tanti piccoli proprietari di vigneti a Saracena per uso familiare.
0: Certo.
1: E quindi si usava nelle occasioni più importanti, a Pasqua, a Natale, si regalava, e poi la maggior parte veniva regalato alle persone importanti, all'avvocato, al medico, al sacerdote, insomma. Ecco, questo era il Moscato di Saraceno.
0: Certo.
1: Dopo negli anni, alla fine degli anni 50, in Calabria c'è stata una fortissima anche nel meridione in generale, ma in Calabria in modo particolare una grande immigrazione, per cui le campagne sono state abbandonate, e chi ha patito di più di questo abbandono delle campagne è stato il boscato, che richiede molto un lavoro, molto molto lavoro. Produrre il moscato significa fare tanto lavoro, non diverso dalla vinificazione degli altri vini, insomma.
0: Certo.
1: E quindi si stava perdendo. Io producevo a casa mia da sempre, avevamo prodotto il moscato sempre per uso familiare, e insomma io non potevo accettare che si perdesse questo vino. E allora ho deciso di iniziare a commercializzare la mia piccola produzione, che non arrivava a un quintale di prodotto. E quindi è comunque stata un'impresa questa commercializzazione, perché si rende conto benissimo che commercializzare un vino sconosciuto insomma, è già difficile. Poi, certo, avendo un quantitativo così piccolo, insomma, come quante persone potevano arrivare a conoscere? Una parte lo dovevi regalare, perché chi lo voleva comprare l'avrebbe voluto assaggiare, insomma, no? E quindi, insomma, è stata una... mi hanno preso per pazzo al mio paese, penso che non ci rende conto di quello che fa. Ma comunque io ho detto, no, bisogna tentare qualsiasi cosa per salvarlo, per questo vino. E così ho iniziato questa attività, che per me era una cosa nuova. Insomma, io ero insegnante elementare, non è che avevo esperienze in materia, però ho deciso di farlo conoscere a un pubblico più vasto, e ho iniziato a commercializzarlo, e per fortuna le cose sono andate bene.
0: Ecco, Luigi Viola, le faccio una domanda per capire meglio, diciamo, la cronologia di questa storia. Quando lei ha iniziato a commercializzare il suo moscato di Saracena, sì, più o meno in che anni ci troviamo?
1: Allora, io ho cominciato a commercializzare il moscato nel 1999.
0: Ok, fino ad allora, diciamo dagli anni 50 a quando lei diceva, quindi fine 1999, il moscato era ancora soltanto una piccola produzione familiare, come ci diceva,
1: sì,
0: lei,
1: sì,
0: senza,
1: sì,
0: commercializzazione.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì, una piccola produzione familiare.
0: Chi sono stati i suoi primi clienti? A chi si è rivolto? Come ha pensato anche proprio di raccontare la storia di questo moscato? E in che momento arriva l'aiuto e il sostegno del presidio Slow Food?
1: Allora, io quando ho deciso di commercializzare questo nostro vino, che io consideravo straordinario, volevo il parere di qualche grande esperto.
0: Ok.
1: Per avere una maggiore sicurezza, insomma.
0: Certo.
1: E allora ho telefonato al direttore del Gambero Rosso, che allora era il dottor Cernilli.
0: Certo.
1: E gli ho raccontato di questo vino che si produceva a Saracena, la storia, che questo vino era già diventato famoso nel 1500, quando veniva venduto ai papi. Insomma, ho parlato di questo vino che il dottor Cernilli, di cui non avevo mai sentito parlare, un vino sconosciuto. Io penso che all'inizio mi abbia considerato anche un visionario, non so. E dice, sì, va bene, mandaci una bottiglia di questo vino che l'assaggiamo e poi ti facciamo sapere il nostro giudizio. Poi gli dico, no, dottor Cernilli, io questo vino glielo devo portare a mano, una bottiglia di questo vino glielo devo portare a mano, perché devo raccontare la storia che c'è dietro questo vino, che è veramente particolare. E il dottor Cernilli è stato gentilissimo, mi ha fissato un appuntamento, io sono andato a Roma,
0: sì,
1: ho portato una bottiglia di questo mio vino, ho raccontato tutto quello che c'era da dire, e quando l'ho richiamato dopo una settimana per sapere il giudizio che il Gambero Rosso dava di questo vino, mi ha rimproverato: perché hai aspettato così tanto tempo prima di commercializzarlo? Vuol dire che gli era piaciuto moltissimo, e quindi per me è stato un incoraggiamento, insomma, era una partenza insomma, con una partenza rassicurante, nel senso che avevo il giudizio del più importante esperto di vini che c'era in Italia, e quindi mi sentivo sicuro di poter proporre questo mio vino anche a ristoranti importanti. Infatti ho cominciato a contattare telefonicamente, ho contattato i migliori ristoranti italiani ed anche enoteche importanti, forte del giudizio che aveva dato il dottor Cernil, insomma.
0: Certo. A questo punto credo che sia interessante, Luigi Viola, di iniziare a raccontare anche qualcosa di queste caratteristiche specifiche, distintive, e anche della lavorazione, che lei ci diceva è assolutamente unica. Quindi qual è il processo di vinificazione che distingue il Moscato al governo di Saracena?
1: La vinificazione di questo nostro Moscato è veramente unica, perché intanto si utilizzano quattro tipi di uve. Adesso un po' è tutto anticipato di una quindicina di giorni, da qualche anno, perché con questo caldo che sta arrivando, insomma, la vendemmia è anticipata di una quindicina di giorni, ma diciamo come avveniva quando io ho cominciato la commercializzazione. Ai primi di settembre, fino ad agosto, primi di settembre, raccoglievamo il moscatello di Saracena, un'uva moscato tipica del mio paese, e una la Malvasia. Il moscatello di Saracena e la Doraca. La Doraca è un'uva molto profumata, simile allo Zebibbo. Queste due uve noi le raccogliavamo per farle appassire, appendavamo grappolo per grappolo quest'uva in un locale arieggiato. Non era conveniente metterlo all'aperto, perché l'avrebbero mangiato le vespe, insomma, quindi appassiva bene in un locale arieggiato, e poi appassiva per circa un mese, cioè fino a quando, ai primi di ottobre, nella prima decada di ottobre, raccoglievamo la Guarnaccia, un'uva bianca tipica di Saracena, e una Malvasia. Queste uve venivano, come raccolte, venivano pigiate, e il mosto ottenuto veniva concentrato attraverso la bollitura. Quindi praticamente producevamo un mosto cotto.
0: Certo.
1: Una volta prodotto questo mosto cotto, che la fase della bollitura era una fase molto delicata, perché se tu facevi bollire troppo poco, questo mosto lo facevi bollire troppo poco, non acquistava il giusto grado di dolcezza. Se bolliva troppo, ottenevi un prodotto troppo dolce e stucchevole, che dava anche fastidio berlo. E quindi bisognava seguire molto attentamente il processo della bollitura. Comunque, una volta prodotto il mosto, questo mosto cotto, quando dalle caldaie, quando poi si passava nelle botti, allora si tornava all'uva passita. Venivano i grappoli del moscatello di Saracena e della Doraca, venivano diraspati a mano. Quindi c'era una selezione acino per acino. E penso un po' che lavoraccio comportava questo. Questo lavoro avveniva in genere, quasi sempre veniva fatto dalle donne più pazienti, e durava alcuni giorni, fino a quando bisognava diraspare tutto il moscatello e la zolaca raccolta, e tutta quest'uva appassita veniva versata nelle botti dove c'era il mosto cotto, e aveva una duplice funzione. Prima quello di attivare la fermentazione, perché il mosto cotto non difficilmente avrebbe iniziato a fermentare, e poi quello di conferire al vino dei profumi importanti e straordinari che ha il nostro moscato di Saracena. E dopo una lunga fermentazione venivano lasciati queste vinacce, quest'uva appassita veniva lasciata nelle botti fino al mese di aprile, e dopo che aveva ceduto tutti i suoi profumi veniva, si svinava, e mentre una volta la vinaccia la gettavamo in campagna come concime, insomma, veniva sì, utilizzato come concime. Adesso noi, da quando abbiamo cominciato a commercializzarlo questo moscato, invece produciamo un'ottima grappa di moscato che ci distillano la distilleria Giovi in Sicilia. E quindi questa è una vinificazione veramente unica per tanti aspetti,
0: certo,
1: che distingue il moscato di Saracena da tutti quanti gli altri passiti.
0: Quanti sono oggi i produttori della vostra zona che si imbarcano in questa lunga e però piena di soddisfazioni vinificazione?
1: Sì. Senta, io a questo punto le devo raccontare come siamo diventati presidi.
0: Mi dica.
1: Allora, nel 2002 Slow Food ha pubblicato un atlante dei prodotti tipici dei parchi nazionali italiani. Siccome noi siamo nel Parco Nazionale del Pollino, io ho inviato a Bra una bottiglia del mio moscato. Guarda, non le dico quando l'hanno assaggiato il successo che ha avuto questo nostro vino. Mi hanno tempestato di telefonate i dirigenti di Slow Food, hanno voluto sapere tutto quello che adesso che sto raccontando a lei. E la cosa bellissima, straordinaria per me, è che mi hanno proposto, è stato Slow Food a proporre il presidio per questo vino. Però mi hanno detto che, siccome ero soltanto io a commercializzarlo, cioè non possiamo darlo a Cantine Viola il presidio, che procura altri produttori che sono disposti a commercializzarlo questo vino, e noi vi diamo il presidio. Così io mi sono dato da fare, ho trovato altri 5 produttori disposti, produttori disposti a commercializzarlo, insomma, e così abbiamo ottenuto il presidio. Allora abbiamo partecipato nel 2004 al Salone del Gusto a Torino, è stata un'esperienza bellissima. Ecco, così siamo diventati presidi Slow Food. In genere uno lo chiede a Slow Food il presidio, perché avere il presidio Slow Food è una presentazione importante,
0: certo,
1: quando uno deve commercializzare un vino, no? E invece noi, ecco, questo ci dà una grande soddisfazione. È stato Slow Food a proporre il presidio per questo vino, perché ha riconosciuto, l'ha trovato un vino veramente particolare.
0: Certo, certo. E quindi oggi...
1: E quindi sono sorti, sono convinto, altri 5 produttori a commercializzarlo. Questo vino, abbiamo fondato un'associazione del Moscato di Saracena. Per la prima volta abbiamo... approntato un disciplinare, sono venuti funzionari di Slow Food diverse volte a Saracena, abbiamo concordato il tutto con loro, e così, insomma, il Moscato di Saracena è uno dei pochi vini, credo il primo vino forse a diventare presidio di Slow Food, ma di questo non sono sicuro.
0: Secondo lei oggi qual è il futuro del Moscato al governo di Saracena, visto che se ne è preso cura così in maniera così appassionata, quasi paterna, qualche anno fa?
1: Ma guardi, io non credo che mi illuda, che esageri, perché adesso il moscato di Saracena è diventato, posso ben dirlo, famoso in Italia.
0: Sì.
1: Perché, per esempio, in tante regioni italiane, quando fanno i corsi per i sommelier, viene presentato, quando parlano dei passiti, il moscato di Saracena viene presentato a parte, a una sezione particolare, proprio per il tipo di vinificazione che viene fatto, ed è conosciuto, insomma, credo ormai dappertutto, perché poi tutte quante le maggiori guide ne hanno parlato, perché io, quando ho cominciato a commercializzare, avendo un prodotto così quantitativamente piccolo, io, per farlo conoscere, ho pensato, questa è una bella idea che ho avuto, vi faccio i complimenti da solo, di coinvolgere, di interessare tutte le guide dei vini che c'erano in Italia, dal Gambero Rosso, alla guida dei vini buoni d'Italia, alla guida dell'AIS, a Veronelli, tutte le guide che c'erano. Io le ho contattate, ho spiegato di questo vino particolare che si faceva a Saracena, non ripeto la storia che, insomma, ho già raccontato, e ne hanno cominciato a parlare. Scrivevo, poi mandavo una bottiglietta, io non potevo mandare una bottiglia perché avrei finito subito il mio prodotto, mandavo,
0: certo,
1: una bottiglia da un decilitro, e comunque chiunque l'ha assaggiato questo nostro moscato di Saracene, che più che un moscato è un passito, ne hanno scritto con giudizi eccellenti, insomma. Quindi si è conosciuto, praticamente in poco tempo è stato apprezzato dai maggiori esperti italiani, che ne hanno scritto, se ne è parlato, insomma. Poi il Gambero Rosso, a parte il Prestigio Slow Food, ma il Gambero Rosso ha cominciato nel 2009, cioè dopo pochissimi anni di commercializzazione, siamo stati premiati come migliore vino dolce dell'anno, oltre ad avere preso i tre bicchieri che abbiamo preso, saranno una ventina d'anni che prendiamo i tre bicchieri, e così le maggiori recensioni le abbiamo avute anche da tutte le migliori guide. Abbiamo preso i cinque grappoli della guida dell'AIS per altri, forse 20 anni, adesso ho perduto il conto, ma voglio dire, ne hanno parlato molto bene tutte le maggiori guide, e quindi questo ha contribuito a far conoscere bene il nostro prodotto, che viene venduto anche all'estero.
0: Luigi Viola, lei ci ha raccontato una storia molto bella, molto interessante e anche, come abbiamo capito, molto buona, per cui mi auguro, così come credo molti delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, di poter presto brindare con un piccolo bicchiere di moscato al governo di Saracena. Per oggi io però la saluto e la ringrazio ancora per tutto quello che ci ha raccontato e il tempo che ci ha dedicato.
1: Benissimo, lei è stato gentilissimo, io la ringrazio. Grazie di questo e spero che sia stato chiaro
0: assolutamente, la ringrazio ancora molto.
1: Buona
0: giornata, Luigi Viola, grazie.
1: Grazie mille, grazie, buona giornata altrettanto.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono, ma ce ne sarà un'altra domenica prossima dalle 12.30 alle 13, e se ne volete sentire ancora altre ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it, sulla nostra app e sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Tra poco arrivano invece le notizie del nostro giornale radio. Buon pomeriggio, buona domenica con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia.

0: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
1: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
0: istitutoconfucio.unimi.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
3: Il programma su spaziocinema.info.
1: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Scisciana 20 a Busto Arsizio.
0: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
4: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
5: Mi faccia sentire. Effettivamente.
4: E cosa mi consiglia, dottore?
5: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
4: La ringrazio, dottore.
6: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
4: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
5: Fiatoailibri.it.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
10: Popolare Network.
11: Dopo Mosca, Kiev, gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno tra poco Zelensky. È necessario che la pace post-bellica abbia un carattere dignitoso, ha detto il presidente ucraino prima dell'inizio del vertice. In Germania, dopo 80 anni, un partito di ispirazione neonazista, la AfD, potrebbe tornare al potere e governare una regione, la Sassonia. Urne aperte, si vota fino alle 18. Libano, 4 morti, 20 di feriti in attacchi dell'esercito israeliano. A Gaza spari sulle tende degli sfollati, tra i feriti anche alcuni bambini. Nel giornale radio la testimonianza del capo progetto di Emergency nella striscia. Spese militari, welfare, politica per il lavoro. Al forum di Cernobbio le ricette dei leader dell'opposizione. Ieri gli industriali hanno offerto il palco a esponenti dell'estrema destra italiana ed europea. Stasera la chiusura col ministro Giorgetti. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati nella capitale ucraina, Kiev. Tra poco incontreranno il presidente ucraino Zelensky dopo le oltre 3 ore di colloquio ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che saranno annunciati nelle prossime settimane, hanno detto ieri i 2 emissari di Donald Trump. E il presidente ucraino poco fa sui suoi profili social ha scritto che sono necessarie garanzie di sicurezza e che la pace post bellica abbia un carattere dignitoso. Come arriva Kiev a questi colloqui? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeli.
12: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. I uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il quinto anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
11: Per le 72 ore della missione diplomatica è in vigore una tregua dagli attacchi sulle due capitali, Mosca e Kiev, fuori dalle città però la guerra continua. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio circa 150 chilometri da Mosca, mentre le forze russe hanno effettuato attacchi di diverso tipo, in particolare nella regione di Zaporizhia. Intanto l'estrema destra europea si sta compattando attorno all'idea di tagliare gli aiuti economici e militari all'Ucraina. Sentiamo il servizio da Parigi.
10: Le economie per raddrizzare i conti pubblici della Francia, i peggiori dei grandi paesi europei dopo 10 anni di macronismo, cominciano con la chiusura del rubinetto dei fondi destinati a sostenere l'Ucraina. A dirlo in piena campagna presidenziale francese Louis Alliot-Marie, storico vicepresidente del Rassemblement National, nonché sindaco di Perpignan, la sola città del paese di più di 100.000 abitanti governata dall'estrema destra. Chiudere il rubinetto dei fondi all'Ucraina per risparmiare, perché, conclude il dirigente lepenista, che fu anche compagno di vita della candidata Marine Le Pen, bisogna saper chiudere una guerra. Articolato alle priorità nazionali, il messaggio è chiaro e difficilmente equivocabile. Con Marine Le Pen all'Eliseo e l'estrema destra al governo, la Francia, fin qui alleata di ferro di Zelensky e all'origine della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi, principale sostegno dell'Ucraina dopo la defezione più o meno conclamata dell'amministrazione Trump, sarebbe pronta a sfilarsi dal famigerato appoggio indefettibile a Kiev predicato e praticato dal presidente Macron. Posizione finora solo presunta o vagheggiata dal partito lepenista e che diventa molto più concreta e consistente con le dichiarazioni di Alliot-Marie, uno dei pezzi da 90 del Rassemblement National. In linea peraltro con le prese di posizione di diversi leader europei della destra nazionale identitaria, generalmente tiepidi quando non proprio refrattari nel sostegno all'Ucraina e indulgenti quando non proprio ammiccanti verso la Russia di Putin. Reazione immediata del principale candidato post-macronista Edouard Philippe, che denuncia un'estrema destra platealmente filorussa, a cui ha risposto Marine Le Pen ricordando che fu Macron nel 2017 con lo stesso Edouard Philippe primo ministro ad accogliere Putin con tutti gli onori a Versailles. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
11: In Germania si sta votando nella regione della Sassonia-Anhalt, i seggi chiuderanno alle 18, sono elezioni importanti perché per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD, potrebbe vincere e tornare al potere, una vittoria che riguarderà una regione ma che avrà conseguenze politiche sull'ascesa dell'estrema destra anche nel resto del paese. Sentiamo Arturo Winters, politologo da Berlino.
13: L'AfD al momento è oltre il 40% nei sondaggi in Sachsen-Anhalt, ha serie possibilità quindi di vincere e una volta vinto quello che propone di fare è lavorare lì dove può, cioè sostanzialmente riformando l'educazione, perché l'educazione è nella competenza del Sachsen-Anhalt e lì si vuole sfortificare il ruolo della famiglia classica contro quello che loro chiamano le follie gender, per esempio, e un'educazione a loro parere ideologico. Va però specificato che lo stesso candidato come primo ministro specifica che in realtà di tutto quello che c'è nel programma e che vuole fare potrà realizzare molto poco, perché le competenze e soprattutto le finanze non danno molto spazio di gioco. Quindi per l'AfD questo lo stesso candidato lo designa solo come l'inizio della fine del sistema classico, insomma l'inizio di una rivoluzione. Se questo poi capiterà e si seguirà veramente che cosa succede in Sachsen-Anhalt sarà da vedere. Di certo è un banco di prova per vedere se la AfD, almeno mediaticamente, pur andando al governo da sola, riuscirebbe a mantenere veramente un ruolo di opposizione all'interno del sistema federale, o se a quel punto problemi nel Land le ricadrebbero sui piedi.
11: Almeno 4 persone sono morte questa mattina in distinti attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Si contano anche una decina di feriti. L'esercito di Tel Aviv ha presentato le azioni come una risposta al lancio di 2 droni da parte di Hezbollah contro le truppe di occupazione. Tra le vittime e i feriti si contano diverse donne e bambini. Le operazioni dell'esercito israeliano continuano anche a Gaza, dove da questa mattina, secondo l'emittente Al Jazeera, almeno 7 persone sono rimaste ferite quando le forze navali israeliane hanno aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, la parte nord-occidentale di Gaza City. Ad Deir el-Bala, nel centro della striscia, noi abbiamo raggiunto Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
14: Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate, ecco. Questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente, insomma, esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. La popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
11: Ultima giornata del forum di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria italiana. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi invece partecipano ai lavori, oltre a diversi ministri del governo, tutti i leader dell'opposizione. Infatti alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Elly Schlein e Giuseppe Conte, collegato da remoto. Il confronto si articola tra le altre cose sui temi delle politiche del lavoro, su quello delle spese militari. Stamattina gli organizzatori hanno reso pubblici i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emergerebbe che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni e che di contro l'80%. 86% di loro boccia l'operato delle opposizioni. Un uomo è morto sul lavoro, un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto in una vigna al confine tra le province di Trapani e Palermo, in Sicilia. La vittima, un uomo di 67 anni, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Nelle zone sotto stress abitativo, in cui i prezzi delle case stanno al di sopra di una certa soglia paragonati ai redditi medi, gli stati potranno imporre limitazioni agli affitti brevi. È il succo del regolamento, per ora reso pubblico in bozza, che sarà presentato su questo tema a Bruxelles il prossimo mercoledì e contro cui, perlomeno in Italia, si sono già scagliati, definendolo irricevibile, i partiti della destra. Ma di cosa si tratta? Sentiamo Federico Baccini.
15: È quasi tutto pronto a Bruxelles per la nuova legge europea sull'edilizia accessibile e quello che emerge dalle prime indiscrezioni è una stretta sugli affitti brevi per cercare di mettere un freno alla crisi abitativa. La Commissione presenterà il prossimo 9 settembre il piano per provare a dare finalmente una coerenza a livello europeo agli sforzi degli enti locali che vogliono limitare le speculazioni sulla casa favorite da Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici a breve termine. Secondo quanto si legge nell'ultima bozza della proposta di regolamento, questo dovrebbe diventare possibile se l'area coinvolta è considerata sotto stress abitativo. Prima di tutto, dunque, vanno definiti i criteri per determinare cosa costituisca uno stress abitativo. Si parte dal rapporto tra prezzo degli alloggi e reddito medio di un nucleo familiare, la sua crescita nell'ultimo decennio e altri indicatori socio-economici che consentono di dimostrare che è improbabile che la crisi abitativa si attenui in futuro. In queste aree, le amministrazioni locali potranno introdurre restrizioni agli affitti brevi e alle seconde case destinate a turismo o investimento, dunque immobili diversi dalla residenza principale dell'host, lasciando escluso chi affitta occasionalmente la casa in cui vive. Le nuove norme avranno la forma di regolamento, cioè saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione, con raccomandazioni per aumentare l'offerta di case accessibili, recuperare gli immobili vuoti e ampliare gli alloggi sociali. Per entrare in vigore servirà però il via libera sia del Parlamento europeo sia dei 27 governi, con le pressioni dei gruppi di interesse degli affitti brevi che potranno ancora avere un impatto sulla normativa che poi entrerà in vigore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
11: Sono proseguiti anche questa mattina i lavori per contenere i danni, asportare il gasolio e gli altri idrocarburi finiti nel Naviglio Grande a Milano. L'emergenza è stata dichiarata conclusa ieri sera, dopo che le barriere installate dai vigili del fuoco e gli interventi di aspirazione hanno consentito di bloccare quasi tutta la sostanza prima dell'ingresso in Darsena, dove restano solo tracce superficiali in fase di assorbimento. La chiazza, partita dal Magentino, ha percorso circa 28 chilometri raggiungendo Milano e provocando danni alla biodiversità e alla fauna. Resta ora da capire chi e come abbia provocato lo sversamento. L'ipotesi è quella di uno smaltimento illecito nella fognatura, proprio nell'area di Magenta. Sentiamo l'assessore alla protezione civile del comune di Milano, Marco Granelli.
16: La gran parte della chiazza è stata asportata. Abbiamo portato via 5 autobotti di materiali, quindi sono ingenti quantità, quindi più del 90% dei materiali sono stati recuperati e tolti dall'acqua. Abbiamo bisogno di conoscere cosa sia successo. Qui si continua appunto a dire una dispersione, una fognatura, un guasto, una rottura o uno sversamento illecito. Ecco, bisogna conoscere le cause. Sicuramente per se ci sono dei comportamenti illeciti individuali responsabili e comunque per prevenire questi episodi. Il nostro sistema dei navigli e dell'agricoltura milanese, oltre che della bellezza dei luoghi che viviamo, è troppo importante e fragile da questo punto di vista. Io ho parlato con CAP dai primi momenti, loro mi dicevano che si sono ritrovati questa cosa in fognatura e non sanno da dove viene. Io vorrei che su questo, ripeto, Regione, CAP devono sicuramente approfondire e dobbiamo sapere in fretta, quanto prima, cosa sia successo, comunque per prevenire. Non possiamo rischiare.
11: Chiusura, andiamo alla mostra del cinema di Venezia con la nostra Barbara Sorrentini.
17: Mannaggia, avrei tanto voluto parlare dell'attualità politica. Vabbè, sarà per la prossima volta. Parole di Nanni Moretti alla notizia che è scaduto il tempo dell'incontro con i giornalisti a Venezia 83, dove è in concorso per il Leone d'Oro. Eppure, anche se succederà questa notte un film che parla d'amore, di relazioni parentali, di luoghi sentimentali, un senso politico c'è sempre, come in tutto il suo cinema. Quando ero giovane volevo fare sempre lo stesso film, possibilmente ogni volta più bello. Ora ho cambiato idea. In effetti è la prima volta che il regista, assente dal lido dai tempi di Palombella Rossa nel 1989, si concentra esclusivamente sulla passione sfrenata dei due protagonisti, Jasmine Trinca e Louis Garrel. Un incontro che si ripete nel tempo, fino a trovare forse una soluzione. Intorno a questa relazione ci sono gli altri legami, quelli coniugali, quelli con i figli e i genitori. Tratto ancora una volta da un libro di Escolnevo, pur affidandosi fedelmente alla pagina scritta, Moretti mette in scena aspetti che appartengono a una quotidianità universale in cui è possibile ritrovare qualcosa in una sorta di privato che diventa pubblico. E qui sta il senso politico. Tutto accade in un viaggio che va da Oslo a Roma, passando dal concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian, in una scena commovente tra padre e figlio che è costata quasi più di tutto il film.
11: Le 13:16 è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Roberto Maggioni. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.
18: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Popolare Network.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili.

Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. È l'ultima trasmissione per quanto riguarda questo ciclo del 2026, da domani Radio Popolare ripassa al palinsesto completo, definito invernale, quindi il palinsesto estivo se ne prende comoda e ritornerà, credo, a luglio del 2027. Ciò non toglie che Camera Sud proseguirà, insomma si va avanti, abbiamo fatto 30 anni, faremo sicuramente 31 e sicuramente si prosegue con il brano del desiderio, come al solito. Allora oggi, per chiudere, ho scelto una canzone di una cantante, cantautrice americana country che si chiama Shelby Line, e il pezzo si chiama Where I Am Now ed è sostanzialmente il racconto di un sogno che lei fa direttamente ed è il racconto di una persona che sogna qualcosa che capita spessissimo, insomma a me è capitato tante volte, anche se un po' che non mi succede, ovvero di fare un sogno dove non ti riesci a muovere. E la domanda che si fa Shelby Line è proprio, insomma, dove sono adesso e dove voglio andare, da cui il fatto che non riesce in qualche modo a muoversi. Beh, il desiderio è quello intanto di sognare e di essere capaci di fare sogni che portino a canzoni così dolci e così piacevoli, e poi l'altra cosa è quella di riuscire a avere consapevolezza di se stessi, la consapevolezza di guardare un sogno, guardare un pensiero, guardare un ricordo, guardare una riflessione, guardare qualcosa che ci riguarda direttamente e trarne insegnamento, riuscire in qualche modo a capire che quello che stiamo sognando, quello che stiamo pensando, quello che stiamo immaginando ci serve assolutamente per il futuro e che soprattutto assomiglia a noi stessi. E comunque, se dà appunto vita a canzoni come queste, merita assolutamente quella cosa di essere sognata. Where I Am Now, Shelby Line.

Shelby Line, where I am now, brano il desiderio per questa ultima puntata del 2026 di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere. Avvertenza, sarà l'unica, perché quello che vi leggo è un racconto di Sandro Veronesi, che quest'anno ha pubblicato un libro con tutti i suoi racconti, si intitola Caducità, e all'interno c'è un racconto che si chiama L'intelligenza del cuore, che secondo me merita di essere ascoltato dall'inizio alla fine, ma è un po' lungo, diciamo, per la pezzatura che normalmente utilizzo per quanto riguarda questa trasmissione. Quindi sarà l'unica cosa, credo, che riuscirò a leggere, però merita di essere ascoltato fino alla fine. Quindi, Sandro Veronesi, L'intelligenza del cuore.

Era partito senza preavviso e senza dare spiegazioni. Avrebbe potuto mentire di essere stato invitato a un convegno, di dover fare un sopralluogo per qualcosa che stava scrivendo, ma preferì dire la verità. Dopo anni di sincerità assoluta, pensò che sarebbe stato un peccato sciupare tutto con una menzogna. Disse a sua moglie che andava qualche giorno all'isola di Ventotene, da solo, e che non sapeva bene nemmeno lui perché lo faceva. Non aveva in mente di far nulla di male, non c'era alcun impulso aggressivo, autolesionistico nella sua decisione, con gli anni aveva imparato a riconoscerli. Semplicemente, anche se abbastanza spiegabilmente, aveva ad un tratto sentito nostalgia di quell'isola dove era stato un quarto di secolo prima, in tutta un'altra vita, e aveva pensato che una smagliatura di 2 o 3 giorni nella trama della sua vita, fatta di doveri, tutto riconoscerli. Semplicemente, anche se abbastanza spiegabilmente, aveva ad un tratto sentito nostalgia di quell'isola dove era stato un quarto di secolo prima, in tutta un'altra vita, e aveva pensato che una smagliatura

molto comoda, indegna, nella pancia semivuota in un traghetto con l'aria condizionata, il bar di bordo e gli schermi piatti che trasmettevano la vista frontale che si sarebbe avuta se si fosse potuti stare a prua all'esterno a farsi spettinare dal vento, ma non si poteva. Era arrivato così, a Ventotene, 25 anni prima. Attaccata allo strallo di prua e spettinato dal vento, su una piccola barca a vela, in vacanza assieme a suo padre, suo fratello e un suo amico. L'aveva vista accennarsi all'orizzonte con la sua forma allungata, placida di donna addormentata e l'aveva avvicinata con lentezza, navigando appunto con tutto il tempo necessario per abituarsi all'idea di approdarvi. Era un ricordo bellissimo e lancinante, ora che suo padre non c'era più, anche se era certo che quella bellezza all'epoca non se l'era goduta. Stava male per amore all'epoca. Lo scarto di lato di una ragazza pareva avergli precluso ogni godimento, aveva vissuto quella vacanza in barca come una quarantena, nella sola speranza che al ritorno, dopo 20 e più giorni di isole, lentezza e bellezza non goduta, qualcosa fosse cambiato. Non aveva funzionato, tutto era rimasto uguale. Stavolta invece approdava sull'isola senza dolore e senza ragione, e si sentiva del tutto determinata a godersi quella bellezza sperperata un quarto di secolo prima. Salì in paese e prese alloggio in un albergo dall'intonaco color rosso sangue che affacciava su una piccola spiaggia ferrosa. Nella camera non c'era la connessione internet e mancava anche il segnale del suo gestore telefonico. Il proprietario gli mostrò come fare a trovare un po' di campo, mettendosi in un punto preciso del terrazzino acquattato alla parete. Da quella strana posizione chiamò sua moglie. Era chiaro che lei non aveva capito perché fosse andato sull'isola, che lo aveva semplicemente accettato, ma era altrettanto chiaro che quella stranezza doveva finire presto e senza portarsi dietro nessuna conseguenza, il che era anche quanto lui stesso auspicava, ragion per cui quella telefonata finì per rassicurare entrambi. Dalla stessa postazione del terrazzino chiamò i suoi figli una volta, ci scambiò poche battute e poi si mise a osservare il mare. Davanti alla spiaggetta sotto di lui c'erano due scogli di tufo che affioravano dal pelo dell'acqua piatta e verde. Il secondo, quello più lontano, era già grande come un isolotto e lui avvertì il desiderio di andarci. Era vicino alla riva, facile da raggiungere a nuoto, ma il sole stava tramontando, i bagnini avevano già rimesso a posto lettini e ombrelloni e l'impresa fu rimandata all'indomani. Fece una lunga doccia, poi andò a cena in piazza sotto un pergolato nello stesso ristorante dove ricordò di aver cenato 25 anni prima. Mangiò come allora del pesce squisito, passeggiò un po' per il paese, confuso fra i turisti e tornò in camera. Un enorme sollievo cresceva in lui, via via che constatava come nulla fosse cambiato in quel luogo dai tempi della sua giovinezza, come ancora avesse tenuto lontano il lusso che aveva distrutto tante località altrettanto belle. E ancor più sollevato si sentiva l'idea di essere davvero lì a constatarlo di persona. Forse era per quello che era venuto sull'isola, pensò, prima di addormentarsi, per sentirsi sollevato. L'indomani si svegliò con un'idea precisa: tornare a visitare il carcere borbonico in cima all'isola di Santo Stefano, che occupava il centro dell'orizzonte inquadrato del suo terrazzino. Si informò. Non era più possibile salire al carcere da soli, come aveva fatto da ragazza assieme al suo amico. Ora bisognava unirsi a un gruppo. Si unì dunque a un gruppo e alle 10 in punto salì sul gommone che lo trasportò a Santo Stefano insieme ai suoi compagni di escursione, famiglia per lo più, come avrebbe potuto essere la sua, sia di quando era ragazzo, sia di adesso. Il sole picchiava forte, l'ascesa fino al carcere fu abbastanza faticosa, ma non fu nulla in confronto a quanto ricordava di quella fatta insieme al suo amico, perché all'epoca erano approdate a una cala diversa, avevano dovuto arrampicarsi fra i cespugli in ciabatte, graffiandosi gli stinchi. Ora invece saliva per una carrareccia a lastroni di basalto, con le scarpe da ginnastica e perfino una bottiglia d'acqua per dissetarsi. Arrivato in cima, in quella che si chiamava Piazza della Redenzione, constatò che i gruppi ce n'erano parecchi, per un totale di una cinquantina di persone, tutti affidati all'unica guida che stava spiegando come si sarebbe svolta la visita. Quando insieme agli altri entrò nel cortile della prigione, sentì un colpo al cuore, esattamente uguale a quello che ricordava di aver sentito la volta precedente, e ricordò ad un tratto tutto ciò che aveva provato allora e che poi aveva dimenticato. Ricordò la conversazione su Sandro Pertini fatta con l'amico e la sensazione di clandestinità che accompagnò tutto il suo sopralluogo, dato che allora erano soli e soprattutto senza guida. Ricordò le pagine di Luigi Settembrini lette al ritorno in città e poi anch'esse dimenticate, nelle quali si raccontavano le spaventose condizioni del carcere in epoca borbonica. Ricordò che suo padre era stato indeciso se salire anche lui al carcere o no, che alla fine aveva deciso di rimanere in barca assieme a suo fratello a pescare e che effettivamente aveva pescato uno scorfano. Ricordò la lite quella sera fra lui e suo padre, alla ruota nella cala di fianco al porto, su come cucinarlo.
Poi però pian piano i ricordi si fecero meno ingombranti e poté dedicarsi

ascoltare la guida che con un solenne accento napoletano raccontava per filo e per segno la storia del carcere, dalla sua apertura nel 1799 alla sua chiusura nel 1965. La cosa che più lo colpì e che si rese conto essere una di quelle che aveva già saputo e poi dimenticato, dunque mentre la stava ascoltando, la stava anche ricordando, fu il fatto che i progettisti si erano ispirati alle proporzioni del Teatro San Carlo di Napoli. Quel luogo era grande il doppio, forse il triplo del teatro napoletano, ma ne manteneva esattamente la pianta a ferro di cavallo e appunto le proporzioni, come se fosse normale, come se non fosse immensamente strano e forse geniale o forse malsano ispirarsi a un teatro per costruire una delle prigioni più terribili del mondo. La guida continuò a parlare per oltre un'ora, ma lui ricominciò a ricordare e a non sentirla. Ricordò la storta la caviglia che il suo amico si prese scendendo a mare, l'amore funesto e terribile per la ragazza che lo aveva reso infelice, il sorriso smagliante di suo padre al timone, il filmino in Super 8 fatto da suo fratello, la musica africana ascoltata di continuo allo stereo. E credette di aver capito perché era venuto fin lì, per ricordare. Tornò a Ventotene, che erano le due passate. Pranzò nello stesso ristorante della sera prima, poi chiamò sua moglie dalla piazza, dove il telefono prendeva bene, e le disse che sarebbe tornato l'indomani. Rientrò nella sua stanza e si mise a osservare il mare, l'isolotto di tufo, dove aveva ancora una gran voglia di andare. Dal cameriere del ristorante aveva saputo che l'isolotto si chiamava Nave di Fuori, per via del fatto che la caletta che aveva di fronte, quella con la spiaggia ferrosa che stava proprio sotto di lui, si chiamava Cala Nave. Era quella la cala, ricordò, dove lui e suo padre avevano litigato per lo scorfano. Si stese sul letto, con l'intenzione di abbandonarsi al vento dei ricordi, che invece, con sua sorpresa, si placò. Alle sue orecchie giungevano grida di bambini che giocavano in spiaggia, risate, squilli di telefoni, oltre al debole ma incessante mormorio del mare, e non gli ricordavano nulla. Si addormentò. Quando si svegliò, il sole aveva già cominciato a calare. Sulla nave di fuori non c'era più nessuno e lui scese alla spiaggia. Entrò subito in acqua, che era calda e verdissima. Il fondale precipitava in pochi passi, lui si mise a nuotare, la nave di fuori non era lontana, perciò lui, pur fuori allenamento, si impose di raggiungerla senza mai fermarsi e partì. Ricordò l'arcaico modo di nuotare che aveva suo padre, alternando una bracciata a stile libero a una ad orso, avvitato in uno stile che si sarebbe potuto dire a trapano. E ogni volta che si girava sul dorso e mostrava il volto, sorrideva. Raggiunse effettivamente lo scoglio, senza fermarsi. Una scaletta era stata scolpita nel tufo, per invitare le persone a salire sulla nave di fuori, e lui vi salì. Constatò che sull'isolotto c'erano due donne, evidentemente arrivate a nuoto prima di lui. La cosa non lo disturbò, ma lo sorprese, e cambiò un poco la sua percezione delle cose. Le salutò, si tenne la dovuta distanza per non recare lui disturbo a loro, e si sedette sul tufo caldo. La prima cosa che lo colpì fu che, essendo sopravvento, non si udiva nemmeno un rumore provenire dalla spiaggia. Gli tornò in mente suo padre al timone della barca che gli gridava ordini da poppa e lui che a prua, sopravvento, non sentiva nulla. Forse proprio quella voltarina, il tratto fra Ischia e Ventotene, durante la maestralata che li aveva costretti a... Fu distratto da un rumore argentino, apparentemente innocente, ma invece si accorse terribile. Il suo anello d'argento, quello che sua moglie aveva portato dalla Francia pochi mesi dopo che si erano messi insieme e dal quale non si era mai più separato, quell'anello stava ruzzolando sullo scoglio, verso il mare. Lo faceva in modo beffardo, lentamente, come se lo sfidasse a scattargli dietro per riprenderlo, e tuttavia anche spietatamente, perché ormai era impossibile riacciuffarlo. Saltellava come una bimbetta verso l'abisso, nel quale infine si tuffò, con tragica innocenza. Lui si sentì morire. Come ogni anello, quell'anello era molto più di un anello, era il simbolo stesso dell'amore di sua moglie per lui, perderlo così era una vera sciagura. Era una faccetta d'argento su cui l'orafo era riuscito a incidere in caratteri molto piccoli un motto bellissimo che da 7 anni era diventato il patrono della sua sorte. Il rafoulu toute l'intelligence de coeur pour distinguer le bien du mal. Quella frase era diventata l'ispirazione di tutte le sue azioni. E il senso di sicurezza di averla sempre con sé al dito su un anello lo aveva reso un uomo migliore. Ora, frase e anello erano perduti per sempre, perché riuscire a ritrovarli in fondo al mare era impensabile. Ma come era potuto accadere? Aveva dunque ripetuto anche lì quel suo gesto inconsapevole di togliersi e rimettersi l'anello asininamente, nonostante il rischio di perderlo? A quanto pareva sì.
Ed ecco allora che la probabile ragione del suo strano viaggio si mostrò tutta insieme, tutta in un tratto, ed era e come aggressiva e autolesionistica. Sciupare tutto, buttare tutto a mare. Era per quello che era partito, per perdersi, per perdere l'amore di sua moglie, perché nulla al suo ritorno fosse più come prima. No, pensò, no. Lui non voleva perdere nulla, aveva commesso una sciocchezza, questo sì, già essa grave e difficile da giustificare, ma non vi era alcun cupio di soldi dentro di lui. Non più, da anni, ne era certo. Cercò di calmarsi, cercò di non perdere di vista il punto in cui l'anello si era infilato in acqua. C'era un pinnacolo di tufo che sporgeva dalla roccia in quel punto, a forma di fungo. Poco più in là, le due donne non si erano accorte di nulla e continuavano a parlare. Lui notò che avevano entrambi gli occhialini da nuoto appesi al collo. S'avvicinò e chiese, per piacere, se potevano prestargliene un paio. Una delle due donne gliele porse senza neanche chiedere spiegazioni, come le avesse chiesto da accendere, ma lui si sentì lo stesso in dovere di spiegare che aveva appena perso un anello nel mare. Le due donne si irrigidirono, capirono subito la gravità della situazione e lo seguirono in acqua, dove la ricerca si mostrò subito disperata. Il fondale era 6 o 7 metri di profondità ed era tutto da dimostrare che anche se vi avesse visto luccicare l'anello sarebbe stato in grado di scendere a riprenderlo, ma soprattutto una volta in acqua fu sopraffatto da un rovescio di pensieri così funesti che dovette reggersi allo scoglio e respirare profondamente per non annegare. Si sforzò di tornare calmo, gli ci voleva un punto di partenza, così alla cieca non solo non avrebbe mai ritrovato l'anello, ma sarebbe davvero affogato. Un punto di partenza, e lo trovò. L'intelligence du coeur. Ma certo, era scritto proprio sull'anello perduto quello che avrebbe dovuto fare per ritrovarlo, mettere in campo tutta l'intelligenza del cuore, distinguere il bene dal male. Si sentì subito meglio. La sua ricerca gli parve ad un tratto molto meno disperata. L'intelligenza del cuore, sì, era potente. Prima cosa, pensò, quanto tempo aveva? Rimanevano forse 3 ore di luce e dunque aveva 3 ore. Non era poco. Seconda cosa, il punto dove cercare. Traguardò un tratto di scogliera a destra e a sinistra del pinnacolo a forma di fungo entro il quale quasi sicuramente si trovava l'anello. Poi si riempì i polmoni d'aria e si immerse nel tentativo di raggiungere il fondale, ma non ci riuscì. Cercò di compensare la pressione come faceva da ragazzo quando riusciva a scendere in apnea a profondità simile a quella, ma il dolore alle orecchie gli impedì di raggiungere il fondo. Quando riemerse però, anziché demoralizzato, si sentì rassicurato. L'intelligenza del cuore gli diceva che in questo modo era costretto a escludere che l'anello avesse raggiunto il fondo e che la sua ricerca aveva senso solo postulando che esso si fosse fermato in una delle tante tasche o rughe o crepe che solcavano la parte sommersa della scogliera di tufo. La roccia scendeva infatti fino al fondale con una pendenza abbastanza dolce da lasciar pensare che l'anello potesse essersi infilato in uno dei tanti cretti che la perforavano. Le due donne gli sfilavano davanti a qualche metro di distanza, lentamente, come barracuda. Quella che le aveva prestato gli occhialini non si immergeva, si limitava a dargli conforto con la propria presenza, mentre l'altra, che aveva gli occhialini, sembrava scrutare molto attentamente fondale e scogliera a ricerca del luccichio dell'anello, anche se lontano dal pinnacolo, in punti che lui aveva già escluso. Non si sentiva più disperato adesso, ma produttivo e pieno di speranza. Al pensiero di dover spiegare alla moglie di aver perso l'anello riusciva a sostituire quella di raccontarle di averlo ritrovato e tuttavia la vanità di quanto andava facendo continuava a percepirla perché era un dato oggettivo. Le cavità nella scogliera erano numerosissime e piene di alghe, tra le quali l'anello avrebbe ben potuto sparire alla vista e con lui il luccichio che i suoi occhi andavano cercando. Dunque, dovette ammettere, era produttivo e pieno di speranza, sì, ma ancora disperato. Dopo un po', la donna che aveva prestato gli occhialini lo salutò, gli disse che lo avrebbe aspettato a riva. L'altra però rimase. Lui guardò di nuovo il cielo, il sole calante. Forse era stato ottimista, forse non rimanevano 3 ore di luce, ma a malapena la metà. Provò la chiara e quella sì autolesionistica tentazione di tornarsene a riva anche lui, a scegliere le parole una per una con le quali comunicare la perdita alla moglie, ma per fortuna si rese conto che il problema non era tra lui e sua moglie, bensì fra la sua stupidità e la sua intelligenza, la quale gli diceva chiaramente che finché ci fosse stata luce e lui fosse rimasto lì, l'anello avrebbe potuto recuperarlo, ma nel momento in cui si fosse arreso, l'anello sarebbe stato davvero perduto per sempre. L'altra donna, pur rimanendo nei paraggi, aveva smesso di cercare, ed era giusto, era normale, non si trattava del suo anello. Lui invece ricominciò a battere la scogliera punto per punto, tasca per tasca, infilando le dita nelle aperture e strappando via le alghe, cercando di farlo con metodo. Ma era impossibile farlo con metodo. Molti pescetti
Brucavano le alghe intorno a lui, fuggendo fulmineamente non appena le sue mani si avvicinavano troppo e subito tornando a brucare un po' più là, come insegnargli quale doveva essere la giusta distanza fra lui e loro. Solo un pesce molto più grosso non fuggiva e continuava a brucare la scogliera anche quando lui si avvicinava. Era rossastro, maculato, con due lunghi baffi bianchi che pendevano ai lati della sua bocca grande e scontenta. Uno scorfano. Ci sarà voluta tutta l'intelligenza del cuore per distinguere il bene dal male, pensò. Ma certo, l'anello l'avrebbe trovato lo scorfano, che diversamente da lui sembrava battere la scogliera con un metodo molto preciso. Il luccichio che i suoi occhi umani non riuscivano a cogliere sarebbe stato visibile a quelli dello scorfano. Lui avrebbe solo dovuto seguirlo e controllare nei punti che aveva appena lasciato. Era così che doveva fare. Quello gli diceva l'intelligenza del cuore. Lo trovò subito. Era incastrato, di taglio, poco oltre la bocca di un piccolo crepaccio coperto di alghe. Lo scorfano lo vide e lo scartò. Lui lo vide e lo afferrò. Anzi, cercò di afferrarlo, ma prima di essere riuscito a farlo, l'anello scivolò più in basso e lui si limitò a fermarlo, schiacciandolo con le dita contro la parete della cavità, che sembrava pericolosamente profonda. L'anello c'era, era stato ritrovato, ora era solo questione di tirarlo fuori. Uno sbaglio adesso, e sì che la perdita l'avrebbe spazzato via con il proprio valore simbolico. Chiamò la donna e le disse di aver trovato l'anello. Si sforzò di dissimulare la propria felicità, come poco prima aveva dissimulato la propria disperazione, ma la donna, incredula, lanciò un grido di gioia. Lui le spiegò che però non era ancora finita, che teneva l'anello a contrasto della parete interna del buco, ma che non lo aveva ancora afferrato per poterlo portare su e che doveva concentrarsi per non perderlo di nuovo. La donna mutolì e si tenne a distanza per non provocare nulla che potesse contribuire a fargli mancare la presa. Lui non era sicuro di come avrebbe dovuto fare, non sapeva quanta resistenza avrebbe fatto l'anello incastrato se anche fosse riuscito a infilarci un dito dentro. Non sapeva quanto era profondo il buco nella roccia, nel caso fosse sfuggito alla sua presa e fosse scivolato ancora più in giù. C'era un passaggio ignoto da affrontare col pericolo di perdere tutto. Rimase un po' così, con l'anello a contrasto con la roccia e la testa fuori dall'acqua, nel tentativo di rilassarsi. Guardò l'isola di Santo Stefano all'orizzonte, con la fortezza del carcere poggiata sopra. Ripensò a una pagina bellissima delle ricordanze di Settembrini, nella quale il patriota napoletano raccontava della visita che aveva ricevuto da parte della moglie, l'unica, in 8 anni. Quando la visita fu terminata e la moglie se ne fu andata per tornare in barca a Ventotene, i suoi compagni di cella, delinquenti comuni responsabili di gravi delitti di sangue, si erano offerti di prenderlo sulle spalle, per permettergli di vedere dalla feritoia a bocca di lupo della cella la barca che portava via sua moglie, un ultimo sguardo di congedo. La feritoia inquadrava solo un angusto rettangolo di mare molto lontano dalla costa e quando, dopo quasi un'ora, Settembrini aveva visto una barca passare in quel piccolo specchio di mare, non era riuscito a capire se fosse quella che trasportava la moglie oppure no, poiché non aveva potuto riconoscerla fra i passeggeri. Tuttavia, per non deludere i tagliagole che lo tenevano sulle spalle, aveva detto che era lei, che l'aveva riconosciuta dal fazzoletto bianco annodato in testa e i tagliagole avevano esultato di gioia. Tornò a pensare all'anello. Era pronto. Concentrò sulle dita tutta la forza di cui disponeva e di colpo la scaricò sull'anello, tirando con le dita verso l'alto. L'anello si mosse, lui riuscì a infilarci il dito indice ed ecco che era fuori. Era fuori. Lo mostrò alla donna che lanciò un secondo grido di gioia, era veramente felice, aveva assistito a un miracolo. Lei è un uomo molto fortunato, gli disse, e lui riconobbe che sì, era molto, molto fortunato. Non tanto perché aveva ritrovato l'anello, chiunque aiutato dallo scorfano avrebbe potuto ritrovarlo, era fortunato perché aveva tutto ciò che quell'anello simboleggiava. Era fortunato perché aveva ancora l'intelligenza del cuore, la capacità di distinguere il bene dal male e soprattutto l'amore di sua moglie, la cosa più grande e vera che fosse riuscito a procurarsi nella vita. E mai se ne era reso conto quanto nel tempo passato senza l'anello al dito, quando sembrava anch'esso essere stato perduto. Ecco dunque perché era partito. Ecco perché era tornato su quell'isola dopo 25 anni per vivere quel tempo di non amore. E poi sentirsi felici come avrebbe dovuto sentirsi allora, ma allora non poteva, e come invece si sentiva ora, finalmente, sotto gli occhi di una sconosciuta, anziché quelli di suo padre. Prima di tornare a riva, guardò un'ultima volta la roccia immersa della nave di fuori, la parete inclinata coperta di alghe che con le proprie asperità aveva fermato la caduta del suo anello. Lo scorfano era ancora lì, a brucare, col suo metodo imperscrutabile.
non aveva ancora trovato lui, quello che stava cercando.

The Beatles, Golden Slumbers, mentre parole di prima erano tratte da Sandro Veronesi, Caducità, tutti i racconti, uscito per la nave di Teseo. Quello che vi ho letto è un racconto molto lungo, ma secondo me molto bello, che si chiamava L'intelligenza del cuore. Allora, non faccio le tre canzoni in fila per quest'ultima puntata, perché appunto questo racconto ha bisogno di spazio. Quello che però faccio è leggervi un'altra cosa che ha a che fare con una storia che è capitata di recente, ovvero la scomparsa della vita terrena di Francesco Guccini. Quest'estate ho letto il libro di Ela De Bandini, storico batterista di Guccini e non solo. Il libro si chiama L'Eliade, vita epica di un batterista, uscito per Arcana, e quello che vi leggo è il breve estratto dal racconto, dove in qualche modo si racconta del suo rapporto con Francesco Guccini.

Il racconto è dedicato a Guccini, queste sono parole mie, e c'è la prima parte del racconto in cui Ella De Bandini assieme a Resta Volazzi fanno avanti e indietro da Ferrara prendendo il treno per venire a suonare a Milano. Quando tutto andava per il verso giusto, riuscivamo a rendere il viaggio di ritorno molto divertente. I treni erano poco affollati, avevamo a nostra disposizione interi scompartimenti all'interno dei quali potevamo dare sfogo all'adrenalina accumulata durante la giornata in studio. Inventavamo scenette, balletti, canzoni, riflessi sui finestrini del treno verso i quali ci inchinavamo per ringraziare il pubblico che avremmo avuto in carne e ossa poco più tardi. La sala d'incisione dove andavamo a registrare più di frequente era la Sax Record numero 14 di via Borsieri a Milano, non lontano dalla stazione centrale. L'orario di convocazione era sempre stato alle 9 in punto, già colazionati e con la strumentazione pronta per iniziare, ma per venire incontro alle nostre problematiche di viaggio l'orario fu posticipato inizialmente alle 9.15, poi alle 9.30 e infine alle 10, cambiamento definitivo che fu poi accettato da quasi tutte le sale di registrazione. Fu appunto una di quelle mattine gelide e nebbiose che, giunti in via Borsieri, vedemmo nella nebbia una sagoma scura, alta e immobile, proprio davanti al portone del numero 14. Cos'è Calcabagai là? Chiesi in dialetto ferrarese ad Ares. Savot Cassava? A me appare a Narbul. Sì, Narbul in San Marsapie. Forse una scala. Impossibile. Perché impossibile? Perché se il move, effettivamente, non era ferma come avrebbe dovuto essere ferma una scala. Quella cosa molto alta sembrava proprio si stesse muovendo. Più ci avvicinavamo e più i suoi contorni si trasformavano in un essere umano molto, ma molto alto. Ma non fu tanto l'altezza incuriosirci quanto gli indumenti che indossava. Un lungo tabarro nero con cappello a tesa larga dello stesso colore, posizionato su folti e lunghi capelli anch'essi neri, con tanto di barba. Praticamente un misto fra un rivoluzionario carbonaro e il passator cortese. Ares, secondo te quello là, Lele? Secondo me, San La Brisa, gassomiglia più rassa. Lo salutammo con un buongiorno all'unisono che sembrava provato. Buongiorno a tutti voi ragazzi, sono Francesco. Non è ancora arrivato nessuno, ho provato a suonare, insomma. Il problema è che Soccia fa proprio un freddo cane qua fuori. Che ne dite di andare dentro al bar a bere qualcosina? Ares e io avevamo appena assistito per la prima volta a un assolo di quella che sarebbe diventata l'erremoscia più famosa della canzone d'autore italiana. Credo che il bar sia il posto adatto per conoscersi meglio. C'è chi ordina un cappuccino brioche per una normale colazione e chi li ordina solo per non bere cose più impegnative a stomaco vuoto. Ecco, noi si faceva parte di questa seconda categoria, il che preludeva un gran buon inizio. In quel bar di Fausto iniziò un rapporto di collaborazione artistica che immediatamente si trasformò in una solida amicizia, creando uno dei sodalizi più lunghi tra musicisti e artisti che l'Italia ricordi, 45 anni. Cominciamo la registrazione di L'Isola Non Trovata in grande relax. Stavamo lentamente imparando a conoscerci in modo molto giocoso da buoni emiliani. Il tasso alcolico, controllato ma non troppo, rendeva le ore in studio molto più piacevoli di tante altre esperienze. I brani dell'album richiesero da parte mia un approccio molto diverso dal solito. Non erano canzoni come quelle alle quali ero abituato, strofa, inciso, strumentale, per poi tornare all'inciso, che veniva ripetuto con le stesse parole del primo e andare poi al finale. I testi di Francesco Guccini erano molto lunghi, andavano letti e riletti per capire e assimilare contenuti così intensi. Brani così non potevo accompagnarli come d'abitudine, leggendo e basandomi su una partitura musicale. Ogni elemento della mia batteria, dai tamburi ai piatti, dalle bacchette alle spazzole, doveva essere suonato in funzione delle parole. Era più importante avere davanti il testo, regola che da allora ho continuato a seguire quando mi capitava di collaborare con un cantautore. Pier Farri, produttore e arrangiatore dell'album, era un vulcano inesauribile di idee, alcune delle quali secondo me un po' troppo azzardate. Ricordo quando registrammo Il Tema, un brano in tre quarti, l'1-2-3 tipico del valzer, con atmosfera jazzistica, che io pensai di eseguire con le spazzole. Quando andammo in regia per riascoltarlo, Pier Farri ebbe una delle sue intuizioni improvvise. Disse al tecnico del suono Ezio De Rosa di fermare il nastro, mi guardò e mi fece. Ella de, va a sovraincidere qualcosa, come fosse un assolo sul rullante. Con le spazzole? No, con le bacchette. Con le bacchette? Sì, con le bacchette. In che punto? Sempre. Benché perplesso, provai a accontentarlo. Quando uscì il disco e mi capitò di ascoltarlo nel corso di una trasmissione radiofonica, fui divertito dal commento del conduttore. Bel pezzo, eh? Peccato questo batterista che rompe i coglioni dall'inizio alla fine con questi rulli.

I saluti finali per questa edizione di Camera Sud li faccio dal mare, sono ovviamente pre-registrati, sentite il mare in sottofondo, e semplicemente per salutarvi e dire che Camera Sud ritira le sue vele, mettiamola così, e ci si sente, come spero, all'inizio dell'estate del 2027. E ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
0: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
2: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
3: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa, 3 spettacoli a soli 30 euro.
4: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
3: info@teatrodellacooperativa.it.
1: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
5: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
1: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Adler, regista premio Oscar per No Other Land.
0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Allora, Cielo nasce da un gruppo di ragazze, i ragazzi, i ragazze, che si ritrova, questo è molto importante dirlo, ogni venerdì, perché ormai è il giorno preferito della settimana.
1: Assolutamente, d'accordo.
0: Ed è un gruppo che si riunisce, che si è riunito all'inizio con la speranza di scrivere qualcosa, poi si è ritrovato a parlare di tutto e di più, e poi per contenere tutto quello che ci siamo detti, allora abbiamo iniziato a scrivere.
2: E ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola va giù in questa domenica. E oggi Cielo, una raccolta di testi personali di un gruppo di ragazzi dai 15 ai 25 anni che settimanalmente si è riunito nella casa di quartiere Garibaldi a Milano a partire da novembre 2025. L'attività curata da Aiutiamo gli Udivi e Coesa è parte del progetto Milano Street Lab, il progetto di educativa di prossimità promosso dalla Direzione Promozione Giovanile e Transizioni Scuola-Lavoro del Comune di Milano. Sul Municipio 1 Aiutiamo gli Udivi ha condotto diversi laboratori artistici, tra cui il laboratorio di scrittura creativa, di cui vi raccontiamo in questa puntata con la presentazione di Cielo. Un invito, Cielo. Anche se non lo voglio guardare e decido di tenere lo sguardo all'ingiù, c'è. Ed io, Cielo. A volte è nuvoloso, a volte è oscuro, ma quando è sgombro è immenso. La raccolta Cielo è un invito alla partecipazione, un invito a stare tutti sotto lo stesso cielo.

0: Noi non siamo strani, dichiara. Noi non siamo strani, siamo solo diversi. Il termine strano viene usato quando siamo davanti a qualcosa di sconosciuto. Quando incontriamo qualcuno e vediamo un comportamento estraneo, tendiamo a catalogarlo, a evitarlo, perché non lo conosciamo. L'essere umano ha paura dell'ignoto e tende spesso a catalogare gli oggetti, le azioni, le persone. Consapevoli non, spesso. Però è un vero peccato, perché si potrebbe conoscere delle persone fantastiche, solo che prima non le hai conosciute. Ti fanno star bene, a casa. Se ti senti di fare qualcosa, ma hai paura di essere giudicata dalla società, falla lo stesso. Perché l'essere umano avrà sempre qualcosa da dire, sempre con qualcosa in bocca. Fai quello che vuoi, fai quel che senti, perché alla fine l'essere umano avrà sempre da ridire. Tutti lo facciamo, consapevoli e non.
1: Il coraggio lo capiva mia madre. Di Margherita. Soffrendo di alopecia armata, fa paura ogni volta lavarsi i capelli, o legarseli, o vederli tingere, perché è rischioso. Quando ne avevo persi tantissimi, avevo paura che si vedesse. Non ce la facevo più a vederli così pochi e lunghi, e allora decisi di tagliarli cortissimi. Avevo paura quando me li tagliavano. Cosa sto facendo? E se si vede di più? E se sto male? Mi perseguitavano questi pensieri. Dopo averlo fatto, tutti i complimenti mi sembravano finti, per compassione. Non credo lo capissero davvero che coraggio ho avuto. Un taglio coraggioso, mi dicevano senza sapere il perché lo avessi fatto. Per loro era stile. Ma il coraggio lo capiva mia madre. E io capisco il suo, che ha passato tutta la vita senza capelli e dà forza al mio coraggio, anche quando torna l'alopecia.
2: Il coraggio che chiedo, di Camilla. Il coraggio che chiedo è di potermi rendere conto che ne ho, che ne sono piena, posso essere coraggiosa, perciò posso e devo avere paura e agire, anche se mi terrorizza. Posso esibirmi davanti a mille persone, posso farmi scivolare addosso il peso delle aspettative che credo tutti abbiano su ciò e su chi sono. Posso renderlo musica, posso agire, è vero, ma posso anche scegliere di non farlo. Per me significa questo il coraggio, poter scegliere.

0: siamo partiti dalla qualunque, da quello che ci capitava durante la giornata, oppure arrivava un problema, e quindi si partiva da lì senza troppe aspettative, senza pretese, con il parlare come se fossimo lì per quello, senza altro, ecco. Era come una pausa da tutto quello che c'era fuori, e poi lì, come per magia, ci rendevamo conto che c'era qualcosa che ci collegava un po' tutte, perché era tutto: ah, sai, capita anche a me, ah, ma sai che pure io, sai che quando sento questa cosa io penso questo. E è stato, non so, da questo punto di vista, magico. E da lì partivamo e diciamo: ok, allora strutturiamo qualcosa, di cosa stiamo parlando oggi, qual è quello che è sottostante le nostre parole. E lì si formavano i nostri temi. È da lì che sono iniziati, no, tutti i macro temi che ci sono anche nel nostro indice. Cos'era? Tragedia comica, oppure
1: sentirsi a metà.
0: Sì, oppure il passato magico.
1: Sì, soprattutto cosa ci rende strane.
0: Sì, bellissimo.
1: Bello corposo.
0: Ma poi anche, e poi i calli passano, che è partito tutto dal fatto che a volte abbiamo bisogno di proteggerci, no? Dalla nostra pelle, che è molto sensibile, che ci può portare a sentire troppo. Però che forse questi calli hanno un tempo e che poi appunto passano, per poi farci, non so, risentire certe cose. Ma anche...
1: Ne manca uno, vero?
0: Ma ce l'ho in testa.
1: Prova il coraggio.
0: Ah, prova il coraggio è il più bello, dai.
1: Sì.
0: E che lì ci siamo detti: ma effettivamente cos'è il coraggio? Il coraggio è qualunque cosa in cui ci troviamo, che magicamente, di nuovo, perché a me piace la magia, diciamo, facciamo delle cose prima ancora di pensarle, e poi ci diciamo: ah, caspita, ho fatto un passo e non mi sono neanche resa conto di farlo. E lì ci siamo chieste: ma cosa arriva prima? Il pensare, il ragionare, costruirci, no, cognitivamente, che è una parola forse non dovremmo parlare. E invece no, abbiamo scoperto che prima facciamo le cose e poi ci pensiamo.
1: Tra l'altro ci siamo dimenticati un tema, no, che ha a che fare con la magia, che è il passato magico.
0: Sì, questo molto caro a me, e devo dire che in realtà l'ho preso da un mio professore che parlava di, ovviamente, tutt'altro, però mi ha aperto, perché mi sono proprio detta che il passato non rimane mai uguale, cioè se ci pensiamo appunto alle cose che sono successe nella nostra vita, un giorno le prendiamo in una maniera, il giorno dopo magari cambiano, proprio come colore, come sensazione, come se ci fosse sempre qualcosa da rileggere in quel passato. E mi sembrava ottimo per il nostro laboratorio appunto di scrittura. E poi cosa manca? Niente.
1: Tutto quello che c'è in mezzo,
0: sì,
1: che è nella raccolta.
0: E poi devo dire che insieme a Valeria non ci siamo neanche rese conto di quello che stava succedendo. Abbiamo scoperto cose e abbiamo incontrato delle ragazze e dei ragazzi fantastici che ci hanno dato veramente tantissimo, e ne parlavamo l'altro giorno quando abbiamo riletto tutto il nostro sì, lavoro, perché ci siamo anche noi, e ci siamo detti: ma io non me ne ero manco accorta di quello che avevamo davanti, una cosa veramente, adesso quasi quasi piango, ve lo dico, perché io sono poi molto emotiva, però sì.
2: Il mio atto di coraggio, di Matilde. Il mio atto di coraggio è stato imparare a non dare troppo peso al giudizio degli altri. Non è successo subito, ma poco alla volta, attraverso esperienze e momenti di riflessione. Con il tempo ho capito meglio chi sono, cosa penso e cosa è importante per me. Prima avevo paura di essere giudicata, di non piacere o di non essere abbastanza. Spesso mi comportavo come gli altri si aspettavano da me. Poi ho capito che cercare sempre l'approvazione degli altri mi faceva mettere da parte me stessa. Non è una cosa facile, soprattutto oggi.
0: Accetto la mia tragedia, di Alma. Un turbinio crea una spirale nel mio petto, confonde il mio ego, fluisce e non si ferma. È in continua evoluzione, e quando tenti di fermarlo, aumenta la sua potenza. Si espande e prende spazio. Un tonfo irrefrenabile mi frastorna. accecato il mio essere da questo immenso continuare e diviene un sentimento, tanti sentimenti. E quindi, fa ciò che credi, io sarò qui e accetterò che ci sei anche tu. Ci prenderemo una tazza di tè insieme e brinderemo alle nostre emozioni.
1: Volto di Letizia. Il volto è la nostra carta d'identità più sincera, l'unico tratto, DNA a parte, che ci rende unici. Ci focalizziamo spesso sui dettagli, un naso alla francese, gli occhi azzurri o verdi, eppure sono convinta che la vera firma di un volto risieda nella struttura degli zigomi e nella forma del viso. L'aspetto estetico però può rivelarsi un grande inganno. Siamo inevitabilmente influenzati da ciò che vediamo. C'è chi ha lineamenti d'angelo ma nasconde un carattere tremendo e chi, dietro un'aria burbera, custodisce un cuore d'oro. È un vero peccato, perché fermarsi alle apparenze ci fa perdere l'opportunità di scoprire persone meravigliose. Osservando il via vai continuo di una città come Milano, ci si accorge di quanta distrazione ci circondi. La maggior parte delle persone cammina senza incrociare lo sguardo di chi ha accanto. È un tema che mi tocca da vicino. Io tendo a ricordare i volti, le espressioni e i dettagli di chi incontro, mentre gli altri sembrano dimenticare tutto in un secondo. Viviamo così di corsa da rischiare di non accorgerci delle occasioni che ci passano accanto. Chi lo sa? Forse l'anima gemella ci sta camminando un passo proprio su quel marciapiede e noi stavamo solo guardando altrove.
3: Scottatura di Beatrice. Fredda, arida, dura, senza emozioni. Il tempo cura ogni cosa. Il tempo cura ogni cosa. Il tempo cura ogni cosa. Me lo ripeto più volte e sempre più forte, fino a che il tempo scorre e cura la mia scottatura. Tornerò calda, tornerò morbida e dolce.

0: Allora, io oggi presenterò il nostro gruppo di cielo, secondo il mio parere personale. Allora, per me questo gruppo è la mia task force, perché è un momento in cui ci riuniamo tutti i venerdì, dove iniziamo il nostro incontro con un gossip time e iniziamo a confrontarci sulle varie opinioni e pareri. E quindi per me è diventata come, diciamo, la mia psicologa, perché è un'assistenza ai problemi che mi attaccano durante la settimana o anche durante il mese o dei fatti divertenti di cui parliamo. E inoltre è un luogo dove ogni opinione è ben accetta, quindi non ci si sente proprio giudicati come hanno detto anche Alessia e Valeria, un posto proprio libero, pieno di armonia, semplicità. E attraverso le nostre chiacchierate infinite, poi trovavamo nella seconda ora il momento di scrivere e ci ricollegavamo a quello che avevamo detto tra di noi. E alcuni temi, cioè, anzi tutti, parlano della società attuale e quindi allo stesso tempo è molto importante parlarne. E appunto il nostro gruppo, molto particolare, molto non strano, ma è pieno di fantasia, ok? Ognuno ha modo suo e che ci avvolge tutti i venerdì. E io mi immagino questo gruppo come il venerdì con il sole e senza giudizi. Infatti, questo è importante da dire. Quando c'è questo gruppo, di solito c'è sempre il sole, proprio sempre. E quindi il sole rappresenta il calore, la gioia, il giallo, che di solito è rappresentato la gioia, e quindi ci rappresenta tutte. E inoltre, attraverso questo gruppo, ho potuto conoscere persone fantastiche, ok, che sono felice di vedere da novembre del 2025 ogni giorno, e mi piace essere capita, dialogare, scontrarmi, soprattutto con Alessia. Tipo, latino non va bene, e invece con la mia sì, ovvio. E niente, questo è il nostro gruppo, dove la scrittura attraverso i nostri dialoghi prende vita.
1: La città che sono, di Camilla. Amman, la città che sono, è divisa, c'è frastuono, assillante smarrimento, cerco solo un chiarimento, non lo sento. Amman, le antiche strade segnano ed insegnano, rimangono nel tempo, lo percorrono, lo inseguono, il presente negano, moderne strade, mimesi passata di quel che sono stata. Imparare a cambiare senza la necessità di dover abbandonare. Porto in spalle uno zaino, pesa, mi lega a sé, mi è stato messo, forse un po' di getto, e non è detto sia un difetto. Guardo dentro, scelgo, cosa mi piace, e se lo metto, forse non è quello che avrei scelto. È quello che voglio, se non dopo, almeno adesso. Questo è ciò che scelgo. Posso. Posso tornare indietro, tenere, lasciare, riportare. Il cielo si fa più scuro, un'ombra sulla città. Non c'è una strada d'uscita. La notte è una via chiusa. Cosa accade quando mi addormento? L'arte di abbandonare, di sapere accantonare, se mi fa stare male, se mi fai stare male. Ad Amman, un fiume straripa dal mio cuscino. La notte del giorno che ho osato distrarmi, occhi che pesano, lasciano il corpo alla stanza, tessuti morbidi, scemac colorati, raschiano la pelle, mi sento tremare nel brivido dell'acqua di cui sono la sorgente, domani mattina, l'umido, semafori rossi, ferma, un clacson, ti tappa le orecchie. Ovattato, sudore, caotico, urtante, rumore, insistente, tormento, appiccicoso. Dove sono? Dov'è Amman? Le macchine mi attraversano. Io non ci sono. Io non mi amo. Io non mi credo. Non mi vedo. Non cedo. Forse prego. C'è qualcuno? Non nego che un giorno Amman sarà così bella da essere confusa con New York.
2: Il bivio di Alice. In. Non hai mai saputo dove andare. Scappi e ti attacchi agli alberi? Porti insicurezze ma non pensi di portare opportunità e cambiamento. Ti immergi perché la sospensione non ti è mai stata cara. L'attesa ti aiuta a calcolare la vita. Tu lasciala andare in mezzo. C'è sempre del grigio. Out. Ti evito. Sei lontanissimo e forse se non penso che potresti essere a un millimetro da me, che irrompi nelle stanze mie e ti fai spazio, potrei dormire sonni tranquilli. Poi ti guardo. Forse devo stare comunque lì, ad abbracciarti, allungare le braccia fino a te. Lascio che funzioni. Respiro l'aria che c'è prima di arrivarti.

0: Per me il cielo è una raccolta dei nostri pensieri e raccoglie anche come mi sono sentita durante questo progetto, diciamo. Mi ricordo benissimo che ogni venerdì, appunto il giorno in cui stavamo tutti insieme a fare questo corso di scrittura, a scrivere, a parlare, io ero veramente sempre felice, ma perché nonostante magari la giornata non fosse andata proprio per il meglio, io arrivavo e avevo qualcuno con cui condividere delle cose, semplicemente ascoltare le altre persone parlare, e quindi mi dimenticavo della brutta giornata. Poi stare fuori all'aperto insieme era un'atmosfera comunque che mi piaceva, mi faceva sentire rilassata. E poi, cosa che dico sempre, per la prima volta mi sono sentita parte di un gruppo, cioè proprio mi sono sentita ascoltata, capita anche, e anche i consigli che ho ricevuto, le cose di cui abbiamo parlato, mi sono servite un sacco. E ci ho ripensato anche quando poi stavo da sola, passavo del tempo da sola. E quindi per me cielo significa questo, sentirmi per la prima volta parte di un gruppo.
1: Allora, per me questa raccolta cielo è stata scoperta. Io sono arrivata dopo, sono l'ultima arrivata, e quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non avevo assolutamente idea di cosa si facesse. Sono andata là, così, un po' al buio, e subito, fin dal primo incontro, mi sono sentita subito parte del gruppo. Subito mi hanno accolta benissimo e era come se li conoscessi da un sacco di tempo. E per quello dico scoperta, perché non mi immaginavo di scoprire questo mondo, cioè soprattutto il mondo delle persone, il mondo interiore delle persone che partecipano a questo progetto, perché anche con la lettura dei propri testi le persone, diciamo che si esprimono il loro mondo interiore, ed è una cosa bellissima, e ho scoperto delle cose stupende, delle storie stupende, e sono molto contenta di aver detto sì, di aver partecipato. E niente, mi ha lasciato proprio qualcosa questo progetto, che non è una cosa scontata, perché spesso partecipi ma poi non ti rimane niente, cioè vai lì, fai le tue cose, però quando finisce poi la vita va avanti e ti dimentichi. Invece è impossibile sarà dimenticarmi di questo percorso, e niente.
0: Atti di Andrea. Atti di coraggio che vorrei provare a raggiungere. Comunicazione sana, efficace, priva di disagio, vergogna o imbarazzo verso l'interlocutore, l'altro o l'altra. Guidare l'auto personale in strada. Fare sesso in totale sicurezza e libertà reciproca. Percorso più o meno lungo, con un punto di partenza fino ad arrivare a un traguardo. Al suo interno ci sono vari paletti da superare, passo dopo passo.
2: Le fatiche di vita. Le fatiche? La fatica. L'ansia che provi quando sei in uno stato di scappare o di qualcosa che non vuoi che succeda. Ma poi all'improvviso ti svegli e realizzi che era un sogno. Mi è capitato di fare sogni. Per esempio, avevo scoperto di essere punta da uno sciame di api, oppure che mi tagliavano i capelli, o che rompevano qualcosa di importante. O anche sfide che dovevi affrontare con altre persone contro dei mostri o esseri maligni. Mi sono svegliata apposta per porre fine al sogno che stavo facendo, anche se poteva capitare che mi riaddormentassi. Sognare può essere faticoso, ma la soddisfazione di quando ti svegli e realizzi che era solo un sogno? Solo che quando stai lottando nel sogno lì, fai fatica.
3: Per chiudere, io vorrei nominare tutti gli autori e le autrici del...
2: Ma la soddisfazione di quando ti svegli e realizzi che era solo un sogno? Solo che quando stai lottando nel sogno lì, fai fatica.
3: Per chiudere, io vorrei...

Domenica 6 settembre, ultimo volo di Cosmic. Un appunto prima che me lo dimentico. Ho come l'impressione quest'estate di aver visto molte meno barbe in giro. Ma sarà il caldo, il sudore, ma credo che stiano un po' passando di moda. Ora aspetto solo che tramontino anche i tatuaggi sul collo e poi sono a posto. E per quest'oggi Cosmic comincia così.

0: Ebbene sì, è proprio Cosmic quello che state ascoltando per il suo ultimo volo estivo. E io sono Bob Scotti. Loro invece sono Los Psychos in questa stravolgente Demolition. Demolizione.
1: Demolere, demolere, demolere.
0: Tanto per demolire la vostra digestione.

e per chi proprio vuol passare il pomeriggio a rilassarsi, questi sono i Sonics, The Witch, La Strega. Di solito non sono mai così calmi e tranquilli, eh.

un altro Garas dal titolo Impossibile, loro sono The Illusion. Il titolo non ve lo dico. Comunque approfittatene ora, perché quest'inverno sarete senza.

un classico di Richie Valens riveduto in una buona versione beat da questi americani McCoys. Erano quelli di Angus Loop, intanto per intenderci. Come on, let's

sitting in a ring, più o meno seduti in cerchio. Ebony Case. Non è male questo, eh? È l'ultimo volo di Cosmic. E allora ho voluto trattarvi bene.

E ritorna il Northern Soul di qualità. Dubby Gray, Look at Me. Potete anche ballarlo se volete. Ma già che voi ballate solo Bad Bunny e Sfere Basta. E ora provate con Dubby Gray, Look at Me. Un caposaldo per il Northern Soul, che io amo moltissimo.

e questa è Tiola Kirgo. Nome sconosciuto e appunto per questo interessantissimo. Il titolo mi è stato tassativamente vietato di pronunciare, proprio per non essere screditato del tutto. ...14:47 in diretta dal vivo. Cosmic. Al suo ultimo volo estivo, lo ripeto.

Sweet Love, con questa me la cavo un po' meglio. A parte il funambolico nome del gruppo, il tuo Thing Street Candy Store, nome più semplice non c'era, eh?

0: implicitamente a tirarsi un po' su, anche se le vacanze ormai sono finite.
1: Puoi sorridere.
0: Su ragazzas, Johnny Dorelli da Meda, il miglior crooner italiano che abbiamo mai avuto. Questa è la mia modesta opinione.

The Skip, il salto. A metà strada fra il Northern Soul e il Boogaloo. Questo è non meglio identificato Peppi, su etichetta Decca inglese del 1965. Questa non l'ho sentita, bollicina, eh? Poi magari sentite di meglio, insomma.

Stavo dicendo 14:56. Una signora a bordo, mi raccomando, comportiamoci bene. Sarah Vaughan, Broken Hearted Melody. La melodia dei cuori infranti, dei cuori spezzati. In questo ultimo volo di Cosmi per questa stagione, la quinta volta che lo dico. Però ripeterlo non va mai male.

Un piccolo incidente di percorso può succedere quando si lavora con i dischi volanti in vinile. E questo è un piacevole rhythm and roll di Clyde McFatter, voce solista dei Drifters, poi messosi in proprio. Come dicono noi, a partita IVA, dalle nostre parti si dice così. Rock and Cry.

questo è Pat Boone. A dire la verità era stato qui anche 2 settimane fa, ma ora mi è sfuggito, è riuscito a infiltrarsi nella lista. Devo assumermi una segretaria. Pat Boone, For My Good Fortune, per la mia buona fortuna.

Un mio amico, un fervente e ferreo comunista che non fa nessun mistero della sua convinta fede, ha praticamente invaso la sua casa di testimonianze materiali di questa sua indiscussa appartenenza politica. Bandiere di Cuba ovunque, bandiere della Palestina, una vecchia kefia, adesivi militanti, manifesti di lotta, riviste di stampa alternativa, spille con la falce e martello, la gigantografia del quarto stato, tutti i dischi dei Lentilimani, non è più giovanissimo, e naturalmente tutti i gadget di Radio Popolare. Va bene così. Ma ora si è fatto un po' prendere la mano. A casa sua, su una vecchia sedia impagliata, troneggia un voluminoso cuscino in seta rossa con su il ritratto di Che Guevara. Al suo invito a sedermi, confesso, un po' di imbarazzo a posare il mio fondoschiena sulla bella faccia un po' corrucciata dell'eroico comandante.

Shooting the Sky, Shooting Maschera, più o meno. Ottima versione del successo di John e Fred in Playboy da parte di questo misterioso quintetto della Laguna. Non sono veneziani, presumo spagnoli, cose da Cosmic, insomma. E questi

The Martian Hop, il passo del marziano. Un successo americano rifatto da questi stralunati Five Lords. Portate pazienza, eh. È roba da Cosmic. Poi per un anno ve la risparmiate, non avete paura.

un nome completamente fuori moda. Renata. Ma noi le cose fuori moda sono le nostre preferite. Molti lo ricorderanno come un successo di Mina nella sua declinazione al maschile Renato. Questa invece è la versione originale al femminile, 1962, Bercole. Renata, con due T. Dedicata a tutte le Renate e i Renati.

0: They're wawa tuji.
1: She girl is a really smart wawa.
0: Era un ballo, niente a che vedere con quegli altri due metri. 1963, lui è Chevy Chick. Ha inciso una miriade di brani, ma neanche uno che non sia un ballabile. E allora onore e gloria a Chevy Chick.

e questi spiritosoni sono gli australiani dei New Beats, 1965. Hey yo, hey yo, non li avevate mai sentiti? Non fa niente, si può vivere anche senza, come del resto anche di moltissima musica di oggi. Radio Popolare Cosmic, per sovvertire le vostre passioni musicali.

Ultimo appuntamento con Cosmic per questa stagione. Potevamo stupirvi con le super hit delle classifiche mondiali o con le più gettonate su TikTok. Abbiamo preferito volare alto su altri pianeti. Drunk Dog, Solar Fester. Questa non la troverete mai in nessuna classifica di vari social. E in fondo è meglio così.

Gary Wright, You Don't Love Me, all'ultimo volo di Cosmic. Detta così sembra un po' fatalista, ma non preoccupatevi, tanto

un omaggio e un saluto a François Jardin. Sono sempre stato innamorato di lei, anche se lei non l'ha mai saputo. Non preoccupatevi, sono romanticherie da Cosmic. È l'ultimo volo e me lo posso concedere. E questa qualcuno di voi l'avrà riconosciuta. È la versione francese di Eravamo Amici, il primo brano inciso da Dino, fra l'altro un modesto successo anche. Canzone squisita, secondo me, che andrebbe conosciuta di più. Ma chissà quante cose ci sono ancora.

tamure, visto che andiamo in chiusura. E questo è un non meglio identificato trio tamure e ritmi. Nagona O. Ma mi sa che un tarocco porta la firma di Minervi e Romano. Che naturalmente di haitiano non hanno proprio nulla. Probabilmente è un riadattamento di un brano tradizionale dell'Hawaii. Godiamocelo insieme a 3 minuti dalla fine del volo.

Ok, sono Giant Americans. È un rifacimento della celebre Ciao ragazzi di Adriano Celentano. Goodbye boy, goodbye. Ed è anche il saluto che vi faccio io con questo brano Cosmi per questa stagione. Vi lascia, Bob Scotti vi saluta con un'ultima raccomandazione. Sostenete il Vernacoliere e soprattutto ricordate che ce ne vuole di tempo per diventare giovani. Ciao a tutti, Bob Scotti vi saluta con un'ultima raccomandazione. Sostenete il Vernacoliere e soprattutto ricordate che

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: A Kiev è iniziato l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. È la prima volta che i due emissari di Donald Trump arrivano nella capitale ucraina. E la loro visita segue quella di ieri a Mosca, dove avevano parlato con Vladimir Putin. Da capire se questi colloqui incideranno sulla guerra tra Ucraina e Russia. Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco alla Russia di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov.
0: In Germania affluenza alta alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt che potrebbero segnare il ritorno al potere dell'estrema destra nel paese, anche se appunto solo a livello regionale, almeno per ora. A mezzogiorno aveva votato quasi il 35% dell'elettorato, 12 punti in più rispetto alla stessa ora di 5 anni fa, e questa tendenza si sta rafforzando perché proprio in questi minuti arriva un nuovo dato sulle 14 quando l'affluenza era intorno al 54%, cioè il doppio rispetto al dato della stessa ora di 5 anni fa. I sondaggi danno Alternative für Deutschland in netto vantaggio, ma è da capire se alla fine il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi necessari per governare, come sperano anche le destre radicali di altri paesi europei.
1: La crescita del PIL italiano nel 2026 potrebbe avvicinarsi all'1%, al di sopra delle previsioni dei documenti programmatici. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ospite oggi del forum Ambrosetti di Cernobbio, sulla procedura di infrazione dell'Unione Europea, Giorgetti ha detto che il prossimo 22 settembre si saprà se l'Italia sarà dentro o fuori il limite del 3% di deficit. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, ha concluso il ministro dell'economia.
0: Due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti mentre stavano assistendo a una gara di rally fra Trapani e il Monte Erice in Sicilia. Il pilota di una vettura è uscito di pista e li ha travolti, ferito anche un commissario di gara che però non sarebbe in pericolo di vita. In un'altra corsa di rally, nell'entroterra genovese, il copilota di un equipaggio in gara è morto sul colpo dopo l'impatto con un albero seguito a un'uscita di strada. E ieri pomeriggio alla Rally Mille Miglia di Brescia uno spettatore di 63 anni era stato investito e ucciso. La procura in questo caso ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo.
1: Meno armi e più cure palliative, lo slogan è di Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che parlando con Avvenire, la testata dei vescovi italiani, ha contestato la legge sul suicidio assistito approvata in Veneto pochi giorni fa. Ma non si è fermato a questo. Chi si propone come difensore della vita

0: deve anche trovare i soldi per le cure palliative, ha detto Pegoraro, chiedendo quindi maggiori finanziamenti per questo tipo di cure, oltre a ribadire il no del Vaticano a provvedimenti come quelli votati in Veneto e in altre regioni, in particolare Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.
1: In Indonesia 8 aeroporti hanno sospeso le loro attività a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau. Tra gli scali bloccati dalla cenere dispersa nell'aria c'è quello della capitale Giacarta. Complessivamente sono centinaia gli aerei rimasti a terra. L'eruzione è iniziata venerdì sera ed è continuata anche nelle ultime ore. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
3: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina, di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
6: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
7: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
6: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
7: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
8: Ricordi d'archivio, estate.
9: Ovvero repliche dalla prima stagione 2022-2023.
8: Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.
9: Numero speciale dedicato al Gran Premio di Formula 1 all'autodromo di Monza, che è cominciato da poco più di mezz'ora. Strano, vero? Ascoltate e capirete perché. L'ospite di oggi è un ben noto personaggio, soprattutto attivo in ambito milanese, ma non solo, un musicologo, un giornalista, un critico musicale, scrittore, direttore artistico, e vabbè, qui già ce n'è in abbondanza. Ma questa volta, quest'oggi, Luigi Pestalozza, che ci ha lasciati 7 anni fa, lo conosceremo in un versante piuttosto sconosciuto ai più, ovvero quello della sua frequentazione delle gare automobilistiche di Formula 1. Più di una volta mi è capitato di proporgli una data per un nostro incontro, mi doveva raccontare qualcosa per Roto Classica, delle stagioni che lui confezionava e organizzava per Musica e Realtà, ma diceva quando vuoi, tranne il giorno delle gare di Formula 1. E vabbè, e quindi, allora, dopo un inizio dove potete incontrare un Luigi Pestalozza nella sua forma conosciuta, quindi quella di organizzatore musicale, subito dopo ci spiegherà come mai questa enorme passione per le corse automobilistiche. Buon ascolto.

Giovedì 17 gennaio alle 9 di sera, ingresso libero alla Palazzina Liberty, si apre la nuova stagione 2013 di Gli Amici di Musica. In realtà voglio dire che la intitoliamo quest'anno Musica Extramenia, fuori dalle mura, inabituale, musica presente, contemporanea Novecento e passata, inabituale, perché si ha poca l'idea di quanta musica storica venga trascurata e messa da parte. Faccio un esempio: il 18 ottobre avremo con Gregorio Leonardi, pianista, una serata di inediti per pianoforte di Beethoven, che siamo andati a cercare in Germania e che presentiamo, credo, per la prima volta in Europa, anche nel mondo, posso dire. E poi fra gli appuntamenti su cui varrà la pena ritornare è che ci sono 16 novità, diverse delle quali 6 sono, come tutti gli anni, l'appuntamento che sarà come tutti gli anni in dicembre, la giornata mattina, pomeriggio e sera dedicata alla questione della musica elettroacustica in quanto questione di composizione e non di accompagnamento a pubblicità, come sta dilagando, per ottundere il pensiero dell'ascoltatore che anche la musica può andare avanti, e chi la vuole fare andare avanti, come i musicisti che coinvolgiamo nella nostra stagione, intendono fare e fanno. Ma veniamo all'apertura. L'apertura risponde al Musica Extramenia perché il Risonanza Ensemble di Tito Ceccherini, di sfuggita ricordo che è uno degli ensemble più straordinari per quanto riguarda in particolare la musica contemporanea, porta un programma che abbiamo convenuto che è fuori dall'abituale. Apriamo con Morton Feldman. Morton Feldman, tre clarinetti, violoncello e pianoforte, è il titolo che lui ha dato al pezzo. È il grande importante compositore statunitense informale che ha negato la formazione della composizione, che quindi è un momento di presenza sonora nel tempo e nello spazio, ma che pone la questione di un tempo nello spazio non solo musicale, emancipato dalla priorità dell'ordine precostituito. Segue un compositore italiano, Stefano Gervasoni, la cui significanza sta nel fatto che si è formato negli studi musicali e nel processo suo compositivo in Europa, non in Italia o in Francia, in Europa, e quindi si porta dentro la multiformità della musica di oggi in maniera molto personale e propositiva. Poi si corre indietro all'Ottocento. Edvard Grieg, la sonata per violino e pianoforte. Scelto perché? Perché Edvard Grieg è stato deformato e viene sistematicamente deformato nella esecuzione concertistica inerte, ma fatta soltanto per non far pensare al pubblico, rispetto a quello che è e che Liszt, unico nell'Ottocento, capiva e apprezzava. E cioè è un proto, potremmo dire, impressionista e non un tardo romantico vittima del germanocentrismo anche musicale dell'Ottocento senza una propria identità.

Poi dopo abbiamo una novità, aforismi per pianoforte solo di Franco Oppo. Franco Oppo è importantissimo nella nuova musica europea, perché in realtà, non soltanto italiana, la sua nuova musica non ha l'identità di nessun paese europeo, nemmeno italiano, perché lui fin dall'inizio, dagli anni 60, lo fa invece calare in una sua, e non soltanto sua, ritrovamento della musica popolare sarda, della cultura musicale sarda. Di modo che Oppo è attore in questi 40 anni, non sto a dire anche come le sue importanti iniziative, perché la Sardegna era una colonia, trattata come una colonia, proprio impedita di essere se stessa. Musicalmente la fa diventare se stessa a livello della questione musicale nuova, del cambiamento musicale dopo la seconda metà del secolo, Franco Oppo, e noi gli facciamo aforismi. E poi c'è Arnold Schoenberg, con un pezzo molto significativo del suo itinerario linguistico, che è la suite opera 29, per due clarinetti, poi più clarinetto basso, violino, viola, violoncello e pianoforte, composta fra il 24 e il 26, quando dunque, lasciata Vienna, trasferitosi in Germania, Schoenberg, agli inizi degli anni 20, dà vita, pensa, dà vita, inventa la dodecafonia. E quindi è uno dei primi pezzi in cui la dodecafonia diventa composizione. È veramente extra memia.

Io insisto su questo extra moenia perché normalmente e più che mai nel regime di svuotamento culturale in cui viviamo, la musica che viene eseguita è quella già ascoltata, proprio nel senso che riguarda sia la musica di oggi, sia la musica del Novecento che la musica passata. Per cui se tu mi consenti ti cito un episodio di cui è stato protagonista mio fratello negli anni 50, quando era già un importante pianista e aveva con particolare attenzione alla musica extramedia dell'Ottocento e del Novecento, nel caso Schumann e Weber, e aveva un concerto a Trieste in un giugno di quegli anni, 53-54, non mi ricordo, non eravamo ancora sposati, stavamo nella stessa casa. Un giorno io ero nel mio studio, lui entra con una faccia di malumore e mi dice: senti, credo che non andrò a trovare Trieste. Sì, perché dunque lui aveva programmato un pezzo inconsueto di Schumann, delle variazioni del pianoforte solo mai eseguite. Perché dico: ma perché? Perché mi ha telefonato adesso il direttore dei concerti dove devo andare e mi ha detto se di Schumann posso fare un pezzo più conosciuto. È un episodio che è rimasto nella mia vita emblematico di come la gestione quotidiana della vita musicale è fare musica che non faccia pensare, che sia di Schumann o sia di Feldman, non deve fare pensare. Noi faremo in questa stagione, come poi avrò occasione di dettagliare, la musica che fa pensare perché non viene abitualmente frequentata e fatta ascoltare, a cominciare da questo primo concerto.

0: Allora, vabbè, il preambolo è presto detto, cioè un Luigi Pestalozza con la sua illuminata militanza musicale. Per me è stato un'apertura, una sorpresa il fatto della tua grande passione automobilistica. Non perdi un gran premio di Formula 1, e però io vorrei sapere da dove comincia questa tua voglia extra musicale, ma che ti prende, anche perché tu avevi in prima persona avuto delle frequentazioni automobilistiche, guidavi l'allora Formula 1, si potrebbe dire?
1: In qualche modo, adesso spiegherò come. Beh, la mia passione è molto precoce, perché quando avevo 5-6 anni per le automobili, e quindi rapidamente per le corse d'automobile, nasce dal fatto che, piacendomi da bambino giocare con i miei amici alle automobiline, avevo anche la particolarità, avendo una Freulein in casa, che dalla Germania mi arrivavano le automobiline molto belle, e quindi, fra l'altro, con i miei amici ero sempre primario, e mi dava una grande soddisfazione, ma soprattutto me la dava perché noi giocavamo alle corse con le automobiline nei corridoi delle rispettive case. Questo è alla base, perché quando io scopro, ed è stato facile scoprirlo, sono passati, non dico secoli, ma quasi un secolo, avendo io 87 anni, quindi come minimo per me sono passati 83-82 anni, erano i tempi in cui però c'era una grande enfasi attorno alle corse d'automobili, perché da poco tempo erano trasmesse in radio e c'era questo primato della Alfa Romeo, c'era una presenza attiva della Bugatti, c'erano le due prima versione Auto Union e Mercedes tedesche, e quindi queste corse in radio, che ogni tanto mio padre ascoltava, mi hanno attratto e mi hanno praticamente imbrogliato.

è l'unico sport che mi ha appassionato, non mi sono mai interessati gli altri sport, meno che mai il calcio, ma mi ha appassionato in una maniera, lo dico fra il serio e il faceto, come suol si dire, patologica, perché con molta rapidità mi è venuto in testa che io potevo fare da grande il pilota d'automobili, da corsa, e in anticipo a questo mio ambito destino io ho ottenuto da mia mamma, anche da mio papà, di vestirmi sempre da corridore, da pilota, cioè con una tuta automobilistica. E il giorno più bello della mia vita non è stata per nulla la comunione, che è stato invece un giorno tristissimo, apro una rapida parentesi, perché preparandomi alla comunione, suor Anna, che ci preparava con un gruppo, continuava a dirci: si avvicina il giorno che Gesù scende sull'altare. Il giorno della comunione ci aveva detto: oggi è il giorno in cui Gesù scende sull'altare. Io ero lì che immaginavo Gesù che scendeva come a Pasqua, come era sceso a suo tempo, e invece non scende. Quindi sono rimasto proprio così avvilitissimo. Sono andato alla fine e ho detto: ma suor Anna, Gesù non esceva? Come non è sceso? È entrato nella tua bocca? Ma che bocca? Io non l'ho visto. Ma insomma, io credevo che si incarnasse. Detto questo, il giorno più bello però della mia vita, quando dico più bello non dico perché lo sia stato, ma che io ancora a 87 anni vivo l'emozione e la gioia che io ho provato a 7-8 anni, quando uno zio mi ha, perché era un po' introdotto nell'ambiente automobilistico, mi ha portato alle prove del Gran Premio d'Italia e all'Alfa Romeo mi ha fatto conoscere, Nuvolari, e c'ho una fotografia io in tuta con Nuvolari, che è stata una gioia, perché Nuvolari non tanto e soltanto per me, ma è stato veramente un mito per come guidava. Per esempio, i 1000 chilometri delle 1000 miglia, come ce lo raccontava alla radio i cronisti, era una cosa prodigiosa. E io ho anche un episodio che adesso racconto, perché è perfino paradossalmente divertente.

0: passiona di nuvolare su questa Alfa Romeo, che è una macchina agilissima, non potentissima ma sufficientemente per essere, fino a quando Auto Union e Mercedes non cambiano in meglio per loro, una macchina dominante in termini di qualità, non tanto e soltanto di vittoria, però con vittorie strepitose, in particolare nei circuiti stradali, perché Nuvolari aveva una guida incredibile, spericolata, ma anche molto sicura, non avventurosa. Certo. E fino a quando adesso non mi ricordo l'anno, ma mettiamo nel 36-37, Auto Union e Mercedes non inventano l'Auto Union motore posteriore e la Mercedes un meccanismo di potenza motoristica coniugato con un insieme che sono i freni, eccetera, l'accelerazione e così via, per cui diventano assolutamente primari. Questo lo dico perché Nuvolari era avventuroso in questa situazione, perché riusciva sempre a essere fra i piedi anche quando veniva battuto. Finché arriviamo un'estate, eravamo fuori Milano in una nostra casetta all'Alpino sopra Stresa e c'era il Gran Premio del Nürburgring, 7 km di lunghezza, con Nuvolari che correva sempre sulla rossa Alfa Romeo con una maglietta gialla, capirete perché lo dico, e che era naturalmente in conflitto con la Mercedes e l'Auto Union. Partono e il cronista, io ero lì con mia madre che ascoltava anche lei, in una tensione spasmodica ero, ci racconta che lui comunque l'Auto Union se la lascia alle spalle, ma von Braucic sulla Mercedes è in testa con le calcagne, un Nuvolari spericolato con grande però responsabilità di guida, mai avventurosamente, per capacità di guida, per cui al penultimo giro, quando comincia l'ultimo giro, il cronista dice: eccoli qua, Nuvolari e alle costole di Braucic, comincia l'ultimo giro, vediamo se riesce a superarlo, tutto da lui ci possiamo aspettare, e quindi carica la mia speranza ma anche il mio timore che non ce la faccia. Passano i minuti fin quando sbucano le due macchine dal fondo del rettilineo d'arrivo. Ecco che appaiono le due macchine, le due automobili, e in testa c'è un bolide rosso chiazzato di giallo. E io sono svenuto.
1: No.
0: Sì, sono svenuto addosso a mia madre, che ha preso a darmi sberle in faccia fin quando mi sono, dall'emozione e dalla gioia, certo, fin quando mi sono svegliato.

0: più noi troveremo la felicità.
1: Questo lo dico però perché introduco una coscienza critica, perché mi sono chiesto tante volte cosa c'era alla base formativa di questa mia passione per la corsa d'automobile. Beh, io credo fondatamente che, essendo cresciuto in una famiglia antifascista, con mio padre nel 38 processato e condannato per antifascismo, io come i miei fratelli avevamo un modo di pensare diverso, e la corsa d'automobile, così come ci veniva, pensiamo che oltre a Nuvolari c'erano piloti straordinari come Varzi, per dire il primo e l'unico, ma per dirne tanti, Taruffi, e vi elencando, adesso capirete perché cito Taruffi. Beh, io sentivo nelle corse d'automobile qualcosa di competitivo vero e non falso, come era quello che da balilla moschettiera, quale ero costretto a fare. Provavo una vergogna nei temi delle elementari che dovevamo finire sempre, anche se parlavo di occhiali o di pere, il duce ha sempre ragione. E lì sentivo nelle corse automobili qualcosa di vero, e in Nuvolari era che il vero automobilistico stava nella capacità di guidare. E questo, lasciate una parentesi anticipata, io sono stato, per ragioni musicali, ho scritto anche un libro sulla musica contemporanea sovietica, sono stato molto in Unione Sovietica e non ho mancato di seguire anche là le corse di automobili che c'erano. E una cosa che io ho trovato sempre meravigliosa è che da Mosca a Novosibirsk, in Siberia, per dire una città della Siberia che ho frequentato, in Unione Sovietica l'automobile da corsa era una soltanto per tutti i piloti, così che fosse la bravura del pilota che trionfava, e non la Mercedes che è più potente dell'Alfa Romeo, o l'Alfa Romeo che è più potente della Bugatti, non so, ecco. Questo, e quindi però io sentivo anche nel nostro ambito, dove le macchine contavano spesso più dei piloti, però io sentivo qualche cosa di vero.
2: Oggi la benzina è rincarata.

0: seguito molte corse dal vivo d'automobili. Non mi ha mai interessato, diciamo, la velocità, ma sempre la guida. E l'ho capito più tardi, quando io stesso ho fatto un corso per amatori di pilota da corsa. No, questo lo dico perché accanto alle automobili, però, e posso dire alla faccia dell'industria, alla faccia del mercato, alla faccia della tecnologia ad uso profitto, cioè vincere e guadagnare più di te che non hai la mia tecnica costruttiva di una macchina da corsa, il pilota è stato un protagonista principale, non, come si può dire, leaderistico, ma proprio competitivo, e questo mi dava un senso della competizione come regola della società in cui vivevo, quando ancora non avevo piena coscienza che lo era, falsificante nella società capitalistica, un modo per dire che la qualità dell'uomo contava. Questo mi ha sempre colpito. Io già allora cominciavo a scrivere qualche cosa, appunti o cose di questo genere, e mi sono trovato poi, e ce li ho, degli appunti di questo genere. C'erano piloti con macchine meno potenti dell'Alfa Romeo che però erano straordinariamente bravi. Poi mi piacevano le automobili in generale, non soltanto quelle da corsa. E fino a quando, prima che il fascismo ci rovinasse come famiglia, cioè ci riducesse alla povertà più spaventosa, mio padre aveva un'automobile che era una Peugeot, e il suo divertimento, e questo fa parte anche della mia passione per le corse automobili, era fare quelle corse per amatori come la Milano-Sanremo, come quella in salita, quella che non ricordo più come si chiamava, dove è arrivato anche secondo, eccetera. Ma in questa maniera io frequentavo delle macchine familiari, una macchina familiare in cui attraverso mio padre imparavo che non è tanto la potenza ma è la guida quella, certo, che conta, anche in città.
1: Ah, sì.
0: Anche in città, oppure andare all'Alpino, dove avevamo questa anche villetta, sì, in montagna,
1: sopra Stresa. Sì.
0: Sopra Stresa.

0: Subito tre!
1: Questo lo dico perché maturando la mia vita, e cioè anche dopo l'anno e mezzo che ho fatto il partigiano qua a Milano, quindi con una vita piuttosto impegnata ed esposta anche, ma sempre con nella testa anche la corsa d'automobili, io dopo la guerra, musicalmente parlando in termini di musica nuova, in musica del cambiamento storico fondamentale nazionale, ma quindi non soltanto nazionale, mondiale, dovuto alla caduta del fascismo, che non era soltanto Italia e Germania, mi sono incrociato qui a Milano per ragioni di musica nuova con Aldo Clementi, che era come me un altro fanatico dell'automobile, aveva una MG a due posti, e già con questa noi abbiamo cominciato alle domeniche mattina, ci siamo subito incontrati per ragioni extra musicali, cioè per l'automobile, ad andare ad affittare un'ora, o anche se avevamo un po' di soldi, due ore di Monza. Fin quando ho scoperto che c'era un corso per amatori all'Automobile Club di... e allora io mi sono iscritto 3 anni, e fra l'altro con una coincidenza automobilistica straordinaria, perché era stata appena inventata la nuova macchina di quegli anni, tutta compatta e con 5 marce sul cruscotto, la Cisitalia. E quindi io con un'altra ventina di giovani come me appassionati abbiamo cominciato a fare questo corso, che sul versante teorico ci teneva il corso Venezia Taruffi, mentre invece grande pilota e grande uomo anche, mentre invece sul piano della guida a Monza ce lo faceva un grande pilota che adesso non mi ricordo il nome, ma che lo so.
2: Un giovane Ascari, no?
1: No.
2: Prima di Ascari.
1: No, successivo ad Ascari.
2: Ah, tu parli di dopo Ascari?
1: Eh sì.
2: Ascari è degli anni 50, fino agli 40-50.
1: Sì, ma io ero degli anni 50, questo qua era uno che avrà avuto 40 anni. Ah. Ascari aveva già...
2: Ma la Cisitalia era una monoposto.
1: Monoposto, altro che... E così ho fatto questa esperienza, della quale dico, perché può divertire, delle cose. Intanto io ne ho dedotto, non vi dico come, ma sarebbe molto interessante, che la cintura è una cosa fondamentale, e io l'ho sempre portata fin dagli anni 50 fino ad adesso, perché... E l'altro è che io, naturalmente, io come i miei amici di corso facevamo... perché imparavamo a guidare sulla pista, che allora c'era anche la grande curva alzata, ma poi ci facevano fare delle prove di corsa fra 3 o 4, e allora ci dicevano ma se vi scontrate, ma che siete degli irresponsabili a quella velocità, perché andavamo a 270-280 km. E io gli dicevo sempre, ma guardate che quando io o vengo superato o supero un altro e vado a 280 oppure soltanto a 272 e lui 80, la differenza, io supero uno che va a 275, è come se andassimo a 5 km di differenza, quindi io vedo tutto, sono tranquillo e padrone della situazione, come anche lui lo è, perché nessuno pensa a queste cose.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: teatro sei tu.
1: Finito questo corso soltanto per passione, quindi senza nessun seguito professionale, ovviamente facevo già il critico e lo storico della musica.
2: Che anni erano più o meno?
1: Erano dal 47, io nel 48 divento critico musicale dell'Avanti, e quindi fino al 50, 51, 48, insomma quei certo. primi anni, subito dopo la guerra, io avevo 28, 19 o 20 anni. Però poi io ho continuato ad avere un grande interesse anche per le corse d'automobili e sempre con predilezione per i circuiti anche assurdi come Monte Carlo, dove però è la guida che predice, perché ho citato quel corso perché una cosa che io ho imparato fondamentale è che se tu in pista vuoi vincere, per essere semplice, non devi andare forte e poi dopo stare dietro uno fin quando c'è il momento giusto per passarlo, ma devi andare regolare. Tant'è vero che io riuscivo ad andare, avevo una Peugeot con 4 ore e 40 a Roma, autostrada, e parlo dell'autostrada, perché andavo regolare. Esatto. Non andavo mai sotto un camion e poi lì facevo quarta, terza, seconda, dopo, no, io da lontano misuravo come in pista di rallentare quel tanto per trovare il momento buono, la curva giusta, il rettilineo giusto per superarlo, certo. e lo superavo. Questo mi è rimasto fino ad adesso. Io guido sempre ricordandomi come ho imparato a guidare in maniera responsabile rispetto al fine o di arrivare presto a Roma, certo. oppure di vincere una gara, che però non ho mai fatto il corridore. Inoltre io ho trovato sempre questo sport uno sport di arricchimento per le automobili, ma non determinato dalla corsa al guadagno da parte dei corridori. Questo perché io sono venuto su con dei piloti che erano pagati in maniera media, non in maniera strepitosa. Nuvolari è uno che non ha mai pensato alla corsa come super guadagno, ma l'ha sempre pensata come corsa. Ma questo devo dirlo anche Varzi, che era il mio nemico, ovviamente, perché per anni la competizione era Nuvolari, Varzi, Nuvolari, Varzi.
3: Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

E poi cosa devo aggiungere, perché sono alla fine, devo aggiungere che non mi è mai passata, non in maniera maniacale, ma perché quando io guardo le corse, anche quelle, lo metto fra virgolette noiose, perché sono completamente condizionate dall'automobile, dalla macchina. L'anno scorso la Mercedes, per esempio, era fuori dalla discussione che era la macchina più potente e non c'era nessuna possibilità di farcela. La Ferrari era mal formata e Alonso, che pure un pilota veramente notevole, non c'aveva niente da fare, perché... Ma veramente mi ha sempre appassionato, anche nelle gare come l'anno scorso, vedere come guidano, perché sembra un dettaglio, ma ognuno guida in maniera diversa dagli altri. Per esempio, io in questi ultimi anni ho avuto una predilezione per la Red Bull e Vettel, ma a partire da come Vettel guidava in maniera responsabile dal primo giro in vista dell'ultimo giro, cioè io lo vedevo sempre, forse anche perché avendo fatto 3 anni di scuola pilota mi trovavo lì dentro in maniera più facile forse di altri, ma io capivo che lui guidava sempre in relazione alla prima quarto, la metà, il terzo quarto, gli ultimi giri della corsa. E infatti, se voi vi ricordate, Vettel era molto interessante, perché quando aveva della competitività piuttosto tesa lui aspettava sempre gli ultimi giri, poi tirava fuori la sua indubbia superiorità di guida e di guida non spettacolare ma ragionata, nel senso di non fare sceneggiate, ma di andare a quella velocità giusta che al momento giusto ti consente di superare quello che ti sta davanti, per cui negli ultimi giri lui si trovava in testa, e questo mi appassionava e mi appassiona ancora moltissimo.

0: Ti sarà piaciuto molto, tu parli di regolarità, negli anni 60 un regolarista come Jim Clark, per esempio, però concedeva poco alla, alla spettacolarizzazione.
1: Sì, mi piaceva, ma lo trovavo anche poco inventivo, poco inventivo, come si può dire, un po' burocratico. E questo me lo faceva non interessante, certo, ma presente e minaccioso per gli altri.
0: Ma un grande, ecco, un grande che non abbiamo nominato, però è nella storia dell'automobilista, come Manuel Fangio, come lo vedi?
1: Fangio è stato un pilota straordinario, però quello che io ho prediletto era quello che poi è morto in automobile, così argentino, quella è stata una mia passione.
0: Sì,
1: Eh sì, quello guidava proprio bene, è stata un'ironia la sua morte in pista, cioè non c'entrava niente col suo modo di guidare, è stata la macchina che gli è venuta meno. Sì.
0: Certo. Ma le automobili di Luigi Pestalozza? Hai avuto auto sportivo, auto normali? No, non credo.
1: No, perché l'automobile ad usum privato è funzionale. Io ho sempre avuto automobili che mi servivano per andare nei periodi di vacanza con tanti libri di lavoro nel bagagliaio, macchine che rispondessero al mio modo di guidare, e in questo senso io devo dire che la Renault ce l'ho adesso, quell'altra francese,
0: la Peugeot
1: 305 è stata una macchina straordinaria. Straordinaria anche perché aveva un equilibrio duplice, uno di stabilità. Io facevo Bologna-Firenze regolarissimo, ma veloce, tranquillamente,
0: senza problemi.
1: Senza problemi, perché era una macchina attaccata alla strada. E l'altro, una decelerazione e una accelerazione bellissime, mai spettacolari, sempre funzionali al bisogno di andare più forte nel momento giusto.
0: Certo.
1: Era una macchina che mi ha dato per tanti anni sicurezza, piacere di guidare, che poi io sono arrivato alla conclusione dei diversi lavori che faccio, storico, critico della musica, ma non soltanto, mi occupo di fare concerti, di organizzare attività musicali, tutto quello che vuoi. La cosa che io penso che so fare meglio nella vita è guidare.
0: Caspita, questo più finale di così.

una puntata di Archivio Ricordi con Luigi Pestalozza, in questa sua veste di appassionato delle corse di Formula 1, diciamo meglio lui anno di nascita 1928, diciamo delle corse automobilistiche di diverse epoche. Curioso, no? Un saluto rombante, ma con prudenza, da Claudio Ricordi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: No, ma siamo in settembre.
1: È arrivato finalmente settembre. E con settembre finisce la calura.
0: E finisce anche la tua voce, mi sembra.
1: E finisce anche la mia voce. Infatti, facevi notare prima nel backstage
0: sì,
1: che sono l'unico che si è riuscito, che è riuscito ad ammalarsi a, in estate.
0: Però guarda che se chiudo gli occhi mi sembra di condurre con Amanda Lear.
1: Penso a te, no?
0: Sì, qualcosa del genere. Mi sembra di condurre con Amanda Lear.
1: Ah, Amanda Lear, beh, insomma.
0: Te la ricordi?
1: Beh, certo che mi ricordo Amanda Lear. Adesso va ben tutto, però
0: vabbè, magari puoi dire per gli spettatori più giovani chi era Amanda, chi è, beh, che è ancora viva, mi risulta. Però
1: mi risulta anche a me.
0: Però,
1: ma
0: insomma,
1: no, ma dai, ma non ha senso.
0: È la cantante comunque che aveva questa voce molto profonda, insomma,
1: esatto,
0: che non si è mai capito poi fino in fondo.
1: Sapevo dove volevi andare a parlare.
0: Quello che volevo dire, ma noi torniamo a parlare della nostra gara estiva.
1: Torniamo, però mi piaceva anche stornare.
0: Sì, uno stornello faccio adesso.
1: Sì.
0: Ma come siamo scoppiettanti, si vede che siamo tristi.
1: Esatto.
0: Un pochino, quella...
1: Ah, che gancio.
0: Perché?
1: No, che puoi introdurre il fatto che...
0: Che l'ultima puntata?
1: No, del palinsesto estivo.
0: Sì.
1: Però ma? Siamo fiduciosi.
0: Perché mi butti lì le cose e poi non le dici?
1: No, che ci sarà poi in una gara finale.
0: Ah, sì,
1: possiamo
0: sì,
1: già
0: sì,
1: dire la data.
0: Ah, cioè che le cose belle finiscono, ma in realtà ci sarà un finale degno di questo nome, che sarà il 27 novembre. Settembre. 27 settembre. La puntata di Bollicine sarà dedicata alla finalissima della gara estiva di quest'anno, di cui oggi c'è la quinta manche eliminatoria. La gara estiva, per chi se lo fosse perso finora, è legata alle canzoni che in qualche modo ricordano i 50 anni di Radio Popolare, quindi sigle, stacchettini, quelle introduzioni dei microfoni aperti, ecco, tutto quello l'abbiamo ascoltato nell'arco delle puntate e estive, e anche oggi faremo così.
1: Però possiamo anche dire che quel giorno saremo anche in diretta, per cui i nostri ascoltatori potranno intervenire non solo andando sul Bolly Blog, ma anche telefonicamente.
0: Esatto. Quindi ci diamo questo appuntamento, ma prima giustamente vi andiamo a presentare le ultime 10 canzoni che fanno parte di questa gara, e quindi poi parte di queste sulla base dei vostri voti andranno nella finalissima. Oh, da che cosa cominciamo?
1: E non ci siamo preparati.
0: No, però io guarda che metterei... Vogliamo essere autoreferenziali?
1: Dimmi.
0: No, perché c'è una canzone che è stata la primissima sigla della primissima edizione di Bollicine ormai 15 anni fa, che si chiama Pterodattili dei Mariposa, che è una canzone che ci è sempre piaciuta molto, nel senso che l'abbiamo sfruttata in lungo e largo ai tempi, poi vabbè è arrivata questa sigla che ormai da un po' di anni contraddistingue la trasmissione, però inizialmente c'era questa canzone. Semmai Semiplay era l'album da cui era tratta Pterodattili, era l'ultima incarnazione dei Mariposa insieme ad Alessandro Fiore, e quindi questa è una delle...
1: ci sta benissimo.
0: Infatti, come il Bollicine di oggi comincia esattamente così.

0: 15 anni di questa canzone, di questo disco, Semmai Semiplay, uno dei più belli dei Mariposa. 15 anni anche di
1: bollicine.
0: Le bollicine!
1: Il posto giusto.
0: Bravissimo, anche perché c'è un altro appuntamento che diamo in anteprima ai nostri ascoltatori, nel senso che tenetevi liberi per la sera invece del 15 ottobre,
1: giovedì 15 ottobre,
0: perché quella sera ci sarà una grande festa in auditorium qui Demetrio Stratos, e dove Ricchi Premi Cotillon festeggeremo insieme i 15 anni di bollicine.
1: Non vi possiamo svelare il formato perché non lo sappiamo neanche noi ancora.
0: No, lo sappiamo, ma non possiamo dirlo ai nostri ascoltatori. Ciao. Vabbè, c'è ancora qualche giorno per pensare. Però ci saranno degli ospiti, questo lo possiamo già dire. Ci sarà una resident band di bollicine. Ci saranno dei concorrenti, perché sarà una specie di quiz che faremo. Vabbè, insomma, basta, non sappiamo altro.
1: Non sappiamo altro, va bene.
0: Andiamo avanti con la nostra gara a questo punto.
1: Io ti volevo proporre, perché ho visto che ne hai inserito dentro,
0: sì,
1: questo pezzo di Tim Burgess, I Believe in the Spirit, che leggo essere...
0: Era una delle sigle del microfono aperto,
1: ecco.
0: dei microfoni aperti del passato. Comunque ha avuto tante incarnazioni, c'è stata anche questa come sigla. Adesso la sentiamo e ti dico poi dopo. Di che anno è questo?
1: Io ti ho proposto questo pezzo.
0: 2003, sì, è di una ventina d'anni fa.
1: Perché Tim Burgess, io, vabbè, oltre ad essere stato il leader dei Charlatans,
0: sì,
1: me lo ricordo durante il Covid, che
0: è un po' come noi,
1: eh?
0: Era un po' come noi, i Charlatans.
1: Ah, ok. No, però lui durante il Covid aveva inventato questo podcast, non so se si chiamava podcast, che praticamente permetteva a tutti, perché sai che c'erano tutta una serie di restrizioni in quegli,
0: sì,
1: anni, no? E lui aveva fatto una specie di party dove tutti gli ascoltatori si trovavano per ascoltare un disco, in cui interveniva magari chi aveva fatto il disco, l'autore del, non so, gli Sparks, per dire, mi viene in mente.
0: Sì.
1: E però potevano poi intervenire anche tutti gli ascoltatori.
0: E commentare.
1: E
0: bellissimo.
1: Commentare e twittare, o fare domande a quello che era magari l'ospite della... Ed era un modo per essere in contatto con altre persone in quel periodo in cui invece era un po' problematico, ecco.
0: Beh, molto bello il fatto che una canzone di Tim Burgess, che si è inventato questo formato, fosse la sigla di Microfono Aperto, visto che comunque, sì, anche lì è un discorso di condivisione, di apertura e di collaborazione tra ascoltatori e,
1: sì,
0: emissari del Microfono Aperto in questo caso. La canzone, probabilmente la ricorderete, è questa qua. Guarda, mi ricordo che c'era De Biasio che faceva i Microfoni Aperti con questa...
1: Danilo De Biasio,
0: quindi parliamo, sì, di una ventina d'anni fa, grosso modo. I Believe in the Spirit, che è un pezzo strumentale appunto di Tim Burgess, lo ascoltiamo.

0: Ti devo ringraziare perché non lo conoscevo in questa versione estesa.
1: Allora, io prima ho parlato di strumentale, beh, mi spiego meglio. La versione, cioè questa è la versione radio edit, che parte subito col cantato. La versione che ascoltavate al microfono aperto era la versione che ha un intro strumentale piuttosto lunga, oltre 2 minuti, quindi di fatto sembrava un brano strumentale.
0: Ho capito.
1: Per cui questa dura solo 4 minuti, solo 4 minuti, però penso che molti non conoscessero effettivamente la versione.
0: Assolutamente.
1: La versione completa, diciamo.
0: Io sono fra questi, quindi ho apprezzato questa scelta.
1: Allora, adesso invece io proporrei un brano che non conoscevo nella versione completa, anche questo, e che è la sigla di un'altra trasmissione. Anzi, ringrazio Eddie Berni perché gliel'ho dovuto chiedere qual era la sigla di Camera Sud, perché non conoscevo questo artista. Si chiama Lee Konitz. E la sigla di questo programma, che recentemente, che tra l'altro ha compiuto 30 anni proprio.
0: Caspita.
1: Nella versione estiva di andata in onda proprio oggi, anche per l'ultima puntata su Radio Popolare, che andava in onda la domenica pomeriggio, è appunto l'autore di Giovani d'oggi, si chiama il brano, che adesso riconoscerete sicuramente.
0: Proprio italiano, quindi il titolo?
1: Il titolo è italiano, sì.
0: Non sapevo.
1: E non so dirti se sia. Non so nulla, perché poi
0: jazzista,
1: tra l'altro non è neanche.
0: Però...
1: È un jazzista, è un brano del 68, contenuto in Magnetic Night. Però oltre a questo non so nulla di questo brano, che appunto me l'ha. Anzi, no, Stereo Konitz si chiama il disco da cui è tratto. Non so molto altro, appunto. Ho chiesto direttamente alla fonte, certo, da dove fosse preso. E quindi, visto che di solito se ne sente solo un pezzettino durante la trasmissione, direi che possiamo ascoltare la versione completa di questo brano, appunto, Giovani d'oggi, Lee Konitz, sigla di Camera Sud.

0: Troppa eleganza, bollicino non siamo abituati.
1: Esatto, beh, poi siamo in un territorio a noi non proprio familiare, visto quello del jazz, insomma. Navighiamo un po' così.
0: A vista.
1: Sì, in acque perigliose per noi.
0: Comunque, puntata di Bollicine numero 5, dedicata e ultima alle selezioni delle canzoni che preferite per quanto riguarda questi 50 anni di Radio Popolare, e stiamo appunto prendendo delle canzoni decisamente conosciute ai più, almeno per quanto riguarda insomma l'accompagnamento, come in questo caso Camera Sud, e altre canzoni che ci vengono invece suggerite dagli ascoltatori, come in questo caso è una canzone in realtà ben conosciuta anche questa, perché è un produttore americano che si chiama Lusine, una canzone che non conoscevo, nel senso che se non per averla ascoltata appunto come sigla di una trasmissione che è tuttora in onda al mattino sulle frequenze di Radio Popolare, che si chiama Cult,
1: condotta da Ira Rubini.
0: La canzone si chiama Two Dots, e quindi
1: vedi, grazie ai nostri ascoltatori
0: conosciamo il nome, sono i nostri Shazam umani, gli ascoltatori.
1: Esatto,
0: in questo caso potremmo dire così, e quindi ve la proponiamo a questo punto, Two Dots, Lusine.

0: E ricordiamo che sul nostro polliblog.com potete votare, anche se volete questa canzone come tutte le altre che stiamo ascoltando. Losing Two Dots si chiama questa.
1: E potete votare questa, ma anche tutte le altre, perché non c'è una restrizione sul numero di canzoni.
0: No, esatto, quindi potete anche votarle tutte o tutte meno una, se una
1: esatto.
0: non vi piace.
1: E chiudiamo prima parte.
0: Chiudiamo la prima parte con uno dei brani invece che arrivano dalla colonna sonora di Sansone. C'era un CD che possiedono in pochi, insomma, dove c'era una serie di canzoni che erano quelle che in modo più ricorrente venivano passate durante la trasmissione. Quella che vi proponiamo si chiama The Guardian Angel di Across the Border, che vabbè
1: non conosciamo,
0: ma comunque c'è poco da... penso che chi ricorda Sansone ricordi anche questa. E quindi prosegue la puntata di Bollicine di oggi in questo modo.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarność. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Eccoci di nuovo a Bollicine, oggi ultimissima puntata, una delle ultime trasmissioni del palinsesto estivo da una parte, e una è l'ultima puntata delle eliminatorie delle canzoni dei 50 anni di Radio Popolare, che è l'argomento delle puntate estive di Bollicine di quest'anno.
3: Eh sì, che oramai credo i nostri ascoltatori conoscono benissimo, visto che numerosi hanno votato sul nostro Boliblog.
2: Mancava questo, ma ti volevo chiedere, dimmi, qualora ci fosse una nuova stagione di Bollicine,
3: sì,
2: ci sarà di nuovo il numerosi iniziale oppure
3: sì,
2: no?
3: Sì, direi okay, sì.
2: Almeno nelle prime puntate. Non possiamo spiazzare i nostri ascoltatori, che sai che sono molto reazionari alcuni degli ascoltatori di Radio Popolare.
3: Conservatori.
2: Toccagli l'orario delle trasmissioni o cose del genere.
3: A proposito,
2: è un problema. Sì.
3: Adesso mandiamo un pezzo che era la sigla, giusto?
2: No, in realtà è la scelta di...
3: C'è un
2: contributo dei conduttori di J-House Rock. Trasmissione che anche questa da tantissimi anni, anche se in orari diversi nel palinsesto, è stata prima la domenica, poi lunedì
3: sera.
2: Andava
3: in onda prima di Bollicine la domenica.
2: È stata anche in onda la domenica pomeriggio, poi la domenica sera, lunedì. Adesso credo l'ultima stagione è stata la lunedì sera. Insomma, Patrizio Gonnella e Susanna Mariotti sono i conduttori di questa trasmissione che parla di carcere, delle problematiche legate al carcere. Insomma, sono anche parte dell'associazione Nessuno Tocca Antigone, Nessuno Tocchi Caino, mi pare, adesso qua vado un po' a memoria, mi scuseranno gli autori se ho detto qualche inesattezza, però noi mandiamo volentieri il contributo di J-House Rock, che ci spiega perché la canzone che adesso loro introdurranno è, secondo loro, la canzone che meglio rappresenta i 50 anni di Radio Popolare, e il contributo è questo.
4: Sarebbe stato facile per noi che da tanti anni conduciamo J-House Rock proporre questa canzone per i 50 anni di Radio Pop. Invece no, non è quello che faremo. Ve ne proponiamo un'altra. La canzone che incarna lo spirito bello e possibile di Radio Popolare è per noi Governor Pat Neff del bluesman Lead Belly. Se questo è stato possibile, allora tutto è possibile.
5: Lead Belly chiese la grazia al governatore del Texas con questa canzone. Ed era talmente bella che fu graziata. Ma poi Lead Belly tornò in carcere di nuovo, per un altro motivo, e scrisse un'altra canzone, questa volta rivolgendosi al governatore della Louisiana. E anche questa era talmente bella che fu graziato anche da lui. Non sappiamo quanto ci sia di leggenda nella storia di Lead Belly.
4: Ma sappiamo che se questo è stato possibile, allora tutto è possibile. Eppure la cosa più incredibile di tutte è una radio che da 50 anni vive libera e indipendente e che si fonda solamente sulla forza delle persone che la sostengono.

0: Oh, maybe.
1: E ringraziamo gli amici di J-Love's Rock che ci hanno fatto conoscere la storia, soprattutto di questa canzone.
2: Bello.
1: Governor Pat Neff.
2: Hanno fatto un tutt'uno, praticamente, sia il motivo che la canzone. Ti hanno mandato un unico pacchetto.
1: Sì, sì, sì, no, infatti Pat Neff, che era il governatore del penitenziario del Texas, quindi questa storia. Poi siamo andati anche a cercarci il testo, magari leggo quello che dice Belli in questo brano. Dice: lasciai mia moglie e dovetti piangere, dicendo: Signore, abbi pietà di quest'uomo mio. Lasciai mia moglie e dovetti piangere, dicendo: Signore, abbi pietà di quest'uomo mio. Dissi a mia moglie, prima di lasciare la terra, se non l'avessi mai più rivista, che facesse del suo meglio. Quindi è una canzone anche abbastanza struggente nel testo, evidentemente. Chissà poi, come dicevano appunto i conduttori di J-Love's Rock, se questa canzone, come dice la leggenda, gli abbia veramente salvato la vita o meno.
2: Beh, nel blues ci sono spesso le leggende, no? Viene in mente Robert Johnson, per dire uno.
1: Qual è?
2: Incrocio col diavolo, no? Crossroad.
1: Ah, ok. Questo, con questa voce parli di diavolo e subito penso
2: all'acqua santa.
1: Alle canzoni.
2: Ah,
1: no, alle canzoni del blues, effettivamente.
2: Ok.
1: Comunque, torniamo a raccontarvi in musica questi 50 anni di Radio Popolare, che è un po' l'obiettivo della nostra trasmissione. Rimangono altre 4 canzoni, vediamo se riusciamo. Da che cosa partiamo? Che cosa mi consigli?
3: Ma allora, vedo che hai messo un artista italiano.
1: Lui? Beh, ce ne sono due di artisti italiani. Una sì. È una artista che abbiamo già anche mandato.
2: Esatto, infatti.
1: Quella vuoi?
2: Sì.
1: Antonella Bottazzi. Oh, allora, c'è un'altra canzone, oltre alla Muccalla, che abbiamo mandato qualche puntata fa, che però fa parte sempre del novero di canzoni che andavano in onda a Crapapelata, la trasmissione di Daniela Bastianoni, che andava in onda la domenica mattina. Questa canzone si chiama Porchiglio, è più o meno sullo stile del... quindi è un incrocio di... curioso di animali. Se la Muccalla era la mucca un po' farfalla, Porchiglio vi lascio immaginare, insomma, che tipo di incrocio possa essere. E lei appunto è Antonella Bottazzi.

ad ogni altra cosa. Dentro il fango razzolare, ho la pancia così grande che sta quasi per scoppiare. Torte dolci, erba e ghiande, io continuo.

0: viene il sospetto che a cantare non sia Antonella Bottazzi.
1: No, infatti, però la canzone tratta da un disco di Antonella Bottazzi che si chiama Canzone di Muccalle, Pecodrilli, Gignatte, Schimpecchi, Porcigli, eccetera. E che è un disco del 1979, appunto accreditato a Antonella Bottazzi. Questa canzone, in particolare Porchiglio, è contenuta anche in una delle raccolte di Crapa Pelata che sono state pubblicate nel corso degli anni, anche se, appunto, come detto, la canzone risale al 1979. Bene, e adesso invece abbiamo diverse opzioni: o rimaniamo in Italia o andiamo in Inghilterra. Un brano Inghilterra. Molto bello.
0: Ma allora io rimarrei in Italia, perché c'è questa scelta di mettere un brano, un inno generazionale addirittura.
1: Sì. Questa è un'altra canzone che ci è stata suggerita da più ascoltatori, in questo caso, come una... Vabbè, in realtà già la settimana scorsa, se non ricordo male, avevamo mandato un brano di quest'autore, poi Claudio Lolli, uno dei cantautori con la C maiuscola, diciamo, avevamo mandato Agosto, perché comunque ricordava il discorso della strage di Bologna e quindi legata ad uno dei fatti di cronaca seguita da vicino da Radio Popolare. In questo caso più forse un discorso generale di una canzone che comunque è nel cuore di molti e che potrebbe effettivamente anche questa rappresentare questi 50 anni di storia della nostra radio.
0: Forse ci sarebbe stata anche qualche altra canzone di un altro autore, sempre di quelle parti.
1: Ah, di Francescone.
0: Esatto.
1: Però non l'ha proposta nessuno, ma siamo ancora in tempo, se vuoi, come ultima canzone potremmo
0: piazzare.
1: Pensare a una canzone.
0: Sì, ce l'ho già.
1: Ce l'hai già, vedi. Okay. Allora, mentre noi ascoltiamo, ho visto anche degli Zingari Felici dall'omonimo album. Noi pensiamo e vi proponiamo poi magari qualcosa anche di un altro cantautore bolognese che potrebbe essere generazionalmente interessante per rappresentare Radio Popolare. Claudio Lolli.

0: me vengono sempre un po' i brividi a riascoltare questa canzone, soprattutto in cuffia così. E ricordo che per scelta, la prima volta che tornammo in onda dopo la pandemia in diretta, quindi non registrando da remoto come in tutto quel periodo facemmo, decidemmo appunto di esordire con questa canzone. Insomma,
1: una canzone che ogni volta l'ascolti, anche se è lunghissima, eppure ti cattura.
0: E soprattutto arriva alla fine che dici come è già finita, nonostante duri quasi sette minuti. Cioè, esiste poi anche una versione di Luca Carboni e anche una del Parto delle Nuvole Pesanti.
1: Bravo, che stavo pensando a quella, infatti.
0: Eh sì, che insomma, per dire quanto si sia poi sedimentata anche nella cultura musicale italiana. Voglio dire, uno non così conosciuto come Claudio Lolli, però questa canzone è rimasta ed è stata appunto coverizzata anche più volte. Oh, a questo punto... abbiamo pensato ad Eskimo? No.
1: No.
0: Abbiamo pensato alla locomotiva?
1: No.
0: No.
1: Abbiamo pensato alla velenata? No. No. Abbiamo pensato a una canzone più intima, che si chiama Incontro, e lui è Francesco Guccini, credo.
0: Ma perché questa come canzone di...
1: No, perché forse è, appunto, è più intima, meno, è una di quelle meno, insomma, non so come dire, meno.
0: Poi posso dire anche che nel contenuto riecheggia quel senso di comunità che, insomma, da Radio Popolare da 50 anni più o meno si va raccontando, insomma.
1: Sì, poi è anche un po' malinconica, quindi a me piace molto.
0: Ottima scelta, e quindi anche questa la troverete tra le 10 canzoni da votare all'interno del nostro Bolli Blog, e se la votate più di altre la troverete poi nella finalissima del
1: 27 settembre.
0: Dove... le date sono un disastro. 27 settembre, ma vedrete che ve lo ricorderemo ancora, dove potrete scegliere la canzone che meglio rappresenta i 50 anni di Radio Popolare. Ma adesso Francesco Guccini.

0: Tra il popolare gli ultimi scampoli di questa puntata di Bollicine, l'ultima di questo ciclo estivo dedicato ai 50 anni di Radio Popolare, ma con un appendice che ci sarà il 16, il 27 settembre, sempre in orario di Bollicine, dove potrete decidere la canzone dei 50 anni, quindi ve la sveleremo grazie ai vostri voti in diretta. Per ora, entro stasera a mezzanotte, votate su Bolliblog le 10 canzoni che avete ascoltato nella puntata di oggi.
1: Stavo notando questa coda finale del pezzo con questo Moog che sì, si sentiva, no? Un po' inconsueto.
0: Canzone tratta da Radici, tra l'altro del 72, che se ci pensi era proprio l'esplosione massima del Moog, insomma, anche lui ha voluto dare il suo contributo. E noi ci salutiamo qua a questo punto, diamo appuntamento alla prossima stagione di Bollicine, certo. Probabilmente la settimana prossima lo scoprirete con il nuovo palinsesto, non vi anticipiamo niente, e chiudiamo con l'ultima canzone di questa decina. Anche qui è un omaggio, è una delle canzoni più amate da Maurizio Principato, che è stata una delle voci storiche, insomma, scomparso qualche anno fa, e noi lo ricordiamo con una delle sue band preferite, c'era Zappa.
1: Anche nostra, dai.
0: Anche no. Beh, io grazie a lui, devo dire.
1: L'ha sempre detto, sì.
0: Quindi, insomma, sono gli XTC.
1: Da Swindon.
0: Oranges and Lemons?
1: No, Swindon è la città da cui provengo.
0: Ah, da Swindon, no, scusa, pensavo la canzone.
1: No.
0: Ok, Major of Simpleton, così chiudiamo e vi salutiamo. Ciao, dottor Carini.
1: Ciao, Francesco, buona
0: serata
1: a tutti.
0: Buona domenica.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato. Dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart

0: notizie delle 17.30. In Germania tra mezz'ora chiudono le urne per le regionali in Sassonia-Anhalt che potrebbero segnare il ritorno al potere dell'estrema destra per la prima volta dai tempi del nazismo nel paese, anche se solo a livello locale, almeno per ora. L'ultimo dato sull'affluenza risale alle 14 ed è molto alto, circa il 54%, il doppio rispetto alla stessa ora delle elezioni precedenti nella stessa regione. I sondaggi danno l'AfD in netto vantaggio, ma è da capire se alla fine il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi necessari per governare.
1: A Kiev è finita una prima parte dei colloqui tra Ucraina e Stati Uniti, iniziati alcune ore fa con l'arrivo in città degli inviati americani Witkoff e Kushner, accolti dal presidente ucraino Zelensky. Secondo indiscrezioni, una parte consistente dell'incontro sarebbe stata dedicata alle necessità dell'Ucraina in vista dell'inverno, con il rischio di una nuova campagna di bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche. Abbiamo avuto una discussione molto significativa, sostanziale, importante, siamo molto incoraggiati e non vediamo l'ora di continuare questo dialogo, ha detto Witkoff, che ieri, sempre insieme a Kushner, era a Mosca per parlare con Vladimir Putin, a cui avrebbe rivolto queste parole, secondo il racconto dello stesso Witkoff, alle televisioni russe. Grazie per averci ospitato, eravamo seduti fuori poco fa e stavamo parlando di quando andremo in pensione, avremo storie e ricordi incredibili e i suoi saranno in cima alla lista.
0: In India, nella capitale Delhi, è crollato un edificio residenziale. Secondo dei testimoni ci sarebbero decine di studenti intrappolate sotto le macerie. La rete indiana NDTV parla di almeno una vittima e di due persone in condizioni critiche. Sei persone al momento sarebbero state estratte vive dai resti del palazzo.
1: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza alle idee no. Restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog ufficiale del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, la concreta possibilità di poter essere causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e chiuso l'indirizzo di autistici.org. Dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi, l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso in modo unilaterale la chiusura del conto in banca del collettivo.
0: La crescita del PIL nel 2026 potrebbe avvicinarsi all'1%, al di sopra delle previsioni dei documenti programmatici, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ospite oggi del forum Ambrosetti di Cernobbio. Sulla procedura di infrazione europea, Giorgetti ha detto che il prossimo 22 settembre si saprà se l'Italia sarà dentro o fuori il limite del deficit del 3%. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, ha concluso il ministro dell'economia.
1: Andrea Chini Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza, il primo pilota italiano a riuscirci negli ultimi 60 anni. Antonelli era partito dalla 19esima posizione, è stato protagonista di una rimonta eccezionale con cui consolida il suo primo posto in classifica generale. In avvio di Gran Premio, dopo tre giri, la gara è stata sospesa per circa mezz'ora per un'uscita di pista di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere con violenza contro le barriere laterali e è stato sottoposto ad accertamenti medici. Leclerc è comunque sceso autonomamente dalla sua monoposto.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 19.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro.

0: Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
1: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
2: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pyjamarun.it.
4: Volume. Volume. Volume. Volume.
5: Buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con quest'ultimo appuntamento estivo per il Best of di Volume. Per l'ultima volta peschiamo dall'archivio della stagione che si è conclusa a fine giugno, perché ne sta per iniziare un'altra da lunedì, insomma dalle 14 alle 16 ritroverete le voci di Elisa Graci e di Dario Grande e le nuove puntate di Volume. In quest'ultima puntata invece compilativa del passato ascolteremo sia un'intervista con un artista estero e invece un'intervista, un live con un artista italiano. Partiamo da una rock band inglese, i My New Band Believe, che si sono formati intorno al bassista Cameron Picton, già membro dei Black Midi, che sostanzialmente si sono sciolti, e i My New Band Believe emergono quindi da quelle ceneri, ma soprattutto dalla ispirazione, dalla creatività di Cameron Picton, che in questa intervista mi ha raccontato insomma che cosa lo ha spinto a immaginare questo primo album per il suo nuovo progetto musicale. Buon ascolto, My New Band Believe.

0: My New Band Believe è il progetto nato dopo che i Black Midi si sono sciolti. Quali sono le ispirazioni e le idee che stanno dietro a questo nuovo collettivo? Una proposta molto aperta, che può abbracciare qualsiasi modo di fare musica. L'idea è che sia il più flessibile possibile. Può essere una band estremamente collaborativa e democratica, oppure qualcosa in cui c'è collaborazione, ma alla fine ho io l'ultima parola. In sostanza, è un veicolo per la collaborazione. Come è nato il nome della band e che significato ha?
1: Yes, well, I was in China touring with Black Midi and we all went out one night after a show in Guangzhou.
0: Ero in Cina in tour con i Black Midi. Una sera, dopo un concerto a Guangzhou, siamo usciti tutti insieme e siamo andati a mangiare gamberi di fiume per strada. Erano davvero buoni, ma mi hanno provocato un'intossicazione alimentare. Nei giorni successivi sono rimasto a letto in una camera d'albergo e in quel delirio ho annotato alcune frasi che mi passavano per la testa. Tempo dopo sono tornato su quegli appunti, ho rivisto quella frase e ho pensato che potesse funzionare come nome della band.

0: La parte compositiva di questo lavoro ha caratteristiche molto forti e una sua identità precisa. Ascoltandolo, mi chiedevo quanto spazio avessi lasciato a ciò che accadeva mentre suonavate insieme e quanto invece fosse scritto e deciso prima della registrazione.
1: Well, the arrangements were very open.
0: Gli arrangiamenti erano molto aperti. In alcuni casi avevo un'idea precisa di quello che volevo, ma poi all'interno della stessa canzone a volte non ero sicuro. Dicevo, prova questo, mettiamo in mood quello e vediamo cosa succede. Non è propriamente vera improvvisazione, perché si poteva sempre rifare o dare un'indicazione su qualcosa che era stato suonato. C'è una buona dose di improvvisazione legata agli overdub, ma sul disco non c'è vera improvvisazione.
1: Because you could, there was always like a redo, or there's always like a note that you could give something on someone on something they played. So, yeah, there's a fair degree of, you know, improvisation in terms of overdubs and but it's not obviously there's no actual open improvisation, free improvisation on the record.
0: In una dichiarazione che accompagna il video di Love Story, dicevi che con questo disco hai cercato di trovare un nuovo suono per un album di un cantautore moderno, sia in termini di produzione che di scrittura. Ti va di approfondire questa idea?
1: Well, you know, I think that
0: la musica cantautorale ha attraversato momenti di popolarità diversi nel tempo. All'epoca, parliamo del 2022-2023, molta della musica cantautorale che mi capitava di sentire mi sembrava molto statica, sia nella produzione che nella scrittura. Credo invece che la musica cantautorale, intesa come genere più che come pratica, abbia molto margine per fare cose interessanti e audaci. Mentre ascoltavo quella musica, in parallelo stavo scrivendo molti di questi pezzi e ho cercato di fare l'opposto di ciò che facevano gli altri. Non so se ci sia riuscito, ma l'intenzione era quella.
1: Writing songs and I guess singer-songwriter music as a genre rather than like a practice or whatever has a lot of space to do really interesting things and be quite daring. And I think it was just sort of a thing of me listening to that music and concurrently writing a lot of those songs and I think sort of trying to do the opposite of what people at the time were doing. I don't know if it was successful or not, but there was an aim and yeah.

0: La musica cantautorale è uno dei generi della musica pop moderna verso cui ti sei sempre sentito più attratto?
1: Not really. I think it was just a thing of like when Black Midi broke up, the last thing I wanted to do was like I was like I you know slightly
0: non proprio. Quando i Black Midi si sono sciolti, ero un po' stanco del processo collaborativo che avevo vissuto con loro. Mi sono detto, voglio provare a lavorare da solo per un po'. Non per intraprendere una carriera solista o per fare interi album da solo, ma come modo di scrivere canzoni senza cercare l'apporto o il giudizio di nessun altro. Lavorando così, naturalmente ho cominciato a notare di più ciò che facevano gli artisti che si esibivano da soli o scrivevano canzoni con la chitarra acustica.
1: Me working like that, I just kind of was like noticing more what people were doing that kind of would perform solo or you know like write songs on acoustic guitar would do basically. So yeah.
0: Quali sono state le principali influenze musicali per questo album di debutto?
1: Well, the obvious one is the English and British folk.
0: L'influenza più ovvia è il folk revival inglese e britannico degli anni 60 e dei primi anni 70, in particolare Bert Jansch e John Rayburn, e poi le band Pentangle, Fairport Convention, Steely Span, tutto quel mondo. Quei due chitarristi sono un'influenza enorme su di me come chitarrista e su tutto il disco. Penso si senta dall'inizio alla fine.
1: Across the whole thing.

0: Che rapporto hai con il tuo strumento? Quanto contano per te la tecnica e l'esercizio? E quanto invece altri fattori diventano essenziali?
1: My interest is primarily in writing songs,
0: Il mio interesse principale è
1: and
0: scrivere canzoni, più che
1: I
0: cercare un virtuosismo strumentale. Non mi esercito molto se non per scrivere canzoni. Trovo che il modo più efficace per migliorare sia provare a scrivere un brano troppo difficile da suonare per te. Alla fine impari e così migliori.
1: I kind of, don't really practice much other than to write songs, and I find that the best way of getting better at guitar is often just to try and write a song that is too hard for you to play, and then you end up learning how to play it, and then you get better.
0: Hai iniziato il tuo percorso professionale molto giovane e in questi anni abbiamo visto cambiare in modo rapido il business musicale e cercare di esprimersi nel modo più onesto e libero possibile potrebbe non essere la strada migliore per avere successo oggi. Qual è il tuo pensiero a riguardo?
1: I think that my whole life, and will also be the same for you, our whole lives, the music industry and the world
0: Per
1: has
0: tutta
1: been
0: la mia vita, e
1: changing
0: immagino
1: and
0: anche per la
1: shifting,
0: tua,
1: and
0: l'industria
1: everything
0: musicale e
1: is
0: il
1: going,
0: mondo sono
1: things go
0: cambiati
1: sideways and
0: continuamente.
1: things go
0: Le
1: away from
0: cose vanno a
1: magnitudes and all
0: cicli,
1: that.
0: vanno e
1: So,
0: tornano. Quanto al mio rapporto con l'industria
1: as kind
0: musicale,
1: of
0: sono in
1: from
0: una posizione
1: how
0: fortunata,
1: I
0: perché alle persone interessa
1: see
0: davvero
1: my
0: solo la mia
1: relationship
0: musica.
1: with the music
0: Per me
1: industry
0: è
1: or the
0: positivo,
1: relationship
0: perché
1: between
0: il mio
1: my
0: interesse
1: music and the
0: principale è
1: music or
0: semplicemente
1: how
0: fare musica,
1: I
0: fare dischi. E
1: interact
0: sono
1: with that.
0: disposto a rinunciare a molte cose pur di poterlo fare.
1: I'm in the fortunate position where people are kind of only really interested in the music. So for me, I'm kind of, that's good because I don't really I want to just like my main interest is just making music and making records and kind of happy to forgo a lot of things just to basically just be able to do
0: Come
1: that.
0: ti piacerebbe presentare la canzone Love Story?
1: Well, Love Story, it's, I think, a lot of the songs on the album, the title, I guess, is the key
0: Come
1: to the
0: per molte
1: song in a
0: canzoni
1: way. Not
0: dell'album, penso che
1: necessarily
0: il
1: what it's
0: titolo
1: about,
0: sia in
1: or if
0: qualche
1: the song
0: modo
1: is
0: la
1: about
0: chiave del
1: anything, it
0: brano.
1: needs to be about
0: Love
1: anything,
0: Story
1: whatever.
0: è un titolo letterale. In tutto il
1: Love
0: disco ho
1: Story
0: cercato di
1: is
0: fare
1: a
0: cose in
1: literal
0: cui
1: title.
0: presentare scenari diversi
1: Well,
0: nello
1: I
0: stesso
1: think that
0: momento.
1: on a lot of the record I was trying to do things where you present kind of different scenarios at the same time. So,

0: eccoci ancora insieme con il best of di volume e continuiamo con un contributo invece che ci riporta in Italia, anche se l'artista di cui parliamo è nato in Romania, poi è cresciuto dalle parti di Marghera, è bolognese d'adozione, si chiama Raresh ed è sicuramente una delle realtà più interessanti emerse negli ultimi tempi nella musica indipendente italiana. Sentiamo quello che ci ha raccontato nella sua presenza ai nostri microfoni e nei nostri studi. Raresh.
1: Benvenuto a Volume, Raresh, ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, benvenuto a Radio Popolare, come stai? Tutto bene?
2: Sto molto bene, un po' rintontito dal caldo che è arrivato, ma
1: come tutti.
2: Appena preso un magnesio, quindi sto molto
1: magnesio
2: bene.
1: Power per cominciare. Certo. Ti ringrazio davvero per essere qui a suonare appunto qualche pezzo dal tuo nuovo album. Sincero, purtroppo l'altro giorno, so che eri dal vivo al Miami, sì. Venerdì scorso, pochissimi giorni fa, sono passato, sono riuscito a vedere proprio un frammento del tuo live, ho detto... Purtroppo ero preso tra altre intervistine che dovevo fare lì all'Idroscalo,
2: certo.
1: Per cui vabbè, mi sono un po' mangiato le mani, ma cerchiamo di recuperare adesso.
2: Super.
1: Allora, sei qui in versione super minimal, chitarra, è una chitarra elettrica, vero?
2: Una chitarra elettrica.
1: E voce, la tua voce. Benissimo. Allora, sono passati 3 anni dal tuo precedente disco, Femmina. Raccontaci un po' cosa è successo nella tua vita da allora fino a questo nuovo album che è uscito poche settimane fa, Sincero.
2: Tra Sincero e Femmina sono successe tantissime cose. La cosa più divertente per me è stata che ho scelto che succedessero. Sincero è il pezzo che dà il nome al disco, è nato che Femmina doveva ancora uscire.
1: Ah, ok.
2: Sì, e sapevo che in qualche modo era l'inizio di un lungo percorso. Quindi sia nella mia vita quotidiana, affettiva, musicale, sono successe tantissime cose, tantissimi incontri che hanno dato vita poi a Sincero in quanto disco, in quanto compendio di cose belle e brutte della mia vita degli ultimi 3 anni, fra Femmina e Sincero.
1: Certo, quindi prima di iniziare a lavorare a questo disco, cioè eri già proiettato su questo disco prima di pubblicare il precedente.
2: Sì, sì, sì.
1: Pazzesco. E appunto questo bisogno, c'era un bisogno di sincerità quindi maggiore?
2: C'era sicuramente il bisogno di metterlo a...
1: in musica.
2: Sì, sì, sì, e poi farsi un bel bagno di umiltà, onestà e sincerità con me stesso nella vita reale che
1: in
2: poi
1: generale.
2: È diventata musica, sì.
1: Ok, ok, va bene, allora il disco racconta tra l'altro un po', diciamo, da diversi punti di vista la fine di una relazione d'amore. Tra poco ne parliamo un po', però direi di introdurci un po' alle atmosfere di questo bell'album Sincero proprio con un brano, per cui che cosa ci suoni per cominciare, Raresh?
2: Per cominciare suono Giorni di Sole, che è un brano che ho scritto con un artista che amo tantissimo, che è Iaco.
1: Perfetto, tra poco ce lo racconti un po', iniziamo ascoltandoti con questo brano Giorni di Sole. Raresh.

0: Giorni di sole, suonata dal vivo a volume da Raresh, oggi nostro ospite di volume. Raresh, grazie ancora per essere qui, ma è già un programma, un tour anche solo chitarra e voce?
1: No.
0: Non ci hai mai pensato?
1: Ci ho pensato e lo sogno tantissimo.
0: Stai sognando.
1: Arriverà, secondo me.
0: Arriverà.
1: Intanto bisogna fare il rock.
0: Prima il rock. Ho visto che appunto per quel poco che ho visto sul palco del Miami il rock è stato fatto.
1: Sì, è stato fatto e ci piace tantissimo fare queste cose suonando con gli amici. Penso sia parte dell'esperienza, almeno per me sul palco.
0: Certo.
1: E poi ha una risonanza bellissima sotto, è stato commovente il Miami.
0: Grande risposta, sì, da parte insomma di tutte le persone che erano lì sotto palco a vederti. Allora, Giorni di Sole, una delle tracce di questo nuovo album, raccontaci un po' come è nato il pezzo e soprattutto anche questa collaborazione con Iaco, che è presente nella traccia.
1: Ma intanto lo saluto, chissà se ci sta ascoltando. Iaco è un artista veneziano come me, quindi in realtà è da quando siamo piccolini che ci conosciamo, o perlomeno ci teniamo d'occhio, diciamo così. Negli ultimi anni abbiamo scritto diverse cose insieme, questa è la prima e l'unica che per adesso ha visto la luce, e trovo siano tutte delle canzoni a me piacciono tantissimo, quindi sono super contento, ho insistito tantissimo perché chiedessimo questo brano in tempo per il disco. La canzone è nata con le sue prime due strofe, scritte da lui, e insieme abbiamo scritto tutto il resto. Mi piace molto il fatto che io canto nel brano del disco, le prime due le canto io ma le ha scritte lui.
0: Okay.
1: L'ultima la canta lui ma l'ho scritta io. È come una bella stretta di mano metaforica musicale.
0: Esatto.
1: E il brano parla di, credo sia abbastanza esplicito, parla di una persona che non c'è.
0: Certo, e appunto non è in realtà l'unico ospite, l'unico amico che hai invitato appunto in questo album. Tra poco, se riusciamo, parliamo anche degli altri presenti. In termini proprio di così tematiche esplorate, c'è appunto immagino molto di autobiografico nel disco, ma solo autobiografia, oppure appunto c'è anche vita magari di persone che ti hanno circondato, nel senso ti circondano, nel senso le loro storie?
1: C'è tantissimo del vissuto mio, della mia famiglia e delle persone che mi hanno accompagnato negli ultimi anni. Direi una bugia se ti dicessi che non è parzialmente autobiografico, ma c'è tantissimo del vissuto della mia famiglia con l'altro grande protagonista del disco, che è questa vocina di bambino che c'è nell'intro, nell'auto, eccetera. È una, diciamo, è una nuova aggiunta della mia famiglia.
0: Sì.
1: Ci sono tantissime fotografie di storie mie e di storie di persone a me care. Sì.
0: Bellissimo, esatto, una bella fotografia. C'è una specie di skit, almeno.
1: Sì.
0: Linguaggio rap da rapper,
1: sì.
0: Ma...
1: Noi li chiamiamo skit internamente, solo che sai, con un bambino non mi sembrava il caso di chiamarli skit.
0: Esatto, bellissima trovata. Allora, direi, tra poco ascoltiamo un altro brano. Un'altra cosa che ti volevo domandare, ricollegandosi magari a questa cosa un po' dei temi trattati nel disco, la copertina dell'album è un disegno di una faccia che, descrivicela tu, perché credo che si ricolleghi appunto.
1: Stavo per dirti, descrivimela tu, perché ho avuto tantissime risposte diverse su che cosa fosse quel disegno, che cosa rappresentasse, che cosa facesse la testa. Intanto è un movimento dinamico.
0: Allora, è un movimento,
1: ringraziamo Zuzu tra l'altro per la copertina incredibile che mi ha dato.
0: Ciao Zuzu,
1: illustratrice spaziale, dir poco, ha curato tutte le copertine di questo lavoro. Per me, io ti dico cos'è per me, quella è una testa che fa di no.
0: Ok, sì, il movimento è, esatto, è perché si vede, allora il naso molto lungo, c'è qualche, appunto, è legato al titolo del disco, Sincero.
1: Sì, quel naso tagliente mi fa pensare a... it's a stretch, come si direbbe in inglese, è un po' una tirata, però quel naso tagliente, tra l'altro tipico dei disegni di Zuzu, mi fa pensare al coltello della copertina di Robina.
0: Altro brano.
1: Esatto, che è un altro singolo di questo disco, e in qualche modo questa testa che fa di no, con questo naso affilato che rischia quasi di far del male, di tagliare, nel fare di no con la testa, io ci vedo una piccola una tensione verso la verità, però è un dire di no, è un'omissione, una bugia, è un piccolo promemoria, no? Su che cosa fare nella vita, per me, io quello che ci vedo. Poi vale tanto quanto la tua opinione o l'opinione di chiunque.
0: Certo.
1: Insomma, ho sentito tantissime cose. Mi hanno chiesto se fosse un movimento, se fossero tre teste, se fossero tre nasi.
0: Sì, esatto, potrebbero essere anche tre teste. Però in realtà poi, se guardando bene, è la stessa faccia,
1: sì,
0: diciamo,
1: che si muove.
0: Che si muove, sì, in, sì, direzioni diverse. Quindi sicuramente interessante anche comunque che è assolutamente aperto a interpretazioni.
1: È molto bello questo.
0: Per quanto riguarda appunto, insomma, adesso che i brani sono finiti, ti senti arrivato alla fine di questo processo e di che dicevi all'inizio, hai iniziato quando hai iniziato a pensare a questo disco di purificazione, chiamiamolo così.
1: La cosa bella che mi piace di avere queste conversazioni, come per esempio quella che stiamo avendo noi, è che rispecchiano molto le conversazioni che ho nella vita reale. Una mia carissima amica mi ha fatto la stessa identica domanda ieri e ti rispondo come ha risposto lei: no.
0: No,
1: assolutamente no. È un invito, è un programma, è un monito a me stesso. Sono ancora su quella via lì. Ed è per quello che secondo me continua a commuovermi suonando queste cose, continua a viverle, continua a esplorarle, perché c'è ancora delle cose che io stesso sto imparando da me stesso o dal lavoro che ho fatto.
0: Certo, c'è grande, insomma, comunque introspezione, e la vivi un po' come un rifugio la musica, immagino.
1: Sì, a volte è come uno specchio, a volte è un posto dove metto le cose che non voglio vedere, dopo okay. un paio d'anni inizio a vederle.
0: Varia.
1: È una storia d'amore, è una storia d'amore. Non, diciamo che il primo innamoramento dei primi anni di voler fare la musica così è passato. Adesso è una cosa che mi accompagna quotidianamente ed è importantissima, non saprei fare diversamente. Però è più una presenza stabile che un rifugio, un grande amore, una cura. È quasi una figura, una presenza molto fisica.
0: Certo. Abbiamo ascoltato un brano poco fa, quello appunto Giorni di sole insieme a Iaco. Qual è il prossimo che ci suoni?
1: Vi suono Gatti, il secondo singolo di Sincero.
0: Allora ti ascoltiamo Gatti dal vivo a volume di Raresh.
1: Yeah.

0: Questo era Gatti, un altro brano suonato dal vivo a volume da Raresh, oggi sì. È nostro ospite. Allora, sono brani che funzionano benissimo anche così, chitarra e voce, e nel disco però c'è un sacco di, ci sono un sacco di strumenti in più, e soprattutto la presenza, ho sentito, di tanti, tanti fiati. Quanti fiati diversi ci sono?
1: Allora, c'è un sax, c'è un clarinetto, c'è un flauto traverso, e poi tantissime voci in realtà poi modellate, processate, sì, perché sembrino dei sax, delle trombe, così.
0: Ah, ok, che non sono veri.
1: No, non sono veri, però sono tantissime take, sì.
0: Ok, come sei arrivato a pensare, diciamo, una strumentazione di questo genere? Arriva da qualche parte questa idea, questa ispirazione?
1: Sì, arriva intanto perché volevo fare un disco di canzoni e renderle più semplici sia strutturalmente che a livello di tavolozza di colori possibile, e quindi in realtà la ricerca di questo disco era un po' più astrusa. Volevo usare i metronomi al posto delle percussioni, volevo fare una cosa un po' elettronica, però ho detto: sai cosa, facciamo un disco facile una volta tanto e divertiamoci a farlo. E quindi è nato così. Quella cosa, come l'ho cantata questa canzone, è nata, cioè c'è il bisogno di questo temino che risponda,
0: sì,
1: esatto, quella roba lì l'ho sentita, allora ho detto: non posso farlo con la voce, è scomodissimo. Facciamo uno strumento, un fiato, e da lì è nato, questa è stata la prima che aveva questo giochino, e poi ce l'ho messo in tanti altri, Robina, Sincero, Bella Giornata.
0: Ecco. Vero, è diventato un po' il fil rouge,
1: esatto,
0: di questo brano. Di questo percorso di brani. La cosa interessante, tra l'altro, è che esatto, arrivi da un percorso particolare, cioè il tuo primo album, Curriculum Vitae, era sì suonato, però sì, molto... forse più verso il qualcosa di cantautorale, sì, e poi ha avuto una parentesi in mezzo con il secondo album, Femmina, invece strettamente elettronica,
1: sì.
0: Cosa ti ha fatto tornare a questa voglia di suonare gli strumenti analogici?
1: Non ho mai smesso, è solo che ho fatto un disco totalmente impulsivo,
0: okay,
1: e fatto in una maniera molto rapida, nonostante la gestazione sia lunga, tantissime sono prime take, tantissime sono improvvisazioni, tantissime sono cose rimaste lì, tali e quali è la prima volta che le ho messe giù.
0: Mm-hmm.
1: Ed era un disco che aveva delle esigenze completamente diverse, molto più violento, molto più fisico in un certo senso, talmente fisico da diventare mentale, era molto difficile da comunicare dentro ai parametri di quel,
0: certo,
1: disco. Nasce questo perché volevo tornare a parlare, come stiamo parlando io e te, ma con la musica.
0: Certo, quindi esigenze diverse, e una cosa che... ho letto in giro, tu hai detto quando è stato pubblicato questo ultimo disco, è che è stato difficile da chiudere perché continuavi a aver voglia di perfezionarlo,
1: certo,
0: aggiustarlo. Ti è successo più in questo caso rispetto ai precedenti dischi?
1: No, succede sempre allo stesso modo. Diciamo
0: okay,
1: che c'è una versione finale, ma non una versione definitiva. Questo succede molto spesso. Dice: vabbè, dobbiamo chiuderlo, e lo chiudiamo.
0: Prima o poi bisogna darsi una deadline.
1: Esatto, funziona tantissimo quella cosa. E potrei dirti tutte le cose che non mi piacciono, ma alla fine basta non guardarci e rendersi conto che non è che puoi continuare a mettere la mano sempre agli stessi dettagli per mesi e anni.
0: Certo. Allora, parlavamo prima appunto di Iaco, uno degli ospiti di questo disco. Non è l'unico, ce ne sono tanti. Alcuni ti hanno raggiunto anche sul palco del Miami, per,
1: sì,
0: esempio Faccia Nuvola,
1: sì,
0: per esempio Giorgio dei Delicatoni.
1: Sì, lui è quello che ha suonato tutti i sax.
0: Che ha suonato tutti i sax. C'è anche Ok Giorgio.
1: C'è anche Giorgio Pesenti, Ok Giorgio. C'è Giovanni Truppi, con cui ha,
0: ecco,
1: scritto una bellissima canzone.
0: Ti volevo chiedere in particolare com'era nata questa collaborazione, e anche ho l'impressione quasi che lui sia apprezzato più da quasi questa nuova generazione che non strettamente la sua. Lui è un po' più grande anagraficamente.
1: Sì, è un po' più grande, ed è una collaborazione nata da una... credo che qualcuno gli abbia fatto sentire il mio vecchio disco, dove dentro una canzone il ritornello, chiamiamolo così, dice dove cazzo è Truppi, non so se posso dire questa parola,
0: assolutamente, sì,
1: dove cazzo è Truppi quando serve Truppi, questo era il ritornello. Allora mi scrive su Instagram tipo: ciao, posso usare, complimenti, sa?
0: Sample,
1: posso usare la tua canzone come intro dei miei concerti?
0: Addirittura.
1: Sì. No, e io ero completamente, cioè, comunque
0: a bocca
1: per me, sì, per me lui mi ha cresciuto musicalmente, mettiamola così. E quindi poi quando ci siamo trovati in studio sentivo di volergli portare una mia cosa bellissima prima da finire insieme, certo, avevo le prime due strofe di Strappacuore, che è il brano che poi abbiamo chiuso insieme, e la primissima cosa che abbiamo fatto, nonostante adesso continuiamo a vederci, a scrivere, eccetera, è stata Strappacuore. Quindi chissà, magari vedrà la luce anche qualcos'altro. Nel frattempo è nata una bellissima amicizia e un affetto sincero.
0: Partita in modo incredibile a quanto ci hai raccontato. Allora, il tempo stringe di brutto, ma se ti dovessi chiedere un'ultimissima cosa, qualcosa che... insomma, immagino le cose che ti hanno influenzato all'interno di questo disco siano tantissime e arrivino da tanti mondi diversi, non solo quello musicale. Se ti dovessi chiedere una cosa che più di altre, più di forse tutte le altre, ti ha influenzato alla fine ed è entrata in questo disco sincero?
1: Credo che non sia né una forma d'arte né un oggetto d'arte né... ma credo, perché mentre dicevo queste cose mi venivano in mente delle bellissime conversazioni che ho avuto con delle persone della mia vita prossima. Tante volte questo disco lo stavo mollando per strada, tante volte volevo lasciarlo lì perché è stato un disco molto molto difficile, quindi penso ad alcune conversazioni di persone che sono ancora nella mia vita e mi hanno spronato tantissimo, degli amici importantissimi, e quindi se c'è una cosa che secondo me ha scolpito questo disco e si sente sia nel suono, sia come l'abbiamo registrato, sia come lo portiamo in giro, è letteralmente l'amicizia, che magari è un po' cringe detta così, però... ho scoperto il bello, valore però, dell'amore disinteressato nelle
0: conversazioni tra amici.
1: Sì. Quindi se c'è una cosa che ha dato il là a questo disco è parlare con i miei amici e le mie amiche.
0: Bellissimo, direi che possiamo chiuderla qui. Andremo avanti a parlare in realtà ancora per tanto, ma il tempo stringe. Abbiamo giusto quello per ascoltare un altro brano, questo lo ascoltiamo da disco, così si può apprezzare anche un po' tutto il lavoro musicale, certo, ben oltre la chitarra e la voce. Ti avrei chiesto anche un sacco sulla voce, perché comunque hai un modo di cantare molto particolare, però sarà per la prossima. Raresh, certo, nel frattempo ci sono un sacco di date dal vivo quest'estate,
1: tantissime,
0: a partire dal 10 luglio Modena e poi via con un sacco
1: di altre. In realtà ce ne sono tante ancora da annunciare nei prossimi giorni,
0: quindi
1: sono raddoppiate, quindi
0: ok, restate sintonizzati sui canali di Raresh e noi ci vediamo alla prossima intervista e al prossimo concerto.
1: Grazie
0: grazie, bella giornata Raresh qui a Volume.

C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Insomma, buona domenica. Io sono Pier Giorgio Pardo, questa è Radio Popolare ed è l'ultimo dei nostri appuntamenti estivi, quelli che durano 2 ore. Dopodiché, dalla settimana prossima saremo sempre alle 18:30, però durerà solo 1 ora perché avete fatto i bravi durante l'estate, ci avete ascoltati e quindi la cosa carina che possiamo fare per voi è darvi solo 1 ora di questo strazio. Allora, chi ci ha ascoltati però sa che la Mashup Summer Edition non è come in inverno che abbiamo la musica a tema e voi chiedete i brani da casa eccetera eccetera. Riprenderemo in quel modo e abbiamo anche degli argomenti importanti di cui parlare mano a mano. Stanno succedendo tante cose belle poche, però insomma vabbè, cose su cui si può riflettere, su cui si può approfittare per ascoltare musica, ma anche nello stesso tempo per guardare avanti, farsi venire delle buone idee per fare passare la nottata più presto. Ma quest'oggi invece abbiamo le 4 parti, ma vi do lo stesso recapiti: 331 621 4013 o diretta @popolarenetwork.it. E la nostra prima novità è uno di quei cantautori che però fanno sia pop che una sorta di songwriting arti. Si chiama Nirosta Steel e questo disco mi ha letteralmente stregato. Il brano è Boss Tricks.

Vi sentite questi archi che fanno anche tanto disco? E non vi state sbagliando, perché praticamente questo disco, questo My Skyscraper di Nerostastill,

Un generoso doppio album nel quale davvero inoltrarsi, addentrarsi con curiosità e anche con il senso dei temi che tratta. Perché sono dei testi importanti che parlano di società, di politica, di ambiente.

È un disco che praticamente raccoglie 45 anni di musica inedita. Lui è stato un collaboratore di Arthur Russell e ne è venuto

Avrò modo di tornare su quest'album anche con i ragazzi di Volume, perché l'altro spoiler è che sarò nella loro crew come l'anno scorso per parlare di tematiche queer, di cultura queer, e anche per fare sentire dei vinili, per fare un po' da ponte tra una domenica e l'altra, sentire come state anche durante la settimana.

Intanto scrive Stefano che il GR sarà liberatorio, ma c'è anche oggi, quindi puoi fare una pausa e poi riprendi dopo ad ascoltare, perché poi c'è lo spazio bella lì dove si balla. Comunque, il pezzo che ascoltiamo qui nella prima parte, cioè in Bella Zio, è un viene da Bristol, è un progetto che viene da Bristol e quindi ha dentro qualcosa della battuta lenta, per dirla con Stefano Ghittoni, però ha dentro anche qualcosa di jazz. Loro sono veramente molto molto eleganti, trasversali, qualcosa di cool, come dicono i giovani, un Bonaccini pop.

questo disco. Si chiama Somewhere Good. E ve lo ripeto, loro sono i Tara Clerkin Trio. Tara Clerkin Trio, sono in tre, due ragazzi e una ragazza. Meraviglioso. Il pezzo che invece ascoltiamo adesso è di una vecchia conoscenza, uno di quei pezzi che piacciono tanto a Nicolò Vecchia. Ci scommetto che gli piace. Domani glielo chiedo, giovedì glielo chiedo. Ti piace l'album nuovo dei Mountain Goats?

Intanto Giusy dice che il pezzo precedente è molto Paolo Minella. Beh, questo lo considero un grande complimento. E anche molto Sharky, se vuoi, eh? Oggi non ho un'identità.

Allora, i pezzi molto facchini arriveranno, zecche rosse che mi state chiedendo, ma prima di questo vorrei dirvi che intanto i Mountain Goats sono come realtà un progetto molto importante, perché John Daniel, che è il fautore, prima unico, poi con altri, poi di nuovo da solo, porta avanti questo progetto dai primi anni 90, e in questo pezzo in particolare, che si chiama Annie Haslam Imperial Era, parla dei Renaissance, un gruppo di progressive, e dice proprio The Renaissance played at Carnegie Hall. E con questo quindi entriamo nello spazio Bella Zio e ascoltiamo proprio un brano dai Renaissance. Come dice giustamente, come dicono giustamente i Mountain Goats, di solito i brani dei Renaissance sono proprio quei dischi di progressive vero e proprio, con i pezzi che durano 24 minuti o 28 minuti, però ce ne sono anche di radiofonici, e questo lo è. Ultima cosa per oggi, visto che l'avete gradita tanto, per la terza volta tutti i brani che ascolteremo nello spazio Bella Zio sono registrazioni live, a cominciare da questa che è al Carnegie Hall, Carpet of the Sun dei Renaissance. A Mashup Radio Popolare, Pier Giorgio Pardo.

Le 5 ottave di estensione di Annie Haslam, l'orchestra di 22 elementi e tutto il gruppo al suo meglio per un grande successo anche americano, nonostante si trattasse di una band profondamente inglese. Come inglese l'artista che stiamo per ascoltare, alle prese con un successo tutto americano anche in questo caso. Questo è un live storico e non l'abbiamo ancora ascoltato.

Abbiamo ascoltato sino all'ultima nota e adesso sono entrati loro. Dunque, quello che abbiamo ascoltato sino all'ultima nota era tratto da David Live, che è il live praticamente che veniva fuori dalla tournée di Diamond Dogs. C'era il pianoforte incredibile di Mike Garson, mentre David Sunburn suonava il sax che avete sentito impazzare. Anche Michael Kamen era tra i musicisti, è una band eccezionale. Poi nella seconda parte della tournée è venuto fuori l'amore di David per il Philly Sound, che è poi stato la spina dorsale di Young Americans. Anche questi erano dei Young Americans all'epoca, erano gli Eagles californiani, e questa è Harder Tonight.

0: Dopo questo album si sono sciolti, e del resto anche questo album conteneva sia registrazioni del tour di The Long Run, sia registrazioni appunto di quando erano un po' pischellini dopo Hotel California. Non si sopportavano più, non c'è stato più modo di farli stare assieme e quindi niente, si sono dedicate alle carriere soliste con alterne fortune. A me piace tanto quella di Joe Walsh. Comunque, qualunque cosa mi piaccia adesso, è il momento di dare la pubblicità, e chi cambia canale è uno spiritromba.
1: Due aeroplani che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
2: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale, da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni e incontri a ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
3: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
6: Il programma su spaziocinema.info.
8: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
0: E si prega di continuare ad ascoltare Radio Popolare, perché ci sono io, Pier Giorgio Pardo, e questa è Mashup, è lo spazio Bella Zio in cui ci divertiamo ad ascoltare delle cose del passato. Questa in particolare è una ultima sezione, perché poi appunto riprenderemo col Mashup, quello come di solito, col suo format consueto, e quindi ci stiamo dedicando a degli album live. Questo è un album live importantissimo. Li avete riconosciuti? Intanto su questo ringrazio Oglia che mi ha spedito una cartolina. Voi invece potete scrivermi a 331-621-4013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per dirmi che, ma quello che vi pare.

Se dovessi dire uno dei cinque brani preferiti, miei brani preferiti degli anni Ottanta, proprio direi uno è questo qui. E Andrea dice proprio quello che ci pare, possiamo dire, Lorenzo Pacini, nuovo sindaco di Milano. Lo potevi dire, Andrea, lo hai detto. E invece a Oglia dedico questa. Anche a te, Andrea. E anche a Lorenzo Pacini. Si sa mai. Vediamo che fa, che dice. Non ci sono ancora neanche le campagne.

Ecco, visto che c'è la cassa che va, tenetevi pronti perché sul prossimo brano bisogna proprio battere le mani a tempo, non perché sia un pezzo movimentato, ma perché è un pezzo antemico, un pezzo di quelli che fanno venire un pizzico di nostalgia per i tempi andati, per quando c'è il capolinea. Francesco Di Giacomo era ancora con noi. Ma lo è, lo è.

Stupenda, mesi fa ho riascoltato per puro caso Non mi rompete, altro che nostalgia di più. Ma l'effetto nostalgia dovrebbe scatenarlo anche il brano che arriva, che parla di sultani. Ma del swing?

Ecco, ho fatto sentire praticamente tutto il solo, la prima metà del solo prima poi della ripresa, così giusto e contento, Daniele anche, e adesso passiamo ai pezzi, quelli della bella cazzata, no? Cominciamo con uno ska cubano. I pezzi di oggi sono tutti dei pezzi babalù.

Allora, le zecche rosse che non sono mai contente, dice, allora Giusto mi dice di cercare su internet delle orecchie nuove, perché dice che me le stacca, perché non ho fatto sentire tutti gli 11 minuti di Sultans of Swing. Però sono 11 minuti irresistibili. Vabbè, allora facciamo così, li recupereremo in una puntata più avanti e li faremo sentire per intero. Adesso andiamo avanti con i pezzi dalla bella cazzata. Mannarino.

E siamo nello spazio Bella Cazzata di Mashup, stiamo andando dritti dritti verso il radiogiornale, ma ci sono ancora un paio di cazzate che devo farvi sentire. Questo è uno shake. Balù, perché noi oggi è Balù. Baluba Shake. Lei è brunetta, qualcuno la conosce? Brunetta?

Comunque, zitti zitti, questo pezzo qui l'ha composto Gorni Kramer, mica Pizzefichi. Quindi potremmo anche derubricarlo nella, diciamo sì, nella rubrica bella cazzata, però insomma settore alto. Ma sta per arrivare l'apice della puntata, quello che davvero dà il giusto lancio anche alle notizie. Arriva. Castellano e Pipolo, quindi venivano un po' dalla commedia, Toto Savio come arrangiamenti, ma il testo, beh...

0: Vediamo se funziona con me. Oh Babaluba!
1: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
2: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
1: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
2: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
1: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
3: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina, di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
4: Popolare Network.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
6: In Germania si profila una vittoria netta dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Exit poll e proiezioni danno l'AfD al 44%, oltre il doppio rispetto alla seconda classificata, la CDU. Da capire se il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi per governare, ma la sua leader nazionale esulta, un risultato storico e sensazionale. A Kiev, giornata di colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. In serata confronto anche con rappresentanti di alcuni paesi europei. Ieri a Mosca l'incontro degli emissari di Trump con Putin. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia e il governo in questi anni ha tenuto i conti in linea di galleggiamento alcuni paesi europei. Ieri a Mosca l'incontro degli emissari di Trump con Putin. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia

0: che potrebbero segnare il ritorno dell'estrema destra al potere nel paese, anche se solo a livello locale, almeno per ora, per la prima volta dai tempi del nazismo. L'affluenza è stata molto alta, lo scrutinio è in corso dopo la chiusura delle urne avvenuta alle 18 e al momento Alternative für Deutschland è data intorno al 44%, mentre la seconda classificata, la CDU, potrebbe fermarsi poco sotto il 20. Non è detto però che l'AfD abbia i seggi necessari per governare. In diretta il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
1: Sì, è una giornata davvero storica, molto movimentata e che nella quale si sembrano avverare e ancora peggiorare addirittura i pronostici dei giorni scorsi, quello che avevano detto i sondaggi, ovvero che vedevano la AfD, questo partito dell'estrema destra, al 41-42%, invece oggi ha ottenuto il 44,4% in questa regione tedesco-orientale. E questo nonostante che l'affluenza alle urne abbia raggiunto un nuovo record con il 76% degli aventi diritti al voto che si sono recati alle urne. Praticamente questo significa che quasi ogni secondo cittadino della Sassonia-Anhalt ha scelto l'AfD come partito da votare, un risultato che si somma a quelli di tutti gli altri partiti messi insieme. Quello che ancora appunto non è chiaro è se basterà per governare. Il candidato alle regionali dell'AfD aveva detto che avrebbe governato solo con una maggioranza assoluta dei seggi. Al momento mancano uno o tre seggi per ottenere questa maggioranza, a secondo del fatto se il partito della sinistra radicale, la chiamano anche il partito rosso-bruno per le sue posizioni invece di destra in temi di immigrazione e di politica interna, riuscirà o meno a superare lo sbarramento del 5%. Il partito di Sarah Wagenknecht attualmente appunto è proprio in bilico attorno al 4,95%. Se dovesse entrare, potrebbe formare una coalizione assieme all'AfD, altrimenti potrebbero avere una maggioranza tutti gli altri partiti messi insieme, quindi cristiano-democratici, socialdemocratici, post-comunisti e verdi, però sarebbe una coalizione un pochino anomala.
0: Quali sono finora le reazioni politiche a livello locale e nazionale?
1: Beh, c'è molta preoccupazione ovviamente per questa fortissima affermazione dell'estrema destra, anche se solo in una regione, però la paura è che possa anche quest'ondata, diciamo, nera sommergere il resto della Germania. Fra due settimane si terranno altre importanti elezioni amministrative a Berlino, nella città-stato di Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania, e anche qua insomma potrebbero l'estrema destra ottenere una spinta da questo risultato spettacolare ottenuto in Sassonia-Anhalt. E si teme però anche un contagio a livello federale, perché molti sostengono che l'esito di questa elezione ha a che fare anche col malcontento nei confronti della grossa coalizione, del governo di grande coalizione guidato dal cristiano democratico Friedrich Merz.
0: Grazie a Walter Raue in diretta da Berlino. Stanno arrivando anche reazioni dalla politica italiana, ve ne segnaliamo per il momento due. Matteo Salvini, il capo della Lega, dice un successo clamoroso, un'altra Europa è possibile. Il capo del Movimento 5 Stelle Conte invece dice riarmo invece di lotta alle diseguaglianze, così l'AfD è prima in Sassonia. A Kiev, giornata di colloqui tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha fatto capire che si è parlato dei missili Patriot, che vorrebbe per difendere il paese dagli attacchi russi, e della questione territoriale, così l'ha definita, aggiungendo però di pensare che su questo dovranno essere lui e Vladimir Putin a trovare un accordo. È la prima volta che due inviati americani vanno a Kiev. Witkoff ha parlato di discussione molto significativa e incoraggiante, dopo che ieri, sempre insieme a Kushner, era stato a Mosca per parlare con Putin, che avrebbe lusingato, secondo il racconto dello stesso Witkoff, alle TV russe. Grazie per averci ospitato, eravamo seduti fuori poco fa e parlavamo di quando andremo in pensione. Avremo ricordi incredibili e i suoi saranno in cima alla lista. Così avrebbe detto l'inviato americano. Secondo un funzionario della Casa Bianca citato dall'agenzia AFP, i due inviati statunitensi avrebbero discusso con Putin piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri a partire da quello che è successo, sta ancora succedendo oggi a Kiev.
2: Per la parte ucraina era fondamentale

0: che si riuscisse a incontrare i rappresentanti statunitensi in un momento in cui i vertici di Kiev si stanno preparando per l'inverno e per quella che sarà con ogni probabilità una nuova campagna di bombardamenti massicci che lascerà ancora una volta mezza Ucraina senza energia elettrica. E infatti, dalle prime indicazioni della stampa locale, nel primo round di colloqui, si è parlato proprio di questo, di come affrontare il prossimo inverno, probabilmente di Patriot, probabilmente di altre forniture militari e di logistica. Ci sarà una seconda tornata di incontri questa sera, sempre tra Witkoff, Kushner e Zelensky, ma questa volta con i consiglieri della sicurezza di Francia, Germania e Gran Bretagna, che hanno insistito molto per tenere questo incontro, per non essere estromessi ancora una volta dalle trattative e per cercare di capire in cosa consiste questo nuovo piano statunitense. Non si è capito se è una trovata propagandistica di Trump, come ce ne sono state diverse, o se ci sono degli elementi di novità. Per ora ciò che è emerso sia dalle prime dichiarazioni russe sia da quelle ucraine è che sostanzialmente siamo allo stesso punto, ovvero siamo ancora a cercare di capire come i russi potranno ottenere il Donbass senza combattere e il fatto che gli ucraini non intendono darglielo in nessun modo.
1: Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri russo Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco al suo paese di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov. In Libano il Ministero della Salute ha annunciato la morte di 7 persone in bombardamenti israeliani che hanno colpito la parte sud del paese. A Gaza oggi ci sono stati funerali di circa 100 persone, tra cui almeno 60 bambini. I corpi sono stati recuperati dalle macerie di edifici residenziali distrutti nella zona di Gaza City. Nella striscia intanto gli attacchi israeliani continuano. Oggi fonti sanitarie palestinesi hanno parlato di almeno 2 morti, tra cui una bambina, e restano problemi come quello della malnutrizione, nonostante un aumento del numero di camion che entrano trasportando del cibo. Diana Santini ha intervistato Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
2: Non siamo più in una situazione di fase acuta, però noi abbiamo un programma in coordinamento con l'UNICEF sulla malnutrizione, vediamo tanti casi di malnutrizione, ma cerchiamo di fare anche prevenzione. Ci stiamo focalizzando principalmente nel fare lo screening di bambini fino a 5 anni e comunque riscontriamo molti casi di malnutrizione. La questione della malnutrizione adesso non è più legata a una
3: Alla
2: questione
3: quantità.
2: di... Esatto, è legata alla qualità del cibo che si trova e soprattutto il cibo che comunque è accettato. Perché al momento stanno entrando camion, ma sono camion commerciali, non camion umanitari, quindi c'è un'enorme sproporzione tra quello di commerciale che entra e quello di umanitario. Mentre l'umanitario ovviamente dovrebbe essere accessibile a tutti, quello commerciale non lo è. I beni che entrano a Gaza poi devono fare i conti con livelli di inflazione elevatissimi, più dell'80% della popolazione è disoccupata, quindi non si può permettere di poter avere accesso al cibo, al mercato. Quindi la popolazione tende a accedere a cibo più economico. Che non è di qualità, ancora oggi il 30% di quello che entra sono beni non essenziali. Parlando di beni alimentari, parliamo principalmente di dolciumi, patatine, bibite gassate, e questo ovviamente va ad alimentare il problema della malnutrizione, che non si limita soltanto ai bambini, c'è anche un problema di malnutrizione legato alle fasce più adulte, soprattutto le donne. Noi ne vediamo tante in clinica, molte donne hanno aborti spontanei o parti prematuri proprio per la condizione nutrizionale che hanno.
1: In Iran è stata decisa la condanna a morte di una ragazza arrestata nei mesi scorsi insieme a sua sorella gemella nel contesto della repressione della mobilitazione di piazza dell'inizio di quest'anno contro il regime. Sentiamo il servizio.
4: Piedi fratturati e scoriazioni su tutto il corpo, capelli strappati, ora la condanna a morte. È il destino di 2 sorelle gemelle iraniane arrestate in seguito alle proteste di gennaio. Avevano soltanto 19 anni e frequentavano ancora il liceo quando uomini mascherati li hanno prelevati dalla loro abitazione nel cuore della notte. Dopo averle cercato ovunque, la madre Marzieh Nur Mohammadi ha finalmente saputo che fine avessero fatto le figlie. A maggio la madre ha avuto modo di far loro visita nel carcere di Dolatabad a Isfahan, nel centro dell'Iran. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione, avrebbero violentato la sorella, lì davanti a lei. Così ha raccontato il cugino Masood Nur Mohammadi, che vive nello Utah, Stati Uniti. Le ragazze si chiamano Taraneh e Romina, di cognome fanno Rahimi. Taraneh è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella, Romina, sono stati comminati 25 anni di carcere. Da febbraio sono oltre 500 le persone condannate a morte in Iran, per lo più per reati di droga, ma sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, e tra questi almeno 16 sono donne. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Giornata finale del Forum Economico di Cernobbio. A proposito dei conti pubblici italiani e dell'operato del governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Dopo le presenze ieri di ospiti di estrema destra come Jordan Bardella e Roberto Vannacci, oggi a Cernobbio hanno parlato i leader del centro-sinistra, oltre appunto al ministro dell'economia. Un sondaggio proposto agli imprenditori del forum ha promosso Giorgia Meloni e giudicato negativamente con l'83% dei pareri l'operato dell'opposizione. I capi dei partiti di centro-sinistra hanno confermato l'impressione di essere ancora lontani da una sintesi su programmi e strategie. Questa è l'opinione di Carlo Galli, politologo, professore emerito all'Università di Bologna.
3: Ho avuto l'impressione di un centro-sinistra che sembrava dopo tutto guidato da Renzi, che si è proprio permesso di prospettare non soltanto dei punti programmatici come hanno fatto tanto Stein quanto Conte, ma di prospettare una vera strategia, cioè l'accordo alla tedesca e poi una fortissima alleanza in grado di sconfiggere, secondo lui, la destra. Il leader di quel campo, quanto a piglio, quanto a capacità di saturare la scena politica, sembrava Renzi, il che è male, è tanto male che non a caso Bonelli ha adoperato il proprio intervento tutto per polemizzare contro Renzi, dando così una ulteriore mano a coloro che reputano il campo largo poco affidabile, diciamo così.
1: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, a brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e dopo l'annuncio delle sanzioni americane l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso in modo unilaterale la chiusura del conto in banca del collettivo. Sentiamo Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Clic.
5: Sono resi conto di essersi trovati di fronte a un avversario troppo forte da combattere. In particolare quello che si capisce dal comunicato che è stato pubblicato su cavallettenoblogs.org, che è il blog ufficiale del collettivo, è che Autistici non se la sente di mettere a rischio tutte le persone che hanno collaborato al progetto personalmente e tutti gli utenti in una battaglia che li vede affrontare un avversario che chiaramente è al di fuori della portata. Il collettivo Autistici Inventati ha fornito strumenti tecnologici ad associazioni, realtà di movimento, centri sociali, singoli individui che volevano semplicemente utilizzare degli strumenti alternativi alle big tech. Queste sono le persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte. Quello che ci racconta tutta questa vicenda è il fatto che una volta di più noi abbiamo la consapevolezza del fatto che le tecnologie non sono neutrali, il web in realtà è nelle mani di un governo che sono gli Stati Uniti, che possono censurare, spazzare via dal web chiunque vogliano con dei processi estremamente opachi. La cosa che fa impressione è l'assordante silenzio da parte delle istituzioni e anche da parte delle realtà politiche italiane su questa vicenda.
1: Infine le due notizie di sport di oggi in Italia con la Formula 1 e la pallavolo, in studio Luca Parena.
6: Eh sì, buonasera, perché è stata una domenica che entrerà nella storia dell'automobilismo e dello sport italiano. Andrea Chimi Antonelli con la Mercedes ha vinto il Gran Premio di Monza. Erano 60 anni dal 1966 che un pilota italiano non vinceva la gara di casa. Antonelli, 20 anni compiuti pochi giorni fa, sta riscrivendo un un'infinità di record. Oggi è stato protagonista di una rimonta che ha entusiasmato il pubblico dell'autodromo di Monza, tutto esaurito. Antonelli partiva dalla 19esima posizione, indietro la Ferrari, oscurata anche nel cuore di tanti tifosi italiani dalle imprese di Antonelli. A inizio gara c'è stata anche un po' di apprensione per una brutta uscita di pista di Charles Leclerc. La corsa è stata interrotta per circa mezz'ora, ma il pilota della Ferrari è rimasto illeso. Altro appuntamento importante di questa domenica di sport, la finale degli europei femminili di volley. A Istanbul si gioca Turchia-Italia, la partita è ancora in corso, l'Italia è in vantaggio 2-7-1, ma rincorre nel quarto parziale in cui la Turchia è avanti 15-12. L'Italia, ricordiamo, è campione mondiale olimpica in carica. Nella finale di stasera cerca la vittoria nell'unico grande torneo che non ha vinto ancora negli ultimi due anni.
1: Grazie a Luca Parena, questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, la prossima edizione alle 22.30, buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
9: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
8: Istitutoconfucio.unimi.it. Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
10: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
8: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Hader, regista premio Oscar per No Other Land.
11: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio.
12: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa, 3 spettacoli a soli 30 euro.
13: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
12: info@teatrodellacooperativa.it.
14: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
15: Mi faccia sentire. Effettivamente.
14: E cosa mi consiglia, dottore?
15: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
14: La ringrazio, dottore.
16: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
14: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
15: Fiatoaelibri.it.
17: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Scisciana 20 a Busto Arsizio.
18: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
19: Ho Babaluba ed eccomi ritornato. Saluto Cesare, saluto la Casati, saluto Gius, Carlo, Regina, Caterina, Paolo, Daniele, Andrea e Stefano, che ha gradito Annie Aslam. Questa è una cosa che mi riempie di gioia. Qua siamo alla zona dance floor. Questa è praticamente lo spazio Bella Lì, dove voi muovete un po' il culo e noi vi vediamo danzare come giovani zanzare.

prima Anna Naklaba, che reinterpretava Wicked Games remixata, e anche questa è remixata, uno dei classici di Lana Del Rey con i suoi Daddy Issues.

spostiamo nel presente Sophia Tucker. Grazie Cinzia.

0: fatti degli anni passati, delle estati passate. Quest'anno era un anno col 6, quindi 2026, siamo andati dal 1966 fino al 2006 a vedere un po' la top 10 estiva settimana per settimana, ma l'ho nominato prima ed è qua accanto a me il prof.
1: Ciao a tutti, buona serata, e siamo arrivati alla fine, insomma.
0: Prof, l'estate sta finendo, l'estate è proprio finita. E ragazzi, va bene, dai, allora, senti, bando alle ciance, bando ai sentimentalismi, e andiamo a vedere appunto che cosa ci porta l'ultima top 10 estiva dell'estate del 1966.
2: 1966.
0: Ormai agosto è passato, siamo quindi già a settembre e la classifica, la top 10, rivede l'ingresso al decimo posto dei Beatles, che quest'estate abbiamo visto prima con Michelle, che era uscita, poi è apparsa Girl, poi è apparsa appunto Pepper Black Fighter, che era uscita dalla top 10, ma questa settimana ci rientra, è al decimo posto. Il pezzo probabilmente più rock di quest'anno, perché gli altri due singoli di quest'estate dei Beatles, Michelle in realtà era stata singolo della primavera, erano due bellissime ballad, prima Michelle e poi Girl, e invece per Pepper Fighter è un brano bello rockettaro, chitarre distorte, un bel ritmo bello tenuto,
1: tenere testa ai Rolling Stone,
0: esatto, e questo finale poi tra l'altro con questi falsetti deliziosi, comunque rimane uno dei brani più belli del quartetto di Liverpool.

0: E dopo il decimo posto dei Beatles di Paper Writer, nono posto con Mina e Talatata, che è entrata settimana scorsa, e ottavo posto con un brano che ci porta al fatto che l'autunno si sta propinquando. Canzone che era uscita già in primavera e poi dopo avrà il suo trionfo appunto nell'autunno. Sì. Dick Dick, Sognando la California, vabbè, cover di California Dreaming
1: di Mamas and Papas. Sì.
0: Prof, che cosa ci dice di Sognando la California?
1: Allora, anzitutto che colui che ha scritto il testo è il nostro mogol, un'istituzione.
0: Auguri, appena compiuto 90 anni.
1: Sì, esatto, è un'istituzione come tutti sapete, e ha realizzato la versione appunto italiana di California Dreaming. I Dick Dick con questo brano in qualche modo consacrano una carriera che è appena iniziata, tutto sommato, perché erano di recente formazione. Inizialmente si chiamavano Dreamers, poi divennero Squali, e poi, aprendo a caso l'enciclopedia, individuarono questa piccola antilope africana chiamata appunto Dick Dick. Da lì decisero di chiamare il complesso con questo nuovo nome. Una curiosità, forse non tutti sanno che Sognando la California ha un lato B che si intitola Dolci di giorno, e qui torna Mogol ma anche Lucio Battisti, che è l'autore della musica appunto di questo brano.
0: E dobbiamo ricordare che tra l'altro la coppia Mogol-Battisti esiste in nuce un po' così, però non esiste ancora il Mogol.
1: A livello discografico Lucio sta proprio per esordire.
0: Il Mogol paroliere di Battisti nel 66 non c'è ancora.
1: No, infatti.
0: Noi oggi lo associamo quasi tutto a lui, ma in realtà abbiamo trovato diversi brani con testo suo. C'è stato Perdono di Caterina Caselli, c'è stata questa, cioè fa tante cose, però diciamo che il mogol di statura mitologica
1: sta nascendo adesso, e il fenomeno Lucio Battisti non è ancora esploso. Ci vorranno un paio d'anni insomma per vedere deflagrare questa nostra istituzione, però per il momento ci ascoltiamo Sognando la California,
0: Dick Dick, ottavo posto di questa prima settimana di settembre del 66.

0: dopo l'ottavo posto dei Dick Dick e Sognando la California, la traduzione italiana, tra l'altro anche molto fedele, fatta da Mogol del testo di California Dreaming, Mogol c'è anche al settimo posto perché ha tradotto in italiano Felarir, cioè Riderà di Little Tony. Sesto posto con l'Equipe 84, Io in mente te, altra cover, e sopra, sempre per rimanere un po' in questo sapore inglese gemello di You Were On My Mind, c'è Paint It Black dei Rolling Stones. A questo punto però dobbiamo incontrare due band che rispetto all'Equipe 84 quest'estate ci hanno proposto due canzoni più legate proprio all'impegno sociale, soprattutto legate a nuove categorie di pensiero, soprattutto quelle del pensiero giovane, che stanno un po' esplodendo quest'estate anche nelle classifiche, perché abbiamo nell'ordine prima i Giganti con la loro Tema e poi i Rocks con Che Colpa Abbiamo Noi. E bisogna proprio dire che quest'estate comunque già molti idee di un pensiero alternativo, di correnti di pensiero diverse rispetto a quello che doveva essere un po' il pensiero standard delle generazioni più anziane, dei post boomers eccetera eccetera, vengono fuori anche delle pubblicazioni interessanti quest'estate, prof, no?
1: Sì, esatto. Il 1966 è anche l'anno in cui viene pubblicato un saggio di natura sociologica intitolato Demain les femmes, cioè Domani le donne, di Evelyn Soulereau, e si tratta di un testo di cui si parla molto, soprattutto appunto verso la fine dell'estate, perché è un saggio di natura femminista. Ora, il femminismo esisteva già, addirittura qualcuno ritiene che la sua matrice possa essere addirittura individuata ai tempi della Rivoluzione francese, però nella prima parte del Novecento il fenomeno femminismo era più legato al mondo di quelle che erano agli inizi in Inghilterra le suffragette, quindi c'era anzitutto per esempio il tema elettorale. Sta invece per arrivare quella che viene chiamata seconda ondata del femminismo, che in qualche modo esploderà alla fine del decennio 60 con il movimento Witch negli Stati Uniti, e poi insomma gli anni 70 saranno gli anni del femminismo. Torneremo tra l'altro a parlare di questo quando saremo nel 76. Ora, questo saggio della Evelyn Soulereau è particolarmente forte perché in qualche modo si parla di già ingegneria genetica, si parla di ectogenesi, cioè lo sviluppo di un organismo tipo appunto embrione o feto al di fuori del corpo materno, come a dire che in futuro le donne avranno la possibilità di gestire la propria fecondità, evitando addirittura il parto, cioè utilizzando la scienza, la tecnologia, utilizzando i laboratori. L'autrice riporta anche un questionario, un'inchiesta in cui le ragazze francesi hanno risposto per tre quarti che erano d'accordo con questa prospettiva, per prendere le distanze appunto da una generazione di madri che invece riteneva che in qualche modo la donna fosse destinata proprio a soffrire per la gravidanza, per il parto, per tutte queste cose. Quindi è una lettura particolare che alla stessa autrice in qualche modo poi fa quasi orrore, ecco, nel senso che lei stessa parla di queste prospettive come anche pericolose. Insomma, si infuria un po' un bel dibattito quest'estate su questo tema.
0: Ma proprio a ribaltare, diciamo, tutta una serie di discussioni impegnate, salta fuori la testa della classifica, che deve essere, come di pragmatica, estremamente rassicurante, perché al secondo posto abbiamo Strangers in the Night di Frank Sinatra, quindi brano estremamente così mainstream, diciamo così, che comunque dimostrerà che l'amore principale degli italiani è per un qualcosa che appunto li riporti in una situazione di pace, di calma, di quiete, e infatti Strangers in the Night sarà il singolo più venduto dell'anno, pur essendo uscito solamente a metà dell'estate. E in testa invece abbiamo il nostro Golden Boy, cioè Gianni Morandi, di Notte di Ferragosto, che con questo brano vince il Cantagiro, nonostante un bel po' di contestazioni, perché è un brano comunque considerato un po' troppo demodé, standard, demodé, però diciamo che a un certo punto si può anche andare a cercare in queste sonorità antiche e tutto sommato familiari anche un qualcosa che comunque ci piace sempre ascoltare. Poi vabbè, Gianni Morandi è in classifica anche quest'estate, l'abbiamo già detto varie volte, fa parte di quei personaggi a cui ci può essenzialmente perdonare qualsiasi cosa, perché comunque fa parte dell'arredamento di casa, del salotto buono, è uno di quegli oggetti da salotto di nonna Speranza, dei quali non potremo veramente mai fare a meno. Notte di Ferragosto, Gianni Morandi.

0: E con Gianni Morandi abbiamo terminato anche per quest'estate la classifica estiva del 1966. E andiamo adesso per l'ultima volta nel 1976.
1: 1976.
0: Inizio di settembre del 1976, decimo posto con un brano decisamente pregevole, anche se probabilmente magari un po' demodé, il duo Julie and Julie, dove c'è la voce di Giulio Todrani, il papà di Giorgia, con questa Amore mio perdonami, brano molto magniloquente, cori, tutto sonorità sinfoniche, tutto molto molto molto bello, e anche diciamo una storia di un ex un po' così strana che tutto sommato ci sta tanto bene, fa anche molto anni 70. Interessante apparizione al nono posto per un brano che oggi possiamo considerare un classico e che entra nella top 10 questa settimana. Lui è Eric Carmen e il brano è All by Myself. Molti di voi l'associeranno alla famosa sequenza di Bridget Jones rimasta abbandonata tutta sola e single che la canta davanti alla televisione. In realtà All by Myself è un bellissimo classico, tra l'altro ripreso anche da Celine Dion una trentina di anni fa, a metà degli anni 90 all'incirca, e la particolarità che All by Myself condivide con altri brani delle classifiche di questo periodo, in particolare con la canzone di Donna Summer che era in classifica all'inizio dell'estate, che era Could You Be Magic, è il fatto di essere costruito intorno a un frammento di musica classica. In questo caso All by Myself prende il materiale melodico a partire dall'adagio del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninoff. Ma in questo caso si vedono un po' due aspetti collaterali. Uno è che un certo tipo di giovane generazione, e si vede soprattutto nell'estate degli anni 60, apprezza la musica della generazione più anziana di loro, quindi tutto il mondo della musica classica, ma la vuole ricontestualizzare in un sound che sia proprio, che sia il loro. Quindi estrapolano i temi, ma li riarrangiano, ma ci mettono dei testi, ma li mettono in sonorità che possono andare dal rock alla ballad al funky a tante altre cose, perché comunque in questo senso vogliono comunque dare un'idea di rottura rispetto alle generazioni precedenti. E in questo caso però l'operazione riesce fino a un certo punto, perché il brano è bellissimo. Eric Carmen si rende conto solamente dopo che il brano di Rachmaninoff era ancora sotto diritti d'autore, e infatti se Rachmaninoff è regolarmente accreditato sul 45 giri e anche poi su tutte le ristampe successive come coautore del brano, quindi non c'è un'idea di prendere temi dalla musica classica per semplicemente riutilizzarli perché fuori dominio, non coperti. Ne viene fuori una ballad davvero bellissima e che sicuramente ricorderete in tantissimi.

0: E dopo questo bellissimo classico di Eric Carmen, quindi All By Myself, all'ottavo posto abbiamo invece il transfugo dei Pooh, cioè Riccardo Fogli con la sua Mondo, ottavo posto quest'estate. Esatto. Riccardo Fogli, personaggio che tra l'altro è anche nelle Cronache Rosa, cioè non è solo musicista, ci sono tante cose.
1: Perché in realtà il vero motivo per cui se ne andò dai Pooh fu Patti Pravo, perlomeno l'inconciliabilità.
0: La Yoko Ono dei Pooh.
1: Sì, ecco. Che lei ha sempre rifiutato però di essere etichettata in questo modo, però insomma in qualche modo l'inconciliabilità, diciamo, dei due impegni portò Fogli a decidere di abbandonare la band che era nata nel 1966. Tra l'altro lui era sposato con Viola Valentino, quella che diventerà poi nota
0: con Premio Sono in Vendita,
1: esattamente, e quindi rompendo con i Pooh dopo l'album Alessandra, poi i Pooh iniziarono una nuova stagione con Parsifal assoldando Red Canzian. Invece Fogli ci mise 3-4 anni per poter tornare alla ribalta, perché Mondo in qualche modo è il suo primo successo dopo questo quadriennio un po' così di ricerca, e segnerà l'inizio di una nuova carriera, perché poi lo vedremo svettare
0: negli anni 80,
1: la vittoria a Sanremo, eccetera,
0: Malinconia, sì.
1: Questo brano Mondo, presentato al Festival Bar, otterrà un grande riscontro. Lo segnalo anche perché nel lato B noi troviamo Mi Manca, che è una canzone che Riccardo Fogli interpreta, ma che è stata scritta da Umberto Tozzi con testo di Giancarlo Bigazzi,
0: sempre la coppia d'oro che loro due ebbero per tutti quegli anni.
1: Dobbiamo ricordare che Tozzi esordisce proprio in questo 1976 col suo primo album Donna Amante Mia, da cui è tratta anche Io Camminerò, che peraltro Fausto Leali porterà nelle prime posizioni della classifica
0: proprio nell'autunno del 76, tra qualche settimana. Sì, sì. Ok, Mondo, Riccardo Fogli.

0: E allora, prof, dunque abbiamo un Riccardo Fogli con Mondo. Prima abbiamo avuto Eric Carmen, poi dopo anticipiamo, troveremo Franco Simone, Riccardo Cocciante, Gianni Belle, eccetera. Sono un po' tutti questi amori romanticissimi degli anni 70, eccetera. Però gli anni 70 sono un mondo che anche nell'ambito dello spettacolo va anche in direzioni un po' diverse, sì. Nel cinema, eccetera.
1: Nel cinema, nella cronaca, quello che sto per dire in un minuto e mezzo è molto difficile da condensare e quindi bisognerebbe parlare ore e ore, scrivere saggi, consultare, studiare, eccetera.

0: perché sono anni contraddittori, l'abbiamo già detto, da tanti punti di vista. È il periodo in cui c'è il femminismo, no? L'abbiamo detto prima, l'abbiamo evocato negli anni 60, però è anche il periodo in cui Patty Pravo, menzionata poco fa, dichiara per esempio che l'uomo giusto è quello che mi domina. Noi troviamo sui giornali, sui quotidiani di questo periodo del 1976 pagine di pubblicità di film pornografici che appunto venivano trasmessi nei cinema. Troviamo addirittura dei titoli come La moglie erotica, che però il messaggero segnala, vi sembrerà strano, ma questo film si distacca dalla produzione pornografica, come a dire andate a vederlo. Troviamo addirittura un film che si intitola Pubertà, dove in qualche modo si parla della storia di una ragazzina di 15 anni e della sua prima volta, ma non romantica, bensì con un uomo adulto in occasione di un set appunto pornografico. Intanto la Procura della Repubblica dispone il sequestro del film Vizi privati e pubbliche virtù, perché è considerato di contenuto sceno. Quello che è inquietante è poi quello che succede a livello di cronaca. Per esempio, si legge sulle pagine dei giornali di queste ultime settimane dell'estate di un mugnaio di 32 anni che uccide un medico di Parma perché ispirato a una rivista pornografica, perché lì si raccontava di un voyeur che dopo aver spiato lungamente una coppia decide di ucciderla. Questo personaggio, questo mugnaio 32enne, era un collezionista di riviste pornografiche, aveva scatoloni.
1: Sì, poi ci sono tutti i settori del porno horror,
0: esatto,
1: i vampiri, a compagnia bella.
0: C'è questo crossover.
1: Risaliamo sulla nostra classifica. Amore nei ricordi della bottega dell'arte al settimo posto. Fernando degli Abba, che continua a macinare tranquilla, fissa nella sua bella top ten. Svalutation di Celentano, Europa dei Santana, Tu e così sia di Franco Simone, tutti i brani dei quali abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane, e poi il vero classico di quest'estate, il brano più importante della musica italiana che sia uscito appunto quest'estate, che tutt'oggi è da considerare un disco di estremamente fondamentale, anche considerando il personaggio che l'ha realizzata e che tra l'altro quest'anno è tornato a pubblicare un altro album dopo moltissimo tempo, cioè parliamo di Riccardo Cocciante e Margherita, anche lui un altro autore che appunto quest'estate è ancora nuovamente attivo, e siamo nel 2026 e da Margherita sono passati 50 anni. Margherita è probabilmente uno dei punti più alti della storia della canzone italiana.
0: Beh, è uno dei suoi capolavori, però lui veniva dall'anno scorso, già era uscito con L'Alba.
1: Sì, quindi era già prima aveva fatto tutto previsto, c'era stato l'album Mu di debutto, che era un album praticamente prog,
0: sì, sperimentale, e poi lui veniva da Bella senza anima.
1: Anche, ecco. sì.
0: Quindi Margherita è un classico, con questo crescendo incredibile, testo di Luberti, perché ricordiamo che lui scriveva le musiche, Cocciante, e Luberti è stato lungamente il suo paroliere, un termine che Mogol per esempio disprezza, però insomma
1: certo. Rende l'idea Mogol della che arriverà anche lui da Cocciante moltissimi anni dopo, nell'epoca della
0: primavera.
1: Sì, esatto,
0: dopo la rottura con Battisti. Curiosità che vorrei ricordare, che Cocciante ha dichiarato poi che all'inizio questo nome Margherita non gli piaceva tanto, perché pare che in quel periodo ci fosse una lavatrice chiamata nello stesso modo.
1: Sì.
0: non gradiva molto, però poi vabbè, ha cambiato evidentemente idea. Luberti invece disse che questa Margherita se l'era sognata, quantomeno non è una figura reale, è il frutto di un viaggio astrale, di un sogno.
1: Di un sogno, però per dire dove si arriva quando hai un testo poetico di questo livello, perché Luberti raggiunge veramente dei livelli straordinari tra metafore, utilizzo della terminologia, della parola, dell'assonanza e tutto, e la musica che Cocciante gli veste sopra, viene fuori veramente un brano.
0: E poi il cane
1: è davvero incredibile.
0: Vabbè,
1: lui come interprete è inimmaginabile, davvero. E mi fa anche piacere, spero che qualcuno abbia appunto risentito anche questa canzone, o magari qualcuno di voi l'ha ascoltata per la prima volta, perché Cocciante ha sempre avuto alterne fortune nei gusti del pubblico italiano, cioè ha avuto dei periodi nei quali, anche quando aveva vinto Sanremo con Se stiamo insieme, per dire, ma anche altri periodi nei quali era molto molto ascoltato, molto seguito. Poi forse nel periodo nel quale si era rivolto più ai musical, forse un po' sparito dal catalogo, diciamo, mentale che l'ascoltatore ha dei cantautori o comunque
0: ma perché
1: dei grandi
0: poi non
1: cantanti
0: ha più
1: italiani. Esatto, infatti quest'anno è tornato appunto all'album, con un disco che io tra l'altro non ho ancora sentito, me lo sono lasciato per l'autunno, ma boh, so già che potrebbe regalare delle belle sorprese. Dai, Margherita, Riccardo Cocciante.

0: E dopo Margherita di Riccardo Cocciante, che è al secondo posto, in testa da tutta l'estate c'è il brano vincitore del Festival Bar, cioè Gianni Bella con Non si può morire dentro. Tra l'altro, anche in questo caso, non l'avevamo ancora detto, c'è anche in questo caso un paroliere di razza, perché a scrivere il testo di questo brano c'è Giancarlo Bigazzi.
1: Il summenzionato Bigazzi.
0: Collaboratore storico di Tozzi, tra l'altro negli stessi anni anche collaboratore degli Squallor, dei quattro membri storici di quei... gli straordinari quattro produttori, autori, che erano loro. Poi dopo, vabbè, Bigazzi lo troveremo con Raff, ma anche con Federico Salvatore, con Masini, con tanti altri, un vero gigante della musica italiana. E dagli anni 70 passiamo agli anni 80.
2: 1986.
0: E la classifica della prima settimana di settembre del 1986 si apre con un brano che è entrato in classifica alla fine di agosto, sono i New Shoots, il brano si chiama I Can't Wait, è un bel concentrato di pop anni 80 con una base un po' così shuffle funky, il riff fatto con le voci campionate col CMI Fairlight, che era un po' uno degli synth iconici di quel periodo, e un ambito proprio melodico da bella canzone di quel periodo, molto molto simbolica proprio delle sonorità anni 80. Tra l'altro ne parlavamo un attimo fa col professor Longo, brano che anche quest'estate è tornato in classifica, remixato da Bob Sinclair.
1: Esatto, tanta roba. Poi a qualcuno di voi evocherà una scena un po' piccante di Huppies 2 questo brano.
0: Filmone. Ragazzi, New Shoots, I Can Wait. Vediamo se qualcuno di voi ce la ricorda.

0: Decimo posto quindi con In Usciuzza, I Can Wait. Nono posto Tom Hooker, Looking for Love. Ottavo gli Wham con The Edge of Heaven, il singolo che ne sancisce il definitivo scioglimento. Risalita rapidissima degli Spandau Ballet con Fight for Ourself, che sono arrivati dal decimo al settimo posto. Sesto posto con Bruce Bongo e Gail. E quinto posto stabile di Tracy Spencer e la sua Run to Me.
1: E abbiamo detto tante volte che è una creatura di Claudio Cecchetto, ma com'è andata veramente? Come Claudio Cecchetto ha scoperto Tracy Spencer? Ha scoperto in seguito alla sua conduzione di Vota la Voce. Ricorderete che in autunno per anni c'era questa kermesse.
0: C'era in ballo anche Red Ronnie, se ricordo bene.
1: Sì, ma insomma era un'ideazione di Gigi Vesini, il direttore di Sorrisi e Canzoni di allora, quindi un premio, diciamo, delle voci della musica italiana e non solo, più significative dell'anno. Insomma, Cecchetto condusse l'edizione settembre 85 e visionò poi del materiale registrato con interviste fatte dietro le quinte anche a ragazzi che avevano partecipato lì come pubblico, e lì vide una ragazza che lo colpì moltissimo. Fece in modo di rintracciare questa ragazza, perché aveva firmato la liberatoria per essere ripresa, e ingaggiò quello che era un volto noto nel mondo dello spettacolo di allora dietro le quinte, un manager chiamato Franchino Tuzio, che era un manager importante di quegli anni. Lui arrivò con questa ragazza, si incontrarono quindi con Cecchetto in occasione di una cena, e lui le propose di cantare un brano che appunto adesso noi riascolteremo, Run to Me, ma che era stato originariamente inciso qualche mese prima da un certo Ray Foster, ma però non era andata molto bene. Cecchetto riteneva che il brano dovesse essere velocizzato e quindi fece cantare con nuovo arrangiamento questo brano a questa ragazza, che in realtà si chiama Louise Tracy Freeman, ma che per il suo amore nei confronti del cinema fu battezzata Tracy Spencer,
0: invertendo
1: il nome di Tracy Spencer Tracy.

0: E dopo il quinto posto di Tracy Spencer della sua Run to Me, quarto posto con Samantha Fox e Touch Me, terzo posto stabili i Level 42 con Lessons in Love, e anche la posizione di testa rimane uguale, perché al secondo posto abbiamo Madonna con Papa Don't Preach e al primo è arrivata finalmente Spagna con Easy Lady, con la quale poi terrà la posizione per tutto l'autunno. Però appunto, da una parte c'è la Easy Lady, dall'altra c'è la ragazzina giovane di Papa Don't Preach, e a questo punto dobbiamo anche parlare proprio di giovani donne che, e giovani uomini per carità, che si apprestano a diventare giovani adulti proprio, sì, con questioni relative alla scuola che vengono fuori quest'estate.
1: Allora, quest'anno tutti i ragazzi hanno già svolto gli esami di riparazione, perché ormai si svolgono quasi sempre alla fine di agosto, ma allora erano i famosi esami a settembre, no? Esami di riparazione con una percentuale più alta di rimandati nelle scuole, diverse dal classico dello scientifico, secondo una statistica riportata dal Corriere della Sera, ma comunque oggetto questo tema di discussione. Perché? Perché nel 77, quindi non molti anni prima, erano stati aboliti quelli relativi alla scuola dell'obbligo, quindi elementari e medie, e si continuava a dibattere dell'utilità o meno di questo esame di riparazione per le superiori. Cioè, i pedagogisti dicevano sostanzialmente che era qualcosa di assolutamente controproducente. Beh, gli studenti naturalmente ne avrebbero fatto volentieri a meno, soprattutto quelli con le tre materie, perché essere rimandati con tre materie significava, e significa ancora oggi, tanto tutto un sacrificio mostruoso durante l'estate, e poi comunque per qualcuno era una sorta di bocciatura,
0: pre-bocciatura
1: dilazionata,
0: ecco, sì.
1: Esatto, per cui si parlava,
0: senza parlare dei rari casi che però c'erano anche delle quattro materie, perché fino a quattro materie si poteva darne.
1: Rari, ma è molto cattivi indubbiamente come proposta da parte del consiglio di classe. In ogni modo si parla di questo durante l'estate, ma anche con le polemiche relative, insomma, al business delle ripetizioni private, eccetera eccetera. Va detto però che poi effettivamente io e il maestro ce lo ricordiamo, nel 95 effettivamente furono aboliti.
0: Sì, infatti.
1: Fu un'iniziativa del ministro D'Onofrio del governo Berlusconi, anche se poi entrò in vigore sotto il governo Dini, e non avemmo più esami di riparazione fino al 2007. Sì. Io ne approfittai per non studiare più matematica.
0: No, io no, perché avevo fatto la maturità nel 94, quindi...
1: Ah, tu eri sfuggito
0: alla
1: cosa.
0: Io ero sfuggito, ma in realtà mi aveva fregato il fatto che io non ho mai preso una materia a settembre per tutto il liceo, ma nel 93, la mia ultima estate, ho finito l'estate anche in quell'anno senza prendere materie a settembre, ma presi una materia a settembre, perché quell'estate dovevo dare la licenza di teoria e solfeggio in conservatorio, e quindi nonostante avessi detto guarda, non ho mai fatto l'esperienza degli esami a settembre, mi fregò il conservatorio, ma porca Eva, non potevo stare zitto, ecco. Però niente, mi feci le mie due prove a settembre e la mia licenza poi a succedere. E comunque, dicevamo, in testa alla classifica, brano spettacolare che è entrato veramente nei classici della Eurodance, ma proprio della musica, Easy Lady, Spagna.

0: 1996,
1: decimo posto con una cantante che negli anni 90 ogni tanto fa capolino. Aveva cominciato con una hit piuttosto importante che era Dreams, molto bella, nel 93. Poi avrebbe avuto una consacrazione straordinaria verso la fine del decennio con Out of Reach. Il suo brano di quest'estate è Forget About the World.

0: E dopo il decimo posto di Gabrielle, Forget About The World, nono posto con i Clutch e la loro Don't Worry, e ottavo posto per Gala e Freed From Desire, che probabilmente dei brani dance di quest'estate è, insieme ad Alexia, è il più classico.
1: Sì, e diventerà un classico, no? Lei, che tra l'altro, ricordiamolo, è italiana, si chiama Gala perché i suoi genitori si sono ispirati alla musa di Salvador Dalì, ma anche di Paul Éluard e di Max Ernst. Lei che si trasferì negli Stati Uniti e poi decise di scrivere questa canzone, che in qualche modo era una sorta di inno alla vita e alla spiritualità contro il materialismo che aveva respirato in certi ambienti newyorkesi. Quindi è ispirata in qualche modo a un mantra buddista. E la cosa curiosa è poi il fatto che questa dimensione così corale, in qualche modo, dalla quale prende le mosse questa canzone, si trasferisce negli stadi in maniera inspiegabile. Tant'è che però lei finirà col perderci molto anche dal punto di vista economico, perché non avendo anche firmato un contratto degno ai tempi, si vide coverizzata plurime volte la canzone e poi lamentò di non avere incassato praticamente nulla.
0: Gala, se ci senti, batti un colpo, vogliamo sapere qualcosa da te, anche perché questa Freed From Desire è veramente un pezzo meraviglioso.

0: Breathe from Desire Gala e sopra di lei l'ex Tech Death Gary Barlow con Forever Love, Bob Marley riportato in vita dai suoi antichi demo con What Comes Around Comes Around, Robert Miles e Fable, Nene Cherry e Woman. Vediamo che di gente che provenga un po' da diverse parti del mondo ce n'è tanta. Abbiamo anche un evento importante, nella sua semplicità però incredibile, ecco.
1: Sì, e parto da una citazione di una canzone dell'anno dopo. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, non mi par vero.
0: Sì, sì, pittura fresca, certo. No?
1: Perché? Perché a settembre, come tradizione, si tiene Miss Italia, ma nel 1996 vince Dani Mendez, che è una ragazza diciottenne di Santo Domingo, in occasione di questa 57esima edizione del concorso, e naturalmente polemiche a non finire. Addirittura uno dei giurati viene mandato via da Enzo Mirigliani, che è il patron
0: storico di Miss Italia,
1: certo. Ma perché riteneva che non corrispondesse ai canoni della bellezza mediterranea.
0: Questo lo sta dicendo anche qualcuno che vuole entrare in politica in questo periodo, che un annetto fa ci ha detto che tipo Paolo Egonu non corrisponde.
1: È vero. Beh, ma abbiamo visto che i ganci col presente sono tantissimi.
0: Mamma mia.
1: Però allora se ne parlò a livello anche nazionale, nel senso che Romano Prodi, per esempio, commentò comunque l'evento come il simbolo di un paese che cambia. Certo. E poi il Time Magazine le dedicò una copertina associandola alla primavera di Botticelli, intitolata, se non sbaglio, Venere Nera, insomma. Poi da lì lei iniziò una sua carriera, partecipò come Miss Universo, partecipò anche a qualche film internazionale.
0: Prodi aveva avuto ragione del fatto che era un paese che cambiava e che sta continuando a cambiare ancora adesso, anche se sembra che molti non vogliono rendersene conto. Terzo posto invece, sopra Woman di Nene Cherry, al terzo posto abbiamo appunto questa versione alternativa di uno dei brani di quest'estate, cioè Killing Me Softly, questa versione firmata da Regina, brano che, come dicevamo, faceva un po' l'effetto della seconda versione rispetto a un qualcosa che stava avendo già particolare successo, perché questa appunto è una seconda versione, un remix eccetera, che fa da cover parallela di un brano che invece era nelle posizioni alte delle classifiche. Diciamo che in questo periodo nel quale appunto la gente magari si faceva ritornare in mente una melodia di una cover di molto tempo passato, ecco, succedeva che in più di uno, approfittandosi del fatto che in mente delle persone rimaneva la melodia e non magari il cantante, specie in questo caso visto che il brano era stato riproposto a partire dai Fugees, che non erano un gruppo particolarmente noto all'epoca, appunto c'è questo tentativo che tra l'altro fa anche una bella scalata, perché dal decimo posto della scorsa settimana, questa settimana siamo già saliti al terzo posto di questa, diciamo, seconda versione di un brano. E vedere lo stesso brano in due versioni ci riporta agli anni 60, dove capitava magari non in top 10, ma di vedere magari la cover italiana e il brano originale inglese in classifica nello stesso momento. Ecco, questa era una cosa molto frequente all'epoca e non altrettanto frequente nei decenni successivi. Quindi Killing Me Softly, Regina.

0: e ci mancano da vedere le prime due posizioni che ci proiettano dritte verso un ricordo d'estate e il mondo dell'autunno, perché al secondo posto abbiamo ancora Jamiroquai con Virtual Insanity, il loro capolavoro di quest'anno, mentre al primo posto da gran parte dell'estate abbiamo invece i Fugees di Wyclef Jean e Lauryn Hill con Killing Me Softly, brano che abbiamo ascoltato tutta l'estate e che costituisce insieme ad alcuni degli altri brani uno dei grandi classici di questa estate 1996. Prof, dobbiamo andare verso l'ultima decade di quest'anno.
1: L'ultimo anno.
2: 2006.
0: Prima settimana di settembre del 2006, al decimo posto abbiamo avuto il revamp, che ormai dura da tutta l'estate, di Seven Nation Army dei White Stripes, brano che è stato un po' ritirato fuori dall'oblio grazie agli urli delle folle sugli spalti durante i mondiali di calcio. Nono posto, invece, con una salita incredibile, abbiamo Beyoncé. La sua canzone di quest'estate si chiama Déjà Vu, è in classifica da un po' di tempo, ma in una settimana ha fatto un salto incredibile, perché se la scorsa settimana si trovava molto giù in classifica perché era addirittura al 63esimo posto, questa settimana invece è già salita al nono. Beyoncé, ormai sono passati 20 anni, è ancora una protagonista straordinaria del soul, una voce meravigliosa, anche una grandissima artista dei live, è una cantante di grande importanza. Déjà Vu forse non è uno dei suoi brani più famosi in generale, ma ci mostra comunque già una presenza di sonorità che poi saranno quelle che saranno protagoniste abbastanza dei primi 15-20 anni del nuovo millennio. Quindi

0: E dopo il nono posto di Déjà Vu di Beyoncé, che tra l'altro vede anche un featuring da parte di Jay-Z, saliamo all'ottavo posto, dove c'è George Michael con la sua An Easier Affair, e sopra l'altro featuring, cioè Shakira con Wyclef Jean e Hips Don't Lie. Apparizione anche qui, in questo caso risaliti un po' dalle retrovie, di uno di quei gruppi che tra il primo e il secondo decennio del 2000 faranno spesso una grande comparsata, sia come gruppo sia anche perché il loro leader, cioè Francesco Silvestre, sarà poi anche autore di diversi brani, poi vedremo anche spesso a Sanremo. Parliamo dei Modà.
1: Dei Modà, che si erano formati nel 2002 appunto con Checco Silvestre come frontman, cantante e pianista. Il nome si ispirava a una discoteca di erba, perché loro sono di Cassina dei Pecchi, quindi sono dell'Interland milanese, e mossero i loro primi passi sul mercato discografico inizialmente con un EP uscito nel 2003 e poi nel 2004, dopo aver firmato il loro primo contratto discografico, con un album d'esordio, Ti Amo Veramente, che aprì loro le porte di Sanremo 2005 nella sezione giovani. Poco dopo se ne andò lo storico tastierista Paolo Bovi, e quindi loro decisero di non sostituirlo e di eliminare in qualche modo le tastiere, puntando sull'anima pop rock. Infatti, da quel momento i Modà saranno molto presenti sulla scena musicale italiana. Questo è il periodo dei Negramaro, insomma, di queste band che caratterizzeranno il nuovo millennio.

Imoda, con quello che non ti ho detto, sono al sesto posto della classifica di questa prima settimana di settembre del 2006. Al quinto posto troviamo Tiziano Ferro con Stop Dimentica, grande protagonista di quest'estate, Lars Barkley con la sua Crazy, La Plage con la loro simpatica canzoncina su Zinedine Zidane, cioè Zidane alla Il Tapé, scusate il mio francese sempre orrendo. Al secondo posto invece rimane un po' sempre la dimensione calcistica, eccetera, con la prima comparsata a livello nazionale di Checco Zalone e la sua Siamo una squadra fortissimi. E a chiudere la classifica, al primo posto invece troviamo un vero bel pop italiano, quantomeno autentico e ben firmato dagli Zero Assoluto con la loro Sei parte di me. E siamo arrivati anche alla fine dell'ultima classifica di questa estate.

0: Prof, io mi sono divertito un sacco anche quest'anno.
1: Beh, è stato molto bello, molto divertente, bellissima musica, però adesso cito Riccardo Fogli ed è malinconia.
0: Sì, perché si chiude anche questa stagione di La Bella Canzone di una volta. Dovremo aspettare quasi un anno per risentirci, ma noi ovviamente passeremo tutto questo periodo a studiare periodici, giornali e tutto così. Saremo pronti nell'estate prossima per raccontarvi quelli che verranno, che saranno gli anni col 7, quindi si partirà dal 1967, si andrà avanti fino al 2007.
1: Ne vedremo delle belle.
0: Dovrete aspettare un anno, ma giustamente nel frattempo potete sollazzare le vostre orecchie riascoltando i podcast sia dell'anno scorso con tutti gli anni col 5, sia tutti quelli di quest'anno con tutti gli anni col 6. Li trovate ovviamente sul sito e sull'app di Radio Popolare. E in questa estate che sta finendo, anzi ormai è praticamente finita, direi che è giunto il momento dei saluti finali, e quindi un grazie per essere state con noi, direi dal prof qui presente.
1: Un caro saluto da Emiliano Longo,
0: che io ringrazio personalmente, prof, per essere stato qui con me quest'estate, e anche da me, che sono Carlo Centemeri, ovviamente senza dimenticare la nostra balletta invisibile annunciatrice degli anni, cioè la nostra solita meravigliosa Sonia Colombo, che ormai è sempre parte delle nostre trasmissioni. Prof, ti rimetto nell'armadio e ti ritiro fuori fra un anno, ma tu studia.
1: Ma non come scheletro, però.
0: No, non c'è uno scheletro nell'armadio. Ti tengo lì, ti porto anche da mangiare, guarda, benissimo, che mi servi intero. Benissimo. Ragazzi, ci risentiamo l'estate prossima. Grazie a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale e di cultura e musica popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Eh sì, bisogna dire che non ci facciamo mancare niente, in questo periodo. Proprio niente. Eh sì, bisogna dire che non ci facciamo mancare niente, in questo periodo. Proprio niente.

per evitare qualsiasi male o qualsiasi disastro ambientale sulle coltivazioni, per sperare per avere dei buoni raccolti a venire, come si suol dire. E in queste frasi, di queste preghiere, una è rimasta in qualche modo così nella memoria, quando si dice e si recita: a peste fame et bellum libera nos domine. Riprendendo anche, se volete, un po' il Padre nostro, no? Libera nos a malo. Beh, in maniera più semplice, se volete autoironica, per indicare la grande sfortuna che ci può prendere, anche se poi la sfortuna, i veri produttori e comunque costruttori siamo sempre noi, sono gli uomini, le donne che costituiscono il creato, come si suol dire. E in maniera più semplice c'è un modo di dire che è diffuso in tutto il mondo nord, ma credo anche in altre parti, però in maniera diretta, la storia delle famose 3F che indicano una situazione un po' disastrosa. E la storia delle 3F è fam, fum, frecce, fame, fumo e freddo, che poi ha avuto un proseguio, se volete, nell'ambito milanese, perché si è aggiunto un'altra F, fastidi, fam, fum, frecce, fastidi, la storia delle 4F, che indicavano, come dire, quello è proprio stato colto dalla sfortuna, che come sappiamo bene vede benissimo, ma la sfortuna ne siamo autori in qualche modo anche noi. E questo è un bel tempo, di fanfi in frecce fastidi. Con fastidi si intende tutti i mali possibili e immaginabili. Ovviamente tutto ciò ha una seconda lettura, e vi lascio voi che ascoltate La Sacca del Diavolo e seguiste questa trasmissione e la nostra radio da tanto tempo. Ma venendo al tema di questa puntata della Sacca del Diavolo, perché poi si entrerà nel corso delle puntate su quello che sarà anche il proseguio del mondo e dei rapporti culturali e musicali, e evidentemente politici, delle trasformazioni, della lettura del mondo della musica di tradizione orale, di cultura popolare e via di questo passo. Ma veniamo al tema di questa puntata della Sacca del Diavolo, che è il proseguimento di quel lungo viaggio di concerti live che ci portiamo dietro da un po' di tempo, per tutto il periodo estivo. Ah, mi dimenticavo, le erogazioni estive di quest'anno, giusto per darvi qualche indicazione, sull'altopiano dell'Asiago, dove storicamente viene ripresa l'erogazione di Asiago, storica, ma in altre parti come ad Almè, in provincia di Bergamo, piuttosto che altre località della diocesi ambrosiana, oppure a Lugo, di Romagna, Imola, insomma tante parti, questo contro la siccità, la lunghissima siccità di questo 2022. Si sia invocato il Dio e gli dèi. Dicevo, tornando al tema della musica che ascolto e vi proporrò questa sera, è il proseguimento di un viaggio musicale, della riproposta estremamente eterogenea di due gruppi del mondo della musica salentina. Vi ho già fatto ascoltare una serie di brani riferendosi all'album e gli album di questa serata. I due gruppi sono i Mascari Miri e Officine Zue, due gruppi che, al di là dei tanti gruppi del mondo salentino, di questo revival o riapproccio delle forme musicali della tradizione popolare, orale e non del Salento,
hanno sicuramente dato un impulso differente attraverso l'utilizzo delle tecnologie più contemporanee inserite nella riproposta, piuttosto

0: piuttosto che invece una comparazione con generi e musiche differenti da quella salentina. In particolar modo questo è quello che sentiremo dalle Officine Zoè. Non manca questo ambito anche nella riproposta dei Mascari Mirì, che saranno i primi ad aprire il nostro viaggio musicale di questa sera. L'album si chiama Live 10 anni, 10 anni della nascita del gruppo che sul finire degli anni 90 inizia la sua storia, il suo racconto musicale, e nel 2009 pubblica questo album, in qualche modo a santificare il lavoro, il lungo lavoro di riproposta del fratelli Giagnotti, Claudio e Mino. Claudio anche conosciuto anche con il soprannome di Cavallo, fratelli di origine rom che ripropongono anche la propria cultura in maniera interessante e propositiva nel riflesso di quello che è la riproposta salentina. Il gruppo fondatore vede i due fratelli, ma poi nel corso del tempo e nella realtà di questa produzione discografica troveremo il mandolinista Vito Giannone, all'elettronica Alessio Amato e in particolare Emanuele Licci, la chitarra e voce. Le proposte che vi faranno e vi ascolteremo sono legate a visioni musicali anche di intersezione con altre culture musicali e poi anche una riproposta molto interessante, un breve frammento di canto tradizionale con l'inserimento polifonico della seconda voce sulla seconda frase eseguita. E poi ovviamente una rivisitazione del mondo della pizzica e anche della riproposta, come sentiremo. I brani che voglio farvi ascoltare da Live 10 anni sono Bendiri, Oddio quanto sta casa, non so pronunciarlo bene, abbiate pazienza, Pizzica Dub e Sole, cioè Sole. Questi quattro brani fanno, ovviamente sono una piccola sintesi della produzione discografica, che è autoproduzione dei Mascari Mirì attraverso la loro distribuzione discografica, che è quella di Linò. Vi auguro un buon ascolto per questa prima parte, ci sentiremo più tardi per affrontare il gruppo delle Officine Zoè. Dal vostro Giancarlo Nostrini per i prossimi 20 minuti circa vi lascio sulle onde di Radio Popolare e Radio Popolare Network e ovviamente in mano l'ascolto della Sacca del Diavolo.
1: Manda!

E il mare del Salento ci porta a scrivere queste nuove canzoni popolari. Sule, Sule de Speranza, e questa la dedichiamo alla comunità marocchina di Muro Leccese. Jawad, massimo rispetto. Arra, manda!

Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Quella che state seguendo è La Sacca del Diavolo, settimanale dedicato alle musiche folk e dintorni, mettiamolo così. E chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini. Abbiamo ascoltato questi frammenti del concerto dal live 10 anni, così il titolo dell'album. 10 anni di lavoro, dei primi 10 anni di lavoro, visto che l'album è uscito nel 2009, della storia di questo gruppo estremamente eclettico, perché dalle formule tradizionali popolari si va al rap, a sviluppi anche sul piano tecnologico, come vi dicevo. Un altro tipo di lettura è quella del mondo, della tradizione, del revival, meglio dire, folk salentino, Officine Ozoe, il trio fondatore, vale dire Lamberto Probo alle percussioni, Donatello Pisanello all'organetto diatonico, alle chitarre, soprattutto la voce di Cinzia Marzo. Hanno dato corpo per storia anche, vista la fondazione del gruppo nel 1993, a un revival estremamente proteso verso lidi, come dire, più ricevibili dall'ascolto comune. Ma è importante anche il lavoro che hanno svolto come gruppo, insieme poi ad altri musicisti, come in questo album Incontri Live, dove insieme a moltissimi altri musicisti provenienti da tradizioni o comunque proposte musicali completamente differenti, dalla Lapponia con Mary Boyne, dalla musica turca con Merkande De, dall'Afro-America di Don Moy, insomma tante situazioni che hanno creato e hanno costruito questo album. Di questo album sentirete poi proprio le commistioni, le comparazioni. Vi voglio far ascoltare 3 brani. Il primo, si tratta di questo lavoro che Officine Ozoe hanno realizzato con Merkande De e la sua tribù segreta, musicisti che vengono dalla Turchia, e successivamente quest'altro brano che porta il titolo di Macaria, dove troviamo Baba Sissoko insieme a Don Moy in questo, come dire, canto magico di ristorazione dello spirito, chiamiamolo così. E poi infine andiamo addirittura con Ozoe Transmongolia, andiamo proprio in quelle terre delle steppe mongoliche, dove in questa riproposta c'è una commistione, un incontro tra le voci gutturali del mondo mongolo, del mondo di Tuva e oltre, delle steppe che cantano come dire, l'elogio dello yak, del bufalo di quei territori, e il mondo invece salentino, un connubio abbastanza curioso e strano. Vi lascio in mano a loro, a Officine Ozoe, dal loro album Incontri Live, vi lascio un buon ascolto. L'album è stato prodotto dalla Edizioni Corumoni, storica casa discografica e editoriale del mondo pugliese salentino, che ha dato corso a produzioni straordinarie molto molto molto interessanti, che se vi capita vi consiglio di consultare o comunque di prendere, perché sono piccole chicche, ognuna per il suo verso, come si suol dire. Ancora un buon ascolto dal vostro Giancarlo Nostrini, dalla Sacca del Diavolo e ovviamente da Radio Popolare, insieme a Officine Ozoe. Entriamo nel mondo del Mediterraneo con Merkanistan.

Il suono del violino a gamba proveniente dalla Mongolia, utilizzato in questo brano che stiamo ascoltando da Hoso, musicista che insieme al suo gruppo Transmongolia partecipa e ha partecipato a incontri live insieme a Officine Zoe, dove risalta fondamentalmente l'incontro, la commistione con la voce del mondo salentino degli Officine Zoe e in particolar modo di Cinzia Marzo. Vado a chiudere questa puntata della Sacca del Diavolo. Questo strumento si chiama Morin Kur, ma poi prende nomi differenti a seconda delle regioni del mondo della Mongolia. Il vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia di averlo seguito anche questa sera in questo viaggio di musiche comparative, chiamiamole così anche se improprio, di commistioni tra tanti generi, tra tante situazioni, tra il gruppo dei Mascare Miri e il gruppo degli Officine Zoe. Due modi di affrontare il mondo del revival folk, in particolare il mondo salentino. Questi gruppi hanno girato proprio, si può dire, da un parte all'altra del mondo, dall'Australia al Giappone, agli Stati Uniti, l'India, chi più ne ha più ne metta, come si suol dire. Bene, l'appuntamento per domenica prossima alle ore 21:30 circa, come sempre, da queste frequenze che sono quelle di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Ma mi raccomandi, ragazzi, sentun domani cacaoen con la sport al sac dal diavolo. Passa una buona settimana e mi raccomandi, fa bene. Ciao a tutti, ciao ciao, ciao dal vostro Giancarlo, ciao.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Germania l'estrema destra dell'AfD vince in Sassonia-Anhalt. Secondo le ultime proiezioni, il risultato delle elezioni è del 44,4%. Le affluenze sono state da record, quasi all'80%, trascinate dai giovani che hanno votato per la formazione neonazista. Bruxelles ora teme l'effetto domino. Intanto a Kiev sta per chiudersi la giornata di colloqui tra gli statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente Zelensky. Dopo essere stati a Mosca, portano proposte più concrete per la pace e Zelensky torna a parlare di Patriot. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia, il governo in questi anni ha tenuto i conti in linea di galleggiamento. Un sondaggio tra gli imprenditori promuove Meloni e boccia l'operato dell'opposizione, mentre il collettivo informatico Autistici Inventati chiude. Gli attivisti lo hanno annunciato con un comunicato sul loro blog. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Per la prima volta dai tempi del nazismo in Germania torna al potere l'estrema destra, anche se solo a livello regionale. A ormai diverse ore dalle 18, quando hanno chiuso i seggi in Sassonia-Anhalt, le ultime proiezioni danno il partito Alternative for Deutschland poco oltre al 44%. I cristiano-democratici della CDU sono fermi al 18%. Secondo sondaggi tedeschi è stato il voto giovanile a essere determinante, con oltre il 42% delle persone tra i 18 e i 24 anni che hanno votato per il partito neonazista. Abbiamo scritto la storia, ha commentato il candidato dell'AfD Ulrich Siegmund, che ancora non sa se riuscirà ad avere i seggi per il governo monocolore. L'affluenza è stata da record, circa l'80%, e nelle ultime ore da Berlino a Francoforte sul Meno migliaia di persone sono scese in piazza gridando «Difendiamo la democrazia, mettiamo al bando l'AfD adesso». Anche dalla politica sono arrivati i primi commenti. La reazione italiana vede divisa la maggioranza di governo. «Un'altra Europa è possibile», aveva detto Salvini nelle scorse ore, complimentandosi con i vertici del partito, mentre Tajani ha parlato del risultato tedesco come una pessima notizia. Da Bruxelles ora si teme l'effetto domino, e per sapere come l'Europa guarda a questo risultato ci colleghiamo in diretta con Federico Baccini da Bruxelles.
3: Sì, buonasera da Bruxelles, dove si guarda con apprensione a quello che succederà dopo il voto in Sassonia-Anhalt, perché la vittoria dell'estrema destra di Alternative für Deutschland rischia di avere ripercussioni sugli sviluppi politici anche negli altri paesi e nelle istituzioni europee. Esultano patrioti sovranisti da Orbán in Ungheria, Zemmour di Reconquête in Francia, Abascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, tutti che parlano di una grande serata per l'Europa e di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa. Dall'altro lato invece chi ha preso una posizione dura è stato il premier polacco di centrodestra Zemmour di Reconquête in Francia, Abascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, tutti che parlano di una grande serata per l'Europa e di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa. Dall'altro lato invece

0: ma poi anche perché il cordone sanitario contro l'estrema destra ora rischia di crollare se i popolari non metteranno fine ad accordi con conservatori, patrioti e sovranisti, cioè il gruppo dell'AfD, al Parlamento europeo su temi come ambiente e migrazione. Insomma, se la maggioranza centrista vuole evitare il dilagare dell'onda nera in Europa, servirà più chiarezza sulle intese politiche non solo nazionali, ma anche a livello europeo. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Federico Baccini da Bruxelles e passiamo ora all'Ucraina. Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno portato a Kiev nuove proposte più realizzabili per una pace tra Ucraina e Russia. Si apprende durante l'ultimo incontro della giornata di negoziati tra i due emissari statunitensi e il presidente Zelensky, un incontro in corso ancora in questo momento. I negoziatori statunitensi si trovano in Ucraina dopo aver parlato con Putin a Mosca ieri. Oggi il presidente ucraino Zelensky aveva parlato dell'esigenza di Patriot, i sistemi missilistici di difesa, dei territori parzialmente controllati e della probabilità che il conflitto continui anche in inverno. Con l'arrivo del freddo, l'Ucraina si aspetta un nuovo pacchetto di aiuti, anche questo uno degli argomenti principali sul tavolo di oggi. Sugli altri punti, Zelensky ha commentato: "Penso che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti." Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco alla Russia di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov. In Libano il Ministero della Salute ha annunciato la morte di 7 persone in bombardamenti israeliani che hanno colpito la parte sud del paese. A Gaza oggi ci sono stati funerali di circa 100 persone, tra cui almeno 60 bambini. I corpi sono stati recuperati dalle macerie di edifici residenziali distrutti nella zona di Gaza City. Nella striscia intanto gli attacchi israeliani continuano. Oggi fonti sanitarie palestinesi hanno parlato di almeno 2 morti, tra cui una bambina. Restano problemi come quello della malnutrizione, nonostante un aumento del numero di camion che entrano trasportando del cibo. Diana Santini ha intervistato Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
2: Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate. Ecco. E questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente, insomma, esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. E la popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
1: In Iran è stata decisa la condanna a morte di una ragazza arrestata nei mesi scorsi insieme alla sorella gemella nel contesto della repressione della mobilitazione di piazza dell'inizio di quest'anno, a gennaio, contro il regime. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
3: Piedi fratturati e scoriazioni su tutto il corpo, capelli strappati, ora la condanna a morte. È il destino di due sorelle gemelle iraniane arrestate in seguito alle proteste di gennaio. Avevano soltanto 19 anni e frequentavano ancora il liceo quando uomini mascherati li hanno prelevati dalla loro abitazione nel cuore della notte. Dopo averle cercato ovunque, la madre Marzieh Nur Mohammadi ha finalmente saputo che fine avessero fatto le figlie. A maggio la madre ha avuto modo di far loro visita nel

0: carcere di Daulatabad a Isfahan, nel centro dell'Iran. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione, avrebbero violentato la sorella, lì davanti a lei. Così ha raccontato il cugino Masood Nur Mohammadi, che vive nello Utah, Stati Uniti. Le ragazze si chiamano Tarané e Romina, di cognome fanno Rahimi. Tarané è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella, Romina, sono stati comminati 25 anni di carcere. Da febbraio sono oltre 500 le persone condannate a morte in Iran, per lo più per reati di droga, ma sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, e tra questi almeno 16 sono donne. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E veniamo all'Italia, giornata finale del Forum di Cernobbio. A proposito dei conti pubblici italiani e dell'operato del governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Così ha concluso il ministro dell'Economia. Dopo le presenze ieri di ospiti di estrema destra come Jordan Bardella e Roberto Vannacci, oggi a Cernobbio hanno parlato i leader del centrosinistra. Un sondaggio proposto agli imprenditori del forum ha promosso Giorgia Meloni e giudicato negativamente, con l'83% dei pareri, l'operato dell'opposizione. I capi dei partiti di centrosinistra hanno confermato l'impressione di essere ancora lontani da una sintesi su programmi e strategie. Sentiamo l'opinione di Carlo Galli, politologo e professore emerito all'Università di Bologna.
2: Ho avuto l'impressione di un centrosinistra che sembrava dopo tutto guidato da Renzi, che si è proprio permesso di prospettare non soltanto dei punti programmatici come hanno fatto tanto Stein quanto Conte, ma di prospettare una vera strategia, cioè l'accordo alla tedesca e poi una fortissima alleanza in grado di sconfiggere, secondo lui, la destra. Il leader di quel campo, quanto a piglio, quanto a capacità di saturare la scena politica, sembrava Renzi, il che è male, è tanto male che non a caso Bonelli ha adoperato il proprio intervento tutto per polemizzare contro Renzi, dando così una ulteriore mano a coloro che reputano il campo largo poco affidabile, diciamo così.
1: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, a brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail e siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso di chiudere il conto in banca del collettivo. Sentiamo Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Clic.
3: Sono resi conto di essersi trovati di fronte a un avversario troppo forte da combattere. In particolare quello che si capisce dal comunicato che è stato pubblicato su cavallettenoblogs.org, che è il blog ufficiale del collettivo, è che Autistici non se la sente di mettere a rischio tutte le persone che hanno collaborato al progetto personalmente e tutti gli utenti in una battaglia che li vede affrontare un avversario che chiaramente è al di fuori della portata. Il collettivo Autistici Inventati ha fornito strumenti tecnologici ad associazioni, realtà di movimento, centri sociali, singoli individui che volevano semplicemente utilizzare degli strumenti alternativi alle big tech. Queste sono le persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte. Quello che ci racconta tutta questa vicenda è il fatto che una volta di più noi abbiamo la consapevolezza del fatto che le tecnologie non sono neutrali, il web in realtà è nelle mani di un governo che sono gli Stati Uniti, che possono censurare, spazzare via dal web chiunque vogliano con dei processi estremamente opachi. La cosa che fa impressione è l'assordante silenzio da parte delle istituzioni e anche da parte delle realtà politiche italiane su questa vicenda.
1: Oltre un migliaio di persone si è ritrovata a Firenze per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato. L'appello era stato lanciato dall'amministrazione e le persone si sono radunate davanti all'abitazione della donna. Un lungo applauso ha salutato la madre, che è scesa in strada e protetta da un cordone delle forze di polizia, e si è trattenuta di fronte al portone del condominio con la sindaca Sara Funaro e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti, ha detto la donna alla folla. E in chiusura allo sport, a Istanbul la squadra italiana femminile di pallavolo è stata battuta dalla nazionale turca, perdendo la finale degli europei 3-2. Tra giochi olimpici, mondiali ed europei, l'ultima sconfitta per le azzurre risaliva ormai al 2023 nella finale europea per il bronzo contro i Paesi Bassi. Mentre sempre oggi Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza, l'italiano della Mercedes ha iniziato la corsa in 19ª posizione, superando gli altri piloti fino alla prima. Non succedeva da 60 anni che un pilota italiano vincesse sul circuito di Monza. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com 349-3206-832.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: pigiamarun.it.
4: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
5: Prospettive musicali. Settimanale di altre musiche di Radio Popolare. A cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

Se l'ascoltate con attenzione la traccia che apre They're Near dei Dinosaur Jr., il loro tredicesimo disco in 42 anni, non è altro che un grandissimo brano dei power pop, niente affatto lontano dai Plimsolls, dai DBs, dai Flaming Groovies. È una di quelle canzoni perfette per l'estate, nonostante parli della necessità di accettare la realtà con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue perdite. Proprio di questo parla Several Got Away, diversi se ne sono andati. Musicalmente i Dinosaur Jr. sono un po' sempre loro, una certezza, vengono in mente Io La Tengo, Bob Mould, altri artisti che hanno attraversato le epoche senza lasciarsi distrarre troppo dalle mode del momento, mantenendo una loro centratura, mantenendo un loro stile riconoscibile. Artisti che a me fa sempre piacere trasmettere, proprio come facevo quasi 40 anni fa quando ho iniziato a trasmettere alla radio, e i primi dischi dei Dinosaur Jr. comparivano già allora spesso nelle mie scalette, senza naturalmente sapere, immaginare che 40 anni dopo avrei ancora ascoltato da loro e trasmesso nuova musica con grande piacere, un po' come si ritrovano i vecchi amici. Continuiamo un po' sullo stesso registro, ma prima vi auguro buon ascolto di questa nuova puntata di Prospettive Musicali. Oggi con me Fabio Barbieri alla selezione delle musiche, che proseguono con un'altra band che si formò nei lontani anni 80, proprio come i Dinosaur Jr. I Dinosaur Jr. si formarono nel 1984 e invece gli Afghan Whigs nel 1986. Loro divennero relativamente famosi quando alla fine degli anni 80 firmarono per la Sub Pop, iniziarono a lavorare con Jack Endino, quando Jack Endino era il produttore di Nirvana, Soundgarden e Madonna, anche se poi il grande successo lo ottennero quando iniziarono a pubblicare per la Elektra, che permise loro di registrare il loro capolovoro Gentleman agli Arden Studios di Memphis, dove registrarono prima di loro Sam & Dave, Isaac Casey, Staple Singers e molti molti altri. La passione per la black music degli anni 60-70 è molto evidente, ancora molto evidente anche nell'ultimo lavoro appena pubblicato dagli Afghan Whigs, intitolato Soft Control, il loro decimo disco, e ve lo voglio dimostrare ascoltando insieme questa Giungla Rossa, Jungle Roo.

Ancora Afghan Whigs, qui a Prospettive Musicali, questa volta con una traccia che sembra una sintesi tra Sympathy for the Devil e Gimme Shelter. Come in passato, la loro musica continua anche ora a incorporare citazioni classiche, ma lo fa spesso con senza sembrare che stia copiando, cosa già detto, con una certa freschezza, una certa identità propria. Gli Afghan Whigs dimostrano anche in questo nuovo album Soft Control di avere molta dimestichezza con l'oscurità, di saper abitare l'oscurità con una certa eleganza, come in questa canzone che parla di desiderio, di colpa, di memoria, temi molto frequenti nelle liriche di Greg Dulli, che sono spesso così decadenti da ricordare anche il rock newyorkese dei New York Dolls, quello dei Misfits e dei Danzig. E adesso, da queste atmosfere tese, urbane, molto scure, molto magnetiche, che parlano di passioni irrisolte, e lo fanno con grande intensità, la stessa in fondo che troviamo in certo blues delle origini. Pensate a Robert Johnson, a Skip James, atmosfere arrivate fino a noi passando per i Gun Club, i Birthday Party, i Flash Eaters, i Panther Burns, i Tuff Falco. Adesso passiamo a qualcosa di decisamente più rurale, più acustico, più disteso, ma non meno intenso, non meno cinematografico. I temi in questo caso sono gli stessi, il desiderio irrisolto, le ferite emotive, ma esplorati dalla prospettiva di Nashville, quindi più fragile, anche più distesa, come dicevo, più quieta, solo apparentemente più addomesticata, più disarmante, come disarmata è la voce, ormai un classico della musica americana, di Kurt Wagner. Un cantautore, Kurt Wagner, che non ha mai bisogno di alzarla la sua voce per rappresentare i suoi sentimenti, che alla fine non sono diversissimi da quelli cantati da Greg Dulli nei dischi degli Afghan Whigs. Sono testi vicini all'America dei perdenti, di chi non vede un futuro, di chi vive un tormento quotidiano senza riuscire a scorgere una via d'uscita. Il nuovo disco dei Lamb Chop di Kurt Wagner rappresenta l'America contemporanea e lo fa attraverso la lente dell'amore vissuto con abbandono, a volte con disillusione, e anche con la lente del lutto, della perdita, temi cari appunto anche agli Afghan Whigs. È un disco musicalmente straordinario, costruito sulle potenzialità della voce, dei cori che galleggiano su arrangiamenti minimi di banjo, che danno un grande senso di autenticità alle storie profonde raccontate in questo Punch the Clown. Ascoltiamo questa meravigliosa canzone che evoca ferite ancora aperte, crepe scavate nell'esistenza dal tempo che passa, che evoca la fragilità, tutta la vulnerabilità del cuore umano fin dal titolo. Questa è la meravigliosa Weekend.

tutto quello che abbiamo ascoltato fin qui stanotte, da qui parte il passo all'indietro nel tempo dai Lamb Chop a Skip James, e alla fine è più breve di quello che sembri. I temi sono gli stessi, li abbiamo ascoltati stanotte nelle liriche dei Dinosaur Jr., degli African Whigs, dei Lamb Chop, i temi della perdita, del desiderio, della solitudine, materia umana che, almeno per il mio sentire, ha sempre ispirato la migliore musica in ogni periodo storico. Ascoltare Skip James, la sua voce così particolare, come seguire un fiume fino alla sua sorgente, e la sorgente continua a essere attuale. Questo diavolo che si è preso la mia donna, Devil Got My Woman, in questo caso, nonostante l'attualità del tema, non mi viene in mente un titolo più apparentemente inattuale. Eppure il blues trovò questa metafora, quella del diavolo, per rappresentare il male, nel senso del dolore, della perdita, del destino avverso, in questo caso dell'impossibilità di trattenere a sé chi si ama. Ed è una fantastica rappresentazione del rimpianto, della nostalgia, quella proprio più struggente, del ricordo di qualcosa che non tornerà mai più. E adesso dal blues di Skip James passiamo al blu, il blu cobalto di Michael Brook, facendo un salto di parecchi decenni. Mi verrebbe da dire che passiamo dal blues delle radici al blu dell'orizzonte, dal Mississippi a orizzonti etnici di geografie in fondo poco definite. Quella di Michael Brook è una world music che mette insieme tante cose diverse, come sono tanti gli artisti, tanti e diversi tra loro, quelli con i quali Michael Brook ha collaborato negli anni. Vengono in mente Brian Eno, John Hassell, Harold Budd, Daniel Lanoise, The Edge degli U2, David Sylvian, Robert Fripp, e come se questi nomi non bastassero, anche Youssou N'Dour, Nusrat Fateh Khan e Jivan Gasparian. Da qui direi che usciamo dalle narrazioni e stanotte entriamo nel territorio delle atmosfere, nel quale rimarremo fino alla fine di prospettive musicali di questa notte. Michael Brook è l'inventore di una modifica della chitarra elettrica che permette alle note di estendersi all'infinito, che infatti prende il nome di Infinite Guitar, un'invenzione che venne popolarizzata da The Edge, che la usò per esempio in With or Without You. La paternità dell'Infinite Guitar è stata messa in discussione per esempio da Jim O'Rourke, ma direi che, dato che nulla nasce dal nulla, è abbastanza naturale che Michael Brook si sia ispirato a esperimenti simili. Michael Brook lo andiamo ad ascoltare dal suo capolavoro Cobalt Blue, pubblicato da questo artista canadese dalla 4AD nel 1992. La traccia che ascoltiamo è un bel ponte tra culture geografiche e musicali diverse, e si intitola appunto Il Ponte di Shona Bridge.

Dopo Michael Brooks siamo rimasti ancora in tradizioni millenarie che dialogano con il presente. Quello che ci offre il sound designer iraniano Sina Peigami è un incontro tra la tradizione persiana del tombak, questo tamburo medio orientale che viene considerato il battito del cuore della musica persiana, e anche tecniche di manipolazione del suono del tutto contemporanee, non un milione di anni luce distanti da certa drum and bass astratta, quella più sperimentale. Pensate per esempio agli esperimenti con la drum and bass dell'ultimo Derek Bailey. Il suo nuovo lavoro si intitola Music for Tombak and Synth e riprende almeno in parte i suoni che usò nella colonna sonora del documentario Put Your Soul in Your Hand and Walk, tieni tra le mani la tua anima e cammina, girato da un regista iraniano, Sepideh Farsi, documentario sulla vita a Gaza durante il genocidio del popolo palestinese da parte del ripugnante governo, dell'altrettanto ripugnante esercito israeliano. Da quel disco, che trovo meraviglioso, musica di straordinaria originalità, vi ho proposto una traccia che si intitola Zurra, che è la parola che in lingua farsi si usa per indicare l'energia vitale. E se la musica di Sina Peigami ci ha portato in un territorio di confine tra tradizione millenaria e sperimentazione contemporanea, le sonorità della compositrice Sara Davace, che è una compositrice canadese, proprio come Michael Brook, che abbiamo ascoltato prima, e che come Michael Brook esplora il concetto di infinito in musica, le sonorità di Sara Davace portano questa ricerca sul tempo alle sue estreme conseguenze, quasi dove il tempo scompare, quasi dove viene avvolto nella risonanza del tempo stesso. Sara Davace ci invita a abitare le singole note della sua musica e lo spazio tra le note, a apprezzare i micro cambiamenti della sua musica che è così distesa, così profonda. Serve naturalmente un'attitudine particolare, molto contemplativa, per apprezzare quello che vi sto per proporre, la disponibilità da parte vostra a un ascolto immersivo. E come dicevo qualche settimana fa, quando vi ho proposto l'ascolto integrale di Spiegel in Spiegel di Arvo Pärt, in fondo trasmettere alla radio musica come questa è un gesto che nel presente suona quasi sovversivo, almeno in questo presente di notifiche, di distrazioni continue. Se ci riuscite, se siete predisposti a farlo, provate a eliminare per qualche minuto ogni distrazione, provate a immergervi in questa musica, magari concentrandovi sulle sensazioni che proverete durante l'ascolto. La traccia che ho scelto la traggo da un doppio album di composizione di Sara Davace pubblicato proprio di recente, forse ispirato da Liara Digg, compositrice minimalista anche lei, con la quale ha un'affinità profonda. È musica immobile, ascetica, quella di Sara Davace, che se siete avvezzi alla meditazione credo che ascolterete con particolare piacere, senso di anche di familiarità con questa atmosfera così spirituale di osservazione del tempo che trascorre placidamente. Il disco si intitola The Will of Tongues, la volontà dei linguaggi, una volontà che forse precede i linguaggi stessi, che quindi è suono, è respiro, è comunicazione preverbale, è qualcosa che viene prima delle parole e forse a parole non si può davvero esprimere, proprio come la musica di Sara Davace. La traccia che ho scelto per voi è Canto Duo.

Abbiamo fermato il suono nel tempo con Sara Davaci e poi l'abbiamo messo lentamente in movimento senza perdere la risonanza, lo spazio, il silenzio, il respiro della sua musica. Lo abbiamo fatto con il trio composto dalla pianista giapponese Ayumi Tanaka, dal contrabbassista americano Thomas Morgan e dal batterista norvegese Thomas Strønen. Lo zen incontra il jazz scandinavo e il mondo dell'improv jazz come una conversazione in tre lingue diverse ma perfettamente affiatate tra di loro. Musica che è di nuovo risonanza, che è vuoto, vuoto desiderato, che è presenza molto discreta, cioè c'è luce, c'è paesaggio, c'è aria, c'è spazio, c'è sottrazione di tutto ciò che non ci serve nella musica di questi tre musicisti. Si è fatto davvero tardi, resta il tempo per salutarvi, per ringraziarvi per l'ascolto, augurare buon lavoro alla prossima settimana a Gigi Longo che vi proporrà le sue scelte e a Vito Wuora, al quale cederò il testimone invece tra poco per portarvi nel cuore della notte con un po' di calda reggae music. Elenco dei dischi ascoltati insieme lo trovate nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, podcast alla pagina Prospettive Musicali nel sito di Radio Popolare. Abbonatevi alla nostra stazione radiofonica per garantirne la libertà di trasmettere notizie e musiche indipendenti. Tutte le informazioni le trovate nel sito di Radio Popolare. Vi lascio con un quartetto formato da Bill Connors, chitarra, Ian Garbrecht, sax tenore, Gary Peacock, contrabbasso, Jack Dijonet, batteria, da un disco del 1978 intitolato Of Mist and Melting, di nebbia e diffusione, musica notturna, musica contemplativa per la vostra notte. Da me Fabio Barbieri, buona settimana. Se volete scrivetemi a prospettivemusicali@gmail.com. Bill Connors, Ian Garbrecht, Gary Peacock, Jack Dijonet, buonanotte.

0: Reggae radio station, Italy. Every Sunday night. Vitoard DJ spinning inner Jamaican music from 11:45 p.m. to 1 a.m. on Radio Popular Network.
1: Reggae radio station, Italy.
2: Yeah, this is David Dredd of Steel Pulse. AZ.
3: This is Benjamizing.
4: Hey, Button Blender.
5: This is GNB, Ghetto and Blues, the product, you know what I'm saying?
6: This is Lucian of the Messenger.
7: Reggae radio station.
8: This is JC Lodge.
9: This is the Mad Boy Andrew on Reggae Radio Station.
10: This is Shoddy.
11: And this is Sandra McCarty from the exciting X News.
12: Reggae Radio Station.
13: Reggae Radio Station, rocking to the nation.
14: This is Third World, and you're listening to Reggae Radio Station. Rasta. Rasta. Rasta. Rasta. Rasta.
15: Rasta. Aeri, aeri, ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Pop. Sta per incominciare Reggae Radio Station Italy, trasmissione condotta da Vito Ward dagli studi di Milano, in diretta, aspettando il sorgere del sole. La trasmissione va anche on air su Wide Love Reggae Radio. E saluto anche a voi, avventori della app. Eccoci qua, prima domenica del mese di settembre 2026. Vi avviso subito che sarà una puntata nella sua prima parte ricca di grandi novità. Poi nella seconda, come annunciato già nelle precedenti trasmissioni, da questa domenica daremo inizio a una finestrella chiamata Punky Reggae Party in occasione dell'arrivo di Don Letts in Italy, il produttore cinematografico, DJ, conduttore radiofonico. Sarà in Italia ad ottobre, il 23 a Milano all'Arci Bellezza e il 24 a Modena all'Arci Vibra Club. Per tutte e due le occasioni è stato dato il compito a Vito Ward di aprire questa serata. Quindi mi troverete insieme a Don Letts sia a Milano che a Modena. E allora mi sono detto, perché no, prepariamo qualche selezione ad hoc. Ma poi in settimana arriva Roots Rock Reggae, il vinile della notte, sì, il doppio album Live in Hammersmith Odeon per Bob Marley and the Wailers. Ho detto, vabbè, ci sta la prefazione anche di Don Letts, dunque ascolteremo anche il disco live di Bob Marley. Nella seconda parte sono quattro facciate di vinile, due o tre canzoni ogni notte per le prossime puntate. Va così. Quella che sentite è la strumentale di Rotation. Loro sono i Kabaka Pyramid, sono la band che sarà protagonista dell'apertura, perché hanno buttato sul mercato un discone veramente alla grande, Reggae Music, The Lyric Tape. Rotation, Freeway, Stand Farm saranno le tre canzoni che andranno a rappresentarlo e presentarlo questa notte a Reggae Radio Station Italy. Kabaka Pyramid, Rotation, benvenuti a tutti voi.
16: Yeah.
15: La conoscete già, sì, la pagina Telegram Reggae.

Stiamo navigando all'interno del nuovo disco di Kabaka Pyramid, Rebel Music, The Lyrics Tape. Dopo aver ascoltato Rotation, questa che sta per terminare è From Wideya, ultima canzone che vi faccio sentire questa notte per presentarvelo e segnalarvelo. Si intitola Stand Firm e c'ha il featuring di Pita Touch e Pressure Bass Pipe. Kabaka Pyramid, Reggae Radio Station Italy, questa notte.

E dunque abbiamo ascoltato tre canzoni per Kabaka Pyramid, il loro nuovo disco Rebel Music, The Lyrics Tape, straconsigliatissimo, trovatelo, cercatelo nella rete, disponibile su tutte le piattaforme digitali per ascolto e acquisto. Ora proseguiamo, vi ho detto che questa notte vi proporrò nella prima parte un sacco di novità. Abbiamo avuto una settimana di pip stop, visto che domenica scorsa siamo andati con la selezione di super classici. Ora ci dobbiamo rifare perché nel frattempo sono usciti un sacco di produzioni. Una strafortissima è quella di Coffee, che sentiamo subito, si chiama Summer Fritz.

Grande, grande singolo, l'abbiamo vista anche in reel al Notting Hill Carnival, e dunque in formissima, con molta probabilità a breve arriverà anche il disco. Ora si va di Super Big Tune. Capleton, Damian, Stephen Marley, Derek Sound, Babylon So Will.

0: Che dire, quando ci sono i Nazioni Campioni, grandissimo sample di Dennis Emmanuel Brown per questa traccia Babylon So Evil, Capleton, Damian, Stephen Marley, Derek Sound, super super canzoncilla che adesso lascia spazio ad un altro grandissimo, il ritorno di Shabba Ranks, boh, vedremo un po', comunque buttali un singolo che si difende alla grande, Champion.
1: Champion, especially ghetto people, Shabba Ranks, yeah?

0: again.
1: E questa è un classicissimo di Gregory Isaacs, Front Door. Ho scelto di farvela sentire perché è uscita una produzione che ripropone The Vinyl Experience, The Front Dub, The Front Door Dub. E nella stampa del vinile c'è anche la versione targata Jetstar, quella classica, quella che avete appena sentito, ma quella brand new è questa dub version.

Big up Freddy, grazie per lo stacchello. Dunque, dopo aver ascoltato il singolo di Shabba, Gregory, nella ristampa di Front Door con questa Vinyl Experience che presenta anche la dub, arriviamo alla finestrella per quanto riguarda i 50 anni di Radio Popolare. Siamo arrivati al 2005 in questa scalata che è cominciata la prima domenica di gennaio 2026. Proprio abbiamo iniziato lì e ero lì per ripromesso che ce la facevamo con le 50 settimane, 53, quant'è? Un anno sono 53 settimane. Boh, vediamo. Qualcuno è saltata, abbiamo fatto qualche registrata, stai lì, ma no problem, non c'è fretta. Siamo arrivati al 2005, Sinéad O'Connor è la protagonista delle due canzoni. Throw Down Your Arms, il fantastico disco. Chi ama la musica reggae lo conosce sicuramente e penso che lo abbia nelle proprie collezioni private. Marcus Garvey, War, sono le due canzoni che rappresenteranno il disco per i 50 anni di Radio Pop 2005. Sinéad O'Connor, Marcus Garvey.

0: E dunque, bellissime tracce per Sinéad O'Connor dal disco Throw Down Your Arms del 2005, e la finestrella dedicata alle celebrazioni, ai festeggiamenti, all'in bocca al lupo Radio Popolare per i suoi 50 anni. Continuiamo con novità, novità. Questa sera veramente una scorpacciata di belle tracce fresche fresche. Sta per arrivare Chakadimos con Ishabel, vanno a riproporci Perfidia, a seguire un Phantom Moja, Rest in Peace, Rasta College. Una dopo l'altra, sempre ben sintonizzati su Reggae Radio Station, in combo con Wild Love Reggae Radio, Chakadimos, Ishabel.
1: This is a profound violation of trust, pain, shock and confusion, Jaja.

Phantom Mojo, Rasta College. Adesso cominciano a uscire un po' di produzioni postume, vediamo un po' come butta. Lasciato il buon Phantom Mojo, rest in peace, ora Sandy, got to be sure. Un sacco di belle novità questa notte con Vito Ward.

0: Horus Sleepy Andy con questo singolo Got to Be Sure. Torniamo ad ascoltare un vecchio brano, perché lo sapete, la VP è un classico, soprattutto di canzoni storiche. Quando passano un po' tanti anni vengono ristampate con packaging molto più belli, molto più curati, magari delle prime edizioni. Garnet Silk, un classico, Give a Stranger, ce la sentiamo questa sera, dai, 39 minuti dopo la mezzanotte, un Garnet Silk non si discute mai.
1: No, let's keep dancing, present to the most high.
0: Super Big Tune, voce di Seta Garnet. Questa è Reggae Radio Station con Vito War, aspettando il sorgere del sole.

Pelle di cappone stai lì. Give I Strange. Mighty Jaja. Dunque ristampa alla grandissima per questo singolo di Garnet Silk, che vi ha fatto sentire questa notte, ma adesso si prosegue con le novità. Key Money Marley, A Little Bit, I'm OK, una dopo l'altra, non stop, Vito War questa sera. Tutte canzoni molto fresh, fresh, fresh. Poi vi ricordo che la seconda parte sarà Punky Reggae Party, ascoltando anche il live Roots Rock Reggae di Bob Marley.

Il brano si intitola Something Nice More Than Specials. Loro sono gli Aggravators con Isa, Iko Slim e Bunny Lee. Dunque un bel rocksteady scale, giro leggero in questa notte con Vito War, prima domenica di settembre, Reggae Radio Station Italy per Popolare Network, gemellata con White Love. Prima di farvi ascoltare il nuovo singolo targato Sean Paul, vi ricordo l'appuntamento. Ormai daremo di conto alla rovescia anche sulle pagine social, incomincerà a imperversare la locandina della festa di compleanno. Abbiamo invitato Warrior Sound dalla Germania, dunque non ve lo perdete. Vito Warbird Rebash sabato 19 settembre al Q Hub di Milano, naturalmente insieme a Calabash, Sirius e Calibandulo.

Direttamente dal nuovo disco targato Queen Ifrica, Breath of Life. Excellent già. Siamo arrivati al termine di questa prima parte di Reggae Radio Station Italy, giusto il tempo di ascoltare Love Life per Johnny Go Figure e poi andremo con le notizie, l'ultimo giornale di Radio Pop. A seguire, prima puntata, potremmo dire, di Punky Reggae Party, aspettando Don Letts in arrivo in Italia, 23 e 24 ottobre, 23 Milano Arci Bellezza, 24 Modena Arci Vibra Club. Don Letts, produttore, speaker radiofonico, DJ, insomma un personaggio storico della scena londinese dagli anni 70 sino ad oggi, dunque sarà un'occasione per ascoltare buona musica, perché ci sarà anche Vito War che aprirà il suo set, dunque non ve lo perdete. Ci sentiamo subito dopo le news, cominceremo con Roots Rock Reggae live in Hammersmith Odeon. Ogni domenica ascolteremo due o tre canzoni da questo doppio live per Bob Marley e poi a seguire una selezione particolare, appunto dominata Punky Reggae Party. A dopo, airi airi anche a tutti voi ascoltatori di Wide Love. Se volete ci si risente mercoledì pomeriggio per la replica.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Germania l'estrema destra dell'AfD vince in Sassonia-Anhalt. Secondo le ultime proiezioni, il risultato delle elezioni è del 44,4%. Le affluenze sono state da record, quasi all'80%, trascinate dai giovani che hanno votato per la formazione neonazista. Bruxelles ora teme l'effetto domino. Intanto a Kiev sta per chiudersi la giornata di colloqui tra gli statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente Zelensky. Dopo essere stati a Mosca, portano proposte più concrete per la pace e Zelensky torna a parlare di Patriot. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia, il governo in questi anni ha tenuto i conti in linea di galleggiamento. Un sondaggio tra gli imprenditori promuove Meloni e boccia l'operato dell'opposizione, mentre il collettivo informatico Autistici Inventati chiude. Gli attivisti lo hanno annunciato con un comunicato sul loro blog. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Per la prima volta dai tempi del nazismo in Germania torna al potere l'estrema destra, anche se solo a livello regionale. A ormai diverse ore dalle 18, quando hanno chiuso i seggi in Sassonia-Anhalt, le ultime proiezioni danno il partito Alternative for Deutschland poco oltre al 44%. I cristiano-democratici della CDU sono fermi al 18%. Secondo sondaggi tedeschi è stato il voto giovanile a essere determinante, con oltre il 42% delle persone tra i 18 e i 24 anni che hanno votato per il partito neonazista. Abbiamo scritto la storia, ha commentato il candidato dell'AfD Ulrich Siegmund, che ancora non sa se riuscirà ad avere i seggi per il governo monocolore. L'affluenza è stata da record, circa l'80%, e nelle ultime ore da Berlino a Francoforte sul Meno migliaia di persone sono scese in piazza gridando «Difendiamo la democrazia, mettiamo al bando l'AfD adesso». Anche dalla politica sono arrivati i primi commenti. La reazione italiana vede divisa la maggioranza di governo. «Un'altra Europa è possibile», aveva detto Salvini nelle scorse ore, complimentandosi con i vertici del partito, mentre Tajani ha parlato del risultato tedesco come una pessima notizia. Da Bruxelles ora si teme l'effetto domino, e per sapere come l'Europa guarda a questo risultato ci colleghiamo in diretta con Federico Baccini da Bruxelles.
1: Sì, buonasera da Bruxelles, dove si guarda con apprensione a quello che succederà dopo il voto in Sassonia-Anhalt, perché la vittoria dell'estrema destra di Alternative for Deutschland rischia di avere ripercussioni sugli sviluppi politici anche negli altri paesi e nelle istituzioni europee. Esultano patrioti e sovranisti da Orbán in Ungheria, Zemmour di Reconquête in Francia, Abascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, tutti che parlano di una grande serata per l'Europa e di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa. Dall'altro lato invece chi ha preso una posizione dura è stato il premier polacco di centrodestra Tusk, secondo cui soltanto gli idioti o i traditori possono gioire per il trionfo dell'AfD. Sono proprio i popolari europei di centrodestra, però, come la CDU del cancelliere tedesco Merz e della presidente della Commissione europea von der Leyen, a trovarsi più sotto pressione, prima di tutto perché il loro crollo in Sassonia rischia di avere un effetto a cascata sulla stabilità del governo tedesco e sugli equilibri tra i 27 paesi UE, senza dimenticare che nel 2027 ci saranno le presidenziali in Francia, che potrebbero portare per la prima volta l'estrema destra di Rassemblement National all'Eliseo. Ma poi anche perché il cordone sanitario contro l'estrema destra ora rischia di crollare se i popolari non metteranno fine ad accordi con conservatori, patrioti e sovranisti, cioè il gruppo dell'AfD, al Parlamento europeo su temi come ambiente e migrazione. Insomma, se la maggioranza centrista vuole evitare il dilagare dell'onda nera in Europa, servirà più chiarezza sulle intese politiche non solo nazionali, ma anche a livello europeo. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Federico Baccini da Bruxelles. E passiamo ora all'Ucraina. Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno portato a Kiev nuove proposte più realizzabili per una pace tra Ucraina e Russia. Si apprende durante l'ultimo incontro della giornata di negoziati tra i due emissari statunitensi e il presidente Zelensky, un incontro in corso ancora in questo momento. I negoziatori statunitensi si trovano in Ucraina dopo aver parlato con Putin a Mosca ieri. Oggi il presidente ucraino Zelensky aveva parlato dell'esigenza di Patriot, i sistemi missilistici di difesa, dei territori parzialmente controllati e della probabilità che il conflitto continui anche in inverno. Con l'arrivo del freddo, l'Ucraina si aspetta un nuovo pacchetto di aiuti, anche questo uno degli argomenti principali sul tavolo di oggi. Sugli altri punti, Zelensky ha commentato: «Penso che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti». Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco alla Russia di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov. In Libano il Ministero della Salute ha annunciato la morte di 7 persone in bombardamenti israeliani che hanno colpito la parte sud del paese. A Gaza oggi ci sono stati funerali di circa 100 persone, tra cui almeno 60 bambini. I corpi sono stati recuperati dalle macerie di edifici residenziali distrutti nella zona di Gaza City. Nella striscia intanto gli attacchi israeliani continuano. Oggi fonti sanitarie palestinesi hanno parlato di almeno 2 morti, tra cui una bambina. Restano problemi come quello della malnutrizione, nonostante un aumento del numero di camion che entrano trasportando del cibo. Diana Santini ha intervistato Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
2: Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate, ecco. Questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente, insomma, esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. E la popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
0: In Iran è stata decisa la condanna a morte di una ragazza arrestata nei mesi scorsi insieme alla sorella gemella nel contesto della repressione della mobilitazione di piazza dell'inizio di quest'anno a gennaio contro il regime. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
3: Piedi fratturati e scoriazioni su tutto il corpo, capelli strappati, ora la condanna a morte. È il destino di 2 sorelle gemelle iraniane arrestate in seguito alle proteste di gennaio. Avevano soltanto 19 anni e frequentavano ancora il liceo quando uomini mascherati le hanno prelevati dalla loro abitazione nel cuore della notte. Dopo averle cercato ovunque, la madre Marzieh Nur Mohammadi ha finalmente saputo che fine avessero fatto le figlie. A maggio la madre ha avuto modo di far loro visita nel carcere di Dolatabad a Isfahan, nel centro dell'Iran. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione avrebbero violentato la sorella lì davanti a lei. Così ha raccontato il cugino Masood Nur Mohammadi, che vive nello Utah, Stati Uniti. Le ragazze si chiamano Taraneh e Romina, di cognome fanno Rahimi. Taraneh è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella, Romina, sono stati comminati 25 anni di carcere. Da febbraio sono oltre 500 le persone condannate a morte in Iran, per lo più per reati di droga, ma sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, e tra questi almeno 16 sono donne. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E veniamo all'Italia, giornata finale del forum di Cernobbio. A proposito dei conti pubblici italiani e dell'operato del governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Così ha concluso il ministro dell'economia. Dopo le presenze ieri di ospiti di estrema destra come Jordan Bardella e Roberto Vannacci, oggi a Cernobbio hanno parlato i leader del centrosinistra. Un sondaggio proposto agli imprenditori del forum ha promosso Giorgia Meloni e giudicato negativamente, con l'83% dei pareri, l'operato dell'opposizione. I capi dei partiti di centrosinistra hanno confermato l'impressione di essere ancora lontani da una sintesi su programmi e strategie. Sentiamo l'opinione di Carlo Galli, politologo e professore emerito all'Università di Bologna.
4: Ho avuto l'impressione di un centrosinistra che sembrava dopo tutto guidato da Renzi, che si è proprio permesso di prospettare non soltanto dei punti programmatici come hanno fatto tanto Stein quanto Conte, ma di prospettare una vera strategia, cioè l'accordo alla tedesca e poi una fortissima alleanza in grado di sconfiggere, secondo lui, la destra. Il leader di quel campo, quanto a piglio, quanto a capacità di saturare la scena politica, sembrava Renzi, il che è male, è tanto male che non a caso Bonelli ha adoperato il proprio intervento tutto per polemizzare contro Renzi, dando così una ulteriore mano a coloro che reputano il campo largo poco affidabile, diciamo così.
0: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, a brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso di chiudere il conto in banca del collettivo. Sentiamo Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Click.
5: Sono resi conto di essersi trovati di fronte a un avversario troppo forte da combattere. In particolare quello che si capisce dal comunicato che è stato pubblicato su cavallettenoblogs.org, che è il blog ufficiale del collettivo, è che Autistici non se la sente di mettere a rischio tutte le persone che hanno collaborato al progetto personalmente e tutti gli utenti in una battaglia che li vede affrontare un avversario che chiaramente è al di fuori della portata. Il collettivo Autistici Inventati ha fornito strumenti tecnologici ad associazioni, realtà di movimento, centri sociali, singoli individui che volevano semplicemente utilizzare degli strumenti alternativi alle big tech. Queste sono le persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte. Quello che ci racconta tutta questa vicenda è il fatto che una volta di più noi abbiamo la consapevolezza del fatto che le tecnologie non sono neutrali, il web in realtà è nelle mani di un governo che sono gli Stati Uniti, che possono censurare e spazzare via dal web chiunque vogliano con dei processi estremamente opachi. La cosa che fa impressione è l'assordante silenzio da parte delle istituzioni e anche da parte delle realtà politiche italiane su questa vicenda.
0: Oltre un migliaio di persone si è ritrovata a Firenze per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato. L'appello era stato lanciato dall'amministrazione e le persone si sono radunate davanti all'abitazione della donna. Un lungo applauso ha salutato la madre, che è scesa in strada, protetta da un cordone delle forze di polizia, e si è trattenuta di fronte al portone del condominio con la sindaca Sara Funaro e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti, ha detto la donna alla folla. E in chiusura allo sport, a Istanbul la squadra italiana femminile di pallavolo è stata battuta dalla nazionale turca perdendo la finale degli europei 3-2. Tra giochi olimpici, mondiali ed europei, l'ultima sconfitta per le azzurre risaliva ormai al 2023 nella finale europea per il bronzo contro i Paesi Bassi. Mentre sempre oggi Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza, l'italiano della Mercedes ha iniziato la corsa in 19ª posizione, superando gli altri piloti fino alla prima. Non succedeva da 60 anni che un pilota italiano vincesse sul circuito di Monza. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: 17 minuti sono trascorsi dopo la una del mattino, eccoci qua di nuovo on air per la seconda parte di Reg Radio Station Italy, in diretta dagli studi di Milano per Popolare Network, come sempre con voi Vito War a tenervi compagnia sino al sorgere del sole. Prima domenica di settembre, Punky Reggae Party, la nuova finestra che vi accompagnerà sino a, diciamo, metà ottobre, perché è stata, diciamo, voluta e ingegnata dal vostro conduttore della notte per celebrare l'arrivo di un grande personaggio qua a Milano e a Modena il 23 e il 24 ottobre. Sto parlando di Don Letts, produttore cinematografico, regista, conduttore radiofonico, DJ, musicista, insomma uno che la sa lunga, che ha visto moltissimo della scena punk reggae in quel di Londra negli anni 70, componente anche dei Big Audio Dynamite, è stato amico dei Clash, insomma un personaggione. Vito War avrà il piacere e l'onore di mettere musica prima del suo set in tutte e due le occasioni, perciò mi sono detto perché no, approfittiamo dell'occasione e facciamo una selezione, diciamo, particolarmente British. Però in settimana, per chi mi segue sui social se ne è accorto, è arrivato il disco di Bob Marley and the Wailers, Roots Rock Reggae Live in Hammersmith Odeon 1976. E mi sono detto, allora approfittiamo, dai, visto che oltretutto la prefazione di questo disco è affidata a Don Letts, apriremo questa selezione ascoltando tre canzoni ogni domenica di questo disco, perciò senza fretta ce lo sentiamo tutto quanto nelle prossime puntate. Si parte naturalmente con l'introduzione, poi a seguire arriverà Trench Town Rock, Burning and Looting e Tammy Belly Full, le prime tre canzoni di questo mitico live registrato nel 1976 tra il 16 e il 18 di giugno. Ne esisteva la versione bootleg, ma non era completa del live, diciamo, e dunque il ritrovamento, come si fa, boh, non lo so, dopo tantissimi anni si ritrovano i nastri, va bene così. Arriva il live. Che dite? Andiamo all'ascolto? Ma sì, andiamo all'ascolto. Il vinile della notte.
1: Well, greetings and welcome to what we call the Rastaman Vibration. But right now, I and I would like you to meet and greet coming rootically all the way from Trenchtown, Jamaica, the proverbial Bob Marley, the Wailing Wailers.

E dopo aver ascoltato Burning and Looting, andiamo con l'ultima traccia di questa sera, di questo disco. Ten Belly Full, But We Hungry. Bob Marley and the Wailers, a Radio Popolare nella notte, con Reggae Radio Station Italy. Roots Rock Reggae, live in Hammersmith Odeon.

0: E dunque abbiamo ascoltato la prima tranche da questo doppio album per Bob Marley and the Wailers durante le domeniche di settembre. Lo ascolteremo tutto, pian pianino, non ci corre dietro nessuno.
1: Oh yes, perché radio station are the best. The best in the East, I'm the best in the West.
0: Oh yes,
1: this every robot up.
0: Contest.
1: Oh yes.

Do it, 1:34, abbiamo bene o male 25 minuti di Punky Reggae Party, aspettando Don Letts, direttamente da Londra, e questa selezione non poteva cominciare che con i Clash. Yes I, London Calling, Punky Reggae Party con Vito War, aspettando il sorgere del sole.

Radio England, Linton Quincy Johnson. Approfittiamo perché a fine agosto il Dub Poetry ha compiuto 74 anni. Ti facciamo gli auguri qui da Reggae Radio Station Italy. Lo ricordiamo molto bene, molti anni fa, quando passava qua in città, variati i suoi concerti qua a Milano, anche il reading di poesia lo ricordo benissimo alla Besana, in una situazione incredibile.

E dunque l'inserito in questa selezione che adesso vede anche arrivare Johnny Osbourne. Devo dire che alcune delle tracce che vi proporrò sono state scelte in base anche ai gusti di Don Letts, che ha citato in un film documentario che si trova in rete. L'ho postato sulla pagina Telegram se volete visionarlo, è veramente interessantissimo. Se non conoscete il personaggio, ve ne fate un'idea e sicuramente non vi perderete il suo arrivo qua a Milano. Don Letts, Little War 23, Arcibellezza. Truth and Right, Johnny Osbourne.

Ora Sandy alla corte di Massive Attack per questa Hymn of the Big Wheel. Nella selezione scelta da Vito Wall per voi questa notte, Punky Reggae Party. Adesso arrivano le Abacush, Rock Attack. We

Abacush, Rack Attack, grandissimi Abacush, ancora un bellissimo ricordo del loro concerto dell'anno scorso in quel del Rototom. Era proprio a stretto contatto, ho aperto il loro show, ho messo un po' di musica, loro sono state veramente fantastiche. Se le cercate nella rete c'è anche il concerto, la registrazione appunto del Rototom Sunsplash dell'anno scorso. Siamo giunti al termine, l'ultima traccia di questa prima selezione targata Punk Reggae Party, la chiuderemo con Capital Letters, African Bound. Vito War, dopo lo stacchetto delle due, comincia con Podcast Radio Show, una dopo l'altra, come sempre lo sapete sulla pagina Telegram del programma, verrà pubblicata la playlist con titoli e autori scritti per bene, naturalmente anche il link per il riascolto gratuito completo rispetto al, diciamo, podcast che viene pubblicato sulla pagina ufficiale di Radio Popolare che termina alla 1. Con quello di Vito War andate avanti sino alle 2 del mattino. Ascoltiamoci dunque Capital Letters, Africa Bound, e poi si va di Podcast Radio Show.